0: quello che il Vangelo ci suggerisce su questo, cioè non vi porto delle idee mie. Ma voi sapete che la grandezza di un santo fa sì che noi possiamo guardare quest'uomo da tante sfaccettature e prenderci ogni volta un lato, un pezzo decisivo. Quando pensiamo a Francesco, ad esempio, possiamo pensare al grande ideale della povertà. Che cosa significa vivere la povertà? Tradurla dentro la propria vita. Quando pensiamo a Francesco, possiamo pensare al rapporto che Francesco costruisce con il creato. Ecco un altro aspetto. Quando pensiamo a Francesco, possiamo pensare all'originalità con cui egli legge il Vangelo e lo applica dentro la propria vita. Quando pensiamo a Francesco, possiamo pensare alla fraternità. Sono tante parole che descrivono sempre in maniera troppo riduttiva la grandezza di quest'uomo. Perché in quest'uomo c'è stato un riverbero proprio davvero della luce del Signore, davvero un altro Cristo, Francesco. E lo sguardo che cercheremo di avere sarà proprio quello di approfondire il tema della fraternità, ma di approfondire il tema della fraternità scendendo ancora di più in una cifra decisiva della fraternità che è il perdono. Ma permettetemi di prendere la rincorsa rispetto a questo tema, cioè di partire un po' più lontani, perché soltanto in questo modo forse noi possiamo avere davanti agli occhi qualcosa di utile, di spendibile dentro la nostra vita. Voi sapete che il tempo pasquale si costruisce tra la Pasqua e la Pentecoste. Sono 50 giorni in cui noi dobbiamo abituarci alla risurrezione. E questo è interessante perché per prepararci alla Pasqua noi viviamo 40 giorni di Quaresima. Sono dei 40 giorni in cui cerchiamo di far pace con la nostra miseria, di mettere la nostra debolezza davanti al Signore, di imparare a convertirci, perché tu non puoi vivere la Pasqua se non prepari il cuore a questo incontro. Ma quando Gesù risorge, paradossalmente noi abbiamo bisogno ancora di più tempo per abituarci all'idea che Lui è veramente risorto. E quali sono le conseguenze di questa risurrezione? Perché c'è una cosa che tante volte noi trascuriamo, eppure è così lampante nel racconto dei Vangeli. Il giorno di Pasqua avviene relativamente subito dopo la morte di Gesù. I 3 giorni che Gesù passa nel sepolcro sono un tempo davvero brevissimo. Dal venerdì santo alla domenica la parentesi di tempo è proprio corta. Ma il fatto che Gesù risorge e si fa vedere, si fa toccare, per convincere le persone che lo stanno vedendo che è davvero lui e che non è un fantasma, che non è un'allucinazione, si siede a tavola, mangia con le persone. Questa esperienza del risorto però non schioda i discepoli dal cenacolo. Vedono Gesù risorto, fanno l'esperienza della risurrezione, ma è come se c'è qualcosa di invincibile dentro di loro, non riescono a mettere in pratica l'esperienza che stanno facendo. Vi accorgete che è una cosa di cui noi facciamo esperienza dentro la nostra vita? Quante volte nella testa abbiamo capito qual è la cosa giusta? Con i nostri ragionamenti sappiamo dove dovremmo andare o che cosa dovremmo fare, ma il fatto di aver capito e di aver intuito non ci mette subito nella situazione di riuscire a farlo, di metterlo in pratica. Il miracolo di passare tra le cose che capiamo e le cose vissute, questo miracolo è reso possibile solo dallo Spirito Santo. E questo ve lo dico perché se state facendo una riflessione rispetto al vostro modo di stare insieme, a questa appartenenza ecclesiale, al modo di vivere un carisma, potete incontrarvi, fare delle grandi riflessioni, sentire dentro di voi che dice: ma sì, dobbiamo impegnarci, dovremmo cambiare, dovremmo attuare. Ma tutto questo rimane un pio proposito se non c'è la grazia del Signore che ci fa mettere in pratica quello che abbiamo capito, quello che abbiamo intuito. C'è un detto popolare che dice così: tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Noi cristiani dovremmo dire: tra il dire e il fare c'è di mezzo lo Spirito Santo. È lo Spirito che ci mette nella situazione di poter mettere in pratica quello che abbiamo capito. Ora, vi accorgerete che vi sto dicendo questo perché molte delle cose che vi condividerò sono sicuro che forse toccheranno un po' il vostro cuore e magari diranno: ah, sarebbe così bello riuscire a vivere in questo modo. Ma come si fa? Noi non ci riusciamo. Ma non tocca a noi, è un dono del Signore. Dobbiamo metterci in umiltà nell'accettare che a un certo punto il Signore può operare questo miracolo. Certo, dobbiamo fare la nostra parte, ma il grosso di quest'opera non appartiene a noi, è un dono del Signore. Ora, quando noi pensiamo alla vita cristiana, c'è una parola del catechismo che molto spesso noi trascuriamo. Ed è una parola che viene sottolineata nel tempo pasquale, subito dopo il tempo pasquale, in una domenica che noi dedichiamo alla domenica della Santissima Trinità. Che cosa rappresenta questa domenica? Rappresenta il fatto che noi diciamo di Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Cosa significa in termini molto concreti? Se Dio è l'essere più perfetto che esista, la perfezione non coincide, così come tante volte noi immaginiamo, nella solitudine. La vera perfezione esiste nella relazione. Dio che è perfetto lo è perché Padre, Figlio e Spirito Santo, perché il Padre ama il Figlio ama il Padre e questo amore si chiama Spirito Santo. E cioè la cosa più perfetta che esiste è la relazione. Per questo San Giovanni, quando deve darci una definizione di Dio, ci dice così: Dio è amore. Questa è la definizione di Dio. Dio è amore, cioè è una relazione di bene. Questo è Dio. Ecco, quando noi diciamo questo, sottolineiamo questo durante la Domenica della Santissima Trinità, il Catechismo ci viene in aiuto perché ci dice che ogni uomo e ogni donna è fatto a immagine e somiglianza di Dio, cioè noi assomigliamo a Lui, ci portiamo addosso un segno suo, siamo suoi e c'è qualcosa che ci fa assomigliare a Lui. Ora, se Lui è l'essere più perfetto che esista, io non la vedo tutta sta perfezione in noi. Noi non siamo perfetti. Lui è eterno, ma noi non siamo eterni, siamo nel tempo. Lui è infinito, e noi invece siamo molto finiti, siamo delle creature. Ma insomma, in che modo questa somiglianza, immagine e somiglianza di Dio ce la portiamo addosso? Ecco, noi assomigliamo a Dio solo in questa situazione, quando amiamo. Quando una persona ama, assomiglia a Dio. Quindi la nostra immagine e somiglianza di Dio è nel gesto dell'amore, è nella relazione dell'amore. Questo ci fa assomigliare a Lui. Guardate, dire questo significa dire che come cristiani non abbiamo nessun'altra possibilità di essere immagine e somiglianza di Dio se non imparando ad amare. Solo quando ci mettiamo nella situazione di dire: cerco di voler bene a qualcuno e di lasciarmi voler bene a qualcuno, solo in quel momento noi assomigliamo a Dio, non da fermi. E se c'è un percorso che possiamo chiamare il cammino della santità, che cos'è il cammino della santità? Imparare ad amare, diventare sempre più perfetti nell'amore. Questo ci fa assomigliare al Signore. E vedete, quello che vi sto dicendo può sembrare così ovvio, ma ci accorgeremo tra un istante che ovvio non è, perché viviamo in una cultura che non è costruita sulle relazioni di bene. Viviamo in un contesto, in una cultura che è segnata dall'individualismo. Che cos'è l'individualismo? Ognuno è concentrato su se stesso. Ognuno guarda a sé. E guarda a sé, non soltanto guarda i fatti propri, cioè come lui o lei possono realizzarsi all'interno della vita, della storia, ma è come se noi avessimo solo lo sguardo rivolto su di noi e pensiamo che potremmo un giorno essere felici quando riusciremo ad affermare noi stessi, quando guariremo da tutte le nostre ferite, quando risolveremo tutti i nostri conflitti, quando vinceremo tutti i nostri peccati. c'è una visione cristiana sbagliata, perché è tutta concentrata sull'individualismo, cioè ognuno guarda il proprio ombelico, i propri piedi, la propria esperienza. Invece la vita cristiana ci dice che ogni cambiamento è possibile solo in relazione a qualcuno. Cioè la fraternità è l'alfabeto base del Vangelo. Un cristiano che non ha capito che le relazioni sono la cosa più importante della vita, non ha capito il cristianesimo. E vedete, non è che c'è per forza bisogno del dono della fede. Il dono della fede ci fa guardare con una luce più profonda questo legame relazionale. Ma penso che tutti noi abbiamo fatto esperienza dentro la nostra vita che se esiste la felicità la sperimentiamo non quando tutto è sotto controllo, quando tutte le cose vanno per il verso giusto, ma quando tu hai nella tua vita qualcuno che ti vuole bene e tu puoi voler bene a qualcuno. In quel momento avverti che la vita è buona. Se tu nella tua vita hai una persona, anche solo una persona che ti vuole bene e tu vuoi bene a questa persona, avverti che la vita è buona. Ma se tu non hai dei legami di bene, puoi avere tutto. Puoi avere le cose, la salute, le situazioni favorevoli, ma sempre c'è qualcosa che manca, cioè manca un senso, manca un significato. La bontà della vita noi la sperimentiamo solo e soltanto nei legami, solo e soltanto nelle relazioni. Ma permettetemi di usare questa parola che non è proprio garbatissima, ma la grande fregatura sta nel fatto che se la vita la avvertiamo buona soltanto nelle relazioni, anche le cose che ci fanno soffrire di più riguardano le relazioni. Perché le relazioni ci aprono al bene, ma ci fanno anche sperimentare molto male. Perché quando una persona si apre in una relazione, diventa vulnerabile. E in questa vulnerabilità noi possiamo essere feriti. Molto spesso le persone smettono di scommettere sulle relazioni perché hanno ricevuto ferite nelle proprie relazioni, perché hanno sperimentato dolore nelle proprie relazioni. Ma noi non possiamo venir meno a questa cifra, che è quello che ha insegnato Gesù. Guardate, se vi leggete il Vangelo vi accorgerete che prima ancora di tutti gli insegnamenti che Gesù dice, fa, compie, c'è un insegnamento che è così silenzioso ma che attraversa tutti i racconti del Vangelo. E qual è questo insegnamento? Ovunque c'è Gesù si costruiscono delle relazioni. Innanzitutto la relazione di amici che ha intorno a sé, quelli che noi chiamiamo gli apostoli. Ma poi ci sono le folle delle persone, le famiglie, gli amici, la gente che ha a che fare con lui. Gesù non si limita semplicemente a dire delle cose giuste alla gente, ha sempre la preoccupazione di trasformare questo suo annuncio, questo suo esserci nel mondo in un rapporto personale. E il Vangelo non ha nessun altro modo di raccontarci questa capacità che ha di Gesù di costruire dei rapporti personali se non dicendoci che Gesù siede molto spesso a tavola con le persone. Che cos'è la tavola? È il momento della condivisione, dell'amicizia, della fraternità, della relazione. Gesù entra in casa della gente. Gesù parla con le persone, tocca i malati, rivolge la parola a chi non bisognerebbe rivolgere la parola secondo i dettami del tempo e della tradizione. Insomma, tutto quello che fa Gesù è costruire intorno a sé delle relazioni. Ecco, questa lettura che noi possiamo dare dell'esperienza di Gesù e della vita di Gesù dovrebbe ricadere nella vita della Chiesa e nella vita di noi cristiani, quanto più nella vita di coloro che vivono un carisma come quello di Francesco, che è tutto costruito sui legami di fraternità. Però vedete, amici, dobbiamo metterci subito d'accordo su questa cosa importante. Da dove nasce la fraternità? Perché il rischio, e anche il nostro rischio attuale, è quello di pensare che noi siamo fratelli, amici, perché ci stiamo un po' simpatici tra di noi, è la cosa più... Guarda, Aristotele, che prima di Gesù, e prima della tradizione cristiana, diceva che gli amici sono persone che si cercano nella loro similitudine, cioè si assomigliano, per questo si cercano. Vi capita mai di avere delle convinzioni politiche, non lo so, o delle convinzioni dottrinali, o delle convinzioni valoriali? Ti viene voglia di condividere queste cose con le persone che hanno la tua stessa sensibilità? Allora si viene a creare un circuito di persone che condividono quella visione, condividono quella posizione, quei valori. E noi pensiamo che questa sia la fraternità. Simili cum similibus. No, questa non è la fraternità cristiana. Perché non si è fratelli perché ci siamo simpatici tra di noi. Si è fratelli perché Dio è nostro padre, e perché Lui è nostro padre che noi siamo fratelli, e non perché ci siamo scelti perché ci siamo simpatici tra di noi. Basterebbe ricordarci questo per purificare molto spesso tante esperienze ecclesiali che mettono insieme le persone, ma le mettono insieme per il motivo sbagliato. Perché sono simili nelle convinzioni, ma non perché hanno scoperto che Dio è padre. Tant'è vero che se arriva una persona che è diversa, la escludono. Quante volte le nostre esperienze ecclesiali fanno fuori le persone che la pensano diversamente? Quante volte le nostre comunità uniformano le persone, e chi non si adegua a quella sensibilità, a quel modo di ragionare, a quello stile di essere chiesa, fuori, via, lontani. Ma noi siamo una comunità, noi siamo una fraternità. No, voi siete una comitiva, non siete una fraternità. Nelle comitive ci sono motivi umani per cui si sta insieme, ma nella fraternità, la vera testimonianza della fraternità è mettere insieme persone diverse, non semplicemente persone simili. Che cos'è che tiene insieme la contemplazione di Giovanni, la passionalità di Pietro, l'affidabilità di Giacomo, l'eccessiva praticità di Giuda? E potrei continuare così facendo un ritratto per ogni apostolo. Che cos'è che li tiene insieme? Sono simpatici tra di loro? Assolutamente no. È Gesù che li tiene insieme. E perché Gesù ha il potere di tenere insieme queste persone? Perché tutto l'annuncio di Gesù è dire: Dio è vostro padre e voi siete tutti fratelli. Perché Lui è padre, noi siamo fratelli. Torniamo a quello che dicevamo all'inizio. La fine del tempo pasquale, cioè la lezione più importante che noi dobbiamo imparare dalla risurrezione, è la Pentecoste. Che cos'è la Pentecoste? È saper tenere insieme cose diverse, non saper annullare la diversità, ma tenere insieme cose diverse. È un modello di chiesa inclusivo, non esclusivo, ma questo avviene solo se Dio è nostro padre. Se Dio è padre, noi siamo fratelli. Ma se Dio non è nostro padre, l'unica cosa che noi possiamo cercarci è una comitiva. E questo ci dà già una bella domanda, un grande esame di coscienza per ciascuno di noi. Il nostro modo di essere chiesa, il modo di essere terz'ordine, il modo di vivere un carisma, è costruito sul fatto che Dio è nostro padre o è costruito a mo' di comitiva? Non succederà in mezzo a voi, però può succedere che c'è un frate particolarmente bravo, un prete particolarmente carismatico. Allora si crea una comitiva attorno a questa persona, ma basta togliere quella persona che tutto crolla. Ma abbiamo fatto tante cose belle, abbiamo tanto pregato insieme, abbiamo fatto tante iniziative così, ma questa è comitiva, queste sono cose umane. C'è una cosa che deve rimanere, anche se tu togli un elemento importante, e cioè Dio Padre. Se Dio è padre, non crolla il nostro stare insieme. Può avere assestamenti, ma non può crollare. In questo senso, ciascuno di noi deve riscoprire, cioè deve ripartire da questa radice. possiamo essere fratelli soltanto se riscopriamo che Dio è nostro Padre. Ora, la domanda è questa: come si fa a fare l'esperienza che Dio è nostro Padre? Perché finché ve lo spiego come un discorso logico, tutti diciamo, ah sì, funziona, dovrebbe essere così, Dio è Padre, quindi noi siamo fratelli. Ma ricordatevi, amici, che dovete avere sempre questa pretesa. Quindi, che significa questo? Cioè, quando io me ne andrò dalla Basilica di San Bernardino, come metto in pratica questa roba qui? Come la vivo? Nessuno di noi può fare l'esperienza che Dio è Padre se non attraverso Gesù. È Gesù colui che ci mostra il Padre. Il Vangelo di Giovanni usa questa espressione che sembra difficile, ma non è difficile. Dice: nessuno viene al Padre se non per mezzo del Figlio. Quindi, se noi vogliamo tornare ad essere fratelli, dobbiamo riscoprire che Dio è nostro Padre. Come facciamo a riscoprire che Dio è nostro Padre? Tornando a prendere sul serio di nuovo Gesù, perché solo il Figlio ti conduce al Padre. Sapete che cosa vi ho appena detto? Quello che è successo a Francesco d'Assisi. Francesco ha scoperto che Dio è suo Padre, perché ha preso sul serio la relazione con Gesù. Per questo Francesco ha attuato, ha messo in pratica questo ideale evangelico e ha costruito fraternità attorno a sé. E sapete perché noi possiamo dire che è sicuro che ha costruito fraternità intorno a sé? Perché non ha costruito attorno a sé una comunità ideale di persone. Dovete avere sempre la preoccupazione quando le fraternità sono tranquille, tutti d'accordo, tutti unanimi, tutti la stessa maggioranza, tutti ripetiamo tutti le stesse frasi, diciamo tutti le stesse cose, ragioniamo tutti alla stessa maniera. Quando vi trovate davanti a delle esperienze così, queste esperienze si chiamano sette. Le fraternità invece lo si vede che sono fraternità dai problemi, perché è difficile essere insieme, è difficile a volte tenere insieme cose molto diverse, e quindi noi abbiamo costantemente bisogno di perdonarci, di imparare a stare insieme, accettando che la nostra diversità può diventare un grande problema. Ma non abbiamo nessuna maniera di risolvere i dissidi tra di noi se non convertirci. Il mondo, sapete come risolve i conflitti? Uno vince sull'altro, uno prevarica l'altro, uno schiaccia l'altro. No. La cosa di cui tutti noi abbiamo bisogno è dire: ma sembriamo proprio una compagnia un po' scassata, no? A volte litighiamo, a volte ci sono delle divisioni, delle tensioni, eccetera. Ma gioite, perché significa che quella è una fraternità, perché questo succedeva ai tempi di Gesù. Questo succede negli Atti degli Apostoli, se vi leggete seriamente gli Atti degli Apostoli. Questo è successo a Francesco. Lui in vita lo mettono fuori, Ma questa è una buona notizia, perché la fatica che facciamo a stare insieme ci dice che stiamo tentando di essere fratelli, ma abbiamo costantemente bisogno di convertirci, di riscoprire il nostro modo di stare insieme. Ecco, io vi ho usato l'immagine della chiesa, della comunità, ma tutti noi veniamo da una famiglia. È facile stare in una famiglia? Ma guardate, certe volte l'unica maniera che noi abbiamo di sopravvivere in una famiglia è ignorarci. Quante persone si sentono sole e vivono in casa con altre persone? Perché il principio che regola le relazioni in una famiglia certe volte è soltanto un principio di tolleranza. L'amore è capire che non sempre si va d'accordo, ma bisogna sempre ristabilire un principio: devo sempre voler bene a qualcuno. Allora non può sussistere una famiglia se in quella famiglia non si pratica il perdono. Puoi stare con una persona per 50 anni semplicemente sopportandola, ma non perché l'hai amata, perché hai trovato una distanza di sicurezza in cui tu dici: ci sei, ma io faccio finta che non esisti, e così vado avanti. E questa cosa dice, ma noi siamo una famiglia. No, quello è un girone d'inferno. Perché lì dove una persona non si sente accolta e voluta bene, è all'inferno. Ed è a casa tua. E può succedere questo in un posto di lavoro, può succedere questo in un circuito di amici. Non è facile stare insieme, anche quando si ama. C'è qualcosa che guarisce la fatica di stare insieme e si chiama perdono. Ma prima di dire una parola proprio sul perdono, permettetemi di dire come facciamo noi a convertirci, cioè come torniamo a sperimentare che Dio è nostro Padre. Abbiamo detto riprendendo sul serio il rapporto con Gesù. Ad esempio, se io dovessi dire in che modo il terzo ordine francescano può ritornare a riprendere in mano le redini del proprio carisma, tornando più radicalmente a Gesù Cristo. Allora, ci sono due modi per tornare a Gesù. Il primo modo si chiama in questo, così, poi lo spiego, è la vita spirituale, è la prima maniera che noi abbiamo di tornare a Gesù. L'errore che facciamo, lo sapete qual è? Noi pensiamo che la vita spirituale coincida con la pratica cristiana. Tradotto, noi pensiamo di avere una vita spirituale solo perché diciamo delle preghiere. Il vero sforzo della vita spirituale, lo sapete qual è? È tirare Gesù nella nostra quotidianità e farlo diventare qualcosa di feriale, non qualcosa di episodico o di eccezionale. Facciamo un esempio. Se tu vai in palestra 2-3 volte l'anno, quali benefici ti può dare una palestra se vai 2-3 volte l'anno? Se tu vuoi che la palestra porti dei benefici, devi cominciare ad aumentare la frequenza a quella palestra. E paradossalmente non devi limitarti semplicemente a fare degli esercizi in un luogo specifico che è la palestra, ma devi cambiare il tuo stile di vita. Se puoi andare a piedi a una parte, vacci a piedi. Se puoi cambiare la tua alimentazione, tu la cambi. Cioè, il cambiamento avviene quando tu metti mani alla tua quotidianità, non alla tua eccezionalità. Noi abbiamo una vita spirituale quando cambiamo la nostra quotidianità. Non quando chiudiamo in una parentesi la nostra vita spirituale dicendo «Sì, ma io vado a messa la domenica», oppure dico le preghiere al mattino e alla sera, ringrazio prima di mangiare. Noi pensiamo che la quotidianità sia rinchiudere Gesù in alcuni momenti eccezionali, anche all'interno della nostra giornata. Quando tu vuoi bene a qualcuno, quel qualcuno ti fa compagnia sempre. Se uno c'ha un figlio e deve andare a lavorare, anche se sta lavorando, pensa al figlio. C'è un legame. Non è possibile che tu dici vado lì e non mi ricordo più di lui. L'amore evangelizza ogni parte del tempo. Se tu invece dici guarda, io sono mamma, siccome lavoro sarò mamma dall'una alle tre, che è la pausa pranzo. Dopodiché poi torno a fare il mio lavoro e smetto di essere mamma. Non è possibile questa cosa. Con il lavoro dovresti imparare a far questo. Ma un legame di bene è un legame di bene perché è totalizzante, ha a che fare con tutto, sempre. Anche quando tu non hai quella persona misteriosamente c'è, anche soltanto perché la pensi. Ora, amici, noi possiamo dire che Gesù è così dentro la nostra vita, che Gesù è come un figlio, che noi abbiamo sempre costantemente il cuore rivolto a Lui. Vi accorgete che noi non ce l'abbiamo la vita spirituale, noi abbiamo la pratica cristiana. Quello che colpisce di Francesco d'Assisi, sapete qual è? È che la sua conversione coincide esattamente con questo cambiamento. C'è un pensiero fisso per Francesco? Sapete cosa potremmo dire noi guardando da fuori? Il pensiero di Francesco era riformare la Chiesa.
1: Non è vero!
0: Non pensava a questo. Il pensiero di Francesco era fondare un ordine religioso. Assolutamente non è così. Il pensiero di Francesco era restaurare chiese decadenti. Non è così. Il pensiero di Francesco è soccorrere tutti i lebbrosi di Assisi.
1: No.
0: Il pensiero di Francesco è solo uno, è Gesù Cristo. Tutto il resto è stata la conseguenza di questo pensiero. Qual è l'errore che noi facciamo? Diciamo, tu sei prete, è ovvio che devi avere sempre Gesù Cristo, se sei prete. Tu sei frate, è ovvio che devi pensare sempre a Gesù Cristo, sei frate. Tu sei una suora, è ovvio che devi pensare a Gesù Cristo, sei una consacrata. No, guardate, quello che vi sto dicendo non poggia su una vocazione specifica, poggia su una vocazione che si chiama battesimo. La vocazione battesimale è rimettere al centro Gesù, perché se tu rimetti al centro Gesù, stai mettendo al centro la cosa che ti fa sperimentare non solo che Dio esiste, ma che è tuo padre. Allora, vedete che uno potrebbe domandarsi, ma io ho dei figli, io ho una moglie, io ho un marito, io ho delle persone intorno a me, io ho qualcuno a cui voglio bene, ho degli amici particolari, eccetera. Che cosa significa? Che devo dimenticarmi di queste persone per mettere al centro Cristo? No, esattamente il contrario. Quando tu rimetti Gesù al centro, tu, se è vero che hai rimesso Gesù al centro, lo si vede dal fatto che prendi sul serio tutti i rapporti che ci sono dentro la tua vita. Ecco la seconda parola, la vita fraterna. Non ci può essere nessun altro modo di rimettere Gesù al centro se non rimettendo al centro la vita fraterna. E la vita fraterna è quella che dovrebbero riscoprire un marito e una moglie. La vita fraterna è quella che dovrebbero scoprire i genitori e i figli. La vita fraterna è quello che dovrebbero riscoprire i fratelli e le sorelle di sangue. La vita fraterna è quello che dovrebbero riscoprire gli amici. La vita fraterna è quella che dovrebbero riscoprire dei colleghi al lavoro. Cioè, ovunque ci sono dei legami, noi facciamo esperienza di vita fraterna. Tu hai incontrato Gesù, lo si vede dal fatto che prendi sul serio i legami che ci sono dentro la tua vita. Hai dei rapporti, si vede che hai incontrato Cristo quando prendi sul serio quei rapporti. Quando invece tu contrapponi Gesù alle persone, quello che tu hai incontrato è un'idea di Gesù. Diciamolo bene, hai incontrato una ideologia cristiana, ma non Gesù. Come fa l'Apostolo Paolo a farci tradurre questo? Come fa Giovanni, l'Apostolo Giovanni, a farci tradurre questa esperienza? Dio è amore. Dio nessuno l'ha mai visto. Se noi ci amiamo, l'amore suo è perfetto. Chi dice di amare Dio e non ama i fratelli è un bugiardo. Così dice Giovanni, eh? Allora capite che non vi sto proponendo qualcosa di astratto o qualcosa di eroico. Vi sto chiedendo semplicemente di dire, per ritornare a fare la differenza cristiana, noi dobbiamo tornare a rimettere al centro Gesù. E per mettere di nuovo al centro Gesù, noi dobbiamo tornare ad avere una vita spirituale. Che cos'è la vita spirituale? È vivere con Gesù una relazione che diventa totalizzante, che diventa il centro della nostra vita, che ha a che fare con la nostra quotidianità, con la nostra ferialità. Non c'è nulla che non mi ricordi Lui. Anche soltanto quando, magari capiterà a voi, no? Di andare a spiare un figlio che dorme e di sentire gratitudine. O semplicemente di dire, Signore, ancora oggi mi hai dato un altro giorno di vita e non è scontato, oggi sono vivo, sono viva. Grazie Signore. Tutto viene letto sempre in rapporto a Gesù, ma Gesù diventa qualcosa di quotidiano. Io lo so che tutti siamo abituati a leggere il Vangelo in questa prospettiva, Il Vangelo ci racconta soprattutto i 3 anni di vita pubblica di Gesù. Ma la cosa che noi dimentichiamo è che Gesù non è arrivato come un fungo nella storia. Ha avuto 30 anni di vita nascosta a Nazareth. È un po' come se la nostra fede cristiana ci sta dicendo: devi riprendere sul serio la quotidianità. È lì che si fa la differenza. Guardate, se la solidarietà emerge nel nostro cuore quando c'è un terremoto, quando c'è un'alluvione, sì, l'emergenza è bello che tiri fuori da noi dei buoni sentimenti, ma la cosa più difficile è rimanere solidali con le persone anche quando finisce un terremoto o un'alluvione. È la quotidianità che cambia la vita delle persone. Allora, riscoprire questo, riscoprire la ferialità, significa riscoprire qualcosa che può cambiare la nostra vita. Tutti noi abbiamo bisogno di vita spirituale, cioè di domandarci in che modo Gesù ha a che fare con la mia quotidianità. Ora, mi piacerebbe darvi delle ricette, ma sarebbe molto pericoloso se qualcuno vi dicesse: se segui la ricetta avrai il dolce. Perché la vera ricetta è che ognuno di noi conosce se stesso e conosce la propria unicità. Vi faccio un esempio. Se a me aiuta vivermi la quotidianità con Gesù in questo modo, non lo so, partecipare tutte le mattine all'Eucaristia, a me fa bene questo. Fallo! Se a te ti aiuta prenderti una parentesi durante la giornata e leggerti il Vangelo del giorno e meditare, fallo! Se a te ti aiuta dire una giaculatoria, una sola, a metà giornata, che ti ricentra su di lui, dilla quella giaculatoria. Non esiste una maniera uguale per tutti. È che ognuno deve scoprire la sua maniera. Ma di certo, ricordatevi, una relazione rimane in piedi se tu fai un investimento in quella relazione. Ma se tu non hai cura di una relazione, quel legame si rompe, si affievolisce. Ora, è una domanda seria. Qual è la vostra maniera di fare un investimento relazionale su Gesù? Qual è il vostro modo unico che avete escogitato per dire: è così che io riesco a rinforzare il mio legame con Lui? Lo avete scoperto? Bene, dovete scoprirlo. Voi capite che a quest'opera di fraternità che ci tiene insieme si contrappone l'opera di un altro, che è l'opera del demonio. Come viene chiamato il demonio? Viene chiamato diavolo. E qual è l'etimologia più profonda di questa parola? Il divisore. Cioè, qual è lo scopo del male? Dividere. Perché sa che se noi non abbiamo legami, siamo perduti. Se il male vuole rovinarti la vita, sapete dove vi attacca? Non sulle vostre debolezze, le vostre cose, queste sono secondarie. Attacca i legami, vuole dividervi dalle persone a cui volete bene. E come fa? Lo fa dandovi sempre la lettura sbagliata dell'altro. Qual è il problema di Caino? Caino pensa che Abele sia un problema per lui. Fino alla fine di tutto sto ragionamento cosa fa? Lo uccide. Cosa fanno i fratelli di Giuseppe? Pensano che il padre ha una preferenza eccessiva nei confronti di questo fratello. Lo vendono, schiavo. La Bibbia è piena di queste storie, eh? Allora, se sappiamo che il male esiste e il male agisce dentro la nostra vita attaccando i legami, esiste un esorcismo che allontana il male dalla nostra vita? Sì, si chiama perdono. Il male ha paura del perdono. A me pare che Gesù nel Vangelo abbia detto che non basta perdonare 7 volte, che già significa infinito. Ma dice 70 volte l'infinito. Perdonare sempre. Ora, questa è una bella fatica, eh? Perché nessuno di noi è in grado di perdonare se si poggia solo sulle proprie forze. Perché dovrebbe valere la pena perdonare qualcuno? Perché se lo merita? No. Perché tu ti senti voluto bene da Dio. Ed è l'amore che stai sperimentando nel tuo cuore che ti dà la forza di perdonare un fratello come te, una sorella come te. Ecco, che bello se ciascuno di noi sentisse la nostalgia del perdono, se smettesse di costruire comitive e cominciasse di nuovo ad avere il desiderio di fraternità. Se si convertisse dalla logica di escludere ciò che è diverso da noi e ci mettesse invece nella logica di dire che la diversità, anche se faticosa, è sempre una ricchezza. Ma tutto questo è possibile se noi torniamo ad essere cristiani, cioè se noi torniamo a prendere sul serio Gesù Cristo, se noi coltiviamo una vita spirituale e attraverso questa vita spirituale viviamo una vita fraterna. Vita spirituale, vita fraterna ci fanno fare l'esperienza che Dio è nostro Padre. Se Lui è tuo Padre, allora sì che tutti siamo fratelli. E mi piace pensare che la grande differenza, perché voi sapete che anche in questo senso il Vangelo non ci ha ingannati. Ad esempio, sarebbe stato così bello dire che tutta l'opera di Gesù ha avuto sempre risultati positivi. Non è così. Le folle che seguivano Gesù, quando Gesù è stato crocifisso, dov'erano? Molto probabilmente avevano cambiato. Erano quelli che gridavano crocifiggilo. Le persone a cui Gesù si è dedicato, che fine hanno fatto? Sono fuggiti tutti. Due di loro l'hanno persino rinnegato, tradito. Ma qual è la grande differenza? Ci sono persone che si lasciano perdonare e per questo imparano a perdonare. E ci sono persone invece che non si lasciano perdonare e per questo fanno fatica a perdonare. Ma vedete, amici, se tu ti lasci perdonare e impari a perdonare, tu sei Pietro. Vi ricordate? Aveva rinnegato Gesù. E quando si accorge di quello che ha fatto, scoppia in pianto. E viene perdonato per questo suo pentimento. Pietro è la roccia su cui si costruisce la Chiesa. La Chiesa si costruisce su persone che sanno che possono sbagliare, ma accettano di essere perdonate e per questo perdonano. Ma quella stessa sera, quella stessa notte, un altro dei suoi lo aveva tradito, era Giuda. E Giuda fa una brutta fine, non perché Dio gli fa fare una brutta fine, perché lui rifiuta di essere perdonato. Vi dico questo perché il perdono è una faccenda seria. O torniamo di nuovo a viverlo, ad accettarlo e a praticarlo, oppure, fratelli, facciamo la fine di Giuda, cioè autodistruzione. Io mi auguro e vi auguro che ciascuno di noi possa sentire il desiderio di rivivere dei rapporti fraterni, di riscoprire la fraternità e di riscoprire la fraternità proprio perché abbiamo riscoperto che Dio è nostro Padre. E grazie a questa scoperta avere più pazienza tra di noi. Chiudo con un ipotetico ragionamento che ciascuno di noi potrebbe fare. Dice: sì, ormai siamo noi, siamo un po' più vecchi, non ci stanno più i giovani e basta, forse dovremmo chiudere tutto, fare. Fratelli, non disprezzate nulla della vostra vita. Il Signore con Zaccaria e Elisabetta ha fatto meraviglie. Non è l'età che fa la differenza, è la santità che fa la differenza. Quindi non dite, ma noi non siamo più giovani. Ma se voi tornate ad essere santi, diventate attrattivi anche per i giovani. Se continuate a disprezzarvi, questa cosa aumenterà semplicemente la frustrazione. Ecco, possa il Signore donarvi uno sguardo benedicente su ciascuno di voi e ad accorgervi che sta facendo grandi opere. Diamogliene la possibilità. Amen.
2: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

aspettavi tu, che hai smesso di provare e non ci credi più. Qualcuno mi ha detto di te che il tempo ti ha cambiata, ma sei sempre uguale, con quell'abilità di farti ancora male. E quante volte hai fatto male pure a me.

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.

0: e spero qualcuno mi salvi. Se conti a come perdere i sensi e non posso e non voglio fermarmi, o che ti fermi, non c'è niente che io possa farci. Siamo soli invisibili agli altri.
1: Bruciano gli occhi con i tuoi baglianti. Dimmi perché ora piangi.

Quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: cadiamo giù.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del

0: L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti,

0: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
0: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
0: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Porgi a me il tuo orecchio, Signore. Vieni presto a liberarmi. In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso. Per la tua giustizia, salvami. Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Tu sei la mia roccia e il mio baluardo. Per il tuo nome dirigi i miei passi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore Dio fedele. Tu detesti chi serve idoli falsi, ma io ho fede nel Signore. Esulterò di gioia per la tua grazia, perché hai guardato alla mia miseria, hai conosciuto le mie angosce. Non mi hai consegnato nelle mani del nemico, hai guidato al largo i miei passi.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Porgi a me il tuo orecchio, Signore, vieni presto a liberarmi.
2: Fa splendere il tuo volto sul tuo servo, Signore. Abbi pietà di me, Signore, sono nell'affanno. Per il pianto si struggono i miei occhi, la mia anima e le mie viscere. Si consuma nel dolore la mia vita. I miei anni passano nel gemito. Inaridisce per la pena il mio vigore. Si dissolvono tutte le mie ossa. Sono l'obbrobrio dei miei nemici, il disgusto dei miei vicini, l'orrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi sfugge. Sono caduto in oblio come un morto. Sono divenuto un rifiuto. Se odo la calunnia di molti, il terrore mi circonda. Quando insieme contro di me congiurano, tramano di togliermi la vita. Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio. Nelle tue mani sono i miei giorni. Liberami dalla mano dei miei nemici, dalla stretta dei miei persecutori. Fa splendere il tuo volto sul tuo servo. Salvami per la tua misericordia.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fa splendere il tuo volto sul tuo servo, Signore.
0: Benedetto il Signore, il suo amore per me ha fatto meraviglie. Quanto è grande la tua bontà, Signore. La riservi per coloro che ti temono, ne ricolmi chi in te si rifugia, davanti agli occhi di tutti.
2: Tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini. Li metti al sicuro nella tua tenda, lontano dalla rissa delle lingue.
0: Benedetto il Signore, che ha fatto per me meraviglie di grazia, in una fortezza inaccessibile.
2: Io dicevo nel mio sgomento, sono escluso dalla tua presenza. Tu invece hai ascoltato la voce della mia preghiera quando a te gridavo aiuto.
0: Amate il Signore, voi tutti i suoi santi. Il Signore protegge i suoi fedeli e ripaga oltre misura l'orgoglioso.
2: Siate forti, riprendete coraggio, o voi tutti che sperate nel Signore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto il Signore, il suo amore per me ha fatto meraviglie.
0: Avviami nella tua verità e istruiscimi.
1: Mio Dio, sei tu la mia salvezza.
0: Dal secondo libro di Samuele. Una volta Assalonne disse al re: «Lasciami andare a Ebron a sciogliere un voto che ho fatto al Signore». Perché durante la sua dimora a Gesur, in Aram, il tuo servo ha fatto questo voto: se il Signore mi riconduce a Gerusalemme, io servirò il Signore. Il re gli disse: va in pace. Egli si alzò e andò a Ebron. Allora Assalonne mandò emissari per tutte le tribù di Israele a dire: quando sentirete il suono della tromba, allora direte: Assalonne è divenuto re a Ebron. Con Assalonne erano partiti da Gerusalemme 200 uomini, i quali, invitati, partirono con semplicità, senza saper nulla. Assalonne convocò Achitofel, il Ghilonita, consigliere di Davide, perché venisse dalla sua città di Ghilo ad assistere mentre offriva i sacrifici. La congiura divenne potente e il popolo andava crescendo di numero intorno ad Assalonne. Arrivò un informatore da Davide e disse: il cuore degli israeliti si è volto verso Assalonne. Allora Davide disse a tutti i suoi ministri che erano con lui a Gerusalemme: alzatevi, fuggiamo, altrimenti nessuno di noi scamperà dalle mani di Assalonne. Partite in fretta, perché non si affretti lui a raggiungerci e faccia cadere su di noi la sventura e colpisca la città a fil di spada. Venne anche Zadok con tutti i leviti, i quali portavano l'arca dell'alleanza di Dio. Essi deposero l'arca di Dio presso Ebiatar, finché tutto il popolo non finì di uscire dalla città. Il re disse a Zadok: riporta in città l'arca di Dio. Se io trovo grazia agli occhi del Signore, egli mi farà tornare e me la farà rivedere insieme con la sua dimora. Ma se dice: non ti gradisco, eccomi, faccia di me quello che è bene davanti a lui. Il re aggiunse al sacerdote Zadok: vedi, torna in pace in città con tuo figlio Achimaaz e Jonata, figlio di Ebietar. Badate, io aspetterò presso i guadi del deserto finché mi sia portata qualche notizia da parte vostra. Così Zadok ed Ebiatar riportarono a Gerusalemme l'arca di Dio e là dimorarono. Davide saliva l'erta degli ulivi, saliva piangendo e camminava con il capo coperto e a piedi scalzi. Tutta la gente che era con lui aveva il capo coperto e salendo piangeva. Quando il re Davide fu giunto a Bacurim, ecco uscire di là un uomo della stessa famiglia della casa di Saul, chiamato Simei, figlio di Gera. Egli usciva imprecando e gettava sassi contro Davide e contro tutti i ministri del re Davide, mentre tutto il popolo e tutti i prodi stavano alla destra e alla sinistra del re. Simei, maledicendo Davide, diceva: vattene, vattene, sanguinario, scellerato. Il Signore ha fatto ricadere sul tuo capo tutto il sangue della casa di Saul, al posto del quale regni. Il Signore ha messo il regno nelle mani di Assalonne, tuo figlio, ed eccoti nella sventura che hai meritato, perché sei un sanguinario. Allora Abisai, figlio di Zeruia, disse al re: perché questo cane morto dovrà maledire il re mio signore? Lascia che io vada e gli tagli la testa. Ma il re rispose: che ho io in comune con voi, figli di Zeruia? Se maledice, è perché il Signore gli ha detto: maledici Davide, e chi potrà dire: perché fai così? Poi Davide disse ad Abisai e a tutti i suoi ministri: ecco, il figlio uscito dalle mie viscere cerca di togliermi la vita, quanto più ora questo beniaminita. Lasciate che maledica, poiché glielo ha ordinato il Signore. Forse il Signore guarderà la mia afflizione e mi renderà il bene in cambio della maledizione di oggi. Davide e la sua gente continuarono il cammino, e Simei camminava sul fianco del monte, parallelamente a Davide, e cammin facendo imprecava contro di lui, gli tirava sassi e gli lanciava polvere.

0: anche l'amico in cui confidavo.
1: Colui che mangiava il mio pane, alza contro di me il suo piede.
0: Uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà.
1: Colui che mangiava il mio pane, alza contro di me il suo piede.
2: Dalla lettera ai Corinzi di San Clemente I, Papa. Sta scritto: unitevi ai santi, perché quelli che li seguono saranno santificati. E ancora in un altro passo: con l'uomo innocente sarai innocente, con l'eletto sarai eletto, ma con il perverso ti pervertirai. Perciò stiamo uniti agli innocenti e ai giusti, perché essi sono gli eletti di Dio. Perché liti, collere, discordie, scismi e guerre tra voi? Non abbiamo forse un unico Dio, un unico Cristo, un unico Spirito di grazia diffuso su di noi, un'unica vocazione in Cristo? Perché straziare e lacerare le membra di Cristo? Perché ribellarsi contro il proprio corpo e arrivare a tal punto di delirio da dimenticare di essere gli uni membra degli altri? Ricordate le parole di Gesù nostro Signore. Egli ha detto: guai a quell'uomo. Sarebbe stato meglio se non fosse mai nato, piuttosto che recare scandalo a uno dei miei eletti. Sarebbe meglio che gli fosse messa al collo una pietra da mulino e fosse sommerso nel mare, piuttosto che trarre al male uno dei miei eletti. La vostra scissione ha sviato molti, ha gettato molti nello scoraggiamento, molti nel dubbio, tutti noi nel dolore, e il vostro dissidio perdura tuttora. Prendete in mano la lettera di San Paolo Apostolo. Qual è la cosa che vi ha scritto per prima all'inizio del suo messaggio? Certo, è sotto un'ispirazione divina che egli vi ha scritto una lettera su se stesso, su Cefa, su Apollo, perché fin da allora vi era tra voi la tendenza alle fazioni. Ma quel parteggiare vi ha causato allora un peccato minore, perché le vostre preferenze andavano verso apostoli famosi per chiara reputazione e verso un uomo approvato da loro. Ora invece date ascolto a gente da nulla, a persone che vi pervertono e gettano il discredito su quella vostra coesione fraterna che vi ha resi meritatamente celebri. È un disonore che dobbiamo eliminare al più presto. Buttiamoci ai piedi del Signore e supplichiamolo con lacrime perché, fattosi propizio, ci restituisca la sua amicizia e ci ristabilisca in una magnifica e casta fraternità d'amore. Questa infatti è la porta della giustizia aperta alla vita, come sta scritto: apritemi le porte della giustizia, entrerò a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore, per essa entrano i giusti. Sono molte, è vero, le porte aperte, ma la porta della giustizia è precisamente quella di Cristo. Beati tutti quelli che sono entrati per essa e hanno diretto i loro passi nella santità e nella giustizia, compiendo tutto nella carità e nella pace. Vi è qualcuno fedele, capace nell'esporre la dottrina, sapiente nel discernimento dei discorsi, casto nell'agire? Egli deve essere tanto più umile quanto più è ritenuto grande e deve cercare ciò che è utile a tutti, non il proprio tornaconto.

0: Libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, debole con i deboli.
1: Mi sono fatto tutto a tutti, per salvare a ogni costo qualcuno.
0: Ero occhio per il cieco e piede per lo zoppo, padre io ero per i poveri.
1: Mi sono fatto tutto a tutti, per salvare a ogni costo qualcuno.
2: Preghiamo. O Dio, che con l'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, concedi a noi tuoi fedeli una rinnovata gioia pasquale, perché liberati dall'oppressione della colpa possiamo partecipare alla felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
3: Rendi

Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: L'anima mia ha sete del Dio vivente quando vedrò il suo volto.
1: Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio. Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto, è mio Dio. In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo, dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Mizar. Un abisso chiama l'abisso, al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per Lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente. Dirò a Dio, mia difesa, perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio? Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto, è mio Dio.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto.
0: Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono.

0: Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
2: I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia.
3: Non è linguaggio e non sono parole di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola.
2: Là pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prode che percorre la via.
3: Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
1: Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio degli eserciti.

0: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
0: Cantate al Signore un canto nuovo.
1: Ai santi si addice la lode.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
2: Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo.

0: benedetto il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
1: Il Cristo, mediatore della nuova alleanza, ha dato a noi un sacerdozio regale, perché offriamo a Dio una lode perfetta. Uniti nella preghiera del mattino, invochiamo il nostro Salvatore.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Cristo, sacerdote eterno, che ci hai resi partecipi della tua comunione di amore al Padre, fa che presentiamo sempre sacrifici spirituali a Dio graditi.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Donaci i frutti del tuo spirito, la pazienza, la benignità e la mitezza.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Concedici di amare te per avere in dono te che sei l'amore, e donaci di bene operare per rendere tutta la vita una lode a te.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Fa che ci dedichiamo al servizio dei fratelli, perché abbiano a conseguire più facilmente la salvezza.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Signore Dio nostro, che ci hai dato la grazia di giungere a questo giorno, accompagnaci oggi con la tua protezione, perché non deviamo mai verso il peccato e in pensieri, parole e opere aderiamo sempre alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, parleremo di vacanze, di meritato riposo. E il riposo appartiene non soltanto all'ordine umano, ma anche al programma divino della vita umana. Non mi resta allora che augurare.

Il lavoro non deve spegnere lo spirito, deve porsi a suo servizio. Ciò richiede che sia svolto in modo umano e con ritmi umani. E di qui la necessità del riposo, di una pausa di riflessione, durante la quale recuperare in modo vivo e pieno i valori spirituali. E di vacanze e di lavoro parleremo questa mattina con un grande amico della Radio Vaticano, un amico che tutti voi conoscete perché è spesso mio ospite. Sto parlando di Don Pasquale Brito.

0: diverso perché non si ha più tempo di ascoltare, di leggere un buon libro, di rilassarsi. La Bibbia dice anche: ricordati di santificare le feste. Ecco, bisognerebbe dire, Pasquale, ricordati di santificare le ferie.
1: Molto sottile come immagine. È vero, hai perfettamente ragione, perché dai Vangeli stessi, perché è lì che dobbiamo sempre ritornare, la nostra base deve essere la scrittura. Dai Vangeli emerge che Gesù è consapevole delle fatiche che la missione comporta e sa che è importante recuperare le forze. Gesù, dopo la moltiplicazione dei pani, si ritirò tutto da solo sulla montagna a pregare, e Gesù sente questo bisogno di ritemprarsi e riprendersi. Ma in che modo? Non bivaccando, ma attraverso un contatto più forte con il Padre nella preghiera. Ecco il concetto di vera vacanza. E il riposo di Gesù non è mai un riposo passivo, distaccato dalla preghiera e dall'insegnamento ai suoi discepoli. Anzi, lui approfitta di queste circostanze per impartire ai suoi discepoli insegnamenti più profondi sul regno di Dio. Anche nei momenti di riposo Gesù è sempre disponibile, H24, per gli altri. Non si tira indietro di fronte alle necessità. Gesù ha compassione della folla, non la evita, anzi le va incontro e si mette ad insegnare a loro molte cose. Il comportamento di Gesù è di esempio per tutti i cristiani, soprattutto per quelli come me che per vocazione sono chiamati ad essere missionari nel mondo. Chi è stato scelto da Dio per dedicare tutta la sua vita a Lui e al prossimo non appartiene più a se stesso, e la parola vacanza non deve esistere sulla bocca di chi ha consacrato la vita al Signore. Secondo me tutti coloro che si impegnano nell'apostolato non dovrebbero usare questo termine, perché Gesù e la carità non vanno mai in vacanza, almeno la vacanza come la intendiamo noi. Mi ricordo, sono entrato in una chiesa l'anno scorso e c'era un calendario con tutti gli appuntamenti di catechismo eccetera eccetera. L'ultimo giorno c'era scritto a caratteri cubitali: vacanze, con tre punti esclamativi. Era un cartellone triste, tristissimo, perché Gesù non va in vacanza, anzi al contrario. Gesù dice: guai, è come se il sole, Orazio, se il sole oggi andasse in vacanza, che cosa sarebbe del nostro pianeta? Geleremmo tutti. Quindi meno male che il sole è sempre puntuale lì. E se una mamma decidesse domani di dire io adesso vado in vacanza, chi cucinerebbe per i figli? Quindi, come vedi, il concetto di vacanza è molto diverso da come oggi viene purtroppo

0: vacanze devono essere un tempo per soffermarsi con più attenzione sulle bellezze del creato. Un richiamo questo, Pasquale, quanto mai opportuno, soprattutto in questo periodo.
1: Verissimo, opportunissimo. Cioè noi, tu lo sai meglio di me perché insomma sei a contatto con la realtà sociale, eccetera, eccetera, commenti, rifletti e via.

Lo sappiamo tutti, viviamo un tempo difficile in un mondo caotico, violento, contaminato, confuso. Ormai non sappiamo più dove sta la verità, perché uno dice una cosa e domani dice il contrario di quello che ha detto il giorno precedente. Quindi c'è veramente una confusione generale. Andiamo sempre di fretta, spendiamo gran parte del nostro prezioso tempo per ricercare un surrogato di felicità che poi non serve a nulla. Gli esperti parlano addirittura di stress post vacanza, cioè si parte ansiosi e si ritorna esauriti. Insomma, siamo sempre insoddisfatti. E mi viene in mente quel bellissimo versetto del Salmo 46: fermatevi e sappiate che io sono Dio. Penso, Orazio, nell'Antico Testamento avevano gli stessi problemi nostri, cioè la gente era un po' esauritella, no? E il buon Dio deve intervenire dicendo: ma volete stare fermi? Sappiate che io sono Dio. Quindi dobbiamo cercare di guardare con occhi nuovi la realtà che ci circonda, contemplare, apprezzare, assaporare le bellezze del creato che dobbiamo custodire. Ma attenzione, non è una bellezza esteriore, che spesso se ne parla a sproposito. Chi contempla le bellezze diventa più bello, ma perché? Perché dentro ha lo spirito della bellezza, lo spirito di Dio. Perché Dio è bello per definizione. Il mondo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella disperazione. La bellezza è sinonimo di verità, di umiltà, di giustizia, di gioia, che è in contrapposizione alla cattiveria del mondo. Quindi aveva ragione Dostoevskij, la bellezza, intendo la bellezza spirituale, salverà il mondo.

0: politici che vivono di fasi di preparazione, anche di interministeriali molto molto lunghe, si arriva con un testo già definito, poi al massimo può essere in qualche modo rivisto, perfezionato, però la sostanza è già nero su bianco, quindi di questo non siamo stupiti. E appunto spiega Tito: i soldi all'Ucraina sono stati confermati, i famosi 70 miliardi. Ma nessuno, ed è questa l'incognita del vertice, ma nessuno sa davvero come domani e dopodomani, ospite del leader turco Erdogan, si comporterà il presidente americano, soprattutto alla luce dei nuovi attacchi russi a Kiev, delle minacce russe contro l'Europa e la Polonia in particolare, del lungo colloquio telefonico tra il tycoon e Putin. Basti pensare che alti funzionari della Casa Bianca hanno già annunciato che ribadirà la richiesta di impadronirsi della Groenlandia. La soluzione migliore per noi è l'acquisto, quindi almeno non sta parlando di invasione della Groenlandia. Vedremo quello che succederà e soprattutto vedremo quanto sarà bravo, capace Erdogan nel contenere il suo ospite. Il Messaggero: la minaccia di Mosca e Polonia. A Polonia è nato alla vigilia del vertice, con il commento doppio di Stefano Silvestri, presidente storico dell'Istituto Affari Internazionali, che parla dell'arroganza senza limiti di Putin, e poi dell'ambasciatore, l'altro commento è dell'ambasciatore Michele Valenzise, che parla dell'alleanza, quindi della NATO, che ad Ankara decide il suo futuro. Siamo su QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. L'apertura è sempre questa: Mosca minaccia la Polonia, Crosetto dice investire in difesa. Anche qua i commenti interni del quotidiano guardano con preoccupazione, con tutte le incognite di questi due giorni. E poi però QN ci riporta a Lampedusa dopo la visita sabato di Papa Leone, e lo fa con l'intervista al medico di Lampedusa, ovvero a Pietro Bartolo, medico, politico e attivista, che dice basta con il mare Mostrum, no? Che ormai è l'espressione che viene giocata sul mare Nostrum, che è appunto il mare Mediterraneo. E racconta ancora: 10 anni fa curai il bimbo che perse la mamma e che sabato ha donato la palla al leone, un incontro veramente toccante. E dice ancora: dal 2009 sono morte oltre 50.000 persone, noi isolani cerchiamo di salvarle, ma l'Unione Europea cosa fa? Ricordiamo che Bartolo è stato anche europarlamentare. L'Unione Europea deve smettere di fare accordi con i regimi incuranti delle vite umane. Il Giornale: con Il Giornale ruotiamo un po' rispetto agli argomenti, trova ampio risalto l'aggressione ieri a Milano, lo schiaffo del gambiano ai tifosi del buonismo. Stiamo parlando del 22enne che ha accoltellato uno sconosciuto a Milano in zona San Siro. Fortunatamente la persona accoltellata non è in pericolo di vita, e una volta che è stato fermato dagli agenti ha detto: mi sono divertito, esco e accoltello ancora. Ecco perché si parla dello schiaffo al buonismo. Ovviamente una persona che accoltella in modo così grave, perché è una fortuna che la persona colpita non sia in pericolo di vita, quindi potenzialmente ha attaccato per uccidere, ha detto: beh, insomma, mi sono divertito, appena esco lo faccio ancora. È ovvio che più che una persona che abbia un disegno criminale in testa, sembra che in testa abbia qualche problema, però poi saranno ovviamente chi di dovere dovrà rispondere a questi dubbi. Ma questa non è l'apertura del Giornale, perché il Giornale torna sul reddito di cittadinanza. Era un po' che il reddito di cittadinanza non tornava in primo piano, tanto più come strumento di commento politico. Reddito di cittadinanza, la sinistra ci riprova, un disastro, non è bastato. Schlein e Conte partono da Napoli per la corsa alle primarie, i sussidi rimangono l'unica politica economica suicida del campo largo, scrive il Giornale. E poi il Fatto Quotidiano torna sulla commissione Covid e su l'inchiesta, le inchieste giornalistiche che vedono Conte sul tavolo degli imputati per rispondere della mala gestione. Ma bisogna capire solo se è stata, sempre secondo l'assunto dell'accusa, mala gestione oppure gestione truffaldina del periodo in cui era Presidente del Consiglio durante l'emergenza Covid, quindi mascherine, tutto quello che sappiamo. Ieri c'è stata una vibrante risposta puntuale di Marco Travaglio, il direttore del Fatto Quotidiano, a difesa di Conte, ma questa mattina il Fatto, come dire, difende attaccando e dice: morti nascosti, vaccini gonfiati, dati taroccati, regioni impunite, commissione Covid, cosa copre la destra con le bufale su Conte e Arcuri. Arcuri forse non ve lo ricordate nemmeno più, però è stato il primo commissario straordinario per l'emergenza Covid, nominato, scelto direttamente da Conte. Quindi il Fatto Quotidiano questa mattina dice: accusano Conte e danno addosso a Conte perché in realtà vogliono distrarre da questioni che non tornano a livello delle regioni, di come gestirono l'emergenza Covid territorialmente. Siamo sul Foglio, la pagina del lunedì del Foglio, lo sapete, sempre una pagina fredda, una pagina di approfondimento, e il freddo ci sta benissimo perché parliamo con Carlo Stagnaro, direttore di ricerche dell'Istituto Bruno Leoni, di aria condizionata. Non sparate sui condizionatori, creano qualche problema ma ne risolvono molti di più e più gravi, perché non si tratta solo di consumo energetico, si tratta soprattutto di adattamento climatico, salute pubblica, equità sociale, produttività. Un po' di storia, i pregiudizi, l'Europa e l'Italia, buone ragioni per non demonizzare l'aria condizionata. Assolutamente da leggere questo pezzo di Carlo Stagnaro. E poi Gazzetta dello Sport, Leclerc, gioca di parole per guardare motori alla Formula 1, Gran Premio folle a Silverstone, trionfo Ferrari. Ma noi ci siamo tenuti come ultimo quotidiano questa mattina il Sole 24 Ore, Sole del lunedì, che propone sempre un interessante tema di approfondimento, e quello di oggi è una delle classifiche più attese durante 12 mesi. Perché di che cosa parliamo? Dei sindaci e dei presidenti di regione che ci piacciono di più o che ci piacciono di meno, a seconda poi di come uno legga la classifica. L'avete sentito anche dalle nostre news nel GR. C'è per la prima volta una donna che guida la classifica, infatti il sindaco che svetta in questa governance poll realizzata per il Sole 24 Ore dalla Noto Sondaggi è la sindaca di Firenze, ovvero Funaro, che supera Fioravanti sindaco. Ah, abbiamo perso il telefono con noi, vedo che è caduta la linea telefonica, adesso vi spiego anche perché. E per la prima volta, dicevamo, una donna conquista il primo posto tra i sindaci più apprezzati d'Italia, è Sara Funaro che guida la classifica. Funaro è davanti a Marco Fioravanti, primo cittadino di Ascoli, e Gaetano Manfredi, primo cittadino di Napoli. Poi invece tra i governatori, dunque presidente di regione, primo Antonio De Caro, presidente della Puglia, che passa dall'essere tra i primi cittadini più amati all'essere il presidente di regione più amati. Però attenzione, perché ci sono anche note dolenti per quanto riguarda i nostri sindaci. Cerchiamo subito di addentrarci tra le pagine del Sole 24 Ore e diamo il buongiorno a Michela Finizio, giornalista del Sole. Buongiorno Michela, ben trovata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, dicevamo, c'è una novità. Finalmente abbiamo in cima alla classifica dei sindaci più amati una donna, ed è fiorentina, il sindaco appunto di Firenze.
1: Sì, di fatto Sara Funaro diventa la prima donna a guidare la classifica delle governance poll, che ormai da più anni insomma pubblichiamo sul Sole 24 Ore, quindi è sicuramente un primato in un contesto in cui il protagonismo femminile, che negli ultimi anni sta attraversando un po' la politica, sicuramente si riflette anche in questa classifica. Poi ci sono, diciamo, due consolidate posizioni, Fioravanti di Ascoli Piceno e Manfredi di Napoli, presidente dell'ANCI. Diciamo che ci sono in realtà tantissime dinamiche legate anche al mezzogiorno, perché di fatto insomma risale diverse posizioni insomma anche il mezzogiorno. Al quinto posto per esempio c'è il sindaco di Messina Basile, che risale di un bel po' di posizioni, anche la Galla di Palermo in qualche modo recupera un po' di posizioni, ma la maglia nera resta comunque al sud a mezzogiorno il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida. Si tratta comunque di un mezzogiorno che sembra insomma in qualche modo distinguersi in quest'anno nelle classifiche. Si trova anche Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, in ottima posizione con un consenso al 63%, quindi oltre insomma la sufficienza da parte dei cittadini, e quindi insomma le dinamiche sono consolidate, anche se diciamo che si tratta di un anno in cui il governance poll fotografa anche le grandi città più o meno alla scadenza, quasi nel 2027 che andranno al voto anche, esatto, andranno al voto Napoli, Roma e Milano, quindi è un po' una pagella che fa parlare, no? Quindi perché si tratta insomma di un decimo posto del sindaco Sala, che comunque conferma un'ottima posizione, risale anche un Gualtieri di Roma, quindi è un buon risultato anche per Roma, e Manfredi consolida i suoi numeri, e stiamo parlando di un secondo mandato, quindi stiamo parlando insomma di sindaci che devono essere alle urne, insomma città che devono andare alle urne l'anno prossimo, molto importanti.
0: Assolutamente. Giustamente dicevi, il sud ha questa sorta di scatto di reni, quindi il mezzogiorno in alcune posizioni riesce a risalire, pur confermando con Tranchida purtroppo la maglia nera, no? Però in realtà se Giacomo Tranchida, primo cittadino di Trapani ultimo, il penultimo un sindaco del nord, Damiano Tommasi.
1: Esatto, Verona. Ha questa penultima posizione, sicuramente è anche insomma in calo rispetto all'anno precedente, bisognerebbe andare a indagare questo risultato. Sappiamo che nel governance poll, che in realtà da diversi anni pubblichiamo, realizzato da appunto Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, si riflettono dinamiche di diverso tipo, sia quello che è stato fatto durante insomma il proprio mandato amministrativo, ma anche le capacità comunicative che può avere un sindaco, o anche la crisi di un territorio che a volte, indipendentemente da ciò che fa l'amministrazione, può vivere o non vivere determinati momenti di benessere economico o locale, insomma conflittualità del territorio, e sicuramente insomma bisognerebbe andare a indagare questo risultato come tanti altri, ad esempio anche la sindaca Salis, che tanto ha fatto parlare in questi ultimi mesi, la troviamo al 33esimo posto con un 55% di consenso dopo il suo primo anno di mandato, quindi sicuramente insomma un buon risultato, però insomma chi si aspettava di vederla subito in top 10 probabilmente rimarrà deluso, ma ci sono sicuramente insomma ancora degli atti che deve fare, sicuramente ancora un percorso che deve essere ancora misurato dai cittadini.
0: E diciamo che nel caso di Salis, come dire, c'è anche una visione un po' prismatica, nel senso che la guardiamo già come amministratrice politica affermata, in realtà sappiamo che anche alle prime armi, no? Salis, grandissima sportiva, però è la prima volta che ha un ruolo così importante e impegnativo come amministratore di una città. Quindi sicuramente poi i cittadini, al di là del valore, del peso mediatico e politico di cui si vuole rivestire quel politico, guardano appunto a quello che l'amministratore, il loro primo cittadino, fa o non fa rispetto alle istanze, alle esigenze e alle promesse. C'è molta concretezza.
1: Sicuramente muovono con un 55%, ma forse aspettano ancora di vederla in campo, insomma, nelle azioni locali.
0: Senza dubbio. E invece andando sul fronte presidenti di regione, vediamo un De Caro che ormai ha l'abitudine di stare in vetta alla classifica.
1: Sì, sembra proprio un consolidato primato, lo sappiamo che era stato per anni primo nel governance poll dei sindaci, quindi è come se il consenso lo abbia seguito sulla poltrona da governatore, e quindi sicuramente un buon risultato. Stupisce anche insomma il secondo posto di Alberto Stefani a capo della regione Veneto, in realtà da pochissimo, perché tocca il 65%, quindi un consenso che probabilmente si porta dal momento elettorale e ancora e ancora c'è, quindi sicuramente anche questo andrà monitorato, anche perché negli anni scorsi Zaia, appunto, che lo ha preceduto, era sempre stato in testa o comunque in vetta in questo governance poll, quindi andrà, insomma, guardata anche un po' questa posizione negli anni. E subito dopo Fedriga, che è anche lui un habitué del podio, è il governatore del Friuli Venezia Giulia. Qui purtroppo nelle ultime posizioni troviamo sicuramente due regioni del Mezzogiorno, il Molise e poi c'è anche il Lazio, in realtà al penultimo posto, quindi che non hanno ovviamente quella promozione, non superano insomma il 50%, perché sono al 42% di consenso dei propri elettori.
0: E c'è proprio nell'analisi editoriale di Antonio Noto, che accompagna i dati, c'è l'evidenza di un elemento, cioè che due sindaci su tre in realtà a livello di consenso sono in calo rispetto al giorno dell'elezione.
1: Sì, questo è in realtà un fatto che succede spesso, insomma, nell'ambito dell'indice del governance poll, perché sappiamo che nel momento elettorale il consenso, soprattutto quando si riesce a essere eletti, insomma, al primo giro, è sicuramente un consenso più elevato, e poi negli anni di amministrazione di solito questo consenso scende. È per questo che fanno anche più notizia, per esempio ancora la presenza sul podio ad esempio di Manfredi, che insomma da tempo che amministra Napoli. Quindi sicuramente il governance poll va sempre letto, e per quello che noi mettiamo sempre a confronto rispetto al dato elettorale, il dato del consenso quando viene fotografato, perché va sicuramente visto come procede, insomma, nel corso dell'amministrazione locale il consenso da parte dei cittadini, perché è lì che si misura proprio l'azione di governo, insomma, del territorio.
0: Grazie Michela Finizio per questa mattina, per averci accompagnato anche a leggere meglio le classifiche che oggi ritrovate sulla prima pagina e poi nelle pagine interne del Sole 24 Ore. Consultatele, andate a cercare anche dove si colloca il vostro sindaco, se siete d'accordo oppure no, è stessa cosa per quanto riguarda il governatore della vostra regione. Grazie Michela, buon lavoro.
1: Grazie, buona giornata.
0: Michela Finizio, giornalista del Sole 24 Ore, tra poco.
2: In blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Earrings di Malcolm Todd.

0: questo è sempre il buongiorno in blu e subito vi porto in Iran, dove a Teheran è iniziata la processione per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, ricordiamo ucciso il 28 febbraio nel raid israelo-statunitense proprio all'inizio della guerra scatenata e che ancora è in cerca di una definizione per la sua soluzione, per la sua tregua. Sappiamo che da sabato scorso, giornata dei funerali, in qualche modo l'Iran si è fermato e per la verità sono fermati anche i negoziati. È stato chiaramente detto che qualsiasi forma di colloquio diretto o indiretto potrà riprendere soltanto dopo i giorni dedicati all'ultimo saluto all'Ayatollah Ali Khamenei. Era attesa la questione di capire se in qualche modo avrebbe partecipato anche l'attuale guida supremo, ovvero il figlio di Ali, Mojtaba Khamenei. Sappiamo che ci sono tutti i dubbi, no, rispetto alle sue reali condizioni di salute, e per, è stato detto, motivi di sicurezza invece non ha partecipato. Le immagini che sono arrivate in questi giorni da Teheran sono di una folla oceanica che nelle intenzioni anche dei Pasdaran servono in qualche modo a dare l'idea di un Iran compatto, quindi dare un messaggio al nemico. Buongiorno, grazie per essere tornata da noi. Shervin Aravi, attivista italo-iraniana, avvocato. Buondì.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a te, Shervin. Allora, ci aiuti a capire, a leggere bene quelle immagini che ci arrivano dall'Iran, perché parliamo di una folla di persone disperata, piangente per aver perso la loro guida suprema. I dubbi che vengono alimentati riguardano, uno, quanto le presenze fossero veramente spontanee, non in qualche modo obbligate, e l'altra, se veramente sono numeri così importanti, perché si fa sempre in queste ore, in questi giorni, il paragone con i funerali di Khamenei.
1: Questa volta vediamo come agisce la propaganda del regime. Anche i funerali di Khamenei sono il racconto della Repubblica Islamica. Infatti si tratta innanzitutto di un funerale che è stato preparato dopo oltre comunque 4 mesi dall'uccisione di Khamenei. E poi la Repubblica Islamica ha parlato dell'arrivo di 20 milioni di persone, della partecipazione molto cospicua. Eppure, se andiamo a vedere le immagini reali, perché poi ci sono anche tutta una serie di immagini che sono state generate con l'intelligenza artificiale e pubblicate su X, infatti è molto singolare perché c'è proprio l'indicazione, ovviamente anche su X, generata con l'intelligenza artificiale, cioè molte persone neanche pensano che tutte queste cose possono essere scoperte, quindi anche tutti questi sono dei segnali. Comunque la partecipazione non è stata come è stata annunciata, anzi nell'area che è l'area Mosallah, dove c'è la moschea di Khomeini e dove si è svolta la cerimonia, comunque una parte era vuota, quindi immagini anche molto mirate di determinati spazi, così come viene fatto spesso dal regime, lo stiamo vedendo, anche lo abbiamo visto in questi mesi, anche durante gli attacchi, quando molti sostenitori del regime venivano richiamati proprio a scendere nelle piazze con la bandiera, addirittura ricordiamo anche le donne che non indossavano l'hijab con questa bandiera della Repubblica Islamica, molti proprio pagati 1,5 milioni di tuman per partecipare a queste comunque questi raduni di piazza. A ciò però dobbiamo aggiungere che questa volta, rispetto alle cerimonie per la morte di Khomeini, non hanno partecipato figure di peso anche dal punto di vista internazionale.
0: Ma neppure dei paesi amici, cioè anche la Cina ha mandato un viceministro, insomma sappiamo che i ministri, per carità, sono importanti anche in Cina, ma quello che conta veramente sono i rappresentanti del partito, no? E invece non è arrivato assolutamente nessuno. No. Forse la Russia è l'unica che ha mandato un personaggio un po' più di peso. Perché gli altri, tranne il Pakistan che è mediatore, quindi Sharif era un po' obbligato ad esserci, nessuno ha mandato personaggi di primo rilievo.
1: ad aggiungere anche che non c'era neanche una delegazione del Vaticano, quindi tutti questi sono dei segnali importanti, quindi mere delegazioni anche dei paesi alleati Russia e Cina, e poi questo denota ancora di più l'isolamento della Repubblica Islamica, che continua a mostrarsi forte attraverso delle immagini, attraverso il suo racconto, ma poi concretamente non lo è, anche perché è importante sottolineare che in questi giorni continuano anche i dissidi interni, le fratture all'interno dell'ala, comunque tra l'ala più radicale, ovvero quella che è appoggiata dalla figura di Jalili e dei suoi sostenitori, e poi dall'altra parte quella dei negoziatori, ovvero Arakchi e Olibov. Infatti addirittura questa ala più estremista, che abbiamo visto pure durante queste giornate della cerimonia dei funerali, gridare morte all'America, ha addirittura dichiarato che questo da parte di Olibov e Arakchi è un colpo di Stato. Quindi tutti questi sono degli elementi che ci fanno capire di quanto politicamente è instabile il regime, e al tempo stesso del fatto che il popolo, cioè quello che abbiamo visto partecipare in milioni durante le giornate di fine dicembre e inizio gennaio, non è quello che siamo, quella parte che sostiene il regime, che è sempre quel 10%, quindi su 92 milioni.
0: Sì, infatti la domanda che ci si pone è anche questo, no? La fase della guerra l'abbiamo vista da un punto di vista indubbiamente politico, pesa a favore dei Pasdaran dell'Iran, perché nel momento in cui tu resisti di fronte alla potenza numero uno al mondo, è ovvio che questo ti dia un credito in qualche modo. C'è poi tutta la questione da Hormuz, da capire come verrà gestita, oppure no, insomma vedremo anche qua come si concluderanno i negoziati. Però quello che è certo è che l'Iran in questo momento è un paese al suo interno che registra gravi distruzioni, problemi economici importanti, con l'inflazione a livelli veramente inauditi, e ci si pone la domanda quanto questo possa favorire anche ulteriori frizioni e allargare anche il dissenso nei confronti dell'attuale regime, oppure al contrario possa compattare. Qualcuno dice attenzione, perché quando un paese viene attaccato l'effetto è di compattare anche le opposizioni. Cosa ne pensi?
1: Ma non è così, io devo dissentire, perché non si parla di compattezza, anzi, anche per esempio, se parliamo proprio di questi giorni, quindi un esempio concreto, la chiusura del Gran Bazar di Teheran e tutti i video che abbiamo visto in cui i basari, i commercianti, che sono quelli che ricordiamo hanno iniziato le proteste, hanno dato luogo a questa rivoluzione tra la fine dell'anno scorso e gennaio, anche loro hanno dichiarato questa non è una nostra scelta, la chiusura, ma è una scelta forzata. Oppure altri video di persone che, di quelle che hanno la possibilità economica, che in questi giorni non hanno partecipato ai funerali, anzi hanno file e file di persone che escono dalla città di Teheran, e proprio perché non volevano partecipare a questi funerali. Ma a questo quello che bisogna aggiungere è che la situazione economica è talmente grave, ed è anche in contrasto con tutte le spese per questi funerali, cioè consideriamo che molte cerimonie avvengono in questi giorni anche nelle città sempre religiose di Najaf e Karbalò, che sono città irachene. Quindi ancora una volta questo legame forte con gli alleati della Repubblica Islamica, e ancora una volta però vediamo poi questo grande contrasto, crisi economica profonda, mancanza proprio di agevolazioni per chi esce da una guerra, perché il popolo iraniano che esce da questa guerra ed è stato in guerra per decenni con la Repubblica Islamica. Quindi si arriverà a un punto in cui di nuovo riprenderanno queste proteste, se ad oggi non le abbiamo viste, in maniera cospicua, se non quelle proteste degli universitari, dei liceali, sì. E anche nelle settimane scorse, non le abbiamo viste perché dopo il massacro che c'è stato a gennaio c'è una paura, un terrore che questo si possa ripetere, perché gli iraniani si sono visti isolati, non tutelati neanche sul piano di quello che sono gli strumenti del diritto internazionale. Anche le Nazioni Unite, che ricordiamo negli ultimi giorni c'è stata la dichiarazione di una rappresentante delle Nazioni Unite che ha detto che all'interno di questo memorandum d'intesa non si menziona il popolo iraniano e non si fa riferimento alla tutela dei diritti umani. Questi sono elementi di cui dobbiamo parlare. Per quanto concerne lo stretto di Hormuz, che abbiamo visto che ha un rilievo anche sul piano internazionale, negli ultimi giorni Gran Bretagna e Francia hanno mostrato una grande disponibilità e impegno per far sì che ci sia, sia possibile il traffico delle navi anche internazionali per lo stretto di Hormuz. E l'Oman ha dichiarato dal canto suo anche la mediazione in tal senso. Quindi è importante che si agisca con gli strumenti del diritto internazionale, perché sono solo quelli che hanno efficacia, come anche il blocco navale operato da CENTCOM. Abbiamo visto quanti danni ha portato alla Repubblica Islamica rispetto invece alla guerra che va a danneggiare un intero popolo.
0: Sì, ricordiamo tra l'altro che, se è vero che la guerra, i bombardamenti e anche il post massacro di gennaio in qualche modo ha frenato e arginato nuove manifestazioni, ricordiamo che invece la macchina della repressione ha continuato ad agire e a proseguire, perché anche durante la guerra venivano effettuate le impiccagioni anche di ragazzi giovanissimi, come sappiamo. Quindi non c'è nessun allentamento da parte del regime rispetto agli oppositori.
1: Sì, infatti i numeri sono spaventosi. Addirittura dagli ultimi dati, da inizio gennaio, oltre 800 sono state le esecuzioni. Quindi anche in percentuale rispetto allo scorso anno, oltre un 10% in più. Quindi tutti questi sono dei segnali chiari della drammaticità della situazione interna e anche la continua presenza delle truppe paramilitari irachene, afghane e pakistane all'interno dell'Iran già dopo alcune settimane dall'inizio degli attacchi denota quindi che dopo le perdite dei basigi da parte durante gli attacchi comunque c'è stato un bisogno da parte della Repubblica Islamica di richiamare altre forze per aumentare questa repressione interna.
0: Shervin, una domanda. Sei d'accordo con chi dice che in realtà i funerali, anche il motivo per cui i funerali insomma siano stati tenuti a 4 mesi, è ovvio che non avrebbero mai fatto i funerali durante guerra guerreggiata, però volendo potevano essere anche celebrati prima, ma che in realtà si è atteso questo momento anche per cercare di dare una definizione rispetto ai disequilibri interni di cui ci parlavi prima, e per, da parte dei Pasdaran, che di fatto hanno preso in questo momento, diciamo così, le redini del potere, quindi una Repubblica Islamica sì, ma guida Pasdaran, che proprio i Pasdaran abbiano in qualche modo voluto anche suggellare e quindi archiviare l'era degli Ayatollah, come dire ora governiamo noi, questo è un funerale non solo di Khamenei ma proprio del potere, della guida degli Ayatollah, o abbiamo una visione un po' distorta?
1: I funerali sono una strategia fatti proprio a distanza di questi 4 mesi, una strategia comunicativa del regime che in una fase in cui questo memorandum d'intesa deve trovare applicazione, in una fase in cui sono profondamente deboli sul piano politico internamente, vuole dare una idea di forza che in realtà non c'è. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto, per quanto concerne questa presa di potere, così viene definita, dei Pasdaran a discapito dell'Ayatollah, occorre fare una precisazione, perché se andiamo a vedere le figure apicali, tra cui Qalibaf, era un ex generale dei Pasdaran, poi sì, è diventato presidente del Parlamento della Repubblica Islamica. Lo stesso Araghchi, ministro degli esteri attuale, faceva parte dei Pasdaran. Ancora Ali Larijani, che è stato ucciso durante gli attacchi, anche lui faceva parte dei Pasdaran. Questo cosa significa? Significa che i Pasdaran avevano questo potere e agivano dietro le quinte, e c'era anche un maggiore equilibrio nel rapporto tra gli Ayatollah e i Pasdaran. Al momento, di fatto, i Pasdaran, che sul piano economico hanno sempre avuto un peso nell'Iran, perché hanno sempre detenuto, e questo soprattutto negli ultimi anni, oltre il 50% del PIL dell'intero paese, quindi di fatto hanno le mani ovunque, in tutti i settori dell'economia iraniana, e quindi tutto questo ci fa capire che più andremo avanti e più questa ala, che è un'ala che ovviamente è sempre più radicale, prenderà il sopravvento. Se non c'è una cooperazione sul piano internazionale che intervenga a sostegno del popolo iraniano.
2: Chiarissima come sempre, Shervin Aravi, che ringrazio.
1: Grazie.
2: Buona giornata, Shervin.
1: Buona giornata.
2: Grazie, avvocata e attivista italo-iraniana. E dall'Iran ci spostiamo in Siria. Oggi doveva essere il giorno storico della prima riunione del nuovo Parlamento, quindi proprio da un punto di vista anche di architettura istituzionale del paese doveva essere il giorno di un passaggio importante. Invece le autorità siriane hanno rinviato a data da destinarsi la prima riunione della nuova assemblea. Bisognerà capire adesso le motivazioni, perché ufficialmente le motivazioni non sono state date, se sarà un aggiornamento, diciamo così, soltanto di pochi giorni. Ma è da qua che vogliamo cercare di avviare una riflessione per capire che paese è oggi la Siria, dunque anche il percorso che è stato fatto dalla fine del regime di Assad. E lo facciamo con l'esperienza, le riflessioni, le parole e anche il libro di Asmaida Shan, giornalista, scrittrice italo-siriana per Ad Editore, ha pubblicato Siria il giorno dopo, le ferite e le speranze. Buongiorno Asmae.
3: Buongiorno a voi.
2: Allora, questo libro proprio racconta il tuo viaggio da Ancona ad Aleppo nel periodo proprio successivo alla caduta del regime di Assad. Ricordiamo in Siria, che è stata veramente devastata, dilaniata da un sanguinosissimo conflitto civile. Per aiutarci a capire, come la definiresti oggi la Siria? Che paese è? Come si presenta?
3: Oggi definirei la Siria come un corpo che è stato per tanti anni in una sorta di coma, che si risveglia da questo coma e che piano piano prende coscienza di tutti i traumi e i danni che ha riportato questo Stato. La Siria oggi è un paese che si risveglia da un incubo di un regime che è durato 54 anni, dove sono state erose e negate tante libertà, e che negli ultimi 14 anni ha vissuto una guerra che è iniziata come repressione da parte del regime contro i cittadini che chiedevano riforme e libertà, e poi ha assunto i caratteri di una guerra ampia, una guerra dove gli attori erano sempre più numerosi. Quindi un paese ferito, un paese devastato, un paese che oggi appunto fa i conti con tutto quello che è successo, e fa i conti con una voglia comunque di rinascere, di riprendere quel percorso storico, quel percorso umano che il popolo siriano ha sempre fatto, e riprendere un protagonismo anche della società civile che ha voglia di farsi sentire e di ricostruire il proprio paese.
2: Sicuramente la Siria è un paese che deve anche in qualche modo ricompattarsi, no? Rispetto al vissuto, alla storia, alle importanti divisioni interne, ma tutto questo avviene in un momento di forte instabilità internazionale e medio orientale. C'è il timore che tutto quello che può succedere a livello di Golfo, a livello di Israele, a livello di conflitti e riequilibri dell'area possano investire e non aiutare la Siria?
3: Sicuramente oggi quando parliamo di ricostruzione della Siria, infatti non pensiamo soltanto alla ricostruzione fisica delle infrastrutture vitali, delle case, ma anche alla ricostruzione di una società civile che deve riacquistare fiducia in se stessa, in quel complesso mosaico che sono le etnie, le culture che compongono il popolo siriano, che la guerra ha diviso, che la guerra ha messo gli uni contro gli altri. E oltre a questi fattori appunto interni, la Siria fa i conti anche con una serie di minacce esterne, non ultimi i bombardamenti israeliani nel sud della Siria. Sono state invase via terra diverse località della Siria meridionale e ci sono diverse vittime appunto causate da questa nuova occupazione israeliana nel sud. In più appunto c'è il fronte libanese, circa 700.000 siriani negli anni della guerra si sono rifugiati in Libano, e oggi, anche se appunto in Siria non hanno più case perché buona parte del paese è distrutto, una parte di questi rifugiati sono tornati e hanno portato con sé anche amici libanesi, in particolare donne e bambini che avevano dato loro accoglienza, perché appunto anche dal Libano si scappa. Sicuramente quindi l'instabilità regionale, tutto quello che succede anche in Iran, ricordiamo che l'Iran era uno dei grandi sponsor, dei grandi alleati del regime di Assad, ha cambiato diversi equilibri. La Siria oggi ufficialmente non fa più parte dell'asse della resistenza, ma questo un conto è dirlo a livello formale, ufficiale, un conto è fare i conti anche con tutte le sacche di resistenza da parte dell'ISIS, da parte degli uomini del vecchio regime, da parte di gruppi appunto vicini al cosiddetto asse della resistenza, che comunque ci sono ancora in Siria, senza dimenticare che il nuovo il governo antitransitorio siriano nasce comunque con una grande problematicità, ovvero che non nasce da una formazione completamente civile, ma ci sono alcuni componenti, in primis il presidente ad interim, che vengono dalla lotta armata e vengono da gruppi che fino a pochi mesi fa la comunità internazionale definiva gruppi terroristici. Quindi ci sono problemi interni ed esterni che sono davvero grandi e rendono questa ripresa, questa ripartenza della Siria particolarmente problematica.
2: C'è poi un altro aspetto che vorrei toccare con te, ovvero il ruolo delle donne. Si è parlato questa mattina, se non sbaglio, proprio sulla stampa di Flavia Amabile, c'è un pezzo che parla della rivolta delle donne, che dicono adesso fondiamo noi un partito. Sappiamo che la nuova assemblea parlamentare della Siria avrebbe visto un 10% dei seggi occupati dalle donne, e molti altri però dicono sì, attenzione, perché il cammino è molto lungo, bisogna capire quello che viene deciso e viene fatto anche per dare un segnale alla comunità occidentale, quello che veramente corrisponde ad una consapevolezza diversa anche del ruolo della donna in Siria. Tu, da donna siriana, cosa ne pensi, e se vedi veramente che questa possibilità di svolta della Siria passi anche da un ruolo diverso della donna?
3: Devo dire che le donne siriane, in particolare negli ultimi 14 anni, hanno dimostrato di avere una tenacia e una capacità di agire anche in silenzio davvero grande. Negli ultimi 14 anni sono proprio le donne siriane che hanno tenuto i fili della società, che hanno lavorato in tutti i settori quando appunto gli uomini andavano a combattere, tenendo in piedi dei sistemi che erano assolutamente fragili, gestendo ospedali, aiuti umanitari, orfanotrofi. E oggi queste donne non sono assolutamente disposte a cedere e a rinunciare a nessun diritto conquistato o nessun diritto per il quale hanno lottato e si sono esposte partecipando attivamente alla rivoluzione contro il regime. Quindi il fatto che sia caduto il regime non significa automaticamente che la Siria diventi un paese democratico, un paese libero, e su questo le donne sono molto attente. Io lavoro e ho lavorato anche durante i viaggi in Siria tantissimo al fianco delle donne, oggi loro rivendicano spazi che spettano loro di diritto. Questo 10% all'interno dell'assemblea parlamentare è veramente un numero è inaccettabile, troppo poco, non è rappresentativo dell'ingegno, dell'impegno e del valore delle donne siriane. E quindi già il giorno stesso in cui appunto sono state fatte queste nomine, perché ricordiamolo, ancora non ci sono state delle elezioni a suffragio universale, no, in Siria, ma praticamente il Parlamento è stato nominato per buona parte. E questo significa che le donne hanno reagito. Già il giorno stesso, come dicevo, ci sono state manifestazioni in diverse città dove le donne hanno rivendicato spazi di rappresentazione all'altezza del loro livello umano, nel loro impegno, ma anche a livello del loro sacrificio fatto durante gli anni della guerra, perché ricordiamolo, buona parte delle persone che sono state arrestate, torturate, che sono scomparse o che sono state uccise sono donne, buona parte delle persone che sono state costrette a migrare, attraversare la rotta balcanica, attraversare il Mediterraneo, sono donne. Quindi questo impegno anche nel mantenere la società in qualche modo coesa, viva, va riconosciuto dando spazio alle donne e non applicando delle norme che qualcuno oggi suggerisce. Un esempio che potrebbe sembrare banale ma non lo è: pochi mesi fa il sindaco della città costiera di Latakia ha emesso una circolare dove esortava le donne che lavorano nel settore pubblico a non andare al lavoro particolarmente truccate. Anche lì c'è stata subito una levata di scudi, perché dal alleggerire il trucco a imporre un codice d'abbigliamento il passo potrebbe essere breve, e quindi le donne sono vigili, sono attente. La cosa bella di questo periodo della Siria è che finalmente però le piazze si riempiono senza la paura di ritorsioni, senza la paura appunto di venire uccise, anche se ci sono dei tentativi di limitare le piazze continuano ad animarsi, e sono particolarmente le donne quelle che reagiscono anche nel chiedere oggi una cosa più importante, quella che i siriani rivendicano di più, che è la verità e la giustizia. La verità, perché il governo transitorio ha i fascicoli.
2: 10 secondi, Asmai, prego.
3: Ha i fascicoli sul destino delle persone scomparse e le famiglie pretendono che questi fascicoli vengano aperti, che vengano fatte, venga fatta verità.
2: Grazie Asmai Dachan, io vi ricordo ancora per Ad Editore Siria, il giorno dopo le ferite e le speranze. Grazie Asmai, buona giornata, buon lavoro.
4: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più vai su cinematografo.it. Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
5: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
10: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
11: Attenzione, tutti in studio.
10: È pronto Giacomo?
11: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
10: Un nuovo inizio per tutti noi.
12: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
10: TV 2000, dalla parte giusta.
4: In Blu 2000.
13: News.
2: Trump attacca ancora Meloni. Su Truth il presidente americano ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda, il tutto accompagnato dalla didascalia che scrive: serve un ordine restrittivo, attesa intanto per il vertice ad Ankara di domani e mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice NATO. Il tycoon intanto ha avuto due telefonate separate, una proprio con Zelensky, l'altra con Putin. Nella notte ancora raid russi con missili balistici su Kiev, almeno 10 morti, 40 feriti, mentre dopo gli attacchi ucraini la città di Sebastopol in Crimea è rimasta al buio. La Cina ha annunciato di aver effettuato un lancio di prova di un missile non nucleare nell'Oceano Pacifico. Sotto il flagello della guerra, Cristo e speranza, così Papa Leone ieri all'Angelus, e poi in una lettera al vescovo di Lodi a firma del cardinal Parolin, il Papa parla della misericordia. Rita Salerno.
14: Quando un conflitto è degenerato in guerra con il tragico portato di morte e distruzione, invece di accusarsi reciprocamente, occorre implorare pietà da Dio, giudice misericordioso. Papa Leone XIV, in una lettera a firma del segretario di Stato Vaticano, cardinale Parolin, al vescovo di Lodi, Monsignor Malvestiti, per il Columbanus Day, sottolinea che per riconciliarsi è necessario un atteggiamento penitenziale con cui ci si pone davanti a Dio riconoscendo le proprie colpe, sia personalmente che collettivamente.
2: Era sceso dalla sua auto dopo un incidente, ma è stato travolto da una vettura che sopraggiungeva ed è morto. È caduto ieri sera sul raccordo autostradale in direzione Venezia, nei pressi di Prosecco. La vittima aveva 65 anni. Tragedia anche sulla statale 195 a Pula, vicino Cagliari. Un ventenne in sella ad una moto è morto nello scontro con un camper. 16 arresti, 35 indagati e il sequestro di quasi 100 kg di sostanze stupefacenti, oltre a beni e disponibilità finanziarie per oltre un milione di euro. È il bilancio dell'operazione denominata King Giorgio, coordinata dalla DDA di Milano e condotta dalla Guardia di Finanza di Trieste. Per la prima volta una donna conquista il primo posto tra i sindaci più apprezzati d'Italia secondo la classifica Governance Poll del Sole 20.

0: Allora, vi avevo promesso un po' di chiarezza rispetto a cosa? Rispetto al famoso dazio di 3 euro sui pacchi extra Unione Europea di un valore sotto i 150 euro. Prima di tutto abbiamo capito che non è che sia una nuova tassa, ma in pratica c'era fino alla 30 di giugno l'esenzione rispetto ai dazi. Quindi togliendo l'esenzione abbiamo questa tassazione che poi infatti a noi interessa quanto ci costa di più quel pacchetto di 3 euro. Sappiamo che ci sono state molte polemiche rispetto anche a von der Leyen, che un po' ha ricordato anche Trump rispetto ai dazi, che diceva no, non vi preoccupate, non saranno i cittadini europei a pagarlo, perché saranno le imprese che dovranno in qualche modo assorbire al netto di un prezzo finale che resterà lo stesso. E sappiamo che questo non è così, ma nessuno pensava che potessimo andare in questa direzione. Ma più che altro ci sono state polemiche perché è stato detto: ah, vedi, l'Unione Europea, intendendo, attenzione, la Commissione Europea matrigna in un momento già di grave difficoltà, Hormuz e tutte le implicazioni, pure ci tassa rispetto a quegli acquisti di e-commerce che in qualche modo ci aiutano a trovare prodotti che ci servono a un costo inferiore rispetto anche alle produzioni, diciamo così, europee. Tutto lo sappiamo, si voleva in questo senso colpire la Cina. Non solo, in realtà a luglio doveva arrivare anche un altro balzello, i famosi 2 euro nazionali, e questo è appunto deciso dal nostro governo. Allora facciamo ordine di tutto e così abbiamo le idee più chiare, poi ovviamente ognuno, una volta che ha le idee chiare, si formula il suo parere. Grazie per essere tornati ai nostri microfoni a Vital Bazzolini, giurista, editorialista di Domani, la leggiamo su molte altre testate ed è la nostra luce. Buongiorno Vital,
1: grazie,
0: bentornata.
1: Grazie, buongiorno Chiara e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Allora Vitalba, ci aiuti a capire come nasce, in che cosa consiste questa tassa dei 3 euro, ma soprattutto chi l'ha decisa?
1: Allora, qui dobbiamo districare una matassa a dir poco ingarbugliata.
0: Ah.
1: La tassa europea da 3 euro, quindi questo contributo fisso, come spiegavi giustamente, già era applicabile, ma si applicava, questo dazio, si applicava soltanto ai pacchi di valore superiore ai 150 euro. Questo chiaramente si traduceva in una sorta di esenzione, in una franchigia doganale per i pacchi sotto questa soglia. E cosa succedeva? Succedeva che molte spedizioni provenienti da paesi extraeuropei entravano senza pagare dazi, ma soprattutto queste spedizioni venivano frammentate proprio per restare al di sotto del valore, cioè i pacchi venivano spacchettati per restare sotto al valore dei 150 euro, che appunto consentiva di non pagare questo dazio doganale. E quindi si è deciso di, per una serie di ragioni, quindi per aggirare questa franchigia, ma anche per altri motivi, la sicurezza dei consumatori, i beni in questo dazio sui mini pacchi, ecco, i mini pacchi normalmente contengono prodotti anche scadenti, che possono non conformi agli standard europei, infatti, che possono nuocere alla salute.
0: E non stiamo parlando anche di fatti e cronaca che attestano questo, no? Non è soltanto il timore di, no, ci

0: stato proprio un riscontro di prodotti con materiali oppure sostanze anche a livello di profumazioni per quanto riguarda il make up, oppure di vernici e parti per quanto riguarda i giocattoli dei bambini, che hanno evidenziato pericolosità.
1: Sì, o anche per i prodotti di abbigliamento, ad esempio anche, delle tinture, della stoffa che poi venivano rilasciate sulla pelle, insomma, diciamo. E dall'altro lato, quindi da un lato l'Unione Europea ha agito anche, da un lato appunto per recuperare e quindi aggirare questa sorta di inganno che veniva posto in essere frammentando i pacchi e quindi per restare sotto la soglia entro la quale non si pagava, ma poi anche, dicevo, per disincentivare l'acquisto di prodotti non conformi agli standard, e dall'altro lato anche tutelare la concorrenza, perché se operatori non europei immettono merci a costi più bassi rispetto alle imprese europee, perché sono costi più scadenti, questo è anche un problema per le nostre imprese, oltre a essere anche un problema di sostenibilità ambientale, perché comunque questi pacchi che girano e che sono così piccoli, sono comunque anche un costo, diciamo così, per l'ambiente. Chi l'aveva deciso? Abbiamo letto titoloni di giornali che imputano a Ursula von der Leyen. Ecco, Ursula von der Leyen potrà avere, a mio parere, ha molte responsabilità, ma non questa. Allora, questo incremento, questo prelievo di 3 euro è stato deciso dal Consiglio Ecofin, che è il Consiglio dell'Unione Europea, nella forma economia e finanza. In pratica è il consesso che riunisce i ministri dell'economia e delle finanze degli stati membri e dell'Unione Europea, e quindi vi partecipa il nostro ministro Giorgetti, che si occupa di materie, questa particolare composizione del Consiglio dell'Unione Europea si occupa di materie come politica economica, bilancio, fiscalità, unione doganale, tra l'altro.
0: Ecco,
1: e quindi, tra l'altro, ecco, tutte queste critiche all'Unione Europea, diciamo provenienti, come dire, da giornali che notoriamente non sono
0: che hanno linee antieuropeiste, le conosciamo bene.
1: Hanno omesso di rammentare che nel novembre scorso, quando era stata decisa questo prelievo di 3 euro per i pacchi europei, il ministro Giorgetti aveva proprio commentato favorevolmente dicendo, l'aveva pubblicato il Ministero dell'Economia e Finanze, bene i dazi sui piccoli pacchi extra Unione Europea contro la concorrenza sleale.
0: Ecco, quindi non solo il nostro governo, per la rappresentanza del ministro competente, quindi il ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti, ha votato a favore, ma l'ha anche rivendicato con nota ufficiale del Dicastero.
1: Esatto, ma adesso, fatta chiarezza sulla tassa europea, dobbiamo un po' parlare di quella italiana, di cui, guarda caso, non si sta parlando, eppure era stata molto, vantata all'epoca, quando era stata introdotta con l'ultima legge di bilancio nel dicembre scorso. E noi dobbiamo parlare perché, per quanto a qualcuno questa vicenda dei mini pacchi può sembrare una vicenda marginale, ci dice molto su un certo metodo del governo, ma soprattutto su un metodo normativo su cui chi mi conosce sa bene che io insisto da tanti e tanti anni. Allora, con la legge di bilancio, dicevo, il governo aveva introdotto questo prelievo, questo contributo nazionale di 2 euro sui mini pacchi, anche in questo caso pacchi di valore inferiore a 150 euro, dichiarando di voler coprire con questa imposizione di 2 euro le spese amministrative e doganali connesse agli adempimenti su queste piccole spedizioni. Questo era stato deciso a dicembre, si sapeva quindi, perché era già stata approvata dal Consiglio dell'Unione Europea, la tassa quella europea dei 3 euro.
0: E c'era la data concomitante del 1 luglio, giusto?
1: Allora, quella italiana sarebbe dovuta in realtà entrare in vigore prima, a marzo. Poi c'erano stati dei problemi operativi, per cui era stata rimandata a luglio. molti esperti avevano avvisato, avevano detto guardate che spostarla al 1 luglio farà sì che dal 1 luglio avremo una tassa raddoppiata, avremo una tassa di 3 euro europea, un dazio doganale di 3 euro europeo e questo prelievo nazionale di 2 euro. Attenzione, 5 euro in più su un mini pacco
0: è che tanto.
1: 5 euro in tutto, del valore di 5 euro in tutto.
0: Esatto.
1: Alla doppia, anche, ecco, anche perché adesso vedremo le spese difficilmente restano in capo all'operatore economico. Allora, l'Italia aveva quindi, al di là della concomitanza delle date, aveva comunque deciso questo prelievo di 2 euro, nonostante sapesse già da diverse settimane che stava per sarebbe entrato in vigore anche il dazio di 3 euro dell'Unione Europea. Ma quando si introduce una nuova norma in Italia, un governo dovrebbe valutarne almeno 4 profili, e cioè quanto incide su operatori economici e consumatori, quali conseguenze può produrre per l'erario, quali possono essere i suoi effetti indiretti, ma soprattutto come si inserisce nel quadro normativo esistente. E noi sappiamo che, siccome siamo in Unione Europea, non dobbiamo preoccuparci solo del quadro interno nazionale. Allora, il governo sembra aver omesso totalmente queste valutazioni. Lasciamo stare la coincidenza dell'entrata in vigore. Un importo fisso, quanto incide sugli operatori e sui consumatori? Sappiamo che gli operatori alla fine, quando viene imposta una nuova tassa, un dazio, un prelievo, tendono a spostarlo sui destinatari finali, cioè sui consumatori.
0: È sempre così, è sempre così.
1: Quanto più sono piccoli, tanto più incide, ve lo dicevo prima, 3 euro, 2 euro per uno che fa un acquisto di 5 euro sono tanti.
0: Ecco. Sì.
1: Questo può influire sul secondo piano, quello che dicevamo, le conseguenze per l'erario. Il governo italiano ha introdotto questo prelievo per coprire le spese doganali sui piccoli pacchi, che sono tante, perché tanti sono i piccoli pacchi. Ma se il consumatore vede che il bene gli costa alla fine magari il doppio, deciderà di non acquistarlo.
0: Certo.
1: Quindi questo fa diminuire gli acquisti e quindi fa diminuire i prelievi, e non è detto che le spese doganali diminuiscano nella stessa misura del pacco in meno che viene acquistato. Insomma, vanno fatte delle valutazioni di tipo economico-operativo che non sembrano essere state fatte. Soprattutto non si era considerato che la materia doganale è una materia europea. Perché? Perché se l'Italia impone un prelievo come quello che è imposto sui 2 euro, che cosa può succedere? Che l'operatore cinese magari fa arrivare questo pacco, esatto, in un paese dove il prelievo non c'è, in un altro paese dell'Unione Europea, e il quale poi lo manda all'Italia, e a quel punto con questa triangolazione si evita il pagamento del contributo, esatto, mentre un prelievo imposto a livello europeo chiaramente in questo non si può.
0: Non lo puoi aggirare, no, si fanno le triangolazioni per molto meno, no? È evidente che questa sarebbe una mossa.
1: Ma soprattutto il governo ha omesso di considerare che in concomitanza, nella stessa data, il 1 luglio, sarebbero entrati in vigore 2 prelievi, quello di 3 euro europeo e quello di 2 euro italiano. Ma non è tutto, vi dico l'ultima cosa se ho tempo.
0: Sì.
1: Il problema è che questo prelievo italiano, ed è questo il quinto profilo che non è stato considerato, è destinato a non entrare mai in vigore. E questo è un senso di scoop. Perché? Dal 1 novembre 2026 entrerà in vigore un dazio europeo. Allora, quello attuale di 3 euro era per superare la franchigia, facciamo un recap, per i pacchi sotto i 150 euro, e aveva anche la finalità di perseguire la sicurezza dei consumatori, pacchi non conformi agli prodotti non conformi agli standard europei e tutelare la concorrenza. Uh-huh. Dal 1 novembre invece l'Europa introduce pure lei un dazio per coprire, un prelievo per coprire le spese doganali, quindi esattamente la stessa finalità sullo stesso oggetto, i mini pacchi, del prelievo italiano. identico. E in una norma del codice doganale in cui è inserita questa nuova, si chiama Union Handling Fee, quindi un prelievo sui piccoli pacchi europeo, si dice che gli stati membri non potranno a loro volta imporre analogo prelievo sul medesimo oggetto, potranno imporre altri prelievi per coprire altre spese, ma il nuovo prelievo che entrerà in vigore dal 1 novembre esclude che gli stati membri possano fare prelievi, come dire, duplicati, questo per evitare sovrapposizioni. E dunque dal 1 novembre il dazio italiano
0: non può più esistere,
1: potrà più esistere, per cui è stata spostata
0: a ottobre,
1: al 1 ottobre, ma teoricamente potrebbe vigere dal 1 ottobre al 1 novembre, perché poi sarà lasciato decadere. E dunque noi abbiamo sprecato tempo, risorse, impegno, tutto che paghiamo noi cittadini contribuenti.
0: Esatto.
1: Per fare, disporre un prelievo che poi abbiamo rimandato per non gravare troppo sui cittadini, perché ne entrava in vigore uno per quanto di altra natura dell'Unione Europea, e quindi per evitare i 2 euro più i 3 euro che andavano a gravare magari su un pacco di 2 euro, ecco, abbiamo evitato l'entrata in vigore, l'abbiamo spostato a ottobre, non abbiamo tenuto conto che dal 1 novembre non potremo più applicarlo. Ecco, poi tutto questo, evito di spiegarvi, ma dal 2028 ci sarà poi una mega riforma doganale europea che farà saltare proprio tutti i sistemi doganali nazionali, con dei dazi che saranno applicati uniformemente da tutti gli stati membri. Dovrebbe partire proprio il 1 luglio 2028, anche i beni di basso valore saranno assoggettati ai dazi ordinari, sarà istituita una piattaforma digitale unica europea per le spedizioni e-commerce, proprio per garantire controlli più uniformi e centralizzati a livello di Unione Europea. L'Unione Europea è un mercato unico, è anche giusto che ci sia una piattaforma doganale, proprio per evitare le frammentazioni degli stati, dazio sì, dazio no, contributo all'uno, contributo all'altro. Invece con questa piattaforma unica ci saranno, come dicevo, analisi del rischio dei prodotti centralizzati, verifica della sicurezza dei beni, si inizierà dall'e-commerce, poi anche su altri beni, quindi stiamo andando verso un regime centralizzato e l'Italia sa tutto. Cioè di questa riforma l'Unione Europea ha cominciato a parlare nel 2023, quindi non possiamo dire che
0: non
1: l'Italia
0: lo
1: sapesse, non potesse valutare. La tassa che è entrata in vigore l'altro giorno, di questo prelievo europeo che è entrato in vigore il 1 giugno, l'Italia lo sapeva da mesi, ma è approvata definitivamente a dicembre. Quella che entrerà in vigore il 1 novembre ugualmente si sapeva dal 2023-2024, approvata nell'estate scorsa, poi approvata successivamente, ma si era raggiunto un accordo, quindi non possiamo dire che il governo italiano, nel riporre quel prelievo di 2 euro, non sapesse quale fosse il quadro.
0: No, è chiaro, ma anche rimandarla a ottobre significa che in realtà il governo non ha intenzione ovviamente di farla entrare in vigore, sa benissimo che a novembre poi scatta, diciamo, l'omologazione da questo punto di vista a livello dell'Unione Europea, e quindi diranno, come se fosse una sorpresa, non la facciamo più perché tanto dal 1 novembre scatterebbe il correttivo europeo, cosa che invece si sa da tempo. Quindi loro si fidano del fatto che noi siamo ignoranti, e va bene, ma non sanno che invece noi ascoltiamo Vital Bazzolini che tutto questo ci spiega, e quindi abbiamo, come dire, il nostro anticorpo.
1: Grazie. Sì, no, per carità, come sempre il nostro motto è conoscere per deliberare, cerchiamo di curare la conoscenza, poi le persone delibereranno, voteranno come
0: infatti
1: vogliono.
0: No, ma il fatto proprio che agiscono puntando sulla nostra ignoranza, io lo trovo veramente scandaloso. E vabbè, Vitalba, grazie veramente sempre, grazie per esserci, Vitalba Zollini.
1: Grazie a voi che fate questa quest'opera culturale per tutti, tutte le mattine. un'abitudine importantissima, veramente. Alla prossima,
0: troppo
1: buona
0: buono.
1: Giornata.
0: Vital Bazzolini, giurista, editorialista di Domani, la leggiamo su molte altre testate. E poi, sempre per quanto riguarda le nostre tasche, ma perché non si parla del fatto, se ne parla pochissimo, delle accise e quindi della sospensione parziale delle accise, no? I famosi 5 centesimi, che molto non erano, però qualcosa sicuramente aiutavano, che è dall'altro giorno, da venerdì scorso, insomma, è esaurito il provvedimento del governo. Infatti lo vediamo, il carburante, soprattutto il diesel, è tornato a salire. Buongiorno e bentornato al presidente di Federpetroli, Michele Marsiglia. Buondì.
2: Buongiorno a lei, grazie.
0: Non se ne parla, non interessa più, cioè ormai il livello della benzina e del gasolio comunque non sono più preoccupanti, quindi il fatto che si sia esaurito il provvedimento, che ovviamente ha richiesto una certa copertura finanziaria da parte del governo, uno sforzo non da poco, è finito e silenzio.
2: Sa, ma noi notiamo che il popolo italiano è un popolo che metabolizza certe cose nei periodi ovviamente di vacanza, di relax, quindi notiamo anche che il portarsi verso il mare o verso la montagna fa dimenticare certe cose, anche visto che i prezzi comunque erano già arrivati verso 1,8 per quanto riguarda il gasolio in self, quindi comunque c'era stata già una diminuzione dopo che Hormuz si era messo in movimento, o diciamo in semimovimento. Stamattina però ci troviamo, ecco, un quarto d'ora fa sono arrivati i prezzi, di nuovo siamo sotto i 2 euro per quanto riguarda il self service, e però ovviamente andiamo sopra i 2 euro per quanto riguarda il mercato del servito, e i 5 centesimi, 6,1 diciamo così, con l'IVA si sono ripresi totalmente, anche perché Bruxelles, ricorderete, un mese fa ha detto che l'Italia non aveva più possibilità di dare aiuti per quanto riguarda la parte dei combustibili fossili, quindi ci rientrano anche le benzine e i gasoli.
0: Certo, ma a questo punto non ci resta che sperare che la situazione di Hormuz venga in qualche modo regolamentata, comunque congelata, anche se resta tutto da decidere, una possibile nuova gestione, vedremo se con tariffe, non pedaggio, ma alla fine sono sempre soldi da pagare per passare da Hormuz, gestito appunto da Oman a Iran, questo lo staremo a vedere. Però diciamo che se la situazione lentamente torna alla normalità o quasi normalità, va a calmierarsi da solo il prezzo dei listini, giusto? Oppure ci sono elementi di cui non stiamo tenendo conto, presidente?
2: Guardi, quella normalità produttiva è lontana, ecco. Anche perché l'abbiamo detto, ci vogliono degli anni, ci vogliono tanti mesi, non diciamo così, che è meglio per quanto riguarda l'operatività sia delle raffinerie e sia ovviamente dei centri di produzione. Per quanto riguarda invece il flusso, oggi siamo in una situazione un po' borderline, perché da 150-160 navi che passavano dal canale ogni giorno ne stanno passando una quarantina. Questo non aiuta tanto il flusso di prodotto, aiuta per quello che diceva lei, per le quotazioni internazionali, cioè un po' riaprendo diamo un respiro al mercato e vediamo anche l'effetto, perché comunque siamo tra i 68 e i 72 dollari al barile per quanto riguarda i greggi di riferimento. Il gas ci dà qualche piccola preoccupazione, ancora non è arrivato a livelli pre-guerra, però confidiamo anche in futuri accordi, pedaggio o non pedaggi, che almeno Hormuz possa ritornare alla normalità. C'è anche una cosa, ci sarà un'offerta molto forte di greggio, e adesso il problema è, visto che ci siamo approvvigionati a livello internazionale da altri mercati, questo greggio sarà acquistato, ovviamente ci sarà un surplus che resterà lì nel Golfo Persico, quindi come vede quando ci sono queste situazioni prima manca, poi quando ce n'è troppo viene comunque lasciato lì.
0: Però in realtà, al di là di quello che ci serve per le attività produttive e la vita ordinaria, c'è un doppio bisogno, no? Perché abbiamo necessità anche di rimpinguare le scorte, giusto? Quindi forse ci sta, meno male che ci potrebbe essere più petrolio per cercare in qualche modo di riportare a livello le scorte a cui abbiamo attinto in questo periodo, oppure no? Non è un problema.
2: La cosa positiva sarà quella di vedere il prezzo a cui sarà venduto questo greggio che esce da Hormuz, perché se comunque danno, come stanno facendo adesso, lo stanno svendendo a 70 o 65 dollari al barile, quindi lì conviene acquistare come un qualsiasi altro prodotto, non è niente, non è niente di strano, e quindi può essere utilizzato o per la lavorazione oppure si rimette nelle scorte. Consideri che comunque le scorte vanno sempre in immissione. Cosa vuol dire? Che ogni giorno, ogni settimana, una parte del greggio che viene acquistato dalle raffinerie deve andare lì una percentuale. Quindi le scorte ci sono, certo, erano un po' più basse a livello internazionale perché sono state usate, però sarà tutto a vedere che tipo di petroliere usciranno da Hormuz, perché ancora, come ha detto lei, la situazione è particolare. E a che prezzo? Perché poi se il prezzo del greggio che è nelle navi costa poco, ma poi il pedaggio è troppo alto, vuol dire che comunque non ci sarà, almeno per il mercato europeo, approvvigionamento da quella parte di area, di mondo.
0: Ma comunque, Presidente, quello che è successo ci invita a mantenere aperti quei canali che abbiamo cercato in questo momento di crisi. Cioè, abbiamo capito che avere un fornitore unico, questo l'abbiamo già capito con la Russia nel 2022, è rischioso, soprattutto in un momento in cui il mondo è sempre più destabilizzato, no? Quindi diversificare il più possibile o in realtà mantenere dei rapporti saldi ed efficaci con un'area alla fine ha sempre una sua convenienza di prezzo, di prospettiva.
2: Ma io penso che l'Italia, specialmente l'Italia energetica, debba mantenere rapporti un po' con tutti, non conviene poi schierarsi, anche perché è sempre in una posizione di equilibrio. Certamente, ovviamente, troncare i rapporti, abbiamo visto quello che succede. Il problema è che noi manteniamo i rapporti per il 90% del nostro approvvigionamento e questo è sbagliato. Cioè, bisognerebbe mantenere un rapporto più interno e sfruttare, l'abbiamo detto tante volte, la propria energia per non essere a rischio, per non essere a rischio ovviamente di situazioni un po' particolari. E poi io lo ripeto da tanti anni, purtroppo l'idrocarburo si trova in location alquanto particolari, con un'instabilità economica, politica e molte volte anche sociale. Quindi noi prima di vedere come approvvigionarsi dobbiamo fare anche i conti con quella che è realtà. Molte volte questo comunque viene lasciato in coda e poi si arriva a quello che stiamo vivendo anche oggi.
0: Presidente, che cosa possiamo aspettarci rispetto alla questione Dazi, rispetto alla situazione pedaggio tariffe? Sappiamo che verrà probabilmente scelto il termine tariffe, la modalità tariffe, perché di per sé parlare di pedaggio va contro il diritto internazionale e il diritto del commercio, però alla fine l'abbiamo detto, vuol dire comunque che è una tassazione passare di lì. Sarà interesse anche dell'Iran non esagerare con le tariffe, quindi comunque proprio per evitare che possa ridursi anche in prospettiva il passaggio da Hormuz, essere ragionevole rispetto a pericolose esosità, oppure chi lo sa?
2: Il problema è che da informazioni ancora un po' non ufficiali, i dazi vengono applicati, dazi ovviamente, come ha detto lei, era giusto per uscire da Hormuz, solo a petroliere dirette in alcune zone o con alcuna clientela. Quindi l'Iran sta facendo questo per decidere, per fare nero e bianco e decidere a chi vendere il greggio e far capire agli Stati Uniti d'America che comunque quella parte di mondo è comandata dalla Repubblica degli Ayatollah. Quindi questo è il problema dei dazi. Non è che tutte le imbarcazioni che escono, quelle che vanno in Cina, pagano 2 milioni di dollari di dazi. Quindi per questo che l'ho detto all'inizio della nostra chiacchierata, è alquanto particolare ancora capire dove saranno applicati questi dazi. È un po' quello che succedeva con Suez, se si ricorda, mesi fa, che alcune petroliere passavano tranquillamente, chi invece appoggiava la parte USA o israeliana aveva delle problematiche. Quindi Hormuz sta facendo ancora capire, guarda che questa è una parte che controlliamo noi e non lasciamo uscire tutto, siamo noi che controlliamo anche chi esce e chi entra nello stretto, non solamente sotto il profilo petrolifero, ma anche per quanto riguarda altre categorie merceologiche.
0: Chiarissimo, grazie sempre Presidente, buona giornata. Michele Marsiglia, Presidente di Federpetroli.
2: Anche a voi, grazie infinito, buon lavoro.
0: E adesso torniamo a puntare all'attenzione sul fronte russo-ucraino. Sappiamo che Trump, all'indomani del vertice di Ankara, appunto di domani e mercoledì, ha avuto due telefonate, una con Zelensky che tra l'altro incontrerà a margine del vertice NATO, e l'altra con Putin. Si parla per iniziativa di Trump, questo è importante, perché l'ultima telefonata invece era per iniziativa del Cremlino, una telefonata durata un'ora e mezzo, al termine della quale i russi avrebbero detto di essere soddisfatti e quindi in qualche modo che da Trump nei confronti dell'Ucraina non ci sarà nessun particolare sostegno. E questo a fronte del fatto che gli ucraini stanno continuando a mettere a segno dei colpi mirati nei confronti di obiettivi energetici russi, la Crimea, Sebastopoli è completamente al buio, quindi completamente, perlomeno per l'ultimo attacco della notte, è rimasta senza elettricità. Sappiamo che il fronte registra una guerra di attrito dove i russi riescono ad avanzare, ma a livello di costi in termini umani altissimi, e avanzano lentamente, però avanzano. E c'è una situazione nevralgica in questo momento rispetto a una delle svolte che potrebbe avere la guerra, almeno per quanto riguarda la linea del fronte, che è quella di Kramatorsk, che è situata, come ormai abbiamo imparato a conoscere, nell'oblast di Donetsk. E io vi segnalo un bellissimo reportage ieri sul Manifesto realizzato dal giornalista Sabato Angeri, che è al telefono con noi. Buongiorno Sabato.
3: Buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconti quanto Kramatorsk è importante in questo momento, l'aria che si respira a Kramatorsk e soprattutto quanto sono lontani o quanto sono vicini i russi in questo momento?
3: Beh, sono molto vicini. A est una decina di chilometri, a sud c'è questa cittadina che si chiama Kostiantynivka, che i russi hanno annunciato di aver conquistato venerdì, gli ucraini hanno poi smentito. E dai russi è arrivata una proposta molto strana di cessate il fuoco umanitario per riconsegnare i corpi dei caduti.
0: Proprio oggi,
3: rifiutata,
0: no?
3: Da Kiev. Che è rifiutata da Kiev, quindi non si terrà. E
0: c'è stata nord, anche la battuta di Zelensky a Putin della serie: ah, avete preso Kostiantynivka, allora vediamoci a Kostiantynivka per i colloqui. Esatto.
3: Certo, no, e poi a nord ci sono altri 15-20 chilometri, insomma la città è alla larga già presa in una morsa, perché oltre a essere la città più grande del Donetsk ucraino, a esserne anche la capitale, è anche quella meglio difendibile, e quindi da mesi, ma con una particolare accelerazione nell'ultimo periodo, la città viene fortificata, vengono inviati militari, mezzi, armamenti, tecnologia, il tutto per poter tenere all'impatto di quella che con ogni probabilità sarà la battaglia finale del Donbass, se si arriverà.
0: Quindi ci stai dicendo che una volta caduta la linea, cerchiamo di recuperare Sabato Angeri, che abbiamo raggiunto in Ucraina, e l'abbiamo detto, trovate questo bellissimo reportage da Kramatorsk sul Manifesto.
3: Mi sentite?
0: Ecco, ora sì, ora ti sentiamo. Ti sentiamo.
3: Non so dove mi avete perso.
0: In pratica, guarda, ti faccio la domanda così riprendiamo da lì. Una volta che Kramatorsk è completamente controllata dai russi, significa che veramente a quel punto ci sono praterie, nel senso i russi non avrebbero più dei veri e propri ostacoli in quest'area dell'Ucraina?
3: Allora, una volta che Kramatorsk sarà conquistata dai russi, si potrà dire che il Donbass sarà praticamente tutto russo, ma ci tengo a sottolineare che per questo scenario manca ancora, non sappiamo quanto, ma tanto. Cioè, ecco, se consideriamo come termine di paragone, Pokrovsk, che è una cittadina molto più piccola di Kramatorsk, dove i russi hanno lanciato l'assedio nell'agosto 2024, la conquista vera e propria è arrivata a febbraio-marzo di quest'anno, un anno e mezzo dopo, e stiamo parlando di una cittadina, Kostiantynivka, della quale parlavamo prima, al momento ha 3.000 abitanti ed è circondata da novembre dell'anno scorso, quindi sono 9 mesi. Kramatorsk è grande 3-4 volte, anche di più, queste cittadine, ha 130.000 abitanti, quindi è per questo che gli ucraini insistono così tanto con la sua fortificazione, perché sanno che se nell'eventualità di un assedio, per i russi sarà uno stilicidio.
0: Assolutamente, perché ricordiamoci, un conto è arrivare anche a livello di infiltrazione o piccoli gruppi nella città e occuparne anche un quartiere, un conto invece arrivare ad avere il controllo di una città grande come appunto è Kramatorsk, quindi è proprio un salto notevole. Poi ancora di più alla guerra come è diventata oggi, perché è vero che parliamo di guerra di attrito, però non è una guerra di attrito come la conoscevamo, dobbiamo dire, fino a pochi mesi fa. È una guerra che è cambiata profondamente, no? Con l'utilizzo dei droni.
3: Certo, e infatti si creano definizioni nuove. Il fronte, la linea del fronte non esiste più in quanto tale, cioè non è una linea tecnicamente come è sempre stata, ma si crea questa sorta di zona grigia, che è un'area controllata da nessuno, essenzialmente solo dai droni, all'interno della quale i militari definiscono la kill zone, cioè la zona nella quale si viene ammazzati. Considerate che ci sono delle stime secondo le quali in alcuni chilometri quadrati di questa zona grigia ogni ora si volano più di 500 droni. Stiamo parlando di un contesto nel quale ai militari è fatto ordine tassativo di non uscire da quelle che si chiamano case sicure, quelle dove si trovano, che sono essenzialmente delle abitazioni civili abbandonate dai civili che sono andati a ovest e che gli ucraini occupano a piccoli gruppi per svolgere operazioni in prima linea. Quindi ai militari è vietato di uscire da queste case sicure, perché è quasi scontato che un drone spia russo sia in agguato, e nel momento in cui il drone lo individua passa le coordinate all'artiglieria e la casa viene distrutta. Quindi ci troviamo anche, diciamo, dal punto di vista umano, nella condizione in cui questi soldati sono magari 15, 16, 18 ore chiusi in uno scantinato con altre 3-4 persone, poi compiono azioni ad altissimo rischio, perché ci sono sempre i droni, e poi ritornano nello scantinato per altre 15, 16, 18 ore. E questa è la guerra, questa è la guerra di fronte in questo momento. Ci sono ovviamente reparti che sono un po' più arretrati, i reparti di comando, i reparti dei dronisti, ma diciamo che la prima linea è questa, non c'è più quel contesto di trincea che raccontavamo i primi mesi. La fanteria si fronteggia raramente, anche se va detto, i russi continuano nella loro strategia di voler inviare uomini al macello.
0: Tu infatti hai parlato, no? Con un militare che è distanza a Kostantinivka, però
3: sì,
0: in questi giorni e proprio anche, come dire, lo sgomento e lo stupore, perché lui dice: ma arrivano in continuazione nuovi soldati che vanno incontro a morte certa. A un certo punto lui pone la domanda retorica, dice: ma come, non si fanno la domanda di che fine hanno fatto quelli che hanno mandato prima?
3: Sì, perché adesso, al di là delle stime occidentali ucraine dei 30-35 mila morti russi al mese, il punto è che poi, parlando con i soldati qui, tu ti rendi conto di quanto sia effettiva questa, come possiamo definirla, totale mancanza di
0: tutela della vita umana. Sì, vengono mandati
3: vita dei soldati. Sì, perché il punto di tutto è, per esempio, nella telefonata tra Trump e Putin che tu accennavi in apertura, Ushakov, che è il consigliere di Putin che ha parlato con la stampa, ha ribadito che Kostantinivka è stata conquistata di nuovo, no? Cosa che, come abbiamo detto, non è reale. Però la strategia russa è quella di inviare questi piccoli gruppi, molto spesso anche per azioni dimostrative, non so, mettere la bandiera sul municipio, farsi un video all'interno di un punto riconoscibile in centro città.
0: È una modalità.
3: E queste E queste piccole azioni costano a livello di vite umane tantissimo, hanno un costo elevatissimo e poi a livello strategico hanno dei risultati scarsi, inutili, perché poi conquistare una palazzina in periferia nel momento in cui ti individuano i droni e la palazzina viene bombardata e distrutta, l'unico risultato che ha ottenuto è stato quello di distruggere la squadra che l'aveva conquistata. Cioè non sono delle reali posizioni che vengono conquistate. E però, ciò nonostante, le ondate di squadre russe che nella notte principalmente si muovono verso le periferie delle città contese sono costanti. Almeno questo è quello che mi raccontano tutti i militari che vanno al fronte.
0: Grazie veramente.
3: Non c'è un giorno in cui non si trovano di fronte a queste piccole squadre che avanzano.
0: Sì, sì, no, è evidente che è una tattica, non sappiamo quanto poi valida a livello di strategia, che la Russia sta adottando. Grazie per il tuo racconto veramente molto importante, Sabato Angeri, giornalista del Manifesto. Io vi ricordo il reportage da Kramatorsk, lo trovate proprio sul numero di ieri del Manifesto, assolutamente da leggere. Grazie ancora Sabato, buon lavoro.
3: Grazie, buona giornata.
0: E bentornato a Gianluca Anasalone, analista strategico, docente di geopolitica al campus biomedico di Roma, Università di Roma Tor Vergata. Per Guerini Associati ha pubblicato Estremi, il mondo in bilico tra caos e polarizzazione. Buongiorno professore.
4: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: Allora, guardiamo al vertice di Ankara di domani. Trump ci arriva dopo le telefonate avute con Zelensky, che incontrerà anche in questi due giorni a margine del vertice NATO, e con Putin. Si parla di una telefonata addirittura durata 90 minuti e i russi si sentirebbero abbastanza rassicurati di questa telefonata avuta con il presidente Trump. Tra l'altro presidente Trump, che a poche ore dal vertice NATO, dove parteciperà anche la nostra presidente Consiglio Meloni, ha di nuovo bullizzato, non saprei come altro definirla, la nostra presidente con il post accompagnato dalla scritta, insomma, poco rispettosa nei confronti di Giorgia Meloni. Che vertice sarà? Quanto peserà la questione russo-ucraina sul tavolo della NATO?
4: La questione russo-ucraina torna centrale soltanto per queste accelerazioni delle ultime ore, perché altrimenti sarebbe stato un vertice del tutto interlocutorio che anche per la sua posizione geografica, ospitato da Ankara, avrebbe avuto come unico focus l'Iran.
0: Appunto.
4: E se la mettiamo in questa chiave, se la leggiamo in questa chiave, è evidente che Trump ha bisogno di arrivare con qualche notizia in più rispetto a quella consolidata, cioè gli alleati europei sono pronti indubbiamente a fare la loro parte, rivendicheranno da domani alcuni dei risultati già raggiunti in termini di investimenti sulla difesa, ma con ogni probabilità diranno all'alleato Trump che la questione iraniana rimane una questione estremamente complessa, in cui il danno creato, la perdita netta per tutti gli alleati è stata superiore ai benefici, al netto dell'incertezza che ancora persiste, perché ci sono ancora 60 giorni o poco meno per negoziare i dettagli, e in diplomazia i dettagli fanno tutto. Quindi
0: sì,
4: Trump vuole arrivare con qualche carta in più da giocare per rivendicare, in questo atteggiamento che giustamente lei ha definito da bullo, una posizione di forza, in questo senso anche portando qualche possibile spiraglio, non lo definirei più di questo, di trattative di dialogo tra Ucraina e Russia. Tenga anche conto che Ankara è stata in passato, e a mio personale avviso tornerà ad essere, la sede naturale di un nuovo round negoziale tra Mosca e Kiev. È possibile che si apra prima del ritorno del generale inverno, e quindi lì ci sarà anche un ruolo importante del presidente Erdogan e soprattutto un contesto evocativo per questa prospettiva.
0: E infatti la centralità di Erdogan è essenziale, non solo perché è il padrone di casa del vertice di domani, ma perché sappiamo che la Turchia, da un punto di vista di mediazione e di fattore di equilibrio o squilibrio a seconda dei periodi storici, sia per quanto riguarda la Russia, quindi ovviamente tutto quello che ha a che fare in qualche modo con il Mar Nero e dintorni, sia per quanto riguarda il Medio Oriente, sappiamo che la Turchia è un crocevia indispensabile. Quanto è importante per Erdogan stesso che questo vertice abbia successo, e probabilmente per perché questo sia un vertice da poter bollinare come è successo, è importante anche, come dire, contenere Trump?
4: Talmente tanto importante che Erdogan sta di fatto reprimendo qualsiasi forma di dissenso, anche pubblico, nelle piazze e in media, perché vuole un vertice impeccabile, ha bisogno di consolidare in maniera ulteriore il ruolo della Turchia, che ormai, come ricordava, si estende senza soluzione di continuità dalla Libia, passando dal Corno d'Africa fino all'Asia centrale, e trova in Trump un alleato formidabile in quello schema di divisione e indebolimento dell'Occidente. Io lo leggo in una prospettiva ampia in cui l'Occidente sta cedendo, cede nella sua solidità, e questo più o meno volontariamente l'amministrazione Trump lo sta amplificando e facilitando, ed è chiaro che Trump vorrà dare una rassicurazione anche personale, lo ha detto: andrò ad Ankara solo per aver ricevuto un invito personale dal presidente Erdogan, altrimenti nelle sue intenzioni almeno, poi sarebbe subentrato il protocollo evidentemente, avrebbe disertato l'incontro. Erdogan ne ha bisogno, Trump ne ha bisogno per rassicurare i turchi sul fatto che anche qualora gli europei non dovessero essere così solidali rispetto alla proiezione turca nell'area, gli Stati Uniti sono o vogliono porsi come un alleato affidabile.
0: In questi due giorni gli alleati, nel far presente quello che ci stava dicendo prima, no, a Trump, che il danno che ha provocato a Hormuz è irreversibile, che forse si può soltanto contenere ma non si tornerà mai a una situazione pre 28 febbraio, quanto saranno netti e assertivi? Voglio dire, si sta cominciando un po' a superare anche l'atteggiamento contrassegnato dalla piaggeria nei confronti di Trump, probabilmente anche necessario, perché è difficile avere a che fare con Trump, nessuno lo mette in dubbio, però possiamo aspettarci una postura diversa da parte degli alleati NATO da Ankara?
4: A mio avviso sì, per due ordini di ragioni. La prima è che gli europei, ripeto, porteranno al tavolo dei risultati concreti, tangibili, cioè gli impegni dei bilanci pubblici degli alleati europei in materia di difesa rispetto al PIL è in crescita importante. E quel target che è stato fissato a questo ritmo e a questa crescita verrà rispettato, e questo è un impegno mantenuto di cui gli Stati Uniti non possono non tenere conto. Il secondo aspetto riguarda la forma, e in diplomazia la forma è estremamente importante. E quindi tutto dipenderà, so che può suonare banale ma non lo è affatto, dalle ore di permanenza di Trump ad Ankara. Se il protocollo americano deciderà di lasciare il presidente nella sala delle riunioni solo per le ore necessarie alla negoziazione dei 2-3 punti essenziali e poi possibilmente alla codifica di una dichiarazione finale, probabilmente i danni formali saranno contenuti. Viceversa, io prevedo un ennesimo vertice estremamente turbolento in cui la tensione tra gli alleati potrà tornare anche su aspetti del tutto protocollari e formali, ma ormai c'è una diffidenza e una tensione tale tra le diverse capitali anche all'interno dell'Alleanza Atlantica, che un vertice di due giorni rischia di essere un vertice particolarmente teso.
0: Quindi facciamo facciamo una merenda, nel senso cerchiamo il più possibile di contingentare i tempi così evitiamo i danni.
4: Non è il rituale,
0: assolutamente.
4: Sono gli sherpa che negoziano, i capi di Stato e di governo che si ritrovano per stilare le conclusioni finali e trovare l'accordo sui punti essenziali. In questo caso diventa ancora più importante perché con il trascorrere del tempo, come abbiamo visto e testimoniato dagli ultimi vertici, in particolare quello del G7 a Evian, la trappola è dietro l'angolo.
0: E in tutto questo Rutte come arriva al vertice di domani e dopodomani? Sappiamo Rutte da sempre criticato, anche senza troppi mezzi termini, per il suo atteggiamento fin troppo sussiegoso, no? Nei confronti di Trump, e sappiamo poi, non so se definirla gaffa o altro, Rutte, l'intervento rispetto a Romania e Italia. Si è discusso tanto se Rutte in quel momento, nel voler spiegare che comunque gli alleati facevano la loro parte, ha ecceduto, è stato ingenuo e ha fatto uno sgambetto involontario all'Italia. In altre letture invece Rutte si sarebbe proprio prestato a Trump in un nuovo affondo nei confronti di Roma. Cosa ne pensa? Cioè la figura del segretario generale della NATO in questo momento è coerente rispetto a quello che la NATO stessa preveda che il segretario sia?
4: Sì, io sarei meno severo, francamente, di quanto ho letto in giro con il segretario generale, nel senso che probabilmente sbaglia e pecca molto, di nuovo sotto il profilo formale, e lo ribadisco, la forma in questi casi è di fondamentale importanza, ma nella sostanza sta cercando di rivestire il ruolo difficilissimo di mediatore, cioè deve dimostrare allo stesso tempo agli europei che le intenzioni di Trump sono molto serie, le sue sono più che minacce, è un piano concreto che nel giro di alcuni anni prevede lo sganciamento degli Stati Uniti dallo spazio europeo, anche con il ritiro di truppe e la non messa a disposizione di sistemi di difesa condivisi, ad esempio i famosi Patriot o di scudi missilistici. Quindi da un lato deve persuadere gli europei a fare di più per la difesa dello spazio europeo, dall'altro lato cerca di convincere Trump del fatto che gli europei hanno compreso il messaggio e che stanno facendo degli effettivi progressi. Il ruolo non è semplice e quindi sa benissimo che deve giocare con le armi che ha, rivendicare una parte dei risultati e allo stesso tempo essere compiacente nei confronti di un presidente che ama essere adulato. È un compito estremamente complicato, difficile, e quindi sta cercando di interpretarlo con il suo stile, che non è sempre impeccabile, su questo senz'altro va dato atto.
0: Come l'ha detto bene professor Anzalone, comunque anche io la penso come lei, anche perché mi riferiscono che in realtà Rutte, quando anche persone a lui vicine vanno a dire guarda che stai esagerando, guarda però così rischiamo anche di depotenziare in qualche modo il peso mediatico della NATO, Rutte risponde: non mi interessa, è questione di gusti, io leggo il mio mandato a un unico obiettivo, tenere gli Stati Uniti dentro l'alleanza. Quindi ritorna proprio
4: corretto,
0: quello che
4: è senz'altro corretto. Ci sono stati passaggi altrettanto delicati nel recente passato, alla fine degli anni 90, un altro segretario generale della NATO aveva dovuto affrontare il primo richiamo forte dell'amministrazione americana, il rischio del cosiddetto decoupling, cioè della divisione dei mezzi e dei sistemi di difesa tra le due sponde dell'Atlantico. Era un altro mondo, uno scenario molto meno turbolento, la tensione politica c'è stata spesso in questi ultimi 20 anni, questo è indubbiamente però il passaggio più delicato di tutti.
0: Non c'è dubbio. Professore, ho ancora 2 minuti, venendo al suo libro Estremi, il mondo in bilico tra caos e polarizzazione, in questo momento c'è meno caos ma più polarizzazione?
4: È la polarizzazione che genera il caos, ed è la polarizzazione di qualsiasi fenomeno noi incrociamo, da quelli di senso comune come il cambiamento climatico fino a quelli più rilevanti come la guerra o il ruolo delle piattaforme tecnologiche, che costringono i governanti e gli elettori a polarizzarsi, cioè dividersi attorno a due squadre contrapposte, una sorta di contrapposizione tra curve. Ecco, questo ha fatto perdere di vista qualsiasi tentativo di soluzione pragmatica e condivisa. Scrivo nel libro che per me il contrario dell'estremo non deve essere moderato o pallido, ma per me il contrario dell'estremo è radicale, radicale ma pragmatico. Servono soluzioni condivise, forti, in linea con il passaggio di epoca che stiamo vivendo. In questo va fatto un appello, sì è vero, a tutti i cittadini, ma in particolare a chi gestisce e guida le grandi organizzazioni, siano esse politiche ma anche private.
0: Lei vede un'Europa più pragmatica? Sto pensando non solo al fronte internazionale legato a Hormuz, Russia-Ucraina, ma anche legato ai dazi. Avremo un'Europa sempre più assertiva, pragmatica, anche nella consapevolezza di dover rivedere relazioni storiche oltreoceano?
4: Sì, indubbiamente questo accadrà anche su spinta dei diversi stati nazionali. L'Europa è ancora la sommatoria dei 27 stati che ne fanno parte. Tuttavia anche in questo caso sarei estremamente indulgente. Teniamoci stretta questa Europa delle regole. Certo. Regole migliorabili, regole che vanno perfezionate, rese agili, sufficienti a garantire un ordine interno che è basato su valori e principi, in un mondo nel quale l'unico valore, l'unico principio che si afferma è quello del più forte, di chi urla più forte, di chi agisce più forte. Quindi teniamoci stretta a questa Europa, lavoriamo per migliorarla all'interno.
0: Grazie ancora Gianluca Anzalone, buona giornata professore, buon lavoro.
4: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie Gianluca Anzalone, docente di geopolitica al campus biomedico di Roma, Università di Roma Tor Vergata. Vi ricordo ancora una volta, per Guerini Associati, estremi, il mondo in bilico tra caos e polarizzazione. Stanno per arrivare le news delle 9 e poi ancora insieme per l'ultima ora del Buongiorno in Blu, che come ogni lunedì e per l'ultimo lunedì di questa stagione vedrà chiudersi con la voce di Ugo Scaglia uno sguardo allo sport.
5: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: In Blu 2000, news.
5: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Nuovo attacco del presidente americano Trump contro la premier Meloni attraverso una vignetta pubblicata sul suo sito social Truth. I due si vedranno mercoledì ad Ankara per il vertice NATO, dove Trump incontrerà anche il presidente ucraino Zelensky. E non si ferma la guerra in Ucraina. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 10 persone e ferendone 46. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. Proseguono in Iran le celebrazioni funebri dell'Ayatollah Khamenei. A Teheran il corteo della guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra da Stati Uniti e Israele. La bara viene portata per le vie della città, presenti molti suoi familiari ma non il figlio e successore Mojtaba Khamenei. Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni, definiti pionieri del Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona, ricevendo anche il sostegno di alcuni parlamentari. Nelle mie preghiere ricordo sempre le vittime del terremoto, così Papa Leone all'Angelus ieri a Castel Gandolfo ha rivolto il suo pensiero alla Venezuela devastato dal sisma che ad ora fa registrare oltre 3.000 vittime.
6: Ricordo sempre nelle mie preghiere le vittime del terremoto e tutto il popolo venezuelano. Che il Signore lo sostenga in questo momento così difficile. Si rivolge in spagnolo ai fedeli Leone XIV per esprimere la sua vicinanza al Venezuela piegato da due forti scosse che hanno provocato quasi 3.000 vittime. Poi il Papa cita la beatificazione del sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu del 2 luglio scorso nel santuario di Taksai in Vietnam, un missionario autentico ucciso in odio alla fede nel 1946.
7: La sua intercessione e la sua preghiera sostengano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni di persecuzione.
6: Da Roma, Rita Salerno.
5: Chiusura di giornata lievemente negativa per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni perdendo lo 0,01%. Lo sport, il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Fuori il Messico, sconfitto agli ottavi per 3-2 dall'Inghilterra, eliminato anche il Brasile, battuto per 2-1 dalla Norvegia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Dopo le news delle 9 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e bentornato a Stefano Folli, editorialista, firma di Repubblica. Buondì.
1: Buongiorno a te.
0: Allora Stefano, è arrivato a poche ore dal vertice di Ankara di domani e dopodomani il nuovo affondo, il nuovo attacco di Trump nei confronti di Meloni. Calenda lo ha definito un classico attacco da bullo, sicuramente la forma ricorda questo, se non fosse appunto che è il Presidente degli Stati Uniti che questo arriva nei confronti di un alleato a poche ore da un vertice importante come quello turco. E che cosa secondo te in questo momento pensa Meloni? Noi sappiamo che c'è l'ordine di scuderia di non cedere alle provocazioni e andare dritto, però domani vedremo anche, come dire, Meloni e Trump che come due poli della, gli stessi poli di una calamita staranno proprio lontani a distanza di sicurezza, o gli Sherpa sono al lavoro per cercare di ricucire, o non ci si prova neppure più.
1: Ah, io penso che sì, invece ci sarà qualcuno che sta cercando di ricucire, solo che mi sembra un'impresa di poco costrutto in questo momento, perché è chiaro che Trump usa l'Italia come bersaglio per manifestare al suo elettorato, il famoso elettorato MAGA degli Stati Uniti, tutto il suo disprezzo verso l'Europa e anche la NATO a questo punto. Quindi immagino che questo attacco di ieri alla vigilia del vertice, dopo che i vari Rubio e altri hanno cercato, l'ambasciatore stesso, l'ambasciatore americano a Roma, hanno cercato di ricucire, vuol dire che lui non intende trovare un punto di incontro e vuole continuare a parlare al suo elettorato almeno fino a quando si voterà in novembre. Credo che sia l'unica cosa sia questa. Lui sceglie l'Italia perché l'Italia non è la Francia, dove è appena stato ospite, non è la Germania, che è un bersaglio, un boccone un po' troppo grosso da ingoiare. L'Italia non è nemmeno un paese irrilevante, è un paese molto importante. Quindi scegliendo l'Italia lui colpisce l'intera NATO e manifesta al suo elettorato tutta la sua, come dice Calenda, il suo bullismo. Sì, ma sì. È un po' più che bullismo, qui è una strategia maldestra, molto maldestra, per cercare di recuperare i consensi che sono stati perduti in questi mesi.
0: Allora, in attesa di capire cosa succederà veramente ad Ankara e i riflessi rispetto alla tenuta e agli equilibri dell'alleanza atlantica, in realtà, guardando esclusivamente

0: Conte a Meloni. Può, come dice qualcuno, farle anche gioco in questo ormai avviato percorso di campagna elettorale il fatto di aver preso le distanze di Trump, anzi in qualche modo di essere anche attaccata da Trump, considerando appunto che Trump non ha sicuramente, insomma, bassissimo il consenso in Italia, e qualcuno dice che già la vicinanza Meloni-Trump in qualche modo ha pesato rispetto ai risultati del referendum costituzionale, e quindi alla fine male male a Meloni non va l'inimicizia trampiana.
1: Sì, conosco questa tesi, la conosco, e ti posso dire sinceramente che non saprei dire quanto mi convince, ma non perché non mi convince, semplicemente non so esattamente in questo momento valutare una situazione che sembra molto molto incerta. Io credo che al Presidente del Consiglio italiano, chiunque egli sia, conviene un atteggiamento, conviene che i rapporti tra le due sponde dell'Atlantico siano positivi.
0: Sì.
1: Con Trump è stato impossibile per varie ragioni, non certo dipendenti dall'Italia, quindi io non credo però che questa tensione permanente alla fine giovi, perché quel tipo di elettorato, l'elettorato che si compiace della frattura con gli Stati Uniti, c'è già, c'è, è ampio e vota, comunque non vota la Meloni,
0: infatti.
1: Quindi hanno già il loro riferimento politico, e coloro che invece preferiscono immaginare un rapporto migliore tra Italia e Stati Uniti sono delusi, ma non so quanto questo giovi a Giorgia Meloni in questo momento, ecco.
0: Quello che certo è che al di là di una reazione emotiva nell'immediato, dopo un gesto, dopo una parola, tutti sappiamo che il rapporto con gli Stati Uniti è fondamentale per un paese come il nostro, per tutti i paesi europei, per motivi X ancora di più forse,
1: sì,
0: per noi. Quindi
1: assolutamente sì.
0: Questo è il suo peso, ce l'avrà, e come. E invece alla fine, secondo te, vedremo nascere la nuova legge elettorale, oppure ormai anche Meloni ha capito che è meglio tenersi comunque quella che già c'è, quindi, come dire, si fa una sorta di gioco a livello parlamentare, ma la si sta portando su un binario morto?
1: Beh sì, come sappiamo c'è stata questa novità del partito di Vannacci, che fino adesso non ha preso voti reali,
0: no,
1: però nei sondaggi è molto sugli scudi, e quindi legge elettorale concepita per uno scenario diverso.
0: Stefano?
1: Mi senti?
0: Ancora sì, adesso sì, adesso sì.
1: Dicevo, uno scenario del genere messo in crisi da un personaggio come Vannacci, che è tutto virtuale al momento, ma che comunque effettivamente rischia, non essendo coalizzabile, rischia di non far raggiungere la fatidica soglia che darebbe luogo a prima di maggioranza. Quindi questo è uno degli argomenti che spingono a pensare che l'approdo della riforma elettorale sia molto complicato. Io ho sempre immaginato che non fosse una cosa semplice questa legge elettorale, perché sono troppi interessi da comporre. E adesso, per esempio, al di là del caso Vannacci, sennò che è tutto da chiarire, ma è evidente che Forza Italia non è favorevole, che invece è favorevole la Lega, che qualche tempo fa era data per il Gian Burrasca della coalizione, ma adesso invece, col fatto che Salvini è molto in crisi, vedete che Salvini in questo momento è uno dei più fedeli alleati della Meloni, nella speranza di poter tornare al Viminale, al Ministero dell'Interno, prima della fine della legislatura, cosa che per lui mi calcola che sarebbe molto importante per rinverdire le sue sorti elettorali. Io onestamente, a me sembra che sia poco dignitoso e poco opportuno che un segretario di partito che è stato fuori dal Ministero dell'Interno per tutta la legislatura rientri negli ultimi 6-7 mesi.
0: Sì, infatti, perché poi ovviamente c'è, come dire, no? È ovvio che in qualche modo nel momento in cui tu hai lo scioglimento delle Camere, certo il governo resta in carica, ci mancherebbe altro, però è ovvio che ormai non ha più la spinta propulsiva, no? Come di un
1: esattamente il momento in cui si pensa a un tecnico piuttosto che a un politico.
0: Esatto,
1: invece ci vorrebbe fare il rovescio, mettere un politico dopo che abbiamo avuto un dignitoso dignitoso tecnico come Fiante Dosi per la durata di tutta la legislatura. Quindi a me sembra la prova che Salvini se la passa molto male e sta cercando in maniera un po' goffa di uscire dalle sue difficoltà, ma le sue difficoltà non possono essere scaricate sul paese, naturalmente.
0: Ma infatti più che Salvini stupisce la Lega che ancora Salvini se lo tiene. Cioè Salvini recentemente ha di nuovo rilanciato il suo segretariato e insomma anche nei confronti di Zaia, di Federica, insomma ha tirato delle stilettate non da poco. È vero che la Lega è l'unico, come si dice sempre, no? L'unico partito leninista veramente ancora sul campo. Però qualcosa starà maturando anche all'interno della Lega?
1: Sì, qualcosa sta maturando, ma secondo me in maniera lenta, perché sai, questi signori non sono dei grandi combattenti, è gente che ha pensato ad altro, giustamente, perché hanno governato le loro regioni, alcune anche bene, non si può dire, ma si sono occupati delle loro regioni, non si sono occupati di grande politica. E mettere in crisi un segretario che naturalmente è già in crisi di suo, sì, ma arrivare al punto da rovesciarlo a pochi mesi dalle elezioni, insomma, richiede una stoffa politica che lì mi sembra non abbia nessuno, né Zaia né Federica. Possono arrivare a un nuovo equilibrio interno soltanto, diciamo, in condizioni più, un po' più compassate, con tempi un po' più lunghi. Ci arriveranno probabilmente, ma immaginare che lo facciano adesso, magari cogliendo il rimpasto di governo, eccetera, tutto può essere, però non, certo, mi sembra che sia un partito di combattenti, francamente.
0: No, e poi soprattutto non sembra assolutamente che Salvini voglia scendere così, diciamo, a miti consigli e rendere un passaggio più facile, no? In qualche modo ci sarà, secondo me, un momento drammatico all'interno della Lega. Non so se non scessero qualcosa.
1: È possibile, certo. Cioè, l'idea comunque di tenersi la segreteria e di fare il ministro dell'interno mi sembra un po' un'idea veramente avventurosa.
0: Molto, non c'è dubbio. E invece, restando ancora per un attimo sul fronte maggioranza, Marina Berlusconi la vedremo in campo?
1: Non credo che sia una cosa così in tempi rapidi, francamente. Anche lì c'è un partito che si è strutturato in questi anni intorno a un gruppo dirigente che è criticabile, quello che ci vuole, però esiste questo gruppo dirigente. Far fuori uno che è segretario del partito ed è anche ministro degli esteri non è semplicissimo. Oltretutto Maria Berlusconi sicuramente è abile, ma non ha un'esperienza politica diretta, quindi immaginarla che scende in campo dall'oggi al domani e si prende il partito, fa le liste elettorali. Le liste elettorali le farà di sicuro, ma è più facile farle dietro le quinte che stando proprio sul palcoscenico, mi sembra. Quindi, oddio, è anche vero che la politica di oggi non segue più le regole,
0: infatti,
1: classiche, sono saltati tutti.
0: Che questo è vero.
1: Bisogna il linguaggio calcistico si dice, sono saltate le marcature.
0: Sì, infatti, sarà interessante capirlo, perché onestamente ci sta che soltanto il richiamo del cognome Berlusconi possa avere un effetto urne, però certo, allora devi farlo proprio verso abbastanza a ridosso delle urne, no? Per giocare unicamente, perché poi è vero che verrebbero fuori tutte delle complicazioni di ricaduta implosiva per Forza Italia. Quindi
1: guarda Chiara, il richiamo al cognome esiste già oggi, tanto è vero che Forza Italia continua ad avere un riscontro elettorale non pessimo, tutt'altro che pessimo. Ora che questo possa cambiare a ridosso delle elezioni è possibile se si mette, diciamo, direttamente in causa una persona che porta quel cognome, però è anche vero che se si deve arrivare attraverso uno scossone interno, attraverso una serie di fratture, si rischia di perdere da un lato quello che si guadagna dall'altro.
0: Sì, hai ragione,
1: però è passione, francamente.
0: Senti, invece guardando al centro-sinistra, campo largo, campo progressista, prima o poi dovranno scegliere il loro, soprattutto se la legge elettorale resta questa, insomma, scegliere il leader del campo del centro-sinistra, cioè cosa succederà? Prevarrà Conte, prevarrà Schlein, sapendo tra l'altro che se ci sarà un campo largo a guida Schlein non è detto che molti iscritti al Movimento 5 Stelle decideranno di votare Schlein, lo sappiamo benissimo che c'è questo rischio.
1: Sì, guarda, quello che mi colpisce è questo, che nel momento in cui i giornali di centrodestra hanno avviato una campagna contro Conte molto tenace, mettendolo sotto accusa per l'uso o il cattivo uso al tempo del Covid delle mascherine, no? Che è una cosa insidiosa, a cui lui risponde in maniera un po' goffa, mi sembra, francamente. E di fronte a questo non c'è quasi una voce che nel PD difenda Conte.
0: Sì,
1: cose di maniera, così molto vaghe, ma non c'è una campagna per dire difendiamo il nostro alleato.
0: Sì.
1: Come se ci fosse una sottintesa e nascosta soddisfazione per i guai in cui si trova Conte, personaggio che nel PD è temuto moltissimo, perché ha più personalità della Schlein,
0: non c'è dubbio.
1: Ha la possibilità, se le cose gli vanno in un certo modo, di diventare addirittura il leader del centro-sinistra, e con o senza primarie, ovviamente con le primarie è più facile, e tutto questo determina una situazione veramente strana, cioè questa coalizione, questo campo largo che Elie Schlein dice di volere perché lei è testardamente unitaria, poi alla fine non produce nemmeno una solidarietà verso il secondo partner della coalizione, non produce un nome, non si sa come si chiamano, e non si sa che programma ci sia, naturalmente il programma è l'ultimo.
0: Sì, abbiamo capito che ormai, esatto, il programma è l'ultimo a venire, che poi tra l'altro è ancora più, se vogliamo, imbarazzante il silenzio del PD rispetto agli attacchi che subisce Conte, perché appunto Conte è coinvolto per la gestione mascherine, non solo, dell'emergenza Covid, no? In quel momento il governo era giallo-rosso, quindi in realtà il PD dovrebbe difendere proprio l'operato di quel governo, quindi è doppiamente coinvolto. Eppure
1: hai ragione, da vendere. Bersani si fa intervistare volentieri, e Bersani è stato un autorevolissimo esponente del PD,
0: sì,
1: oltre a essere una specie di, diciamo, di padrino politico di Speranza,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Allora, Speranza sta zitto, Bersani parla
0: infatti,
1: su tutto ma non su questo,
0: infatti
1: gli altri non se ne parlano nemmeno, è veramente singolare, questo ti dà la misura delle condizioni in cui si trova oggi il centro-sinistra, che infatti nei sondaggi è sempre ancorato allo stesso punto, che non è male se sommi tutto,
0: no, assolutamente, però
1: a questo
0: punto
1: la somma nei sondaggi poi fa il totale anche nei voti reali, c'è da dire anche questo.
0: È vero, vero, verissimo. Senti, una battuta su Renzi, per forza te la devo chiedere. Renzi che fa e che farà alla fine? Tra l'altro viene visto, no? Viene letto, e lui ci gode a recuperare anche queste voci che circolano di essere lui il regista dell'operazione Vannacci, a danno ovviamente del centrodestra.
1: Senti, Renzi può dire quello che vuole, figurati. È furbissimo, questo non discute, ma al dunque le sue possibilità si riducono a poca cosa. Lui oggi come oggi può soltanto, ma già la sua scelta già l'ha fatta, chiedere a Schlein 4-5 posti in lista e farlo in modo tale da non disturbare chi non lo vuole, cioè non lo vuole 5 Stelle, non lo vuole l'estrema sinistra. Quindi devono cercare di inserirlo in maniera il più possibile neutro. Questo lui sa benissimo, allora cerca di accreditarsi con delle strategie che io francamente non so quanto siano valide. Il fatto che si sia visto con Vannacci 3-4 volte non significa che Renzi sia il burattinaio di Vannacci. Vannacci ha dei burattinai, ce l'ha, come, ma
0: sì,
1: non sono Renzi, c'è gente che conta molto più di Renzi, sì, su cui bisognerebbe forse indagare.
0: Esatto, bisogna capire quanto siano entro i confini nazionali,
1: ecco,
0: oppure no, per esempio. Per esempio, secondo te si voterà aprile o ottobre, quindi
1: secondo
0: scadenza?
1: Me non si arriva alla fine, fino alla fine naturale, cioè ottobre, perché fu un'anomalia l'altra volta,
0: sì,
1: fu un'anomalia, ma dipende molto da come vanno le cose adesso con la legge elettorale, naturalmente dipende molto.
0: Beh,
1: da
0: certo,
1: quello,
0: certo.
1: Se si abbandona l'idea, è chiaro che si avvicina l'idea di aprile, insomma, di primavera. Se le cose si dovessero allungare, anche perché prima di fare la legge, fare una serie di anche lasciare poi alla Corte la possibilità di intervenire eventualmente su questa legge, no? O di valutarla. La Corte Costituzionale vorrà valutarla per quanto riguarda il premio elettorale, eccetera. Quindi ci sarà anche necessità di tener conto di questo aspetto, allora forse si può immaginare che si arrivi addirittura di nuovo in autunno. Io però punterei di più sulla primavera.
0: Sì, è molto più, cioè, già chi dice come data l'11 aprile, perché così i parlamentari, perché dicono fanno un calcolo molto banale, perché almeno i parlamentari avrebbero maturato, no, il periodo necessario, vabbè, perché siamo sempre molto maliziosi, però sappiamo benissimo che anche di questo si tiene conto. Grazie sempre Stefano Folli, buona giornata a te,
1: ciao.
0: Un caro saluto a Stefano Folli, editorialista, firma di Repubblica. E continuiamo a guardare con attenzione a quello che sta succedendo in Venezuela, perché da una parte la conta delle vittime è ormai arrivata a 3.342, ma è un bilancio ancora provvisorio, perché mancano veramente decine di migliaia di persone all'appello, e quindi si fa fatica a capire quando a un certo punto saranno gli stessi soccorritori e autorità a dire il bilancio è questo e qui ci fermiamo. E quello è veramente uno dei momenti più drammatici, soprattutto per le tante famiglie che attendono di avere la verità, e quindi casomai anche avere un corpo poi da piangere, e sappiamo che questo è essenziale, l'abbiamo sperimentato anche noi con i terremoti più terribili che hanno colpito il nostro paese. Quello che certo è che continua anche la macchina degli aiuti internazionali. L'Italia fin da subito ha fatto la sua parte a livello di protezione civile, a livello di vigili del fuoco e a livello anche sia di aiuti governativi che di aiuti proprio sul territorio e di associazioni. Quindi sappiamo che da tempo ci sono tante ONG che sono impegnate in Venezuela e ovviamente hanno avuto, come dire, un cambio, no? Una specie di nuovo reindirizzo di missione, così come abbiamo contattato proprio in questi giorni anche, lo sapete bene, Caritas Italiana, e vediamo se riusciamo tra pochi minuti ad avere un aggiornamento direttamente dal Venezuela. Prima però un po' di musica.

0: momento abbiamo un problema con la linea telefonica, quindi vediamo se riusciamo a recuperare il contatto con il Venezuela. Intanto però noi andiamo avanti con la nostra scaletta, anche perché vogliamo farla una riflessione su questa notizia arrivata nel fine settimana, venerdì scorso, ovvero il maxi furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Si è parlato di un furto di fiale da cui si possono trarre 20.000 dosi. È stata aperta un'inchiesta, tra l'altro ci sono anche degli sviluppi recenti rispetto all'inchiesta, è stato definito un po' la dinamica, sarebbero state rubate almeno in due diverse fasi e sono state individuate alcune persone da le cui posizioni sono da verificare. Quindi questo per quanto riguarda l'inchiesta in sé, vediamo a che cosa porterà. Quello che vogliamo invece affrontare adesso è un discorso un po' più allargato, cioè capire perché c'è stato tutto questo clamore, tutto questo timore per il furto di queste fiale e capire se in Italia c'è in questo momento e potenzialmente si possono creare le dinamiche per arrivare a una emergenza zombie. Così si parla del fentanyl quando si guarda quello che ha determinato negli Stati Uniti, e dunque dobbiamo ovviamente cominciare dall'ABC ricordando che cos'è il fentanyl e ci facciamo aiutare. Dunque grazie per essere ai nostri microfoni dal professor Gianluca Trifirò, professore di farmacologia all'Università di Verona e coordinatore del gruppo di lavoro di farmacovigilanza della Società Italiana di Farmacologia, la SIF. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora professore, che cos'è il fentanyl?
1: Allora, il fentanyl è un oppioide di sintesi forte, è diciamo, un oppioide che ha delle grandi potenza, una grande potenza analgesica, è utilizzato anche in ambito anestesiologico e la sua potenza è dimostrata dal fatto che è 470 volte più potente della morfina, agisce con la morfina sui recettori oppioidi e quindi ne fa un farmaco con delle grandi potenzialità terapeutiche ma anche dei grandi rischi.
0: Ma a livello medico è conosciuto e utilizzato da tempo?
1: Sì, è un farmaco molto utilizzato sia in ambito anestesiologico che in ambito analgesico. In ambito analgesico viene utilizzato soprattutto quando le altre terapie analgesiche hanno fallito, proprio perché è una terapia molto, molto potente. Pazienti con dolore oncologico, per esempio, che hanno già fatto tutta una serie di terapie e non hanno avuto efficacia, possono utilizzare questo farmaco anche come cerotto, come compresse diciamo subliquali.
0: Ma perché viene considerato tra le droghe forse la peggiore, la più insidiosa e la più pericolosa?
1: Ma la droga chiaramente, come gli altri oppioidi, può dare una dipendenza da tolleranza, cioè nel corso del tempo bisogna utilizzare dosi sempre più alte per avere lo stesso effetto farmacologico, e abbiamo tutti negli occhi le immagini terribili dell'epidemia da fentanyl che ha colpito gli Stati Uniti, che appunto poi causa la sindrome astinenza laddove non fosse utilizzato cronicamente il farmaco, e ha dei rischi anche ovviamente a breve termine e soprattutto se usato con altre sostanze psicotrope.
0: Ma perché arriva a produrre anche quelle posture rispetto agli utilizzatori del fentanyl, che appunto è valso il nome, la denominazione di zombie?
1: Ma è un farmaco che ha, oltre ad avere un grande effetto analgesico, ha un fortissimo effetto sedativo, per questo viene usato anche in campo anestesiologico, e questa combinazione di questi due effetti con una potenza elevata ovviamente dà questo effetto zombie, con questo stordimento, annullamento quasi delle persone che lo assumono in maniera cronica e che sviluppano dipendenza.
0: Se ne esce, cioè abbiamo dei percorsi di uscita e di recupero dal fentanyl, esattamente come per le altre sostanze psicotrope?
1: Diciamo, dobbiamo distinguere due fenomeni: l'intossicazione acuta, l'overdose, che ovviamente può essere trattata come gli altri oppioidi con la naloxone, che è un farmaco che viene utilizzato in pronto soccorso nel caso di overdose, e poi invece abbiamo tutti i percorsi di disossicazione da fentanyl, per cui ci sono i SERT, che appunto seguono pazienti dipendenti e che portano appunto alla disossicazione.
0: E quanto è grave quello che è successo all'ospedale israelitico, quindi la sottrazione di queste 80 fiale che ci è stato spiegato possono arrivare a mettere in circolazione 20.000 dosi?
1: Ma è grave perché in Italia ancora non abbiamo osservato questi fenomeni, diciamo, di diffusione del fentanyl, ovviamente come droga voluttuaria, e quindi c'è grande preoccupazione che appunto anche in Italia si possa diffondere un'epidemia come quella che abbiamo osservato negli Stati Uniti, sebbene in generale in Italia l'utilizzo degli oppioidi in ambito terapeutico, che è poi quello che ha scatenato l'epidemia, del fentanyl negli Stati Uniti sia molto più contenuto e molto più rigorosamente controllato.
0: Ma per quanto riguarda invece i pazienti a cui viene somministrato il fentanyl in ambiente medico, quindi in un protocollo sanitario, c'è comunque il rischio di sviluppare dipendenza?
1: Beh, la dipendenza è associata appunto all'esposizione cronica con questo farmaco, quindi sì, chiaro è che se l'uso è fatto sotto controllo medico, il medico saprà gestire al meglio il farmaco, evitando per esempio l'utilizzo in soggetti che sono ad alto rischio di dipendenza, che hanno già sviluppato dipendenze da altre sostanze,
0: ecco.
1: Per esempio.
0: Ho capito. Solitamente chi, guardando sempre ovviamente all'esempio statunitense, cioè si arriva direttamente al fentanyl, oppure il fentanyl è un passaggio a cui si approda dopo aver provato altre sostanze?
1: Ma generalmente si arriva dopo altre sostanze. Negli Stati Uniti per esempio l'oxicodone, che è un altro opioide, è stata la porta d'ingresso al fentanyl, e poi c'è una storia di dipendenza anche da altre sostanze psicotrope. Diciamo, non c'è un percorso lineare, ecco, in questi casi poi di abuso e di dipendenza.
0: Ho capito, quindi come diventa. Siamo abbastanza preparati in Italia rispetto all'affrontare eventuali, non voglio dire epidemie, ma eventuali emergenze fentanyl? Cioè viene conosciuto e riconosciuto, visto che è già una sostanza che viene utilizzata in ambiente terapeutico o come anestesia?
1: Assolutamente sì, c'è già stato, come dire, il governo si è già attivato con una squadra di esperti che sta attenzionando il problema, c'è grande consapevolezza, ovviamente c'è anche grande preoccupazione perché quello che è successo negli Stati Uniti noi vogliamo sempre prevenirlo, però direi che l'Italia è sempre attrezzata e molto attenta al tema delle tossicodipendenze già da tantissimi anni.
0: Professore, la ringrazio tantissimo per il tempo che ci ha dedicato, le auguro buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie. Gianluca Trifirò è professore di farmacologia presso l'Università di Verona, coordinatore del gruppo di lavoro di farmacovigilanza della SIF, la Società Italiana di Farmacologia. A tra poco.

0: E lo dicevamo, l'ultimo bilancio che arriva dal Venezuela è di 3.342 vittime dei due terremoti del 24 di giugno, ma sappiamo che è un bilancio che è assolutamente provvisorio, mancano ancora decine di migliaia di persone all'appello per un paese gravemente ferito. L'aiuto della macchina internazionale immediatamente si è mobilitato, sia per quanto riguarda i soccorsi, ma per quanto riguarda anche al sostegno alla popolazione che veramente ha perso tutto. Buongiorno a Marinellis Tremamunno, giornalista italo-venezuelana, corrispondente per Diario Las Americas. Ha fondato la Onlus Venezuela, la piccola Venezia, ora in campo a sostegno della popolazione venezuelana. Buongiorno Marinellis, bentornata.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, ci aiuti a capire quello che fate, come state operando, qual è la condizione della popolazione e quindi avere un quadro più completo possibile in questo momento di quello che il terremoto ha determinato e poi però anche capire, diciamo così, quanto questo governo, questa presidenza di interim stia facilitando oppure no le operazioni di soccorso.
1: Allora, abbiamo visto, no, dall'inizio di questa situazione che il governo ha evitato i soccorsi, hanno anche ostacolato. Questo denunciato dai topos cileni e messicani, no? Abbiamo visto le dichiarazioni anche su stati importanti. Per quanto riguarda quello che sta facendo l'Italia, nel caso dell'Italia, diciamo, si è riuscito a creare un posto di assistenza umanitaria che è gestito grazie alla collaborazione della Protezione Civile che è presente sul campo. Sono non solo funzionari della Protezione Civile, anche Vigili del Fuoco, diverse organizzazioni, c'è anche l'Ordine di Malta che è presente sul territorio. A questa presenza del governo italiano come associazione è importante qui in Italia, di medici italo-venezuelani, anche infermieri, abbiamo proposto, no, inviare una delegazione di medici e hanno accettato la nostra proposta. Quindi questi sono partiti venerdì, sono partiti 7 medici e un infermiere, che sarebbe una prima delegazione, che sono quindi 16 infermieri che sono emigrati nel territorio qui in Italia e quindi è stato accettato dal governo italiano anche perché aiutano molto anche con conoscono il territorio.
0: Sì, guarda Marinellis, ti sentiamo, abbiamo
1: ortopedici.
0: Sì, abbiamo capito che sono medici che operano nel territorio italiano, ma che ovviamente, essendo di origine venezuelana, conoscono molto bene il territorio. No, cerco di rimettere insieme perché ti sentiamo male, c'è un'interruzione continua, sentiamo una parola ogni tre.
1: Ecco. Aspetta, cerco di spostarmi.
0: Se riesci.
1: Un attimo.
0: Perché altrimenti ti faccio perdere tempo, ma noi non riusciamo a capire cioè un po' il senso si capisce, però
1: adesso,
0: appunto, non è
1: un po' meglio.
0: Adesso sembra un po' meglio. Quali sono le principali esigenze ora della popolazione? Perché molti di loro hanno perso la casa, c'è un problema ovviamente alimentare, igienico-sanitario, perché ricordiamo il terremoto è arrivato a colpire un paese già fortemente destabilizzato dalla crisi economica, alimentare e sanitaria.
1: Sì, in Venezuela manca tutto. Quindi volontari per gestire la logistica delle donazioni.
0: Niente, Marinellis, non riusciamo a... Niente, non riusciamo proprio a sentirti, vediamo se nei prossimi giorni riusciamo a recuperare, ad avere con noi Marinellis Tremamunno per farci raccontare direttamente dai suoi operatori in territorio venezuelano come stanno procedendo i soccorsi e quale è il livello di bisogni della popolazione. Mi sembra di aver intuito da quello che stava dicendo che confermava quanto appunto avevo già formulato nella domanda, ovvero il Venezuela, oltre a essere stato colpito da questo terribile terremoto, la famosa doppietta sismica che è veramente micidiale, è però un paese già messo a durissima prova da anni di privazioni, di pressioni e difficoltà economiche, diventate poi economiche, sociali, alimentari e sanitarie, per un quadro già estremamente preoccupante. Poi ricordiamo insomma quello che è successo, l'esfiltrazione, l'arresto di Maduro, attualmente la presidenza di interim di Delcy Rodriguez nel pieno della continuità di Maduro, visto che era la sua vicepresidente, anche se con dei correttivi richiesti da parte degli Stati Uniti, che però non è che finora sono andati a favore della popolazione, hanno riguardato altri capitoli come per esempio i giacimenti petroliferi e tutto quello che abbiamo già spesso raccontato. Ma adesso è il momento di dare il buongiorno per l'ultima volta per questa stagione, sperando poi di ritrovarci tutti insieme dal settembre-ottobre prossimo con Ugo Scali. Ciao Ugo, buongiorno, buon lunedì.
2: Ciao Chiara, un saluto a quanti sono in ascolto questa mattina.
0: Allora, non faremo in tempo, almeno noi come Buongiorno in Blu, a raccontare la finale dei mondiali e quindi capire chi sarà incoronato campione del mondo di questi mondiali particolari, perché giocati su tre paesi, Messico, Stati Uniti, Canada, perché abbiamo visto partecipare tantissime nazioni anche diciamo così curiose, che solitamente non arrivano ad accedere ai mondiali, perché sono invece mondiali che non vedono una nazione, ovvero la nazionale italiana. E secondo te, facci una fotografia di queste ultime partite, considerando proprio che abbiamo visto l'Inghilterra battere il Messico e la Norvegia sconfiggere il Brasile, e anche se ci fai una previsione di chi potrà vincere. Dai, ci buttiamo oggi.
2: Allora, ci buttiamo. Intanto diciamo che due degli organizzatori, come si suol dire, vanno a casa, ovvero Canada appunto e Messico. Resta in campo gli Stati Uniti con reintegro e pare telefonata di Trump eccetera eccetera degli Stati Uniti. Direi che però vedo molto bene a questo punto, visto anche la vittoria assolutamente di ieri, questa Norvegia con un attaccante pazzesco che praticamente segna tre reti a partita, e quindi Norvegia la vedo molto bene. L'Inghilterra, forse che fosse la volta buona, manca la coppa praticamente da quando loro hanno inventato il calcio, e non è proprio ieri. E poi tra le squadre, torno serio, che potrebbero far bene, vedo molto bene anche il Marocco, che tra l'altro nei quarti di finale incontrerà la Francia. Segnalazione per questa sera, una partita che ci riporta squisitamente, se così vogliamo dire, nel calcio europeo, ovvero l'incontro tra la Spagna e il Portogallo alle 21 con un Ronaldo che ha fatto sapere: smetto quando voglio io, non quando volete voi.
0: Sì, vabbè, e questa la registriamo. Ma gli Stati Uniti hanno chance, perché ricordiamo insomma anche questa operazione, tra l'altro con...
2: hanno un tifoso importante, diciamo.
0: Sì, sì, ma anche l'operazione che è stata agita con decreto diretto, potremmo dire così, di Infantino, che si dimostra sempre più sdraiato rispetto alle posizioni trampiane del recupero del giocatore. Boh, qualcuno ha detto che è una mossa anche un po' sterile, perché comunque gli Stati Uniti non hanno tutte queste chance, quindi si potevano evitare quella che di fatto da un punto di vista del fair play
2: è successo altre volte di reintegri così in corsa. Però obiettivamente, se lo fai durante un mondiale in casa degli Stati Uniti con Trump, che come sapete non è tanto avvezzo a usare diciamo così gli strumenti di comunicazione attuale, per cui ha subito ringraziato, come a dire, prima di questo ringraziamento forse ci eravamo pure sentiti, ecco, sì, oddio, in questo mondiale così pazzo obiettivamente uno si potrebbe anche farcela la squadra degli Stati Uniti. Ha un buon allenatore, calciatori, obiettivamente se andiamo a vedere altre formazioni hanno sicuramente più tecnica. Vediamo, siamo soltanto a metà del guado, abbiamo già fatto fuori delle belle squadre rispetto a quelle che potevano essere le possibilità iniziali. Torno a dire, sicuramente tra le papabili alla fine di questo percorso, non so, la Francia la vedo molto bene, è una squadra tra l'altro tra virgolette multietnica davvero, nel senso che è radicata molto bene e ha un gioco che è provato da anni veramente di schemi e che potrebbero essere proprio l'uomo in più in campo in questo pazzo mondiale americano.
0: Vedremo. Intanto a sorridere è la Ferrari, finalmente tornata a sorridere, a festeggiare un gran premio.
2: Direi di più, a sorridere è tornato Leclerc, quasi neanche lui ci credeva più, perché obiettivamente in questi ultimi mesi, devo dire quasi l'ultimo anno, non ne aveva azzeccata una, né lui né la scuderia. Ieri, complice anche un problema alla vettura di Kimi, è riuscito insomma nell'intento di vincere il Gran Premio. La cosa ci fa molto interessante, perché con il fatto che Antonelli non ha preso punti, anche Hamilton, che è arrivato un po' più staccato anche per la penalità in partenza, guadagna dei punti, quindi anche la classifica piloti, udite udite, resta aperta in questo che, come ormai sappiamo, è un lunghissimo mondiale di Formula 1, anche qui all'americano, perché come sapete ormai sono anni che il marchio di Formula 1 è in mano a una società statunitense.
0: Infatti, invece, per quanto riguarda il tennis, continua a brillare Sinner a Wimbledon.
2: Passettino dopo passettino, possiamo dire un Sinner più umano, un Sinner che ha mostrato anche tutte le sue fragilità. La volta scorsa aveva anche detto forse abbiamo capito il problema, però abbiamo paura, potrebbe tornare eccetera, vado pian pianino, però insomma, ieri ha detto sono contento, sto migliorando, e noi siamo contenti con lui, intanto perché è bello rivederlo con il suo gioco, che non è mai quel gioco proprio muscolare, forse non c'è la poesia magari di un Berrettini, ma insomma ricordiamoci è il numero uno.
0: E per gli orfani del calcio ricordiamo che da oggi prendono in via i raduni della Serie A, a cominciare da Atalanta, Monza e Udinese.
2: Ma sì, tu pensa che una volta non esistevano neanche, oggi sono praticamente un valore aggiunto per le società e anche per i luoghi che ospitano questi raduni, perché naturalmente il tifoso nulla facente con qualche soldo in tasca che fa raggiunge la squadra nella località, quindi affronta un viaggio, prenota un hotel, va a mangiare nei ristoranti, tutto per il fugace passaggio della squadra, a vedere come si allena, naturalmente poi siccome siamo tutti dei grandi allenatori, dare i suoi consigli non richiesti ma comunque espressi all'allenatore, che naturalmente ha quella modalità, da una parte entra, dall'altra esce.
0: No, ma veramente, ma quanti saranno numericamente? Ma saranno dei ragazzini quelli che, tra l'altro, con queste temperature si mettono in viaggio per guardare la squadra?
2: Guarda, io so anche di molte famiglie, anche perché obiettivamente uniscono l'utile al dilettevole. Dov'è che si raduna quest'estate l'Inter? Beh, vatte la pesca. Beh, potremmo organizzare così, uniamo utile al dilettevole, li vediamo, anche perché poi comunque è uno spettacolo, perché se tu sei patito di un qualcosa, vedi cosa è successo con Ultimo, vai a vedere un concerto che magari gli ultimi e scusate il gioco di parole, hanno visto soltanto un maxi schermo, però c'erano, e quindi l'importante, noi umani siamo fatti anche così, lo sappiamo, l'importante è poter dire io quella volta lì c'ero, e magari quel raduno era soltanto l'inizio della cavalcata verso qualcosa di importante, uno scudetto o addirittura una Champions.
0: E anche questo fa parte dello sport, dello spirito sportivo. Ugo, grazie per tutta questa lunga stagione insieme, buona estate.
2: Grazie, naturalmente ci sentiamo con la nuova stagione. Buona estate a tutti.
0: E grazie ancora a Ugo Scali, a voi per averci seguito, e a Daniele Caruso che ci ha accompagnato oggi in regia. Vi ricordo che tutte le voci che avete sentito questa mattina potete riascoltarle con l'app Play 2000. Per la diretta invece l'appuntamento è domattina alle 7, puntualissimi su InBlu 2000.

0: Chiara Placenti. È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio.
5: È pronto Giacomo?
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
5: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Nuovo attacco dal presidente americano Trump contro la premier Meloni attraverso una vignetta pubblicata sul suo sito social Truth. I due si vedranno mercoledì ad Ankara per il vertice NATO, dove Trump incontrerà anche il presidente ucraino Zelensky. Non si ferma però intanto la guerra in Ucraina. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 10 persone, ferendone 46. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. Proseguono in Iran le celebrazioni funebri per l'Ayatollah Khamenei a Teheran. Il corteo della guida suprema iraniana uccisa a inizio guerra da Stati Uniti e Israele. La bara viene portata per le vie della città, presenti molti suoi familiari, ma non il figlio e successore Mojtaba Khamenei. Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni, definiti pionieri del Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno con l'obiettivo di fondare insediamenti nelle zone, ricevendo anche il sostegno di alcuni parlamentari israeliani. I giganti stranieri del web continuano a macinare anche in Italia profitti miliardari, scaricando sulle nostre piccole e medie imprese il peso fiscale che loro eludono, lo denuncia la CGA di Mestre. Sentiamo il direttore del centro studi dell'associazione, Paolo Zabeo.
2: Sulle nostre imprese grava un'aliquota fiscale più che doppia rispetto ai colossi del web. Ma come fanno questi ultimi a pagare poche tasse? Il trucco è abbastanza semplice. Gonfiano artificialmente i costi delle filiali ubicate nei paesi dove le imposte sono più alte, come l'Italia o la Francia, così gli utili dichiarati risultano più bassi. Nel frattempo, i profitti veri vengono trasferiti verso le controllate che si trovano in stati che assicurano una fiscalità di vantaggio. Il risultato è che quasi tutte queste grandi corporation finiscono per dichiarare la maggior parte dei loro guadagni proprio dove pagano pochissimo. Un meccanismo eticamente inaccettabile che svuota le casse di molti paesi e finisce per far pagare il conto a tutti gli altri.
1: Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,41%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, con i mondiali di calcio di Stati Uniti, Canada e Messico. Fuori il Messico, sconfitto agli ottavi per 3-2 dall'Inghilterra, eliminato anche il Brasile, battuto per 2-1 dalla Norvegia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Cari amici, bentrovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Nella nostra programmazione estiva, a partire da oggi, 6 luglio, e fino al prossimo 12 settembre, vi proporremo quotidianamente, nei giorni feriali, dai nostri archivi una serie che ha ottenuto un grandissimo successo. Ideata da Laura De Luca, che ha coinvolto moltissimi autori e altrettanti attori, vi proponiamo Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
2: Pagine e fogli.
3: Antologia cristiana di ogni tempo.
2: Presenta.
3: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
4: Giulio Divo incontra la pecora Dolly. La pecora Dolly è Morena Rastelli.
5: Signora pecora? Mi scusi, signora pecora? Signora pecora Dolly?
4: Finalmente.
5: Scusi?
4: Dicevo, finalmente mi chiama per nome. Non mi piace essere chiamata solo pecora. Mi fa sentire una fra i tanti, come se fossi in un gregge.
5: Oh, mi scusi, non era mia intenzione farla sentire una del gregge. Però...
4: Però?
5: Però non pensavo che le dispiacesse essere chiamata pecora, dato che lei è una pecora.
4: Sì, tecnicamente sono una pecora. Però mi hanno dato un nome, e un nome fa la differenza fra l'uno e i tanti. Ma se ci tiene a generalizzare, posso chiamarla uomo, e così siamo pari.
5: A proposito, mi perdoni, non mi sono presentato. Mi chiamo Giulio, Giulio Divo. Sono un giornalista italiano freelance, specializzato in divulgazione scientifica. Mi hanno dato l'opportunità di intervistarla per un servizio su un noto settimanale italiano. Io spero che l'abbiano avvisata, non è così?
4: Sì, avevo sentito qualcosa. Onestamente devo confessarle che non mi hanno chiesto se fossi d'accordo o meno, ma dato che sono qui e che da qui non mi posso muovere, procediamo pure con l'intervista. Del resto potrebbe essere un'esperienza nuova e interessante anche per me. Comunque sia, molto piacere. E mi perdoni se non le porgo la zampa da stringere, ma mi è impossibile da imbalsamata.
5: Non si preoccupi, comprendo, anzi, non volevo certo metterla in imbarazzo. Comunque sia, se attende un solo secondo, accendo il mio registratore portatile. Ecco qui, un attimo. Ok, possiamo cominciare. Allora, signora pecora.
4: E dai!
5: Signora pecora Dolly, lei non mi ha lasciato finire.
4: Così va meglio. Prego, faccia pure la prima domanda.
5: A questo punto partirei dal nostro primo approccio. Come mai è così suscettibile rispetto al fatto che la chiamino pecora?
4: Ma direi che ne va della mia unicità, cosa a cui tengo molto, a torto o a ragione. Del resto, non credo che lei sia giunto dall'Italia per intervistare una pecora nel senso di una pecora qualsiasi. Immagino piuttosto che lei sia venuto fin qui per intervistare me, giusto? Beh, io non sono solo una pecora, ma sono la pecora Dolly, un nome che non mi fa impazzire, ma che almeno mi distingue dalle altre.
5: Oh, e che cosa c'è che non va nel nome che le hanno dato, Dolly?
4: Non mi piace, perché è un nome da bambola, da giocattolo. Se a questo aggiunge che sono il frutto di un esperimento di laboratorio, direi che è un nome abbastanza ironico, non pensa? Però mi rendo conto che un nome pecorino non avrebbe molto senso per voi. A questo punto credo che non mi sarebbe dispiaciuto un nome più drammatico, magari shakespeariano, mi faccia pensare. Ofelia. Ecco, la pecora Ofelia avrebbe avuto un'altra dignità.
5: Questa è già una notizia interessante, però è un nome tragico. Voglio dire, Ofelia fa una brutta fine.
4: Peggior della mia? Non scherziamo. È annegata in un fiume, ok. Ma lei non era stata clonata e poi abbattuta dopo.

0: dopo aver subito un invecchiamento precoce. Ma andiamo oltre, la prego. Non penso che vorrà sprecare il tempo dell'intervista per parlare del mio nome e del mio senso tragico dell'esistenza.
1: Sono sorpreso. Tutto mi sarei atteso, fuorché di incontrare una pecora che conosce l'Amleto.
0: A stare in un museo si imparano molte cose. Ci sono le guide, dicono sempre qualcosa di interessante. Ma soprattutto ci sono le persone. Non hai idea di quante cose abbia sentito con queste orecchie. La gente parla. Spesso sono conversazioni stupide, ma non sempre. Si impara sempre ad ascoltare gli altri, sa? Comunque sia, non ho molto di meglio da fare che ascoltare, e quindi alcune di quelle discussioni hanno colpito la mia immaginazione, e attraverso l'immaginazione riesco a fuggire un po' da questa realtà che, ne converrà, è un po' troppo uguale a se stessa.
1: Se posso permettermi, sono già molto stupito della piega che sta prendendo questa intervista. Lo trovo stupefacente se penso che davanti a me ho una...
0: pecora?
1: Senza offesa, dico davvero.
0: No, non mi offende, si figuri. Sono luoghi comuni duri a morire, mi rendo conto. Però, vede, la mia vita non è stata una passeggiata all'aria aperta a brucare l'erbetta. Del resto, mi guardi, le sembro una pecora come tutte le altre.
1: È una domanda trabocchetto? Le rispondo sinceramente, sì e no. A prima vista non noto differenze particolari. Cambia il contesto, questo è vero. Trovare una pecora in un museo è bizzarro. Voglio dire, lei non è lo scheletro di un T-Rex o una mummia egizia. D'altronde, sapendo la sua storia personale, non riesco a sorprendermene fino in fondo.
0: Che strano aggettivo ha usato. Personale.
1: Perché lo considera strano?
0: Perché in realtà ho avuto poco di personale in vita mia. La mia esistenza è stata data in pasto al pubblico fin dal momento della mia nascita. Ogni tappa di crescita, ogni pietra miliare del mio sviluppo. Tra media generalisti e specializzati penso di aver avuto lo stesso numero di servizi fotografici, non dico di un'attrice di Hollywood, ma di una starletta della TV, quello sì.
1: Noto un tono di rimpianto. Ha vissuto male il fatto di essere sempre stata sotto i riflettori?
0: Riflettori o non riflettori, le dico la verità. Ho vissuto male, punto, fin da quando ero un'agnellina. Dopodiché aggiungo che, sì, la notorietà non mi ha reso le cose più semplici. Voglio dire, se una pecora ha l'artrite, chi ne parla? Glielo dico io, nessuno. Quando a me è venuta l'artrite, apriti cielo, chi diceva che era colpa del fatto che sono un clone, chi invece diceva che era una cosa accidentale, non mi sarebbe dispiaciuta una punturina di antidolorifico, questo sì, ma le ripeto, non è stata una passeggiata fin dall'inizio, la notorietà non mi ha aiutata a vivere meglio, da nessun punto di vista, di questo ne sono sicura.
1: Le va di parlare dell'inizio? Era il febbraio del 1997.
0: Sono nata il 22 febbraio. Una data indimenticabile per la scienza, a quanto dicono.
1: Oh, ma questo è sarcasmo.
0: Sarcasmo, dice? No, dai. Piuttosto scetticismo, quello sì. Sono una pecora. E pertanto il mio cervello è in grado di valutare soprattutto le cose che sono importanti per una pecora. Su ciò che entusiasma gli umani non ho ancora un'opinione forte e il salto di specie sicuramente non mi aiuta. Probabilmente nella vostra neocorteccia più sviluppata c'è il segreto di questo entusiasmo che io, con quella che ho, non riesco ad apprezzare.
1: Beh, lei rappresenta il primo tentativo riuscito di clonazione di un essere vivente superiore.
0: Questo lo sapevo. E quindi?
1: E quindi, prima di lei, nessun'altra pecora, maiale, cavallo o mucca era mai stato clonato. Le sembra poco?
0: Aspetti. Io so che cosa sono e come ci sono arrivata su questo mondo. E sono convinta, pur nella mia ignoranza, che deve essere stato complicato, ingegnoso clonare un essere vivente superiore, come mi ha definito lei. Tanto di cappello all'ingegno umano. Solo che non ho mai compreso l'utilità pratica di questa impresa scientifica Tutto qui.
1: Ah, se per questo glielo spiego io. Lei rappresenta il prototipo attraverso il quale si cercava di migliorare la razza senza passare attraverso gli incroci. Perché tramite le tecniche tradizionali di incrocio tra le razze non si ottiene sempre quello che si vuole. Volevano pecore che producessero più lana. E la via genetica è ancora adesso considerata quella più veloce per arrivare subito al risultato. Un bel risparmio in termini di tempo, non crede?
0: Sì, ciao, questa è bella. O forse una balla, se mi concede il gioco di parole. Sa quante pecore c'erano solo in Scozia nel 1997? Beh... Anzi, beh, glielo dico io, 9 milioni e 9 milioni di pecore sono sufficienti per dare lana in quantità a tutti gli scozzesi e ne avanza pure. E inoltre vuol farmi credere che la lana che produciamo fin dalla notte dei tempi ha bisogno di essere geneticamente migliorata. No dai, sarò una pecora ma non sono stupida. Ha l'aria di essere una giustificazione per fare altro e... Senza offesa, il tono da libro stampato con cui mi ha risposto ne è la conferma.
1: No, noi... mi permetto di contraddirla. Sa, mi sono documentato prima di venire qui. Quella che le ho citato è la motivazione ufficiale che è stata adotta da parte di Ian Wilmut e il suo team. Se lo ricorda Ian, vero? È lo scienziato che l'ha clonata.
0: Sì, certo. Sarò pure invecchiata precocemente, ma non ho avuto l'Alzheimer. Ian, certo. E come potrei dimenticarlo? A proposito, scusi la digressione, ma lo ho mai visto? Si faceva sempre ritrarre in fotografia accanto a me, mentre mi dava da mangiare. E sorrideva, sorrideva, sorrideva sempre dietro quel barbone fulvo. A proposito, credo che dalla sua barba si potesse tenere un grazioso gilet. Lo chiamavano il padre della pecora Dolly. Beh, sa che cosa ho da dire in proposito? Che questa definizione mi ha sempre dato i nervi. Lo scriva pure. Avrò anche un manto di lana, ma di sicuro non ho peli sulla lingua.
1: Perché le ha sempre dato i nervi? Non lo considera un padre? In senso lato, ovviamente.
0: Proprio no. Non ho mai pensato che Wilmut potesse essere un padre per me. Lui è uno scienziato che ha fatto i suoi interessi e nient'altro. Quindi definire Wilmut mio padre non ha senso. Anche perché, se ci ha mai fatto caso, non c'è mai stata reciprocità. Tutti voi giornalisti avete sempre scritto di come Ian fosse il mio padre, ma nessuno ha mai scritto che io ero sua figlia e anche lui se n'è ben guardato, se lo immagina, a una conferenza mentre dice mia figlia Dolly.
1: È arrabbiata con lui.
0: Sono una pecora e per definizione non sono brava a portare rancore, però mi sento di rimproverargli il fatto che questo esperimento fosse evidentemente fine a se stesso. Doveva clonare un essere vivente per dimostrare che gli era possibile farlo e ha fatto il possibile per arrivare al risultato prima degli altri e ci è riuscito, cosa che evidentemente nella logica umana deve avere un suo merito. Trovo però strano che si guardi a me come ad un successo scientifico. Lo dicevo prima e lo ripeto, non ho fatto una bella vita. Da questo punto di vista mi sento più agnello sacrificale che pecora, se me lo concede.
1: Agnello sacrificale. Però, questa è una definizione molto forte.
0: Non me ne vengono a mente di più calzanti. Agnello lo sono stato. E sono stata sacrificata in nome del progresso tecnologico e biologico. Potrei anche spingermi oltre e definire comunque la mia vita come una vita di passione.
1: Non esageri adesso. Questo atteggiamento mi sembra un po' fuori luogo. Lascia spazio ad interpretazioni filosofiche che mi sembrano le interessino, dato che ha ampiamente sottolineato di non avere dimestichezza con il pensiero astratto. Non capisco dove voglio arrivare.
0: Io cercherò di non esagerare, ma lei non mi attribuisca conclusioni a cui non sono arrivata. Io mi mantengo su un piano di realtà. E quando dico che ho avuto una vita di passione, mi riferisco solo e soltanto alle sofferenze del quotidiano. Ho avuto una vita breve e dolorosa. Mi hanno ispezionata in ogni angolo del corpo, dentro e fuori, per vedere come funzionava questo giocattolo clonato. Sono invecchiata precocemente e morta dopo 6 anni per un'infezione polmonare. Sa quanto vive una pecora allevata all'aria aperta, in media? 15 anni. Le più fortunate arrivano persino a 20. Mi sembra evidente che qualcosa non è andato per il verso giusto. Questo è il dato di fatto, non una questione di lana caprina. Dopodiché, tornando alla questione scientifica, se volete considerare un successo mettere al mondo un essere vivente che vive male e dura un terzo rispetto a quelli concepiti in maniera naturale, fate pure. Ma lei sta intervistando me e dal mio punto di vista non è stato un granché.
1: Aspetti, aspetti, giunge troppo presto a una conclusione negativa. Ad esempio, non si sente risarcita dal fatto che attraverso di lei è stato compiuto un passo avanti nel progresso scientifico? Da umano non posso fare a meno di ricordarle che la strada della conoscenza è sempre stata costellata di prove ed errori. È una questione di metodo. E la cosa non riguarda solo gli animali, come forse potrebbe pensare. Ha idea, solo per fare un esempio, di quanta gente ci ha rimesso la vita nel tentativo di creare una macchina volante prima che i fratelli Wright riuscissero a spiccare il volo?
0: Sì, so tutto. Non scordi che abito per 24 ore al giorno in un museo. Certe cose le ripasso tutti i giorni. Certo, alcuni uomini hanno più o meno consapevolmente sacrificato la propria vita in nome del progresso scientifico. E se vuole le faccio io un altro esempio. Madame Curie è morta per gli effetti dei raggi X a cui si era sottoposta. Ma i raggi X oggi sono un fondamentale strumento diagnostico, pertanto si tratta di un sacrificio che ha avuto un senso profondo, epocale direi. Ora vorrei proprio sapere che cosa ha portato in termini di progresso scientifico la mia clonazione.
1: Va bene. La sua clonazione è stata un successo parziale e lei non ha avuto la vita che ci si attendeva potesse avere. Io sono convinto che Wilmut avrebbe senz'altro preferito ottenere dall'esperimento una pecora sana e longeva. Però, se devo essere sincero, noi umani ci aspettavamo che un giorno uno scienziato avrebbe annunciato una clonazione di questo tipo. Un cane, un cavallo, un alce, un cammello. È capitato a lei per prima, ma semplicemente perché le innovazioni scientifiche sono spesso il frutto di una corsa parallela tra ricercatori che inseguono lo stesso risultato. Belle Meucci, Tesla Marconi, Sabin e Koprowski.
0: L'umano ha gettato la maschera. Tutti lo sanno e nessuno lo dice. Il valore dell'esperimento era la clonazione in sé. E nient'altro che la clonazione. Il resto era fumo negli occhi. Era un esperimento scientifico. Ma le finalità di quell'esperimento andavano oltre ciò che era stato dichiarato. E il primato era più importante del risultato. Il problema è sempre quello. La falsa morale.
1: Falsa morale?
0: Certo, la falsa morale di quella scienza che non ha il coraggio delle proprie azioni, ma ha idea di come preferisca quei pazzi di israeliani in questo momento. Almeno loro dicono che la clonazione fa parte del loro disegno di evoluzione della specie umana. Sono fuori di testa, ma c'è una sincerità nella loro follia che me li rende più simpatici.
1: Israeliani, quelli che sono convinti che noi esseri umani siamo il frutto di un esperimento genetico alieno. Non mi prenda in giro.
0: No, non la prendo in giro. Non so se i israeliani poi prendono in giro voi o persino loro stessi, ma questo mi interessa poco. E comunque non voglio parlare di teorie, ma di pratica. Loro clonano, o almeno dicono di volerlo fare con un obiettivo dichiarato. Sappiamo che cosa dobbiamo aspettarci da loro. Io come faccio a sapere che cosa devo aspettarmi da Wilmut e da quelli come lui?
1: Bisognerebbe chiederlo a lui.
0: Eh no, si arrende? Ma chi è il giornalista, lei o io? Chiedere conto alle persone che hanno un potere, che cosa intendono fare del loro potere, è un dovere che appartiene ai giornalisti, non alle pecore, e nemmeno alle vittime del potere stesso. Sarebbe come aver preteso agli ebrei una richiesta formale a Mengele perché la smettesse con i suoi esperimenti.
1: Esagerata!
0: Si calmi, era un paradosso. Ma in questo modo le lascio almeno intravedere i pericoli di una scienza che non deve rendere conto ad alcuno di ciò che fa e degli scienziati che possono nascondersi dietro giustificazioni di comodo per portare avanti esperimenti che hanno a che vedere con il senso stesso dell'esistenza terrena e su cui dovrebbero essere più prudenti, a parer mio.
1: Che cosa propone allora? La cessazione di ogni esperimento genetico? La mordacchia al progresso?
0: No, l'adozione del principio di buon senso. E per buon senso intendo quel concetto di umanità che troppo spesso riposto in cantina o in soffitta, salvo poi ripescarlo quando fa comodo e comunque sempre troppo tardi. Adorno disse che non c'è più Dio dopo Auschwitz. Io volerei più basso e direi che si è eclissato l'uomo dopo Auschwitz. Capisce quello che intendo dire? E anche lì una distorta idea di scienza, di eugenetica, si era fatta largo fra le menti di una delle popolazioni più colte e preparate del mondo, il popolo tedesco a cavallo fra le due guerre.
1: Auschwitz è un colpo basso. E collegare la scienza e l'eugenetica nazista è un altro colpo basso. Questo modo di ragionare è troppo semplicistico. Comprendo che lei, in quanto vittima della scienza, non la veda di buon occhio. Ma non c'è paragone tra le situazioni. La scienza è amica e non nemica. La scienza compie miracoli quotidiani, salvando la vita alle persone e migliorando le condizioni di vita della gente. Quella non era scienza, era disumanità, che utilizzava una pseudoscienza di regime per legittimare il proprio sadismo, folle e dichiarato. Il suo punto di vista sulla scienza è oscurantista, ma non solo, è degno dei peggiori sofisti. Lei utilizza una deriva logica che porta tesi accettabili alle conseguenze estreme, facendole diventare inaccettabili. Ma è intellettualmente scorretto, lo sa?
0: Dolly la pecora sofista, non male. Lo scriverà sul suo articolo?
1: Se è questo quello che vuole.
0: Onestamente, non mi importa che cosa scriverà. A me basta vedere le vostre facce quando venite al museo per capire il pericolo che correte.
1: Che facce abbiamo?
0: Affascinate e annoiate al tempo stesso. È una strana sensazione. Sapete, vivere lo stupore, ma allo stesso tempo questa sensazione, anziché generare domande, scivola via, come se aveste assistito ad uno spettacolo di fuochi artificiali. Ciò che conta è la superficie, il pacchetto ben confezionato. Non siete più capaci di fermarvi, pensare, scavare, trarre idee e conclusioni dalle vostre esperienze. Vivete tutto in una dimensione estetica. Tante facce, tutte uguali. Le vedo e so che cosa pensano. Toh, la pecora Dolly, che carina. E poi il vuoto. Vi avvicinate a quella che considerate una conquista scientifica epocale con la stessa attitudine che vi porta al parco dei divertimenti. È Disneyland.
1: Ci fa così superficiali?
0: Non superficiali necessariamente, ma assuefatti. E come potrebbe essere altrimenti? Vivete in una realtà drogata in cui ogni cosa viene propinata come fantastica, magica, irripetibile, storica, eccezionale, meravigliosa, e chi più ne ha più ne metta. Poi, a scavare, fate tutti più o meno le stesse cose, avete tutti più o meno le stesse preoccupazioni, vivete le stesse frustrazioni. Mi viene in mente una frase.
1: Che frase?
0: Una di Jean-Paul Sartre. Tutte le metropoli hanno un'unica grande giornata che si ripete all'infinito. Sa una cosa? C'è da chiedersi chi sia il vero clone a questo punto.
1: Non la seguo.
0: Io, pecora clonata, ho avuto una vita pessima, ma unica, maledettamente irripetibile. Voi, naturalmente concepiti e relativamente liberi, ammazzate la vostra libertà dentro un'esistenza clonata. Non so se vi invidio.
1: Non ci casco, la sua formulazione è retorica. Torniamo ai sofismi.
0: Non voglio mica convincerla, sa. È solo un punto di vista. Però mi dica seriamente, quando si trova in una grande città, non ha la sensazione di essere in un formicaio o in un alveare?
1: Forse, se mi guardassi da un pallone aerostatico, potrei anche avere questa illusione. Ma so che non è così. Quando sono in una grande città, in campagna, sul cucuzzolo di una montagna o davanti al mare, io mi sento io, ho i miei pensieri, la mia vita interiore.
0: La sua intelligenza personale.
1: Esattamente, la mia intelligenza personale. che non ha niente a che vedere con l'intelligenza collettiva di un formicaio o di un alveare, se me lo consente. Ehi, mi è parso di vederla sorridere.
0: Imbalsamata come sono, sarà un gioco di luce su questa smorfia fissa. Le pecore non sorridono.
1: Eppure.
0: Sia serio, le pare che sia in condizione di sorridere? Comunque, la sua rivendicazione di unicità era divertente. Ben motivata, dico davvero.
1: Grazie, anche se ogni tanto ho la sensazione che qui si stiano ribaltando i ruoli. A volte è lei che intervista me più di quanto non sia io ad intervistare lei.
0: A casa mia si chiama conversazione, sa com'è. Ma le confesso una debolezza. Dato che non mi capita spesso di parlare con qualcuno, ne approfitto per conoscere un po' meglio le opinioni degli altri esseri viventi, senza distinzioni di razza, sesso e religione. E specie, ovviamente.
1: Perché ho la sensazione che quest'ultima sua frase sia in realtà un'accusa diretta a me?
0: A lei? No, lei è una brava persona. Alla sua specie, forse. Anche se non amo generalizzare.
1: Intende che noi umani non siamo poi così interessanti da conoscere?
0: Siete interessati alla scienza e non alla conoscenza. Si tratta, secondo me, di ambiti differenti. Voi privilegiate la scienza perché la interpretate come una progressione del pensiero. Io preferisco la conoscenza. Presuppone un moto a spirale in cui il vero progresso è la capacità di allargare il cerchio iniziale con uno più ampio che lo abbraccia e lo conserva al tempo stesso. E non c'è conoscenza senza empatia.
1: Empatia?
0: E certo, empatia. Non c'è progresso senza amore. Non c'è uomo senza umanità. Avete scoperto i neuroni a specchio e non li usate. Sondate le leggi del caos universale e non vi commuovete davanti al volo di una farfalla, la stessa che potrebbe generare la famosa tempesta in Cina. Voi umani non siete senza speranza. Siete senza speranze, nel senso che non sperate più. Eppure vi basterebbe davvero così poco per essere davvero meritevoli del titolo che vi siete autoattribuiti, cioè quello di animali più intelligenti del pianeta. Ma più separate la vostra intelligenza dalla sana animalità, e più diventate sterili, stupidi, schiavi delle vostre stesse leggi, quelle che potreste cambiare a vostro piacimento per rendere la Terra quel luogo meraviglioso che potrebbe ancora essere, invece di perdervi dietro a speculazioni, clonazioni. Senta, posso darle un consiglio?
1: Un consiglio? Sì, dica pure.
0: Non perda la sua capacità di stupirsi e di guardarsi attorno. Non smetta di cercare, ma sappia riconoscere le cose di valore che è riuscita a trovare senza volerlo durante il cammino. Non dia a nessuno la possibilità di prevedere le sue mosse, ma non perché le debba tenere nascoste, semplicemente perché queste devono essere una sorpresa anche per lei. Si metta alla prova e rida della sconfitta, perché spesso sono proprio le vittorie la peggiore disgrazia che possa capitare ad una persona. Rida delle cose serie e trascuri le inezie, ma non abbia mai la supponenza di pensare che inezie e piccole cose siano sinonimi. Usi la sua libertà in maniera rispettosa della libertà degli altri. E, visto che è un giornalista, provi a trasmettere lo stupore che spero la possa accompagnare da qui a sempre.
1: Più che un consiglio, sembra un testamento spirituale. Io sono senza parole.
0: Le troverà, è il suo mestiere, no?
1: Già, il mio mestiere. A proposito, è finito il tempo, ma posso farle un'ultima domanda?
0: Prego.
1: Lei mi ha ricordato qual è il mio mestiere. Mi ha detto parole intense su ciò che dovrei fare d'ora in poi. Ma lei, invece, che cosa si attende dal futuro?
0: Beh, ho un sogno, ma non so se sarà realizzabile.
1: Quale?
0: E io sono stata imbalsamata, ma la pelle è ancora la mia, originale.
1: E allora?
0: Spero che da un frammento della mia pelle si possa estrarre il DNA, fecondare un ovulo e clonarmi per una seconda volta.
1: E che cosa se ne farebbe di un'altra vita?
0: Scapperei, che altro?
2: Giulio Divo ha incontrato la pecora Dolly. La pecora Dolly era Morena Rastelli.
3: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
2: Radio Vaticana Italia 105 FM.

vengo a cercare, anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno di

scusa di doverti parlare, perché mi piace parlare.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pirachille Dolfini. Nuovo attacco del presidente americano Trump contro la premier Meloni attraverso una vignetta pubblicata sul suo social Truth. I due si vedranno mercoledì ad Ankara per il vertice NATO, dove Trump incontrerà anche il presidente ucraino Zelensky. E non si ferma la guerra in Ucraina. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno 46. In Iran proseguono le celebrazioni funebri per l'Ayatollah Khamenei. A Teheran il corteo con le spoglie della guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra da Stati Uniti e Israele. La bara viene portata per le vie della città, presenti molti suoi familiari, ma non il figlio e successore Mojtaba Khamenei. Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni, definiti pionieri di Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno, con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona, ricevendo anche il sostegno di alcuni parlamentari israeliani. Nelle mie preghiere ricordo sempre le vittime del terremoto, così Papa Leone all'Angelus di ieri a Castel Gandolfo, nel quale ha rivolto il suo pensiero al Venezuela, devastato dal sisma che ad ora fa registrare oltre 3.000 vittime.
2: Ricordo sempre nelle mie preghiere le vittime del terremoto e tutto il popolo venezuelano. Che il Signore lo sostenga in questo momento così difficile. Si rivolge in spagnolo ai fedeli Leone XIV per esprimere la sua vicinanza al Venezuela piegato da due forti scosse che hanno provocato quasi 3.000 vittime. Poi il Papa cita la beatificazione del sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu del 2 luglio scorso nel santuario di Taksai in Vietnam, un missionario autentico ucciso in odio alla fede nel 1946.
3: La sua intercessione e la sua preghiera sostengano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni di persecuzione.
2: Da Roma, Rita Salerno.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,36%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Circolazione ferroviaria in graduale ripresa nel nodo di Milano dopo che verifiche tecniche sono state effettuate sulla linea elettrica Milano Centrale. Stamani ritardi a un'ora, fino a un'ora ai treni alta velocità Intercity, Eurocity e regionali. Disagi che arrivano nel giorno in cui iniziano i lavori tra Firenze, Campo di Marte e Santa Maria Novella, che costringono a trasbordi dei passeggeri e maggiori tempi di percorrenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
6: L'immagine del cuore di Cristo è un'immagine relativamente recente rispetto alla storia del cristianesimo, ma ogni immagine non dobbiamo mai fermarci semplicemente all'iconografia, a ciò che rappresenta. Sì, possiamo affezionarci a una certa immagine di Maria, a una certa immagine di Gesù, e questo può generare dentro di noi devozione, affezione, nel senso che ci sentiamo a nostro agio pregare davanti a quell'immagine, ma lo scopo di un'immagine è raccontarci qualcosa di più profondo, qualcosa che affonda nel Vangelo stesso. E cioè il cuore rappresenta l'amore. E l'amore non è una cosa scontata. Sapete perché? Perché quando San Giovanni deve spiegarci chi è Dio, usa esattamente questa

ciò che lo rende felice. Allora, voglio usare un'immagine anche in questo caso per aiutarvi ad entrare dentro questa affermazione, e sono convinto che se cominciate a guardare le cose da questa prospettiva, tutto cambia. In che cosa consiste l'amore? Quando tu ami qualcuno, sei felice. Quel qualcuno rappresenta il motivo per cui tu sei felice. Cioè, l'amore non è una cosa astratta, è una cosa concreta, è una cosa che incontri dentro la tua vita. C'è qualcuno che, amandolo, ti rende felice. Ora, che cos'è che rende felice il padre? Amare suo figlio Gesù. Cioè, la gioia del padre è Gesù. Qual è la cosa più importante per Dio Padre? Suo figlio Gesù Cristo. Ora, immaginate, se la cosa più preziosa di Dio è Gesù, che cosa ha fatto Dio? Ha preso Gesù e lo ha consegnato nelle nostre mani. La cosa a cui più tiene di più Dio, la gioia di Dio, la felicità della perfezione di Dio viene consegnata a ciascuno di noi. È un atto straordinario questo, perché significa che Dio non si è accontentato di voler bene, di amare, ma ha mostrato di essere perfetto quando ha condiviso questo amore, lo ha dato a ciascuno di noi, lo ha messo nelle nostre mani. Sapete cosa significa però tutto questo? Che quando ci è stato consegnato nelle nostre mani il figlio, noi questo figlio possiamo curarlo o fargli del male. Possiamo aver cura di questa realtà che è il figlio di Dio, oppure trascurarla, ignorarla. Tutta la vita cristiana è prendere sul serio Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo è la cosa più importante di Dio Padre, ciò che dà gioia a Dio, suo figlio. Anzi, sapete anche nel nostro linguaggio comune, no? Quando vogliamo bene a qualcuno, come lo chiamiamo? Gioia mia. Così, no? Usiamo questo vezzeggiativo, gioia mia. Quando una mamma in braccio il proprio bambino dice questa è la vita mia, usa queste immagini per dirci che se malauguratamente dovesse trovarsi davanti a dover scegliere se la propria vita o la vita del figlio, salverebbe la vita del figlio, non la propria. Questo è l'amore. Quando noi amiamo, quando consideriamo qualcuno qualcosa più importante di noi, quando diamo la precedenza a qualcuno, quando tu ami, stai dando la precedenza a chi stai amando. Dio Padre ha fatto così, ha dato la precedenza a suo figlio Gesù, ma allo stesso tempo ha dimostrato di amarci perché ha messo nelle nostre mani la cosa più preziosa che lui aveva. Ora, capite che da questo momento in poi noi possiamo dire di essere cristiani, non semplicemente perché diciamo io sono cristiano perché credo nella Trinità, io sono cristiano perché condivido il catechismo, io sono cristiano perché, non lo so, tutte le informazioni che mi sono state date su Dio sono d'accordo. No, si è cristiani quando si ama Gesù, cioè quando si ha cura di Gesù. Ora uso un'immagine che vedo in mezzo a voi anche delle mamme che hanno effettivamente dei bambini piccoli in braccio, no? Quando nasce un bambino, la tua vita da quel momento in poi non la decidi più tu, la decide quel bambino. Ad esempio, se fino al giorno prima tu potevi uscire, divertirti, fare tutto quello che volevi, da quando c'è quel bambino, è quel bambino che decide il tuo tempo. E decide ad esempio quanto devi dormire, quante volte non ci fanno dormire. Una madre quanto sonno perde perché deve allattare il figlio, perché deve essere presente quando piange, quando ha bisogno di qualcosa. Ed è paradossale, una persona potremmo dire sembra perdere la propria libertà, ma in realtà è felice. È felice che è entrato dentro la sua vita un condizionamento, cioè qualcosa che gli ha cambiato tutti i piani e che decide tutto. Ora, quando tu vuoi bene a qualcuno, sei disposto a far decidere a quel qualcuno della tua vita, del tuo tempo, delle tue scelte, di quello che dovrebbe essere importante o non importante. L'amore è questo. Qual è l'errore che noi facciamo? Noi pensiamo che il cristianesimo sia una morale da vivere,
devi comportarti.

0: comportarti in questo modo, non devi rubare, non devi uccidere, non devi parlare male di qualcuno. Sì, siamo tutti d'accordo con queste indicazioni, ma questo non è il cristianesimo. Il cristianesimo è tu che ami Gesù, e da quel momento in poi il fatto che tu lo ami cambia completamente la tua vita, le tue scelte, le tue decisioni, come un bambino che quando viene al mondo ti condiziona la vita. L'amore ci condiziona la vita, ma è la condizione della felicità. Che cosa fa il male? Il male ti dice: ma no, per essere felice tu non devi avere nessun condizionamento, non devi voler bene a nessuno, in maniera tale che nessuno possa decidere del tuo tempo, della tua vita, della tua libertà. Ma in realtà nella solitudine nessuno di noi è felice. Sapete, quando noi diventiamo davvero adulti, permettetemi di dire, quando noi diventiamo davvero cristiani, quando comprendiamo che l'unica cosa che riempie la nostra vita è decidere di donarla a qualcuno, cioè di far diventare qualcosa di concreto dentro la nostra vita decisivo. Tutta questa premessa e tutto questo tentativo di spiegarvi l'amore è per dirvi che è sbagliato pensare che la devozione al cuore di Cristo sia semplicemente una devozione. Se fosse semplicemente una devozione, ne potremmo fare a meno. Uno può avere la devozione a Padre Pio, la devozione a Santa Rita, la devozione a quello che volete, ma la devozione è qualcosa che ti sembra che ti corrisponda, che ti aiuti in un certo senso nelle cose di ogni giorno della tua vita. Ma se non ci fosse quella devozione, ci sarebbe qualcosa di essenziale. Ma il cuore di Cristo non è una devozione. È la cosa più decisiva della nostra esperienza cristiana, perché è l'amore di Dio. Dio ama, sì, e l'amore di Dio è concreto. Dove lo trovo l'amore di Dio? In Gesù. Ama Gesù e tu stai amando Dio. Ama Gesù e tu stai amando l'amore. Ama Gesù e tu stai prendendo sul serio l'amore, e questo amore ti cambia la vita, diventa decisivo per la tua vita, ti condiziona la vita. Allora ti comporti bene o vivi in un certo modo, perché quell'amore ti sta facendo cambiare le tue decisioni e le tue scelte. Non è più uno sforzo tuo, è qualcosa che nasce dall'amore. Ma c'è qualcosa che a noi sfugge, e cioè che Gesù non sta fermo. Gesù entra dentro la storia, diventa veramente uomo. Non è solo il figlio di Dio, ma è un uomo che sorride, piange, tocca, mangia, si arrabbia, prega, dorme. È un uomo e vive pienamente la sua umanità. È la cosa che dovrebbe scandalizzarci, ma in realtà è la cosa che questa sera dovrebbe consolare ciascuno di noi, è che tu puoi fare del male a Gesù. Tu puoi fare del male all'amore. Tu puoi far soffrire Dio. Tutto quello che fai contro quest'uomo lo hai fatto contro Dio. Tutto quello che fai contro Gesù lo fai contro l'amore. Vi uso due immagini prese dal Vangelo. Una sera Gesù va a casa di un uomo, si chiama Simone, ma non è Simon Pietro, è Simone il fariseo. Gesù innanzitutto va a cena a casa di tutti, non va soltanto a cena a casa dei peccatori, va a cena anche a casa di quelli che pensano che non hanno peccati. I farisei sono quelli che si gloriano di riuscire a stare alle regole, che pensano di essere giusti e che quindi guardano sempre con un'aria di sospetto la predicazione di questo rabbuni, che sembra avere una preferenzialità nei confronti della gente che arranca, di quelli che sono peccatori, di quelli che sono un po' scartati, fuori dagli schemi, quelli che dicono ma quello è impuro, ma quello è in quel modo. Gesù ha una predilezione invece per quelle persone. Insomma, Gesù entra a casa di quest'uomo giusto, si chiama Simone, ma si intrufola dentro quella cena una donna che tutti nel paese sapevano chi era quella donna e quale mestiere faceva quella donna. E fa qualcosa che turba le persone che sono a tavola. Perché? Perché si mette a piangere ai piedi di Gesù. E con le proprie lacrime bagna i piedi di Gesù, li bacia e poi li asciuga con i capelli. E il padrone di casa guarda questa scena e dice: se veramente quest'uomo fosse un profeta, saprebbe che genere di donna gli sta toccando i piedi in quel momento. E quindi non si farebbe toccare da lì, da questa persona. Gesù, che sa leggere nel cuore delle persone, sa che cosa ha pensato Simone e dice: sai Simone, io oggi sono entrato in casa tua e non mi hai dato nemmeno un abbraccio, nemmeno un bacio. Questa donna, da quando è entrata, non ha smesso di baciarmi i piedi. Sono venuto a casa tua e non mi hai fatto lavare le mani. Questa donna, da quando è entrata, non smette di lavarmi i piedi con le sue lacrime. Bene, dice, io ti dico, questa donna gli sarà perdonato molto perché ha molto amato. Ha dato una lezione immensa. Qual è la lamentela di Gesù? Sta dicendo: io sono in casa tua, ma tu non mi calcoli, tu non mi ami. E questa donna, che è una peccatrice, invece mi ama. Qual è la differenza? Poter dire: io sono cristiano perché seguo le regole, o io sono cristiano perché mi sforzo di amare? Bene, fratelli, Gesù ci dice nel Vangelo che il segno di riconoscimento di un cristiano non è semplicemente stare alle regole, ma amare. Invece noi abbiamo un rapporto con Gesù che è un rapporto formale. Sì, veniamo in chiesa, ci facciamo i nostri segni di croce, prendiamo l'acqua santa, partecipiamo all'Eucaristia, se ci nasce un figlio lo battezziamo, se dobbiamo sposarci magari ci sposiamo ancora in chiesa, facciamo tutte queste cose cristiane, ma in fondo c'è una distanza tra noi e Lui. Un'altra volta Gesù non entra a casa di Simone il fariseo, ma entra a casa di una famiglia che sarebbe diventata una famiglia decisiva dentro la sua vita. Ci troviamo a Betania, un villaggio non molto distante da Gerusalemme, è la casa di Marta, Maria e Lazzaro. E Gesù entra in questa casa perché Marta lo conduce in quella casa. Ma poi a un certo punto Marta comincia ad affaccendarsi, a cucinare, a preparare. In realtà sta preparando il pranzo per Gesù. E la sorella invece capisce che non deve spostarsi da lì, che deve fare compagnia a lui. Allora si siede e lo ascolta. E Marta si arrabbia, dice: ma perché non le dici di aiutarmi? E Gesù le dice una cosa molto semplice, gli dice: Marta, tu ti stai agitando per un sacco di cose, ma ti sei persa la cosa più importante, tua sorella mi sta ascoltando. Volete un'immagine molto quotidiana che ci fa capire che rimprovero Gesù sta facendo a Marta e forse a ciascuno di noi? Una madre che cerca di correre tutto il giorno per fare delle cose ai propri figli, ma un figlio ha bisogno anche di essere ascoltato, non ha bisogno semplicemente che gli fai delle cose, ha bisogno di essere preso sul serio. Un marito che torna a casa la sera dice: non voglio sentire nessuno, ma una coppia non si regge se a un certo punto tu non capisci che non basta che fai dei sacrifici per la famiglia, devi ascoltare, devi giocarti nelle relazioni. È l'alfabeto dell'amore. Allora, Simone il fariseo segue tutti i comandamenti, ma non ha capito l'amore. Marta cucina benissimo, ma non ha capito che c'è qualcosa di più importante di un pranzo preparato. È quell'ospite che è entrato in casa e che va preso sul serio, va ascoltato. Amici, questo è il nostro problema. La vera domanda che noi dobbiamo farci è se stiamo prendendo sul serio Gesù, sapendo che prendere sul serio Gesù non significa prendere sul serio semplicemente un'indicazione che ci sta dando o delle regole da vivere dentro la nostra vita, è prendere sul serio la persona di Gesù Cristo e dire: io Luigi, come posso voler bene a Gesù? Perché sapete, ognuno di noi è unico e ognuno di noi ha una maniera unica di voler bene a qualcuno. Se sappiamo voler bene a qualcuno. Perché il problema serio è questo. Perché veniamo a messa? Perché ascoltiamo il Vangelo? Perché noi dovremmo imparare a voler bene, dovremmo imparare ad amare. Gesù non è uno che va lì e fa semplicemente il maestro, non è semplicemente l'eroe della storia che entra e dice: fermi tutti, adesso vi salvo tutti. No, è uno che dice: per favore, cerca di volermi bene. È un mendicante. Nell'iconografia del cuore di Gesù, vedete, Gesù ha il cuore in mano. Vi capita mai di usare questa espressione? Dice: ti sto parlando col cuore in mano. Che cosa significa quando uno ti parla col cuore in mano? Che ti sta mostrando la parte più importante della sua vita, ma anche la parte che può essere ferita. Perché quando uno ti parla col cuore in mano e tu lo ignori, gli fai male, perché ti sta parlando col cuore in mano. Gesù è venuto ad annunciarci il Vangelo col cuore in mano e sta domandando a ciascuno di noi: come mi stai ascoltando, come mi stai prendendo sul serio, come mi stai amando? Capite allora che la spiritualità del cuore di Cristo altro non è che prendere sul serio l'amore, Dio che è amore, la gioia di Dio Padre, Gesù, che è l'amore incarnato, che è colui che, se tu hai cura di Lui, da quel momento in poi la tua vita cambia, perché hai preso sul serio l'amore. Ora, siccome vorrei che ciascuno di noi questa sera potesse tornare a casa avendo chiaro in che modo può amare, cioè quali sono i modi attraverso cui noi possiamo effettivamente amare Cristo. Perché sapete, se manca questo movimento, il movimento attraverso cui io amo Lui, non c'è nessuna conseguenza. E cioè, io questa sera non posso parlarvi di misericordia e comunione, perché la misericordia e la comunione sono una conseguenza di questo amore. Quindi la prima cosa che devo dirvi è che se noi vogliamo misericordia e comunione dentro la nostra vita, dobbiamo imparare ad amare, e dobbiamo imparare ad amare Cristo. Il primo modo per imparare ad amare Cristo, sapete come si chiama? Preghiera. La preghiera è un modo di amare Gesù. Però mettiamoci d'accordo su che cosa sia la preghiera. Perché se pensate che la preghiera sia semplicemente dico delle parole, ripeto delle formule, ma quella non è la preghiera. La preghiera è fare memoria della presenza di Gesù. Ve lo dico in maniera ancora più concreta. Tu vuoi bene a una persona quando ti ricordi che quella persona c'è, che esiste. Vi capita mai durante la giornata di dire: mo gli mando un messaggino a sta persona? Buongiorno, ciao, tutto bene? E che cosa sono quei tentativi di mandare un messaggio? Dire: so che esisti, mi sto ricordando che esisti, non faccio finta che non ci sei, ci sei. Tutto il giorno penso a te e ogni tanto ti dico qualcosa per ravvivare la presenza tua. La preghiera è un modo attraverso cui noi ci ricordiamo che Gesù c'è. E vedete, ognuno di noi deve trovare il suo modo. Magari una persona prega il rosario e questo lo aiuta a ricordarsi che c'è il Signore nella sua vita, attraverso Maria, attraverso questa preghiera. Oppure una persona fa un po' di silenzio, o dice una giaculatoria, o si mette un po' davanti al tabernacolo, si raccoglie nella propria casa, invoca lo Spirito Santo, non lo so, ma ognuno di noi deve trovare il proprio modo di pregare, perché senza preghiera non c'è amore. La preghiera è la prima forma attraverso cui noi amiamo Gesù, perché la preghiera è dire: mi ricordo di Lui. Sapete qual è la conseguenza di chi non prega? È dimenticarsi che c'è Gesù. E se tu ti dimentichi che c'è Gesù dentro la tua vita, sapete cosa cresce dentro la nostra vita? La sensazione della solitudine. Il nostro dramma è che molto spesso ci sentiamo soli. Ma la verità è che noi non siamo soli. Ma viviamo come se fossimo soli. Viviamo come se non ci fosse nessuno. Come se non ci fosse una misteriosa presenza che ci fa compagnia costantemente. Perché quando tu ami qualcuno, misteriosamente quella persona è sempre con te. Adesso vi dirò una cosa estrema, ma sono sicuro che tutti condividerete quello che sto per dirvi. Nemmeno la morte può separarvi dalle persone a cui volete bene. Tant'è vero che soffriamo quando ci manca qualcuno. Quella sofferenza noi la leggiamo sempre in maniera negativa. Amici, È la dichiarazione di amore più bella, perché se ti manca qualcuno significa che gli vuoi bene, per questo ti manca. E quindi stiamo amando, ed è una buona notizia. Dice, sì, ma io soffro. L'amore ha dentro di sé anche la sofferenza, ma è qualcosa che ti mette sempre davanti a questo interrogativo. Se tu dovessi decidere se incontrare ancora una volta questa persona oppure cancellarla totalmente dalla tua vita, che faresti? La terresti dentro la tua vita o la cancelleresti per non soffrire più? Chi ama davvero ti dice, no, io questa persona la voglio. Anche se soffro perché mi manca, io questa persona la voglio dentro la mia vita. La preghiera è il primo modo attraverso cui noi amiamo Gesù, perché la preghiera ci fa ricordare che Lui c'è, che è presente e che noi non siamo soli. Molto bella l'espressione del Catechismo di San Pio X, che lo diceva in maniera lapidaria, ma forse rendeva bene l'idea. Chi prega si salva. Che non è chi dice la formula magica, succede una magia. Chi si ricorda che non è solo, vive meglio, è salvo. Perché questa è la vittoria. Nessuno di noi può più dire sono solo. Non lo può più dire, perché Gesù è dentro la nostra vita. Anche quando non lo senti, Lui c'è, è presente. Questa è la nostra fede. Quando uno dice io ho la fede, che cos'è la fede? Sentire sempre che Dio c'è. Anche le persone che hanno una grande fede passano dei momenti in cui non sentono nulla. I grandi mistici chiamano questi momenti notte oscura. Ma nel nostro piccolo anche noi abbiamo delle notti oscure. Ci sono dei momenti in cui noi non sentiamo nulla, ma la nostra fede ci dice non sei solo, ricordati che non sei solo. Anche se in questo momento ti stai sentendo da solo, tu non sei solo. C'è un'espressione molto bella di un salmo che dice così: perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrai lodarlo. Lui è salvezza del tuo volto, è il tuo Dio. È bello, un uomo che sta parlando con se stesso e sta dicendo: ma perché ti stai angosciando? Perché mi sto angosciando? C'è il Signore. E darci coraggio. Tu ami Gesù quando preghi, perché la preghiera è ricordarti che Lui c'è. Il secondo modo di amare Gesù, il secondo modo di amare l'amore. Tu non puoi amare qualcuno che non conosci. Più tu ami qualcuno, più lo conosci, più vuoi conoscerlo. Ma la domanda è: come facciamo a conoscere Gesù? Noi non stiamo 2000 anni fa in cui, come i suoi discepoli, possiamo andarli dietro, sentire la sua predicazione, vedere i suoi miracoli, toccarlo, abbracciarlo. Noi non possiamo fare niente di tutto questo. Come facciamo a conoscere Gesù oggi, in questo momento storico? È la parola di Dio. Noi abbiamo 4 piccoli libretti che si chiamano Vangeli. Se voi volete conoscere Gesù, dovete tornare a leggere il Vangelo e non ad accontentarvi di qualche scampolo di Vangelo ascoltato la domenica o ripetuto da qualche prete. Dovete tornare ad avere confidenza con la lettura del Vangelo, perché se tu leggi il Vangelo conosci Lui. Dice: ma io c'ho la terza media, non capisco tutti quei discorsi lì. Il Vangelo non è una cosa che devi capire e basta, devi osservare quello che succede là dentro. Vedi Gesù come parla, come tocca la gente, come fa un miracolo, i discorsi che fa. Praticamente chi legge il Vangelo frequenta Gesù, anche quando non lo capisce subito. Questa è una cosa bellissima. Ancora una volta noi usiamo nel nostro linguaggio comune: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Che cosa dicono questi detti popolari? Che noi siamo condizionati dalle persone che frequentiamo. Bene, fratelli, io vi sto dicendo, frequentate Gesù. Per frequentare Gesù e conoscerlo bisogna leggere il Vangelo. Allora, se tu leggi il Vangelo, conosci Lui. Puoi dire di amarlo perché lo stai conoscendo. Ve ne prego, siete in un giubileo parrocchiale, non abbiate paura di sdoganare il Vangelo. Il Papa dice: portatevelo in borsa, mettetevelo in tasca, nella giacca, nei pantaloni, un piccolo libretto del Vangelo, e ogni tanto aprite la pagina e leggete. Dice: ma più o meno le storie le conosciamo. Se io vi dico, vi ricordate della parabola del figlio al prodigo? Subito vi ricordate la storia, no? Ma no, non dovete cadere in questa trappola. Leggete, rileggete, rileggete ancora, perché quella è una parola viva. Più la leggete, più capite Gesù. E più potete dire di amarlo. Se tu ami qualcuno, lo conosci. Se tu vuoi bene a qualcuno e non ti interessa niente di quella persona, quello non è amore. Terza e ultima caratteristica dell'amore, quindi accorgerci di Lui, la preghiera, conoscere Lui, la parola di Dio, soprattutto i Vangeli. Terza caratteristica, fare la sua volontà. Se tu ami qualcuno, guardate, quando tu ami, dai la precedenza sempre alla persona che stai amando. Quindi quello che quella persona sta desiderando diventa anche il tuo desiderio. È l'amore. Cioè, se un figlio ha fame, tu non puoi dire, basta, tu non mangi. La sua fame diventa una priorità per te, perché lo ami. L'amore fa questo. Ora, noi viviamo un grande fraintendimento sulla volontà di Dio, perché noi diciamo dobbiamo fare la volontà di Dio, ma la domanda è: che significa fare la volontà di Dio? Cioè, a un certo punto avremo un'apparizione, ci sarà dato un foglietto dove c'è scritto tu devi fare così e noi facciamo in quel modo e quindi stiamo facendo la volontà di Dio? Sapete come si fa a prendere sul serio la volontà di Dio? Fratelli, bisogna accettare e accogliere tutto quello che ci capita nella vita e affrontarlo. La volontà di Dio è accettare la vita che abbiamo. Hai un problema? Affrontalo. Così stai facendo la volontà di Dio. Hai una gioia? Vivitela quella gioia. Così stai facendo la volontà di Dio. Hai una malattia? Affronta quella malattia. Così stai facendo la volontà di Dio. Non sceglierti la realtà. La realtà che ci abbiamo nella vita, tante cose le possiamo decidere. Voi avete deciso di venire questa sera qui, ma ci sono tante situazioni nella vita in cui voi non potete decidere, ti succedono le cose. Bene, io vi dico, accogliete le cose, belle o brutte che siano, affrontatele, così state facendo la volontà di Dio. Invece, dove si blocca tutto il nostro meccanismo interiore? Ci sono cose nella nostra vita che noi non vorremmo e le vorremmo togliere, estirpare, cancellare, ma guardate, facciamo una doppia fatica, perché ci sono delle cose che anche se tu non le vuoi ci stanno, e se passi la vita ad essere arrabbiato o arrabbiata perché ti è successo quella cosa ma tu non la vuoi, ti ribelli alla realtà. Ma dentro quella realtà è nascosta la volontà di Dio. Quindi che cosa significa? Che se mi è successa una disgrazia, quella è la volontà di Dio? No, la volontà di Dio è nascosta dentro quella disgrazia. Quindi se mi è successa una cosa brutta, Dio voleva che mi succedesse una cosa brutta? No. Ma Dio si nasconde anche in una cosa brutta se tu te la vivi fino in fondo. Quindi non dovete fare mai questo discorso, doveva andare così. Guardate che questo è fatalismo, e pensare che la nostra vita sta scritta da qualche parte. Le cose succedono, a volte succedono per causa nostra, altre volte per causa di qualcun altro, altre volte senza un motivo apparente. Però fare la volontà di Dio significa essere certi che in ogni cosa della nostra vita c'è nascosta qualcosa per noi, non contro di noi, a nostro favore. San Paolo usa un'espressione molto bella, dice: tutto concorre al bene per coloro che amano Cristo. Significa che se tu ami Cristo, anche le cose più brutte alla fine diventano un bene per te. Il Signore sa usare tutto, anche le cose più terribili, a nostro favore. Allora bisogna fare la volontà di Dio. Questo significa fare la volontà di Dio. Guardate, abbiamo detto tre cose importanti. Tu ami quando ti ricordi che Gesù esiste, attraverso la preghiera. Tu ami quando conosci Gesù, attraverso la lettura della parola di Dio. Tu ami quando fai la volontà di Gesù, prendendo sul serio la realtà che ti capita dentro la vita. Ecco, finalmente possiamo dire che quando tu ami, le conseguenze di quest'amore sono almeno due. Dico almeno due perché in realtà sono infiniti i doni che vengono dall'amore di Dio, eh? Ma questa sera abbiamo voluto scegliere queste due immagini, la misericordia e la comunione. Ora, che cos'è la misericordia? Tutti quando pensiamo alla misericordia pensiamo sempre, non lo so, faccio un peccato e uno mi perdona il peccato. È una visione troppo parziale della misericordia. Sapete che cos'è la misericordia? È avere delle miserie, e tutti noi ce l'abbiamo delle miserie, tutti, anche quelli che le hanno ben nascoste le miserie, ce le hanno. Quando uno ti vuole bene, conoscendo anche la tua miseria, questa è la misericordia. Quando tu ti senti amato, amata, anche nella tua fragilità, nella tua debolezza, questo fa Gesù. Gesù non è semplicemente uno che perdona i peccati, ma uno che vuole bene ai peccatori, anche quando sono peccatori, gli vuole bene. Vi ricordate la storia di Zaccheo? Quando Gesù entra in casa di Zaccheo? Dopo che si è convertito? No, fratelli, entra in casa di Zaccheo prima della conversione di quest'uomo. Questa è la misericordia. Quando tu ami Gesù, Gesù ti vuole bene, sto per dirlo, così come sei, non così come gli altri vorrebbero che tu fossi, non così come tu vorresti essere, non così come un ideale. Il Signore ti vuole bene come sei. Questo è il miracolo della misericordia. Bene, io vi dico che le persone che si lasciano voler bene in ciò che sono cambiano, diventano misericordiose. Che cosa significa che diventano misericordiose? Smettono di giudicare, smettono di parlar male, smettono di sottolineare gli errori degli altri, smettono di dire male. Sono persone che sanno guardare gli altri nello stesso modo con cui Gesù ha guardato loro. Che bello se noi potessimo essere misericordiosi e aiutarci, capite? Aiutarci l'un l'altro, non gioire mai del male del prossimo. E quando uno cade, rialzarci, accompagnarci, essere insieme. Una delle declinazioni più belle della misericordia, sapete come si chiama? Si chiama compassione. Gesù aveva compassione delle persone che incontrava. Le vedeva soffrire e si sentiva colpito da quella sofferenza, le vedeva gioire e benediceva Dio per quella gioia. Gesù, quando viene portato davanti alla tomba dell'amico Lazzaro, piange. È la misericordia. Gesù usa la misericordia. Ora, noi siamo misericordiosi. Dice, da che cosa me ne accorgo se io sono misericordioso? Da quanto parli male degli altri, da quanto giudichi il prossimo, da quanto pensi di essere migliore degli altri. Da lì si vede se tu hai fatto esperienza della misericordia. Perché vedete, fratelli, se uno dice di amare Gesù, ma poi non si comporta come Gesù si è comportato, dice San Giovanni, costui è un bugiardo. Non ha mai conosciuto Dio. Che responsabilità, eh? Imparare noi la misericordia, perché abbiamo fatto esperienza di questa misericordia. E poi la seconda parola, la parola comunione. E qui, vedete, che cos'è la comunione? Se io dovessi spiegarvela in due parole, dovrei dire, è ciò che ci tiene insieme. Voi sapete che noi possiamo essere causa di divisione, e possiamo dividere una famiglia, possiamo dividere degli amici, possiamo dividerci in un condominio, possiamo essere causa di divisione in un gruppo parrocchiale, in una comunità. Guardate, non importa il posto dove ti trovi, se c'è una persona che divide, dividerà sempre, mette uno contro l'altro, crea delle situazioni in cui qualcuno viene escluso. Questa è la divisione. Ecco, adesso vi dico il segreto. Solitamente le persone che dividono sono divise dentro di sé. hanno loro una scissione interiore, sono loro spaccate dentro. E siccome loro non stanno bene loro bene, non fanno star bene anche gli altri. Siccome sono loro infelici, rendono infelici gli altri. Non se ne accorgono. Sono dei carnefici, ma sono anche delle vittime. Cosa fa Gesù? Quando tu ami Lui e ti lasci amare da Lui, Lui compie dentro di te, uso una parola, sembra difficile, ma sono sicuro che capirete dove voglio andare a parare. Il suo amore ci unifica, significa che se sei spaccato interiormente, Lui rimette insieme i pezzi, non sei più conflittuale, non sei più una persona che fa la lotta con se stesso, ma una persona che ha trovato pace dentro di sé. Se tu hai trovato pace dentro di te, la porti anche fuori. Ma se tu non hai trovato pace dentro di te, dividi sempre. Fratelli, non è importante il posto che ricopri. Puoi essere anche un prete, metterti qua, ma se io non ho fatto pace dentro di me, io da prete porto divisione. Da prete! Significa che non ho fatto l'esperienza di incontrare l'amore di Dio come qualcosa che mi ha unificato. Ecco l'affare. Perché dovremmo amare Gesù? Meglio ancora, perché dovremmo lasciarci amare da Lui? Perché attraverso questo amore noi facciamo l'esperienza della misericordia e della comunione. Ora, uno potrebbe dire: che bello, vorrei vivere queste cose dentro la mia vita, ma come faccio a fare l'esperienza della misericordia e della comunione? Fratelli, abbiamo i sacramenti. I sacramenti sono l'esperienza della misericordia e della comunione. Come dite quando vi accostate all'Eucarestia? Vado a fare la comunione. Quello che celebriamo sull'altare è il mistero dell'amore di Dio, della comunione di Dio. Questo sacramento ha il potere di unificarci interiormente. Dove troviamo la misericordia noi? Tutte le volte che ci andiamo a confessare, nel sacramento della riconciliazione, che cosa fa Gesù? Ci perdona e ci fa scoprire di essere amati nonostante siamo miseri, nonostante siamo peccatori. C'è un peccato che Dio non possa perdonare? Non esiste un peccato che Dio non possa perdonare, tranne uno. Vi ricordate? È il peccato contro lo Spirito Santo. Sapete in che cosa consiste il peccato contro lo Spirito Santo? Dice: bestemmiare lo Spirito Santo non mi sarà perdonato. Non è la bestemmia contro lo Spirito. La vera bestemmia contro lo Spirito è che uno ti vuole bene, ma tu non ti lasci voler bene. Dio ti ama sempre, ma tu con la tua libertà puoi decidere di non lasciarti amare da Lui. Questa cosa non ti può essere perdonata, perché tu ti sei escluso dall'amore, non Dio. È imperdonabile perché tu lo hai reso imperdonabile, non perché lo ha reso Dio imperdonabile. Si può aiutare uno che non si lascia aiutare? No. Farsi aiutare, questo è il miracolo della misericordia. Allora, vedete, l'amore di Dio è un amore vero, che cambia la nostra vita, che la riempie di una luce, di una gioia, di un significato completamente diverso. Ci dà gioia, ma questo amore così concreto noi lo incontriamo in qualcosa di concreto, i sacramenti. Quindi abbiamo detto tante cose questa sera: la preghiera, la parola di Dio, la realtà così come ci viene davanti, quindi la volontà di Dio, il sacramento della riconciliazione, l'Eucarestia. Che cosa ho fatto questa sera? Vi ho fatto l'elenco delle cose che si vivono in una parrocchia. Capite perché è festa qua? Perché questo è il luogo dove tutte queste cose accadono. Cioè dove l'amore di Dio è all'opera, dove il cuore di Cristo è diventato un'evidenza. Per questo dobbiamo ringraziare il Signore per il dono di questa comunità. Per questo dobbiamo chiedere al Signore che questa comunità sempre, ancora una volta, rimanga fedele a tutto quello che abbiamo detto e diventi segno visibile di questo amore. possiamo ciascuno di noi, ma soprattutto questa comunità, fare l'esperienza di incontrare quest'amore e di saperlo testimoniare, portando nel mondo misericordia e comunione, due frutti del cuore di Cristo.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chile Dolfini. La guerra in Ucraina, la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno 46. Intanto il presidente Zelensky, in vista del vertice NATO di Ankara, avverte fondamentale che il mondo, in primis gli Stati Uniti e i nostri partner europei, escano dal vertice con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. Le persone passano, ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, così il ministro della difesa Crosetto dopo un nuovo attacco del presidente americano Trump alla premier Meloni all'Italia. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato una vignetta sul suo social truffa, ennesimo attacco alla vigilia del vertice NATO di Ankara, dove i due si vedranno mercoledì. Proseguono in Iran le celebrazioni funebri per l'Ayatollah Khamenei a Teheran. Il corteo della guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra da Stati Uniti e Israele, la bara viene portata per le vie della città, presenti molti suoi familiari ma non il figlio e successore Muqtada Khamenei. Circolazione ferroviaria in graduale ripresa nel nodo di Milano dopo verifiche tecniche alla linea elettrica Milano Centrale. Stamani ritardi fino a un'ora i treni alta velocità Intercity, Eurocity e regionali. Disagi che arrivano nel giorno in cui iniziano i lavori tra Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella, che costringono a trasbordi dei passeggeri e maggiori tempi di percorrenza. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,10%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Primo fine settimana di saldi estivi, 7 italiani su 10 acquisteranno specialmente capi di abbigliamento a prezzi scontati, lo dice Confesercenti.
2: Secondo l'ufficio studi di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 201 euro, pari a 91 euro a persona, per un valore complessivo di 3,2 miliardi. Le famiglie che acquisteranno in saldo dovrebbero essere circa 16 milioni. Per l'acquisto corretto durante il periodo dei saldi, Confcommercio ha fornito una serie di utili indicazioni. La possibilità di cambiare dopo l'acquisto è lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non risulti danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l'obbligo. Per la prova dei capi la decisione del negoziante. Per i pagamenti le carte di credito devono essere accettate da parte del commerciante. I prodotti in vendita devono essere della stagione in corso o di moda e soprattutto per la vendita occorre sempre la scritta su ogni capo acquistato del prezzo normale di vendita, dello sconto e del prezzo finale in saldo. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Due episodi di cronaca. Nella notte a Savona, morto l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia. Si cerca l'aggressore alle prime luci dell'alba. Invece un ultra novantenne avrebbe sparato alla moglie ultra ottantenne al termine di una lite in casa. L'anziana è ricoverata in gravi condizioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Beato chi ascolta la parola di Dio e la custodisce nel cuore.
1: Venga a me, Signore, la tua grazia, la tua salvezza secondo la tua promessa. A chi mi insulta darò una risposta, perché ho fiducia nella tua parola. Non togliere mai dalla mia bocca la parola vera, perché confido nei tuoi giudizi. Custodirò la tua legge per sempre, nei secoli in eterno. Sarò sicuro nel mio cammino, perché ho ricercato i tuoi voleri. Davanti ai re parlerò della tua alleanza, senza temere la vergogna. Gioirò per i tuoi comandi, che ho amati. Alzerò le mani ai tuoi precetti che amo. Mediterò le tue leggi.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Beato chi ascolta la parola di Dio e la custodisce nel cuore.
2: Il mio cibo è fare la volontà del Padre.
3: Ho sperato nel Signore, ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido, mi ha tratto dalla fossa della morte, dal fango della palude, i miei piedi ha stabilito sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, lode al nostro Dio. Molti vedranno e avranno timore, e confideranno nel Signore. Beato l'uomo che spera nel Signore e non si mette dalla parte dei superbi, né si volge a chi segue la menzogna. Quanti prodigi hai fatto, Signore Dio mio? Quali disegni in nostro favore? Nessuno a te si può paragonare. Se li voglio annunziare e proclamare, sono troppi per essere contati. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa. Allora ho detto, ecco, io vengo. Sul rotolo del libro di me è scritto di compiere il tuo volere. Mio Dio, questo io desidero. La tua legge è nel profondo del mio cuore.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il mio cibo è fare la volontà del Padre.
4: Io sono misero e povero. Il Signore ha cura di me.
5: Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore. La tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato. Non ho nascosto la tua grazia e la tua fedeltà alla grande assemblea. Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia. La tua fedeltà e la tua grazia mi proteggano sempre. Poiché mi circondano mali senza numero, le mie colpe mi opprimono e non posso più vedere. Sono più dei capelli del mio capo. Il mio cuore viene meno. Degnati, Signore, di liberarmi. Accorri, Signore, in mio aiuto. Esultino e gioiscano in te quanti ti cercano. Dicano sempre: il Signore è grande, quelli che bramano la tua salvezza. Io sono povero e infelice. Di me ha cura il Signore.

0: Tu, mio aiuto e mia liberazione, mio Dio, non tardare.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Io sono misero e povero, il Signore ha cura di me.
0: Così dice il Signore, concluderò con essi un'alleanza eterna e non mi allontanerò più da loro per beneficarli. Metterò nei loro cuori il mio timore, perché non si distacchino da me.
3: In Dio la mia salvezza e la mia gloria,
1: e Lui la mia difesa.
4: Preghiamo. O Dio, che sei il padrone della vigna e della messe, e assegni a ciascuno il suo lavoro e la giusta ricompensa, aiutaci a portare il peso della nostra giornata accettando serenamente la tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
4: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È lunedì 6 luglio.
2: Sono le 12:13.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi

0: tequila guaranà.
1: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: Sono le 12:33.
3: È lunedì 6 luglio.

una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È lunedì 6 luglio.
2: Sono le 12:51.

0: In Blu 2000 News.
1: Attacco a Kiev, Mosca prende di mira la capitale ucraina, morti e feriti sotto le macerie. Zelensky dal vertice NATO di Ankara, i nostri partner escano con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. Khamenei per le strade di Teheran, le vie della capitale sfila, la bara della guida suprema uccisa da Stati Uniti e Israele, ai funerali presenti molti familiari ma non il figlio e successore Mokhtaba. Ennesimo attacco sul suo social Truth, Trump sbeffeggia la premier Meloni e l'Italia, le persone passano ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, dice il ministro della difesa Crosetto. Prego per il Venezuela, l'Angelus, il ricordo di Papa Leone per le vittime e gli sfollati del terremoto che ha colpito il paese, sale drammaticamente il bilancio, oltre 3.000 morti, 16.000 feriti. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, sono almeno 10 morti, 46 feriti negli attacchi russi su Kiev. Intanto il presidente Zelensky avverte fondamentale che i nostri partner escano dal vertice NATO di Ankara con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. Maurizio Dischino.
2: Un'altra notte terribile per l'Ucraina. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni da combattimento contro Kiev e la regione circostante. Al momento è di 14 morti e 76 feriti, il bilancio dei raid russi, ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Solo nella capitale Kiev gli attacchi hanno provocato 11 morti e 60 feriti, ma sono numeri provvisori poiché ancora si scava tra le macerie degli edifici residenziali presi di mira, 30 solo a Kiev. L'attacco russo all'Ucraina è stato lanciato mentre la NATO si prepara a riunirsi in Turchia, domani e dopodomani. Il Ministero russo della Difesa ha dichiarato di aver compiuto un massiccio attacco contro impianti militari, industriali e impianti energetici a Kiev e nella regione di Kiev, precisando che è stato condotto con armi di precisione a lungo raggio, terrestri, aerei, navali e droni d'attacco. Ma non ha detto di aver colpito edifici residenziali. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Proseguono in Iran le celebrazioni funebri dell'Ayatollah Khamenei a Teheran, la sua bara viene portata per le vie della città, presenti molti familiari, non però il figlio e successore Mokhtaba Khamenei. Massimiliano Cocchi.
3: Una folla enorme ha accompagnato la salma dell'Ayatollah Khamenei nel corteo funebre che questa mattina ha attraversato il centro di Teheran. Milioni di persone, dicono i media di Stato, che hanno urlato morte all'America, morte ad Israele. È la prova di forza ed unità che il regime voleva dare all'esterno. Nei prossimi giorni altre cerimonie si terranno tra l'Iran e l'Iraq, prima della sepoltura, il 9 luglio a Mashhad, città natale di Khamenei. È il funerale più lungo e imponente della storia della Repubblica Islamica, che serve a mostrare i muscoli, ma anche a ribadire alleanze. Il presidente del Parlamento Ghalibaf ha dichiarato infatti che, come voluto da Khamenei, l'Iran continuerà a sostenere il cosiddetto asse della resistenza, ovvero Hamas a Gaza, Hezbollah in Libano e Houthi nello Yemen, parole che peseranno sui negoziati di pace con gli Stati Uniti che dovrebbero riprendere il 10 luglio a Doha. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,10% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Un'estate di caldo che riaccende i riflettori sulla piaga dell'affollamento delle carceri. Antonella Mazza Teruel.
4: L'ultimo episodio di aggressione in carcere è accaduto a Vibo Valentia, in Calabria. Un detenuto con problemi psichiatrici ha preso a pugni un agente. Intanto, durante la scorsa notte sono stati trasferiti gli 8 detenuti ritenuti responsabili di aver organizzato nei giorni scorsi una rivolta all'interno del carcere siciliano di Enna, scoppiata dopo che un fulmine aveva creato problemi alle centraline telefoniche, bloccando le comunicazioni tra i familiari e i detenuti, alcuni dei quali hanno distrutto telecamere di sorveglianza, l'impianto elettrico, danneggiato celle. In quelle rimaste intatte sono stati trasferiti gli altri reclusi, anche 8-10 nella stessa stanza. In Toscana il sovraffollamento negli istituti penitenziari è tale da non permettere nuovi ingressi e l'invito ai direttori è quello di sistemare temporaneamente materassi e brande per terra. Siamo alla pura follia, risponde il sindacato UIL, ricordando che il rispetto della dignità umana e della salute è tutelato dalla Costituzione e nessuno può metterlo in discussione. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Le persone passano ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, così il ministro della difesa Crosetto dopo il nuovo attacco del presidente americano Trump alla premier Meloni e all'Italia. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato una vignetta sul suo sito social Truth. La maggioranza fa quadrato attorno alla premier. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
5: Buongiorno Pier Achille. Sì, nonostante la parata di ministri e festeggiamenti a Pila Taverna per l'indipendenza, nonostante gli incontri anche segreti per ricucire rapporti, alla fine Trump, incurante di tutto, torna ad attaccare via social Giorgia Meloni. In un post pubblica un meme in cui campeggia la foto di entrambi con la scritta "serve un ordine restrittivo", ma questa volta da Palazzo Chigi nessuna risposta. Per il ministro degli esteri italiani le parole di Trump si commentano da sole, mentre così ha detto: i rapporti comunque con gli Stati Uniti devono restare. Il tutto si consuma la vigilia dell'attesissimo summit della NATO di Ankara, con la presenza di tutti i leader che dovranno decidere come alimentare l'alleanza atlantica, la cui struttura vacilla pericolosamente sotto i colpi del presidente americano. In un clima di sfiducia tra sospetti e timori, i capi di Stato e di Governo della NATO si presentano al vertice cartella alla mano, con i numeri del programma di riarmo.

0: Raffaella Frullone.
1: Nel giorno delle celebrazioni per l'anniversario dell'indipendenza, la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha parlato della creazione di una nuova unità militare dedicata alla gestione delle calamità naturali. Un annuncio accompagnato dalla difesa dell'operato dell'esecutivo accusato di essere intervenuto tardivamente e in modo insufficiente. A questo si aggiungono le denunce di chi sostiene che funzionari pubblici chiedano fino a $450 per la restituzione delle salme ai familiari. Intanto si muove la macchina della solidarietà internazionale. Panama ha aperto 2 centri di raccolta per alimenti, medicinali e beni di prima necessità e disposto l'invio di squadre di soccorso. Ma anche gli aiuti sono finiti al centro delle polemiche. Il sindaco di Panama City ha denunciato il presunto dirottamento di una parte del materiale umanitario destinato alla popolazione. Nelle città devastate dal sisma, intanto, migliaia di persone stanno tornando negli edifici lesionati e pericolanti per recuperare oggetti personali e provare a ricominciare da quel poco che resta. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Nelle mie preghiere ricordo sempre le vittime del terremoto, così Papa Leone all'Angelus di ieri a Castel Gandolfo, nel quale ha rivolto il suo pensiero al Venezuela. Paolo Fucili.
2: Ricordo sempre nelle mie preghiere le vittime del terremoto e tutto il popolo venezuelano, assicura Leone con le parole di ieri dalla finestra dell'Angelus a San Pietro, appuntamento di mezzogiorno della domenica, ora spostato fino al 27 luglio a Castel Gandolfo. Da ieri sera, infatti, il Papa è qui con l'intenzione di impiegare il tempo
3: con un po' di riposo, un po' di preghiera, un po' di lettura e speriamo un po' di sport.
2: Sono le vacanze del Papa, alloggiato nel Palazzo Apostolico che dà sulla piazza del paese. L'anno scorso rimase 16 giorni e spesso fu visto e incontrato fuori casa, anche in varie uscite, a sorpresa nei dintorni. Stessa intenzione forse di quest'anno, parrebbe, da quel che ha detto ieri sera all'arrivo.
3: Speriamo almeno la domenica ci vediamo per l'Angelus, poi forse qualche altro momento.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Circolazione ferroviaria in graduale ripresa nel nodo di Milano dopo verifiche tecniche alla linea elettrica Milano Centrale. Stamani ritardi fino a un'ora, disagi che arrivano nel giorno in cui iniziano i lavori tra Firenze, Campo di Marte e Santa Maria Novella, che costringono a trasbordi di passeggeri in maggiori tempi di percorrenza, ma un guasto alla linea secondaria allunga ancora di più la durata degli spostamenti. I colossi stranieri del web continuano a macinare anche in Italia profitti miliardari, scaricando sulle nostre piccole e medie imprese il peso fiscale che eludono, le denuncia la CGA di Mestre, il direttore del Centro Studi, Paolo Zabeo.
4: Sulle nostre imprese grava un'aliquota fiscale più che doppia rispetto ai colossi del web. Ma come fanno questi ultimi a pagare poche tasse? Il trucco è abbastanza semplice. Gonfiano artificialmente i costi delle filiali ubicate nei paesi dove le imposte sono più alte, come l'Italia o la Francia, così gli utili dichiarati risultano più bassi. Nel frattempo, i profitti veri vengono trasferiti verso le controllate che si trovano in stati che assicurano una fiscalità di vantaggio. Il risultato è che quasi tutte queste grandi corporation finiscono per dichiarare la maggior parte dei loro guadagni proprio dove pagano pochissimo. Un meccanismo eticamente inaccettabile che svuota le casse di molti paesi e finisce per far pagare il conto a tutti gli altri.
0: Due episodi di cronaca a Savona. Nella notte è morto l'uomo 37enne accoltellato ieri in spiaggia, si cerca l'aggressore. Stamani un ultra 90enne ha sparato alla moglie ultra 80enne finendola in gravi condizioni. Lo sport, il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Fuori il Messico, sconfitto agli ottavi per 3-2 dall'Inghilterra, eliminato anche il Brasile, battuto per 2-1 dalla Norvegia. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

vedo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:22.
2: È lunedì 6 luglio.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È lunedì 6 luglio.
2: Sono le 13:43.
3: Un ricordo sbiadito di una notte a ballare dentro un bilocale che adesso è sparito. Chissà dove vanno ora tutti i gabbiani che volano via. Il quartiere si svuota tra gente che torna, non è mai partita. Dimmi quanto costa.

che vorrei soltanto non fossero mai successe neanche. Ma certi momenti non li puoi scordare, come il primissimo bacio, le prime mazzate.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ama.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Le notizie delle 14 della Radio Vaticana. Zelensky chiede decisioni forti in favore dell'Ucraina al vertice NATO che si apre domani ad Ankara. Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia per quasi due decenni, decisione voluta per l'attuazione del governo civile chiesto dal Board of Peace di Trump. Pubblicato il documento di preparazione dell'incontro di ottobre 2026 sull'esortazione apostolica Amoris Laetitia. Bentrovati all'ascolto da Marco Guerra. In Ucraina almeno 14 morti per i massicci raid aerei russi di questa notte. Intanto attenzione puntata sul vertice NATO al via domani ad Ankara. Gli alleati prendano decisioni forti, l'esortazione del presidente ucraino Zelensky. Sentiamo Eugenio Bonanata.
3: Per gli osservatori l'Ucraina rappresenta un banco di prova immediato per il vertice NATO di domani e dopodomani ad Ankara in Turchia. Si attende la conferma di un impegno economico sostanzioso, ma Kiev chiede le licenze per produrre direttamente missili Patriot. In queste ore è tornato a parlarne anche il presidente Zelensky, il quale ha invocato decisioni forti da Ankara a sostegno della difesa aerea ucraina finché i missili Patriot rimarranno nelle scorte dei nostri alleati, ha sottolineato. La Russia è solo incoraggiata a continuare a squarciare edifici residenziali. Sulla stessa linea Ursula von der Leyen, Kiev ha urgente bisogno di ulteriori sistemi di difesa aerea, ha affermato la presidente della Commissione europea, assicurando che la questione sarà affrontata al vertice NATO. A ricordarne la necessità anche la nuova pioggia di missili e droni russi che questa notte si è abbattuta su Kiev e sull'intera regione, provocando una strage. Il bilancio è salito ad almeno 14 morti e 76 feriti. Mosca sostiene di aver colpito siti di produzione di armamenti, ma per le autorità ucraine nel mirino sono finiti edifici civili.
2: Ma sull'escalation degli attacchi aerei incrociati tra Ucraina e Russia e il sostegno della NATO a Kiev, sentiamo l'analisi del vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali, Ettore Greco.
4: Stiamo assistendo ad una intensificazione degli attacchi da una parte e dall'altra. Si può parlare di escalation in un certo senso, si deve al fatto che adesso i russi colpiscono sempre più anche edifici residenziali e sono in grado di produrre questi droni molto più che in passato. Nel contempo l'Ucraina ha mostrato una crescente capacità di colpire in profondità nel territorio russo, quindi infliggendo dei danni molto significativi ai russi.
2: La NATO vuole rispondere agli appelli di Zelensky varando un altro pacchetto di aiuti da ben 140 miliardi di euro, però ci sono anche là alcune spaccature e gli Stati Uniti non metteranno mano al portafoglio.
4: Sì, questo è un dato di fatto però che esiste già da quando si è insediato di fatto Trump alla Casa Bianca, quindi sono gli europei che stanno facendo carico di queste spese per gli armamenti da inviare in Ucraina, armi che gli europei non hanno ancora e che devono acquistare dagli americani. C'è peraltro un meccanismo specifico per questo acquisto.
2: Ci spostiamo in Medio Oriente, dove Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia per quasi due decenni, aprendo la strada a un comitato tecnico per l'attuazione del governo civile e per facilitare la transizione amministrativa e governativa del Comitato Nazionale per l'Amministrazione, voluto dal Board of Peace di Trump. Ma è un conflitto, quello di Gaza, che non conosce una vera tregua e che incide anche sulla situazione in Cisgiordania, dove si moltiplicano le aggressioni dei coloni contro i palestinesi. Paola Simonetti ha sentito Andrea Beduto, responsabile della comunicazione dell'associazione Pro Terra Sancta.
5: Cisgiordania riscontriamo che c'è un progressivo smantellamento di quella che è la presenza territoriale, economica e anche politica palestinese. Si stima più di 33.000 palestinesi che sono ancora sfollati. Accanto a questa violenza dei coloni che è diventata di fatto sistematica, riscontriamo una enorme difficoltà delle persone anche di poter risiedere in quelle che erano le loro case. Sempre le Nazioni Unite stimano circa 6 attacchi di coloni al giorno. Sono stati costruiti più di 1.000 posti di blocco.
6: Sotto attacco sono spesso da parte dei coloni anche i villaggi cristiani, è così?
5: È così, noi purtroppo stiamo facendo grande fatica a operare a Taibe, che è l'unico paese rimasto tradizionalmente cristiano della Cisgiordania. Gli attacchi sono sempre più frequenti, la disoccupazione è arrivata al 60%, ci sono attacchi anche contro gli ulivi, i proprietari palestinesi, impedendo che a ottobre ci sia il tradizionale raccolto delle ulive. Per tante famiglie di Taibe diventa l'unica possibilità di sostentamento economico durante l'anno.
2: La ripresa del traffico di petroliere attraverso Hormuz, seppure con varie incertezze e cambiamenti, e l'aumento della quota di produzione del petrolio annunciata oggi dall'OPEC per agosto, tengono il prezzo del petrolio intorno ai $70 al barile. Passiamo all'attività del Santo Padre, pubblicato il documento di preparazione dell'incontro di ottobre 2026 sull'esortazione apostolica Amoris Laetitia, convocato proprio da Papa Leone con i capi delle chiese orientali cattoliche e i presidenti delle conferenze episcopali in occasione dei 10 anni dell'esortazione apostolica di Papa Francesco. Cambiamo argomento, mari sempre più caldi e quanto emerge dal rapporto sul clima in Italia realizzato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, temperature che hanno registrato un aumento costante dal 2000 ad oggi. Al microfono di Edoardo Valentino, la dottoressa Emanuela Piervitali, ricercatrice dell'ISPRA, nonché curatrice del rapporto.
7: Le temperature del mare sono purtroppo molto alte, giugno ha toccato un record al livello globale dei mari e oceani, quindi il nostro rapporto analizza i dati del 2025 e i trend di lungo periodo. Il 2025 per la temperatura del mare si posiziona al secondo posto della serie che parte dal 1982, quindi un valore rilevante con un'anomalia, quindi una differenza di temperatura rispetto alla temperatura del periodo climatologico 1991-2020.

0: ambiente che non ha la possibilità di mettere l'aria condizionata in casa propria e quindi può andare a trovare un pochino di refrigerio.
1: Giornata di forti ritardi e cancellazioni sulla rete ferroviaria italiana a causa della sostituzione di un ponte ferroviario a Firenze sulla tratta che passa nel capoluogo toscano. Il traffico è ridotto del 50%. Problemi alla circolazione sono dovuti anche ad un guasto avvenuto alla stazione di Milano. Andiamo in Africa. L'epidemia di Ebola continua a espandersi nella Repubblica Democratica del Congo. Al 1 luglio sono stati confermati 1460 casi e 452 decessi. Nella vicina Uganda invece i casi confermati sono 22 i morti, lo ha reso noto l'ultimo bollettino dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'epidemia. Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. La poesia si fa teatro civile, diventa podcast Radio Vaticana. Vatican News propone dal 30 giugno sul suo sito L come Luana il poemetto dedicato a Luana D'Orazio, la giovane operaia morta sul lavoro nel 2021. Il servizio è di Fabio Colagrande.
2: No. Lullaby, non avere paura.
3: Un poemetto scritto per essere affidato prima di tutto alla voce. In L come Luana, Ugo De Vita intreccia versi e prosa in una partitura essenziale, fatta di pause, ritmo e silenzi, che evita ogni retorica e trasforma una tragedia individuale in una riflessione universale sulla dignità del lavoro e sul valore della vita.
2: Lulla. No, Lulla, la macchina. Lulla.
3: La versione podcast di Radio Vaticana Vatican News esalta proprio questa dimensione orale. La parola diventa respiro, interpretazione, ascolto. La L del titolo non è soltanto quella di Luana, ma è anche di lavoro, lotta, lutto e luce. Pubblicato nel giorno del compleanno della giovane operaia, il podcast restituisce forza a una memoria che continua a interrogare la coscienza civile e a chiedere che nessuna morte sul lavoro venga dimenticata.
1: Per questa edizione è tutto, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Bruno Orti in regia e Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito, buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana, l'informazione torna alle ore 15.

Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Oggi ho il piacere di avere in studio Valentina Di Stefano. Valentina è la presidente dell'associazione Tetti Colorati ed è anche la coordinatrice responsabile del progetto ZIP, Zone in Prossimità. E con lei oggi parleremo di questo progetto che da diversi mesi, da settembre, già è partito nel nostro territorio. ZIP è un progetto finanziato dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile e rientra nel bando per il benessere psicologico e sociale degli adolescenti promosso con i bambini nel 2023. È rivolto a ragazzi tra gli 11 e i 18 anni e l'associazione Tetti Colorati è il soggetto responsabile del progetto, ma è anche realizzato con altre associazioni ed enti del nostro territorio. Li ricordiamo: il comune di Acate, il comune di Chiaramonte Gulfi, il comune di Comiso, il comune di Ragusa, il comune di Santa Croce Camerina, il comune di Vittoria. Poi abbiamo la diocesi di Ragusa, la fondazione San Giovanni Battista, l'associazione Comunicazioni Sociali Chiesa di Ragusa, l'associazione Lauretana, il consultorio familiare di ispirazione cristiana Don Romolo Taddei, l'azienda sanitaria provinciale di Ragusa, l'istituto di istruzione superiore Galileo Ferraris di Ragusa, l'istituto di istruzione superiore Giosuè Carducci di Comiso, l'istituto comprensivo statale Leonardo Sciascia di Scoglitti, l'istituto comprensivo statale Capitano Biagio Puglisi di Acate e per finire l'istituto per la ricerca sociale che sarà l'ente valutatore in poche parole.

0: che monitorerà tutto il progetto. Quella, diciamo, che è poi la valutazione di impatto. Valentina, ben trovata e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi, un caro saluto.
0: Innanzitutto, come è nato questo progetto? Parliamo del 2023, sono passati 3 anni, arriva questo bando e avete l'idea di partecipare.
1: Il bando è arrivato in un momento alquanto opportuno, perché discutevamo già da diverso tempo della necessità di farci prossimi ai ragazzi, agli adolescenti, nelle difficoltà che loro stanno vivendo in questo periodo. Soprattutto come diocesi volevamo proprio creare qualcosa insieme, in maniera unitaria, tutti i comuni della diocesi potessero intervenire a favore dei nostri ragazzi. E quindi, proprio su promozione della diocesi, che abbiamo messo insieme i vari uffici pastorali e le realtà che sono vicine alla diocesi, infatti la nostra associazione, la Fondazione San Giovanni Battista, i due consultori di ispirazione cristiana e poi naturalmente anche le associazioni comunicazioni sociali della Chiesa di Ragusa hanno voluto far proprio questa idea per poter prevenire, per poter rafforzare tutto quello che può aiutare i nostri ragazzi.
0: Dicevi a tutte insieme, tutti insieme, farsi prossimi, lavorare con i ragazzi e per i ragazzi e le ragazze. E infatti l'acronimo ZIP fa pensare subito alla cerniera. Sappiamo che la cerniera trasforma due lembi separati in un unico elemento. E la cerniera ha la funzione di creare occasioni di connessione, ricucire, creare legami, partecipazione tra enti, associazioni e soprattutto tra ragazzi e con i ragazzi e le ragazze. Parliamo proprio di questa idea che un po' guida tutto il progetto.
1: Sì, abbiamo voluto chiamare il progetto ZIP proprio per questo, perché l'idea era quella di avvicinarci, uscire dai nostri recinti, dalle nostre chiese per andare incontro ai ragazzi innanzitutto, quindi creare degli spazi di prossimità e un movimento di coesione nei confronti di tutti gli attori che siamo coinvolti nella comunità, quindi tra i ragazzi e gli adulti di riferimento, innanzitutto i genitori, ma anche gli educatori, anche gli insegnanti, tra le realtà che si occupano dei ragazzi, ma anche le singole persone, i singoli cittadini. ZIP vuole creare una cultura di vicinanza, di prossimità e aiutare qualsiasi persona che si trovi ad accogliere un ragazzo a farsi prossimo, a mettersi in ascolto, ad acquisire una postura dell'ascolto, un atteggiamento dell'ascolto e della vicinanza nei confronti soprattutto dei nostri adolescenti, ma anche dei genitori che si trovano altrettanto nella necessità di essere supportati nel loro compito genitoriale.
0: Valentina, hai parlato di alcune di quelle che sono le parole chiave di questo progetto: ascolto, prossimità, vicinanza, comprensione, ma soprattutto vorrei partire da ascolto. Che cosa avete notato in questi mesi? Che cosa avete sperimentato?
1: I ragazzi hanno bisogno innanzitutto di essere ascoltati, non solo i ragazzi, le nostre comunità, i nostri adulti, i nostri genitori. L'ascolto che non è un ascolto così fine a se stesso, ma è un ascolto empatico, è un ascolto che dice: io ti riconosco, tu sei unico, tu sei importante, ed è un ascolto che non è giudicante e che ti consente di esprimere quello che hai dentro, anche le emozioni disturbanti, anche quelle che io faccio fatica ad accogliere, a vivere, anche perché io stesso magari mi trovo a viverle. Ecco, quello che vorrebbe fare ZIP è questo: creare degli spazi di ascolto, ma anche aiutare le persone ad assumere questo atteggiamento di ascolto per una prevenzione, che è una prevenzione quotidiana del disagio, fatta di relazione. Noi crediamo che la relazione in realtà è proprio la strategia di prevenzione migliore. Una relazione che è nutrimento, una relazione che il ragazzo si porta dentro anche quando non c'è l'adulto di riferimento e che gli consente di poter affrontare le difficoltà e colmare quel senso di vuoto che spesso si trova a dover affrontare. E nei nostri spazi, perché ZIP innanzitutto vuole creare dei luoghi di relazione, dei nidi di relazione, i ragazzi, ma anche i genitori, hanno trovato proprio qualcuno che li ascolta e in cui possono riconoscersi.
0: E ascoltando, incontrando i ragazzi, le ragazze e i loro genitori, quali sono i bisogni, le necessità, ma anche i desideri che sono emersi?
1: Da parte dei genitori c'è stato anche il ringraziamento di non sentirsi soli, e la necessità di stare insieme, di scambiare anche le proprie incertezze, insicurezze, non solo parlando con dei professionisti, ma parlando fra di loro, perché i genitori si sentono spesso soli a dover affrontare delle difficoltà. E da parte dei nostri ragazzi c'è questa necessità di sentirsi valorizzati, di diventare protagonisti della loro crescita.
0: Quali sono stati i primi passi? Cosa è stato fondamentale inizialmente nei primi mesi?
1: Naturalmente ci siamo posti anche noi in ascolto, quindi siamo andati soprattutto laddove avevamo già intercettato delle difficoltà, ci avevano già richiesto di andare per vedere insieme alle parrocchie che ci hanno interpellato e capire insieme a loro quali erano i bisogni di quel luogo, di quella comunità, dei loro ragazzi. E abbiamo fatto degli incontri con alcune persone di riferimento, i parroci, gli operatori, dei volontari, e poi abbiamo cominciato ad incontrare ragazzi in maniera informale o quelli che ci venivano segnalati, ma parallelamente abbiamo fatto anche un'analisi delle forme di disagio che sono diffuse nel nostro territorio. Lo abbiamo fatto grazie a dei dati che ci hanno fornito l'ASP, la neuropsichiatria infantile dell'infanzia e dell'adolescenza, il CERT, i consultori di ispirazione cristiana e poi anche i dati di prima mano che abbiamo raccolto durante questa fase di ascolto. E questo ci ha consentito di comprendere che la sofferenza può essere intercettata per evitare che diventi patologia, è quello che noi vogliamo poter fare. La sofferenza deve potersi esprimere e spesso questa sofferenza si esprime in modo disfunzionale attraverso il corpo. Abbiamo colto che tra le forme di disagio più diffuse c'è l'ansia, le difficoltà di relazione, la tendenza al ritiro sociale, ma anche forme più gravi come atti di autolesionismo o anche intenti di suicidio, anche aggressività. Cosa significa? I ragazzi hanno bisogno di verbalizzare i loro bisogni, le loro emozioni, e quando non possono farlo o urlano oppure si ritirano. E il nostro compito appunto è quello soprattutto di dare ascolto e di stare con loro, prima ancora che fare qualcosa, imparare a stare con loro. E anche quando facciamo qualcosa, queste attività devono essere in sintonia con i loro bisogni di crescita. Loro devono percepire che questo nostro fare è un fare per loro.
0: E hai annunciato quelli che sono infatti gli obiettivi di questo progetto. Il primo è accompagnare i giovani a riconoscere le proprie emozioni, ma anche prevenire, dove c'è, curare anche il disagio psicologico. E soprattutto anche però ce n'è un altro, rendere i giovani protagonisti.
1: Una delle condizioni importanti per poter prevenire il disagio e rafforzare il benessere è quello di creare degli spazi che siano per i ragazzi luoghi in cui ci si riconosca, si possano esprimere e possono essere protagonisti. Protagonisti intanto per esprimere se stessi, per riconoscere, diciamo scoprire chi vogliono diventare, ma anche diventare loro stessi degli educatori tra pari, quindi farsi loro stessi promotori di benessere, agganciare quei ragazzi che sono lontani o che si trovano in difficoltà e coinvolgerli in uno stare insieme. Anche per i ragazzi è importante semplicemente stare insieme e affrontare anche la noia, semplicemente per raccontarsi, per riconoscersi, per guardarsi negli occhi, per dire e capire piano piano chi sono loro. Saranno protagonisti nel realizzare delle iniziative di aggancio. Gli stessi laboratori che noi proponiamo e li realizziamo a partire dai loro desideri. Abbiamo promosso, come dire, la tecnica, la metodologia dei workshop dei desideri. In ogni territorio proponiamo dei momenti di confronto, di ascolto, di incontro tra i ragazzi per tirar fuori non solo i loro bisogni, ma soprattutto i loro desideri di espressione, capire quali sono i loro talenti e a partire da questo realizzare delle attività vere e proprie, dei laboratori artistici o dei laboratori culturali o musicali o sportivi. ZIP prevede anche delle attività, come dire, di cura non in senso medico, ma sempre cura attraverso la relazione. Laboratori anche come supporto al gruppo, i laboratori integrati con l'uso dell'arte terapia, ma anche laboratori terapeutici quando c'è di bisogno e anche ascolto individuale attraverso i nostri professionisti, psicologi, pedagogisti, ci sono anche nutrizionisti a disposizione, ma molto deve essere fatto insieme ai ragazzi e insieme ai volontari. Un'altra di quelle attività che abbiamo fatto e faremo, soprattutto nei prossimi mesi, di sensibilizzazione del territorio, delle comunità, delle persone, perché abbiamo tante risorse importanti che noi possiamo mettere a disposizione dei nostri ragazzi e delle nostre comunità.
0: Quali sono attualmente i luoghi ZIP attivi?
1: Il progetto si pone l'obiettivo di realizzare 10 presidi, chiamiamoli così, ma comunque spazi di prossimità nei nostri comuni della diocesi di Ragusa. Al momento i presidi attivi sono 6, 2 li troviamo a Ragusa, 2 a Vittoria, compreso il consultorio familiare di ispirazione cristiana, 1 a Comiso e 1 a Santa Croce. A Ragusa siamo presenti in questo momento presso i locali della parrocchia San Giuliano ai Marche, dove è già attivo il centro di socializzazione C'è Tempo, ma anche presso i locali della parrocchia Sacro Cuore, presso i locali dell'oratorio. Siamo presenti lì con i nostri operatori a disposizione dei ragazzi, ma anche di chi ancora non frequenta gli spazi. Siamo presenti a Comiso presso la parrocchia Santi Apostoli e a Santa Croce Camerina presso i locali della parrocchia San Giovanni Battista. E lo saremo, ecco, dicevo, anche in altri luoghi, ad Acate, a Chiaramonte Guffi o presso Roccazzo e a Scoglitti, ma non ci fermiamo ai presidi che noi chiamiamo fissi. Le nostre equip sono mobili, quindi se non c'è un presidio vicino a te, noi possiamo raggiungerti. I nostri operatori si spostano, quindi presso le scuole, oltre le scuole partner dove già operiamo e che già sono state citate, possiamo raggiungere anche altri istituti scolastici, ma anche altre parrocchie, associazioni, laddove sentite che c'è bisogno di un confronto e anche di interventi, di affiancamento per realizzare delle dinamiche, delle attività insieme, perché quello che vogliamo fare è anche trasferire delle competenze. Lo facciamo con i docenti nelle scuole già partner, possiamo farlo con i catechisti, con gli educatori, con quegli adulti che sono sempre a stretto contatto con i ragazzi.
2: Hai parlato di momenti di incontro, ma anche ricreativi, di confronto con i ragazzi, le ragazze che hanno partecipato a ZIP, ma anche con i docenti, con i genitori, perché siete stati nelle scuole, anche nelle parrocchie. Consulenze anche psicologiche, laboratori a sostegno della genitorialità, mi pare che ce ne sono stati 2, uno a Ragusa e uno a Vittoria. Come definiresti i processi in atto e i legami che state costruendo?
1: Sono innanzitutto legami di fiducia. Noi non proponiamo nulla dall'alto, devono essere frutto di una corresponsabilità naturalmente, ma dobbiamo crederci in quello che facciamo, non possiamo promuovere cambiamento se non c'è un'autodeterminazione sia della persona che ha bisogno, ma anche del contesto. Questi sono fenomeni complessi in cui ogni attore svolge la sua parte. Dobbiamo metterci tutti in discussione, in ascolto gli uni degli altri, creare legami di fiducia e collaborare per poter aiutare i nostri ragazzi a trovare se stessi e affrontare le difficoltà che il contesto attuale pone davanti alla loro crescita.
2: Ovviamente ZIP è un progetto aperto a tutte e a tutti e quindi è un progetto di comunità, come anche emerso durante questa chiacchierata insieme a Valentina. Vogliamo ricordare ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici che possono unirsi a questo progetto anche visitando i luoghi ZIP e anche iniziando delle attività. Valentina, intanto ricordiamo i numeri di telefono, come è possibile contattarvi e poi qual è l'impatto atteso e cosa vi augurate.
1: Questo è un progetto di comunità, per la comunità, con la comunità. Quindi è importante che ciascuno di noi possa fare la sua parte. Lo possiamo fare, per esempio, segnalando delle situazioni di disagio, oppure chiamandoci direttamente. Se tu ragazzo, se tu genitore, se tu educatore hai bisogno di un supporto, di un aiuto, di parlare semplicemente. Oppure se tu hai tante ricchezze, tanti talenti di qualsiasi età e vuoi metterti a disposizione, puoi collaborare con noi, puoi diventare parte di questa comunità. Per poterci contattare puoi o mandarci un messaggio, telefonarci al nostro numero telefonico 329-199-9103 oppure scrivi a zip@gmail.com. L'impatto che noi ci auguriamo non solo di raggiungere tanti ragazzi per poter con loro creare anche del benessere collettivo e anche la comunità che sia sempre più coinvolta per i nostri ragazzi, per il benessere delle nostre città. Sicuramente questo è la cosa principale. Vorremmo diventare una squadra, no? Farci prossimi gli uni e gli altri, diventare ZIP.
2: Ringrazio Valentina Di Stefano per essere stata con noi, grazie di cuore.
1: Grazie a voi.
2: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri.
3: Avete ascoltato Progetto ZIP, Zone in prossimità, una cerniera che unisce per essere comunità.

0: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.
1: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

0: Song, Elton John, all'interno delle parole dell'estate qui su In Blue 2000, e chissà quante parole, quanti suoni si ascolteranno all'interno di questo festival che si chiama Short Out Festival 2026. Cosa ci limita? E diciamo il filo conduttore di quest'anno, per parlarcene c'è il direttore artistico Edoardo Maggioni con noi. Edoardo, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: E allora, questo festival si terrà, ormai mancano poche ore, da domani fino al 12 luglio prossimo all'Ainate. Dove?
1: Assolutamente, si terrà in Villa Visconti Borromeo Litta, che è una villa bellissima al centro della città di Ainate, e poi si replicherà dal 17 al 19 luglio a Villa La Valera ad Arese.
0: Perfetto, quindi i nostri amici che verranno a trovarvi, cosa si devono aspettare? 6 giorni belli ricchi e pieni di che cosa?
1: Beh, principalmente di cinema, ma anche di un sacco di altri eventi. Diciamo che la prima serata, quindi domani sera, ci sarà la proiezione di uno dei più grandi film della storia del cinema, ovvero Viaggio a Tokyo di Ozu, di un maestro giapponese, che verrà presentato dal collettivo di creator Arte Settima. Poi dall'8 all'11 ci saranno 4 serate di cortometraggi con il concorso nazionale e internazionale. Il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio invece ci sarà il concorso Short Out Kids dedicato alle fasce più giovani, e infine domenica sera ci sarà un evento che non sarà cinematografico, sarà un monologo di Vera Gheno, Nessun è normale.
0: Quindi immagino ci sia un concorso, no, all'interno di questo Short Out.
1: C'è un concorso che assegna, diciamo, 3 premi economici più un premio economico per la categoria Kids, e poi ci sono altri premi, c'è una menzione della giuria di un festival, diciamo, che sta arrivando in questo momento una nuova associazione che è Festival Associati Milanesi, FAM, che diciamo è un collettivo di festival di cortometraggi che porterà avanti degli eventi e assegnerà una menzione speciale. Ci sarà il premio del pubblico, per cui le persone possono votare durante le serate, e ci sarà un premio di una giuria giovani che è frutto di un percorso di critica fatto in alternanza scuola-lavoro con un liceo di Arese.
0: Edoardo, tu alla presentazione di questo evento, sono parole tue quindi non le puoi smentire, attenzione, hai detto il nostro obiettivo non è semplicemente organizzare un festival, ma realizzare un luogo d'incontro.
1: Sì, assolutamente, diciamo che oramai siamo alla quinta edizione e io ripeto questa cosa un po' in maniera ossessiva, ovvero l'idea che è quella di Short Out di farsi luogo. Quindi l'associazione che sta alla base di Short Out, diciamo che col tempo è cresciuta e ha portato avanti tutta una serie di altri eventi, ma soprattutto riuscirà a farsi luogo all'incirca da dicembre-gennaio del 2027, dicembre del 26, gennaio del 2027, porterà avanti un progetto che oramai dietro le quinte va avanti da più di 2 anni, dell'apertura di un polo culturale a Rho. Farsi luogo vuol dire anche, diciamo, calarsi all'interno delle periferie e poter offrire con continuità cultura di qualità e permettere alle persone di non doversi spostare verso Milano, dove c'è, diciamo, una cultura che è, diciamo, ai massimi livelli in Italia, ma che, diciamo, per qualcuno è più difficile raggiungerla.
0: E poi grazie anche all'associazione Amici di Villa Litta c'è l'opportunità di vedere una bella mostra fotografica, se non sbaglio, dell'Istituto Italiano di Fotografia.
1: Sì, un set fotografico, no? Allo stesso tempo ci sarà un set fotografico dell'Istituto Italiano di Fotografia, che ci sarà il sabato e la domenica. Ci sarà una mostra organizzata dal collettivo Scurbat, che fa parte di Short Out Festival, e ci sarà la possibilità di visitare tutta la Villa Litta. Ogni sera ci saranno le visite guidate ad un prezzo ridotto per chi partecipa al festival, e alle 8 di sera ci saranno queste visite guidate in questa villa, che è molto famosa per i suoi giochi d'acqua, quindi bella, anche molto rinfrescante.
0: Ne abbiamo parlato anche altre volte qui su In Blue 2000, sicuramente è un punto di interesse molto particolare, molto bello anche dal punto di vista naturalistico. Come mai, cosa ci limita questo titolo per quest'anno?
1: Diciamo che ogni anno noi cerchiamo di ricontestualizzare il margine, dato che Short Out si chiama Short Out, il margine al centro, cerchiamo di ricontestualizzarlo e calarlo nell'attualità. Negli anni si sono affastellati diverse declinazioni del tema, quest'anno cosa ci limita è un po' un gioco di parole che ci mette di fronte al rapporto fra persona e oggetto, alla nostra capacità di relazionarci con le cose in senso lato, quindi questo vuol dire può essere declinato con gli scarti, col linguaggio, con la nostra capacità di potersi guardare allo specchio e dire che valore hanno gli oggetti e quindi poi anche che tipo di valore diamo a noi stessi.
0: Quindi non mancate da domani fino al 12 luglio all'Ainate, poi un'altra sezione, lo ricordiamo ancora una volta, il festival nel comune di Arese dal 17 al 19 luglio, quindi si parte da Villa Lita all'Ainate e poi si continua ovviamente per quest'estate 2026. C'è un sito dove possiamo seguirvi, Edoardo?
1: Assolutamente, che è www.shortoutfestival.com. I biglietti per l'Ainate risultano sold out, però noi abbiamo altri 180 posti liberi senza prenotazione, per cui c'è posto per tutti. In contemporanea alle proiezioni o agli eventi che saranno all'interno del Teatro Naturale ce ne sono altrettanti all'interno del Cortile Nobile, per cui vi invito a visitare il programma. Il festival è ingresso libero e gratuito e anche se risulta tutto sold out, di posto ce n'è sempre.
0: Esatto, aspettiamo, casomai fai un po' di posto anche a casa tua, Edoardo, nelle possibilità.
1: Sì, abito un po' più lontano, però ci provo. Volendo
0: le,
1: ci provo.
0: Le buone intenzioni ci sono. Grazie a Edoardo Maggioni con noi, grazie mille, alla prossima.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Allora, noi continuiamo il nostro pomeriggio, queste sono le parole dell'estate su Imlu 2000, dove adesso, ritorniamo in una delle località più rinomate per trascorrere le vacanze estive, ovvero Riccione, nella canzone ormai storica dei giornalisti. E stiamo insieme fino alle 16.

2000 nel nostro pomeriggio di luglio, anche il nuovo singolo di Ariana Grande. Abbiamo perso un po' l'orientamento anche per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti sulle classifiche di Billboard, ma li recupereremo magari per darvi qualche informazione. Però questa canzone nuova di Ariana Grande fino a qualche settimana fa era la numero uno, quindi decisamente piace. Noi scopriremo anche i nostri gusti in fatto di farci piacere dei particolari gusti musicali. Nella prossima ora scopriremo come i nostri gusti musicali rispecchiano realmente chi siamo e cosa proviamo. Grazie anche a Simona che ci ha mandato il suo messaggio per quanto riguarda le classifiche del passato dell'estate. Ha molto apprezzato ad esempio il primo appuntamento dello scorso weekend, quindi ti ringraziamo. E di classifiche dell'estate parleremo ovviamente nel nuovo appuntamento di sabato prossimo, con un'anticipazione che scatterà proprio nella prossima ora insieme. Ma c'è tempo ancora per ascoltare tante belle canzoni in quest'ora, tra cui Primavera di Marina Ray.

Che poi questa canzone, ne sono passati di anni, dal 1997, in cui andava forte soprattutto d'estate. Più l'ascolto e più mi sa d'estate rispetto alla primavera, quindi non lo so, ha questo mood che ti fa pensare alle vacanze estive, non soltanto alla primavera. Marina Rei ovviamente su In Blu 2000, noi continuiamo anche a rimettere in moto la macchina dei ricordi musicali dell'estate che furono. Questa non sfigurerebbe ad esempio all'interno delle classifiche dell'estate. Don't You Worry, era l'estate del 2000 per i Mada Sun.

Ed è vero che ormai d'estate si parla di sondaggi, di studi, di ricerche scientifiche, perché la scienza non si ferma mai, ragazzi, neanche nei mesi più caldi. E tra poco parleremo anche di cosa si nasconde davvero dietro la playlist magari del cuore, quella che ascoltiamo ogni giorno e che radicalmente ci fa cambiare la giornata in positivo per le canzoni che ascoltiamo. C'è un motivo che ci spiega la scienza, che riporteremo a tutti voi amici di In Blu 2000 del pomeriggio. C'è anche Justin Bieber con la sua Daisies.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Tensioni Stati Uniti-Italia. Le persone passano, ma i rapporti con gli alleati devono rimanere. Così il ministro della difesa Crosetto dopo il nuovo attacco di Trump alla presidente del Consiglio Meloni all'Italia alla vigilia del vertice NATO. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato un'immagine sui social che lo ritrae con la premier e la scritta serve un ordine restrittivo. E alla vigilia del summit dell'Alleanza Atlantica ad Ankara, la Russia ha colpito Kiev con un massiccio attacco missilistico che ha provocato almeno 14 morti nell'intera regione e spinto il presidente ucraino Zelensky a chiedere decisioni forti agli alleati. Diversi droni ucraini intanto hanno colpito il polo industriale settentrionale di Omsk in Russia, oltre 2500 chilometri dal confine con l'Ucraina. In Iran proseguono le celebrazioni funebri dell'Ayatollah Khamenei, presenti molti familiari ma non il figlio e successore Mokhtaba.
2: Una folla enorme ha accompagnato la salma dell'Ayatollah Khamenei nel corteo funebre che questa mattina ha attraversato il centro di Teheran. Milioni di persone, dicono i media di Stato, che hanno urlato morte all'America, morte ad Israele. È la prova di forza ed unità che il regime voleva dare all'esterno. Nei prossimi giorni altre cerimonie si terranno tra l'Iran e l'Iraq, prima della sepoltura, il 9 luglio a Mashhad, città natale di Khamenei. È il funerale più lungo e imponente della storia della Repubblica Islamica, che serve a mostrare i muscoli, ma anche a ribadire alleanze. Il presidente del Parlamento Ghalibaf ha dichiarato infatti che, come voluto da Khamenei, l'Iran continuerà a sostenere il cosiddetto asse della resistenza, ovvero Hamas a Gaza, Hezbollah in Libano e Houthi nello Yemen. Parole che peseranno sui negoziati di pace con gli Stati Uniti che dovrebbero riprendere il 10 luglio a Doha. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Circolazione ferroviaria in graduale ripresa nel nodo di Milano dopo verifiche tecniche alla linea elettrica nella stazione centrale. Stamani ritardi fino a un'ora ai treni alta velocità Intercity, Eurocity, regionali. Disagi che arrivano nel giorno in cui iniziano i lavori tra Firenze, Campo di Marte e Santa Maria Novella che costringono ma un guasto alla linea secondaria allunga ancora di più la durata degli spostamenti. È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo dove era stato operato ma non ce l'ha fatta e quindi ricercato per omicidio. L'uomo che durante una lite ha colpito la vittima con la lama ed è poi fuggito. È stato attribuito a George Clooney, attore, regista, produttore statunitense, Leone d'Oro alla carriera dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia che si terrà a settembre al Lido. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. E adesso parliamo di un festival che ci sta veramente a cuore. Tra l'altro quest'anno è un anno veramente importante perché è giunto alla sua 20ª edizione. Stiamo parlando del Salina Doc Fest, che si svolge dall'8 al 12 luglio a Salina, naturalmente, sempre organizzato da Giovanna Taviani, che è un piacere enorme ritrovare i nostri microfoni. Ben ritrovata, Giovanna.
1: Buongiorno, un piacere tutto mio.
0: Senti, ma com'è possibile che siano passati 20 anni?
1: Anche io non ci credo. Cioè, cominciamo 20 anni fa qui nell'isola che chiaramente io amo, dove insomma abbiamo casa, però senza una sala cinematografica, senza, appunto, con grandi difficoltà logistiche, come un esercito di chisciotti, diciamo, organizziamo un festival del documentario sapendo che, ma una cosa tra amici, così, e in 20 anni, non so, siamo diventati un punto di riferimento, certo, per il cinema del reale.
0: Allora, sei in una terra appunto meravigliosa, non nell'isola di Salina. Le isole Eolie fanno parte in qualche modo anche della mitologia e della grande letteratura greca, e quest'anno, tra l'altro, il vostro tema ha veramente a che fare proprio con Omero e con l'Odissea. Infatti il vostro il

0: Un po' l'anno scorso, sapete, qui a Leoli, proprio a Lipari e a Panarea, ha girato Christopher Nolan per riprese di Odissea, che è molto diverso da quella, diciamo, dal tema che noi invece vogliamo affrontare.
1: Sì.
0: Da lì, per una serie di convergenze, ho pensato di incentrare questa edizione sulle odissee contemporanee, odissee dislocate, attualizzate, odissee anche interiori, il viaggio, mai come in queste isole che sono isole di viaggi, di fughe, di approdi, no? E non si poteva ambientare meglio un tema del genere. Fra l'altro, il viaggio di Ulisse, che dura 10 anni di battaglia di Troia, di guerra, e 10 anni di viaggio, si svolge nel Mediterraneo, l'80% del viaggio in Italia, e lui passa anche, come sapete bene, dalle isole Eolie e dal re Eolo dei Venti.
1: E proprio all'Odissea, tra l'altro, quindi veramente come tema, è dedicata la serata inaugurale, quella di mercoledì 8 luglio, con la presenza di un regista italiano ma internazionale, veramente è uno dei registi che non sbaglia un colpo, magari forse non lavora quanto ci piacerebbe appunto vedere.
0: No? Assolutamente.
1: Umberto Pasolini.
0: Esattamente, Umberto Pasolini, italo inglese, non si sa come, però sì, lo consideriamo a tutti gli effetti un ospite internazionale in arrivo sull'isola. Lui esordisce come produttore con la sua casa di produzione, che ricordo ha prodotto anche quel film campione di incassi che fu Full Monty.
1: Sì.
0: E poi esordisce a Orizzonti di Venezia, dove prende il premio come migliore regia con Still Life.
1: Sì,
0: e prosegue la sua attività un po', appunto, diciamo, mirata, puntuale, con, insomma, non fa un film dopo l'altro, ecco.
1: Mm-hmm.
0: E adesso arriva, appunto, cos'è, di 2 anni fa, con questo Itaca in ritorno. Mm-hmm. A cui l'Odissea, quindi l'ultima parte dell'Odissea, il ritorno, dove lui dice che con gli sceneggiatori si è proprio ispirato ai reduci del Vietnam.
1: Sì.
0: Cioè, dove comunque Ulisse, che è Ralph Fiennes, è un Ralph Fiennes vecchio, con il corpo bruciato dal sole, che appena arriva a Itaca bacia la terra. È un'Itaca, sì, lui ha girato a Corfù e nel Peloponneso, ma è un'Itaca senza tempo, no? Potremmo essere nel presente, come
1: sì,
0: nel 2000 avanti Cristo, 2000 dopo Cristo, ecco. E insieme a Juliette Binoche nelle vesti di Penelope, e quindi racconta il post avventure di Ulisse, no? Il momento in cui si torna a casa e si torna alla vita.
1: Uh-huh.
0: E quindi si deve ricordare per dimenticare.
1: Sì, ed è un film potentissimo contro la guerra, che è l'altro grande tema che voi trattate appunto nel vostro festival quest'anno.
0: Sì, infatti, ecco, io ho utilizzato, diciamo, l'Odissea mi è venuta in aiuto proprio come SOS che vorremmo lanciare con tutti gli artisti che vengono a Salina, dall'isola di Salina, contro la guerra, o meglio un'Odissea, rileggere l'Odissea, riportarla a scuola, rileggere l'Odissea, far vedere film sull'Odissea come antidoto alla guerra, ma soprattutto a questa crollo dell'umanità, no? A questa disumanizzazione dello sguardo, perché in fondo Ulisse è il più umano degli eroi del mito.
1: Mm-hmm.
0: Sì, è l'uomo dalla mente colorata, dice Omero, no? È l'uomo dal multiforme ingegno, è l'uomo mendace, è l'uomo astuto, però è anche l'uomo che prova rimorso, senso di colpa, la nostalgia, no? Nostos, no?
1: Sì.
0: La nostalgia non tanto per la casa, certo, gli affetti, il figlio, ricordiamo che è un padre che ha abbandonato il figlio, altro tema molto moderno, ma è anche proprio la nostalgia per la vita. È come se in questi 10 anni di viaggio lui si fosse trovato prigioniero, no? Nelle diverse isole, con questa tensione che abbiamo tutti ad evadere, no? Però che il ritorno a casa, e quindi questo è, insomma, è un tema a cui veramente

0: appunto non poteva che aiutarmi a fare questa sezione che vedrà come protagonista l'ospite internazionale iraniana, esule a Parigi, che sapete farsi con il suo grido di guerra contro la guerra, che è Put Your Soul, che vinse a Cannes, su questa giornalista Fatma di Gaza che morì una settimana prima di andare a Cannes sotto i bombardamenti.
1: Naturalmente il centro, diciamo, del festival sono i documentari, però non è solo questo, perché poi ci sono anche, tu prima parlavi dell'Odissea come di un romanzo, e c'è anche molta attenzione alla letteratura. Vogliamo parlare un po' di questi incontri?
0: Sì, questa è la forza del festival, secondo me. Io vengo dalla letteratura, e quindi sì, famiglia cinematografica, documentarista, però in realtà mi sono laureata con Luperini, il romano a cui dedico proprio un pensiero, perché è venuto a mancare quest'anno ed era nel comitato d'onore del festival. Ho sempre pensato, diciamo, che mi piaceva molto creare le connessioni tra i linguaggi, cioè il Tallinn Ad Hoc Fest è un festival di incontri, è un festival di incontri tra le persone e tra i linguaggi, un festival interdisciplinare. Io penso che nel mondo moderno e contemporaneo bisogna un po' stare al limite, no? Saltare da un linguaggio all'altro, e forse in quegli snodi che si trova il potenziale per un nuovo linguaggio. E quindi la letteratura, che ha sempre avuto un ruolo importante nel nostro festival, meglio, abbiamo sempre, diciamo, scelto e invitato degli scrittori o sceneggiatori che di pari passo a noi documentaristi tornassero in qualche modo a raccontare la realtà, a muovere lo sguardo intorno. E quindi quest'anno abbiamo Daria Bignardi, perché la sezione, una delle sezioni più importanti dell'Odissea, sarà Isole, prigioni, solitudini. Lei ha scritto questo libro che io ho scoperto in un carcere, Ogni prigione è un'isola, dove racconta appunto da una parte il suo amore per le isole, dall'altra parte la sua esperienza come volontaria a San Vittore, e quindi, diciamo, fa un discorso molto interessante, questo memoriale autobiografico sul nesso che c'è tra libertà e prigionia. Che cos'è la libertà, no? Quindi isola, isolamento, solitudine. E sì, poi accanto a lei, che vince, lei vince il premio Ravesi, uno dei premi più prestigiosi che consegniamo a Roberto Saliano al primo anno, per dire, Niccolò Ammanniti. Niccolò Ammanniti, insomma, non c'è bisogno di presentarlo, grande scrittore che lavora sul mito, quindi il custode, presenterà il custode, dalla Medusa, la Gorgone, no? La Medusa era la dea, no, è il mostro che pietrificava con lo sguardo chi la guardava, no? Era una ninfa bellissima prima. E ci presenterà questo libro e lui vince il premio Wilmar.
1: Sempre nell'ambito appunto degli incontri letterari, c'è anche un'attrice che tra l'altro ha legato anche il suo volto proprio alla bellezza delle Isole Eolie. Sto pensando a Valeria Golino.
0: Sì, Valeria Golino torna a Salina come protagonista nel ruolo di Goliarda Sapienza del film Fuori, e verrà accompagnata da Mario Martone, il regista del film, un film che ho molto amato, e da Ippolita Di Maio, la sceneggiatrice. È un film che ho molto amato e che racconta racconta proprio l'esperienza carceraria di Goliarda Sapienza, questa grandissima scrittrice siciliana che però appunto viveva a Roma, fu la compagna di Citto Maselli e finì appunto, e lei, l'autrice di quel romanzo postumo meraviglioso che è L'arte della gioia, e lei finì a Rebibbia, dove scoprì la gioia dell'amicizia. Quindi anche qui vedete ancora una volta il tema delle carceri. Quindi è un festival, sì, che parla di miti lontani, ma anche di miti presenti e di antimiti, insomma della cronaca, ecco, il mito e la cronaca che vanno di pari passo.
1: Sì. Un altro volto appunto femminile del nostro cinema, di grande bellezza, di grande intensità, è quello di Isabella Aragonese, che sarà anche lei ospite del vostro festival.
0: Sì, Isabella la seguo da tempo perché mi piace molto, anch'io la considero uno dei volti più interessanti del, non solo del panorama cinematografico contemporaneo, ma anche teatrale. Lei insomma lavora tanto sul mito, sull'attualizzazione del mito, ha fatto un'Ifigenia bellissima, insomma è una che sulla tragedia greca ne sa qualcosa, e al tempo stesso ha interpretato ruoli contemporanei di donne sfiancate dal lavoro, no? Penso solo Cuore amore di Daniele Vicari, per dire solo un esempio. Quindi diciamo anche lei lavora al confine tra mito e cronaca, tra passato e presente, e lei è qui come voce narrante del documentario La Quinta Stagione, dedicata a 5 giovani chef italiane, tra cui la nostra giovane Martina Caruso, chef stellata del Signum. Isabella fa la voce narrante, quindi verrà qui per parlare insieme del cinema, della cultura, dell'enogastronomia, in memoria di Clara Rametta, che vorrei ricordarla, era la sindachessa di Malfa, che è scomparsa anche lei, madre di Martina Caruso, del Signum, quest'anno.
1: Sì, voi avete anche una sezione dedicata alla musica, musica doc.
0: Sì, questa è una sezione che abbiamo creato per il pubblico, quindi con documentari che vanno la sera alle 10.30 in due luoghi diversi dell'isola, sotto le stelle, da Sugar Man fino al documentario su Yoko Ono e John Lennon uscito l'anno scorso, ma anche il documentario su i CCCP, il documentario italiano su Rino Gaetano, e quindi insomma Passione di Turturro, che è meraviglioso, quindi diciamo sì. Per dare così anche spazio ai più giovani che magari hanno voglia di distrarsi sotto le stelle vedendo comunque dei grandi documentari del passato e del presente. Come evento speciale di questa sezione, sempre la sera di giovedì 9 a Malfa, abbiamo scelto il documentario di Tony D'Angelo dedicato al padre Nino D'Angelo, che non sarà presente al festival ma ci ha lasciato un video saluto.
1: Noi spesso abbiamo parlato appunto nel corso di questi anni anche delle difficoltà ad organizzare un festival e soprattutto organizzarlo poi appunto su un'isola, quindi insomma anche con tutte le problematiche che questo può comportare. Però tu hai continuato con una resistenza, resilienza e veramente un impegno straordinario. Dicevamo, siamo arrivati a 20 anni, ormai non pensi più di smettere.
0: Dai, infatti guarda, non so ancora se è tutto se sto sveglia o se sto dormendo, è tutto un sogno, son desta, perché non posso credere, tutte le volte è una fatica incredibile. Considerate che un'isola dove ora sono venuta giù per dire, perché non c'è campo, sto sotto un albero di fico a fare questa intervista, quindi pensate che un giorno sì, un giorno no, non va via la rete, la connessione wifi è molto debole, non c'è una sala cinematografica, l'isola è comunque l'isola, la gente viene qui in vacanza, non ha voglia di, poi sapete come sono i tempi gattopardeschi, di chi vive in Sicilia in un'isola, no? Quindi è proprio l'opposto dell'organizzazione di un festival, dove tutto deve essere proprio, siamo in 25 a lavorare su queste cose, però appunto forse è un sogno, tant'è vero che ci siamo ispirati per il concept a una tavola sognante che è del nostro maestro che verrà qui premiato, che è Milo Manara, che ha realizzato un'odissea raccontata da Telemaco, illustrata, e abbiamo questo veliero con questo Ulisse che ha l'alter ego in Pasolini, il volto di Pasolini, quindi l'uomo del dubbio, dell'incertezza, del rimorso, che si muove in questo mare pieno di agitato sotto un cielo di aloni gialli che sono appunto soli e lune insieme. Ecco, questo è l'immaginario che mi porto dentro rispetto a questi 20 anni.
1: Bene, allora auguri, buon compleanno, si potrebbe dire, insomma, al nostro festival.
0: Grazie mille a tutti voi e ci vediamo a Salina per chi volesse venire.
1: Certo.
0: www.salinadogfest.it, avete ancora tempo per farvi un weekend culturale sotto le stelle.
1: Meraviglioso. Grazie a Giovanna Taviani.
0: Grazie Rosario, grazie a tutti voi.

0: Cari amici, molti di voi avranno già visto Disclosure Day di Steven Spielberg e ne vogliamo parlare, ma questa volta da un punto di vista leggermente differente che non sia appunto la critica cinematografica. Ne parliamo cioè con un professore di astronomia e astrofisica all'Università di Tor Vergata, il professor Amedeo Balbi, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, al di là del godimento che ovviamente lo spettatore riceve dal vedere un film d'azione, un film così perfettamente costruito nelle tensioni che appunto si creano e così magnificamente interpretato da questo quintetto di attori veramente straordinari, vediamo che cosa resta nella memoria e come in qualche modo appunto tocca l'emozione invece di qualcuno che il cielo è abituato a guardarlo in un altro modo o comunque leggendo degli altri segni.
1: Sì, beh, diciamo, sempre partendo dal presupposto che si tratta ovviamente di un'opera di fantasia e di fantascienza, che quindi va giudicata in quanto tale, ha una prospettiva nei confronti della ricerca di vita intelligente nell'universo che, diciamo, è piuttosto parziale, nel senso che è essenzialmente circoscritta alla questione dei presunti, appunto, avvistamenti di quelli che una volta venivano chiamati oggetti volanti non identificati, UFO, e che adesso invece si chiamano con un'altra sigla, UAP, ovvero, insomma, l'idea che la Terra sia visitata da mezzi e da navi spaziali provenienti da altri pianeti. Quindi, diciamo, il punto di vista del film e di Spielberg sulla questione della vita intelligente nell'universo è sostanzialmente circoscritto a questo tipo di fenomeni, che sono fenomeni che però, diciamo, dal punto di vista della ricerca astrofisica invece non hanno un interesse particolare, non si ritiene che ci siano fino a questo momento evidenze che si tratti appunto di qualcosa che possa avere una provenienza esterna al nostro pianeta e che quindi possa dirci qualcosa effettivamente sul problema della vita intelligente dell'universo. La questione, ovviamente, la domanda che, insomma, il film in qualche modo si pone e che molti di noi, se non la maggior parte di noi, si pongono, ovvero se siamo soli nell'universo, è ovviamente una domanda che ha un interesse scientifico molto forte e che la scienza investiga, ma appunto con i mezzi dell'astronomia e con l'osservazione a distanza di altri pianeti, nella speranza che questo possa fornirci appunto delle prove, delle evidenze scientifiche.
0: Lei ha usato la parola circoscritto, no? A proposito del film, quasi a voler così in qualche modo sottolineare un limite dell'immaginazione, mentre invece forse l'attesa appunto può essere addirittura più grande rispetto a quello che appunto il racconto filmico ci mostra.
1: Sì, perché è come se in un certo senso questo tipo di racconto fantastico poi in fondo sia un racconto che parla, come normale che sia, come giusto che sia, parla di noi piuttosto che di quello che c'è al di fuori e di quello che va oltre noi. E quindi in questo senso forse anche la rappresentazione dell'intelligenza aliena spesso è null'altro che una proiezione delle nostre aspettative, delle nostre speranze, in qualche modo anche nel film di Spielberg, ma così come in altre opere di fantasia, anche una sorta di ancora o di scialuppa di salvataggio, o comunque di come dire, di possibilità di redenzione per l'umanità, di salvezza per l'umanità, e anche a volte con dei con dei sottotesti che sembrano appunto quasi religiosi. Nel film si tocca un po' anche questo aspetto, sì, anche se in maniera molto implicita. Dal punto di vista appunto invece di quello che potrebbe esserci là fuori, forse le cose potrebbero essere ancora più misteriose, più complicate, più diverse, veramente aliene rispetto a quello che sono le nostre aspettative.
0: Come si è appassionato di astronomia e di astrofisica? Voglio dire, proprio il bambino, il ragazzino che guardava il cielo, non so, a 10 anni, a 13 anni, già pensava a questo lavoro che poi adesso le sta facendo?
1: In parte sì, era una cosa che già quando ero insomma bambino mi interessava, mi affascinava, e poi vabbè, per una serie di ovviamente di circostanze sono riuscito anche insomma a farlo effettivamente diventare una professione, ma devo dire che in parte nasceva anche proprio da questo tipo di domande il mio interesse, cioè nasceva anche proprio da domande del tipo quella, insomma, se siamo soli nell'universo, e in parte anche dalle suggestioni che venivano proprio dalla fantascienza. Quindi devo dire che opere come queste che Spielberg ha fatto più volte tra l'altro nel corso della sua carriera hanno sicuramente avuto un'influenza anche nel percorso che poi mi ha portato a diventare astrofisico.
0: A proposito della solitudine, ecco, mi sembra di poter leggere nel film che fondamentalmente la grande lezione che i due personaggi che in qualche modo hanno, come dire, un contatto, no, con quest'altro mondo, con quest'altri esseri, possiedono, la loro caratteristica principale, è proprio quella invece di una maggiore empatia rispetto agli esseri umani, una capacità veramente di dire all'altro essere umano non sei solo, io ti vedo, io ti capisco, io ti comprendo. Sembra essere un'esigenza profondamente umana piuttosto che una scoperta.
1: Assolutamente sì, infatti era una delle cose a cui mi riferivo quando pensavo a questa idea dell'alieno e dell'extraterrestre, in fondo come una proiezione delle nostre aspettative, dei nostri desideri, di qualcuno che ci capisca, di qualcuno che ci faccia sentire meno soli, e quindi con questa ricerca di altre forme di intelligenza fuori dalla Terra sia un modo anche un po' per colmare una sorta di vuoto, di solitudine quasi esistenziale, no? E questa però è allo stesso tempo una cosa che da un lato è assolutamente comprensibile, soprattutto per quanto concerne poi ovviamente un'opera di fantasia, un'opera narrativa, un'opera cinematografica in cui ovviamente si parla direttamente a noi esseri umani, alle nostre emozioni, però allo stesso tempo trascura il fatto che la nostra capacità di empatia è direttamente legata in qualche modo anche alla nostra, al modo in cui siamo fatti, al modo in cui noi stessi riusciamo a comprenderci fra noi, e che non è affatto scontato che questa cosa possa essere estesa ad altre forme di vita intelligenti che possono eventualmente esistere fuori dalla Terra. Ci aspettiamo magari che siano molto più simili a noi e molto più in grado di comprenderci e di comunicare con noi di quanto invece possa essere lecito attendersi sulla base di quello che conosciamo. D'altra parte anche sulla Terra, quando pensiamo ad altre specie viventi sul nostro pianeta che pure sono apparentate con noi in maniera molto forte, perché tutta la vita sulla Terra poi è sostanzialmente apparentata, però insomma le altre specie viventi noi difficilmente riusciamo a stabilire un contatto così diretto, così empatico, o riusciamo a comunicare in maniera così chiara, no? E quindi immaginare di poterlo fare anche con esseri che si sono evoluti in ambienti, in contesti completamente diversi, insomma è abbastanza, come dire, difficile da immaginare.
0: Mi sembra che il film poi vada un po' su due direzioni, o meglio, una direzione è evidente ed è quella che mostra quando in qualche modo sembra che questi esseri assumano le sembianze di animali, quasi che ci fosse una forma di ricorso ad una istintualità altrettanto misteriosa probabilmente per l'essere umano di oggi, così abituato alla sua razionalità, ma in qualche modo appunto imparentata, come diceva lei adesso, perché appunto altri esseri viventi del globo terrestre, da una parte. Dall'altra ho anche la sensazione, questo mi è venuto pensandoci in seguito, di una forma quasi di soggezione che noi possediamo nei confronti di un'altra forma di intelligenza, appunto, che dovrebbe essere nell'universo, ma che inevitabilmente riteniamo più evoluta della nostra. Anche questo non è detto.
1: Certamente, infatti, anche questo non è detto, e in realtà se guardiamo alla storia della vita sulla Terra, che è l'unica che possiamo studiare, che per il momento è l'unica che conosciamo, ci rendiamo conto di quanto sia stato tortuoso e lungo il percorso che ha portato poi all'evoluzione di organismi più complessi e poi appunto a una forma di intelligenza come la nostra. E questo insomma ci deve farci anche un po' pensare su quella che potrebbe essere la traiettoria evolutiva eventualmente su altri pianeti. Intanto che la nostra forma di intelligenza è una forma di intelligenza, ma non è necessariamente una forma di intelligenza universale. Noi tendiamo a pensare che sia in qualche modo, come dire, l'unica forma di intelligenza possibile, ma non è così, e ne abbiamo tutto sommato dimostrazioni anche da parte della vita sulla Terra, perché esistono appunto specie animali che sono indubbiamente intelligenti a modo loro, ma con cui è difficile appunto stabilire una comunicazione o addirittura impossibile. E poi c'è appunto un altro aspetto che è quello della, a cui facevo riferimento prima, cioè della complessità dello sviluppo di forme complesse, che richiede ovviamente un tempo, tempi molto lunghi, e che quindi porta a sospettare che se esiste vita fuori dalla Terra, come cerchiamo di capire ormai da molto tempo senza successo, ecco, se esiste vita fuori dalla Terra potrebbe essere una vita magari molto più semplice tra virgolette della nostra. Nessuna vita è semplice, perché anche un batterio è una forma incredibilmente complicata, ma ecco, sicuramente ha un tipo di complessità diversa da quella di un essere animale o di una specie come la nostra. Ecco, la vita potrebbe essere molto comune in forma più semplice, ma magari estremamente rara nelle forme più complesse.
0: Mi chiedevo, cosa prova un astronomo quando guarda il cielo stellato?
1: Dovrebbe provare quello che prova qualunque essere umano la prima volta che le osserva. Io immagino che sia questa, sì, insomma, una sensazione abbastanza universale, che è una sensazione che ha a che fare da un lato con la meraviglia, lo stupore, no? Il fatto di osservare qualcosa che va molto al di là, al di sopra della nostra singola esistenza individuale, e poi appunto qualcosa che apre una serie di interrogativi, no? su quale sia il nostro posto in tutto questo, su quale sia la nostra origine, dove e poi in parte anche appunto questa idea di capire oltre a capire il nostro posto, anche capire qual è, insomma, se siamo soli o no nell'universo. Io cito sempre da questo punto di vista una frase famosa di Blaise Pascal, no? Che diceva che quando appunto faceva queste riflessioni sull'universo e su che cosa siamo noi nell'universo, sospesi un po' tra il piccolissimo e il grandissimo, e noi stiamo un po' lì in mezzo, e poi diceva anche questa cosa che il silenzio degli spazi infiniti mi spaventa, no? Perché effettivamente quando ci confrontiamo con questa immensità è difficile non provare una sorta di vertigine.
0: E una coscienza anche così di, in qualche modo, di fragilità, no? E di piccolezza.
1: Sì.
0: Grazie, allora, grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a voi.

Oggi vi ho portato un disco che amo molto, è la Collezione Latina di Mina, da cui ascoltiamo proprio il brano che apre il disco e che ci ricollega in qualche modo anche all'intervista che abbiamo ascoltato in precedenza. Si intitola infatti Puro Teatro.

0: Ancora un brano tratto da Collezione Latina di Mina, il cui titolo è Adoro.
1: Un, dos, tres.

0: Le 16, Marina Tomarro in studio, sono saliti a 18 i morti degli attacchi russi stanotte sull'Ucraina.
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Elena Seno, il caso del nuovo attacco del Presidente degli Stati Uniti alla Premier Meloni. Le persone passano, ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, afferma il Ministro della Difesa Crosetto. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato un'immagine sul social Truth che lo ritrae con la Premier e la scritta serve un ordine restrittivo. Per ora Palazzo Chigi tace, domani il vertice della NATO. E alla vigilia del summit dell'Alleanza Atlantica di Ankara, la Russia ha colpito Kiev con un massiccio attacco missilistico che ha provocato almeno 14 morti nell'intera regione e spinto il presidente ucraino Zelensky a chiedere decisioni forti agli alleati. Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi due decenni, aprendo la strada a un comitato tecnocratico per l'attuazione del governo civile. Il capo del comitato di emergenza del governo, Mohamed al-Farra, ha ufficialmente presentato le sue dimissioni. Ha anche deciso di sciogliere il comitato per facilitare la transizione amministrativa e governativa al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, ha dichiarato il capo ufficio stampa del governo di Hamas. Tornata a regolare la circolazione ferroviaria sul nodo di Milano dopo la disalimentazione della rete elettrica di stamane con cancellazioni e ritardi in stazione centrale e ritardi anche per un inconveniente tecnico lungo la linea tirrenica, oggi vicino a Follonica. La situazione è poi rientrata, in corso in questi giorni lavori su un cavalcaferrovia Firenze e parte dei convogli in transito tra Roma, Milano, Torino viene dirottato proprio sulla tirrenica con previsti incrementi dei tempi di viaggio. Estate caldo, riaccendono i riflettori sulla piaga dell'affollamento delle carceri.
3: L'ultimo episodio di aggressione in carcere è accaduto a Vibo Valentia, in Calabria. Un detenuto con problemi psichiatrici ha preso a pugni un agente. Intanto, durante la scorsa notte sono stati trasferiti gli 8 detenuti ritenuti responsabili di aver organizzato nei giorni scorsi una rivolta all'interno del carcere siciliano di Enna, scoppiata dopo che un fulmine aveva creato problemi alle centraline telefoniche, bloccando le comunicazioni tra i familiari e i detenuti, alcuni dei quali hanno distrutto telecamere di sorveglianza, l'impianto elettrico, danneggiato cellule. In quelle rimaste intatte sono stati trasferiti gli altri reclusi, anche 8-10 nella stessa stanza. In Toscana il sovraffollamento negli istituti penitenziari è tale da non permettere nuovi ingressi e l'invito ai direttori è quello di sistemare temporaneamente materassi e brande per terra. Siamo alla pura follia, risponde il sindacato UIL, ricordando che il rispetto della dignità umana e della salute è tutelato dalla Costituzione e nessuno può metterlo in discussione. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
2: Con questo servizio termina il nostro radiogiornale, vi ringrazio per l'ascolto.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
6: Io da molti anni lamento nei miei scritti una separazione tra spiritualità e molte realtà della vita ecclesiale. Chi conosce i miei scritti sa che più volte ho denunciato il fatto che sovente la pastorale dominante non si nutre di spiritualità, che anche la stessa azione diaconale caritativa sovente non è supportata dalla spiritualità, ma c'è anche una separazione tra liturgia e spiritualità. Io vi confesso che credo che molti guai che abbiamo nella liturgia sono dovuti soprattutto al fatto che i liturgisti, anche quelli del post-concilio, normalmente sono davvero poco esperti in Bibbia. La presenza dell'Antico Testamento sovente ha fatto permanere all'interno della Chiesa delle eredità che non sono veramente cristiane, che non rispettano la volontà di Gesù e che sono delle, non si possono neanche chiamare giudaizzazioni, perché adesso il termine giudaizzare ha acquisito un altro significato, ma che sono un portare nel Nuovo Testamento delle realtà che Gesù ha dichiarato chiuse definitivamente per sempre. Allora, proprio in questo senso, pensando, si è detto, ma forse se noi facciamo un corso in cui vediamo delle realtà spirituali e le vediamo legate anche nella liturgia, forse le cose si muoveranno meglio. Allora, proprio per questo, il corso si svolgerà con un intervento mio e subito dopo, sempre subito dopo, un intervento di un altro fratello Goffredo, che è il liturgista della comunità, che scrive sulle riviste liturgiche e fa parte della commissione episcopale della CEI. Vi presenterà a livello liturgico ciò che io vi dico a livello biblico-spirituale. Questo vorrebbe essere un po' l'itinerario che abbiamo messo come elemento preghiera e liturgia. Ecco, non dimenticate che forse una delle più grosse patologie della Chiesa Cattolica è stata proprio la separazione tra preghiera e liturgia. Certamente nel secondo millennio. Perché nella misura in cui la liturgia si è clericalizzata, nella misura in cui i laici non capivano più la lingua della liturgia, che era il latino, la liturgia era diventata completamente estranea al popolo di Dio. Tutto avveniva senza che il popolo di Dio partecipasse. Questo è per dirvi dunque come è importante che si ritorni invece a una spiritualità la quale si nutre di liturgia e a una liturgia la quale ha come fondamento la spiritualità. Quanto al primo tema che io vorrei affrontare con voi e che per me, attenzione, è davvero primario all'interno della preghiera, dobbiamo affrontare il tema dell'ascolto. Perché la preghiera cristiana non può essere confusa con la preghiera che gli uomini fanno naturalmente. L'uomo di tutti i tempi e di tutte le culture ha sempre conosciuto una forma di preghiera. Ai limiti anche un ateo prega. Nel

che la preghiera cristiana ha una sua specificità, ha una sua particolarità e non può essere semplicemente messa tra le altre preghiere. Perché all'interno della preghiera cristiana, se la preghiera significa comunione con Dio, la preghiera cristiana nasce dall'ascolto. E il primato all'interno della preghiera cristiana è dato all'ascolto. Voi sapete la vecchia frase che è diventato un adagio di Agostino: il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Ed è vero. A partire da questa frase di Sant'Agostino si è pensato che il pregare fosse il parlare a Dio. E noi purtroppo, almeno la mia generazione, è ancora stata abituata a pensare che il pregare era un parlare a Dio. Io sono sempre affascinato dall'Antico Testamento che ci dice che Dio aveva almeno tre maniere di parlare. Non so se avete mai fatto caso. Quando proprio parla forte, la sua voce come tuono, ci dice il libro dell'Esodo che è una voce che esce da Dio in mezzo a tuoni, colpi di terremoto e tenebre caliginosa. Che meraviglia! I rabbini dicevano che le prediche che fanno i rabbini o i preti sono tutte così, tanti colpi di tuoni e in mezzo ci sarà anche la parola di Dio. Ma è normale che più che altro facciamo fracasso noi uomini quando parliamo a nome di Dio, è bellissimo, eh? Ecco, lì è il Dio che parla forte, ma tra tuoni, suoni di tromba, vi ricordate quando Mosè sul Sinai e Dio gli parlò tra suoni di tromba, suoni di corno, suoni di tuono, quindi si fa fatica sempre ad ascoltarla. Uno che vi parli mentre tuona, provate. Poi c'è il Dio che parla in condizioni di pace, di tranquillità. E poi c'è il Dio che parla col de mamma d'acca, questa espressione impossibile da tradursi, con cui Dio ha parlato a Elia sull'Oreb. Col voce, de mamma d'acca, boh. Io amo tradurre voce di silenzio trattenuto, che è letterale. Ma un grande mio amico Paolo De Benedetti, lui amava tradurre, e con lui poi più tardi anche Martini, che ha preso da lui, voce di silenzio sottile. Ecco, non è tanto sottile, va bene anche quella, ma è voce di silenzio trattenuto. Allora sentite una voce, se di silenzio, e se poi che sia sottile e trattenuto, provate, non è facile. Ecco, Dio parla in tutte queste forme, ci dice l'Antico Testamento. Questo ci dice com'è importante che noi abbiamo un cuore ascoltante, un cuore che capti. Allora voi capite perché il comandamento centrale, che è anche la preghiera che l'ebreo recita più volte al giorno, è Shema Israele, ascolta Israele, che per noi cristiani sembrerebbe neanche una preghiera. Ma attenzione! Se è vero che il cuore dell'ebraismo è ascolta, pensate anche che nel momento centrale l'unico di vera gloria del Gesù terreno, che è stata la trasfigurazione, la voce del Padre è ascoltatelo, dove lo Shema, attenzione, è diventato ascolta il Figlio, ascolta Cristo, che per noi cristiani è l'unico con cui noi possiamo ascoltare Dio. Ma poi tutta la tradizione, faccio solo un esempio, il più direi facile per l'Occidente, la regola di Benedetto, la quale inizia ascolta fili, che voi sapete per noi monaci è davvero l'essenziale, direi, quello che dice tutta la regola che viene dopo. Ma il vero problema è l'ascolto, ascolta o figlio, ascolta o figlia. Ecco, noi dobbiamo capire che l'ascolto è il primo punto della preghiera. Ascoltare è il primo rapporto della nostra fede con Dio. È il primo. Ascoltare è il movimento aurorale della

0: la nostra comunicazione con Dio. Quando noi iniziamo a aver fiducia in Dio, aderire la fede, fides exauditu, è perché abbiamo ascoltato Dio. L'altro testo che vi do, che secondo me è significativo, è il testo che voi trovate all'interno del libro di Samuele all'inizio. Voi avete presente che è narrata la vocazione di Samuele. Samuele ha pochi anni, 6-7, e la madre che l'ha avuto in condizione di sterilità lo regala al Tempio. Allora non c'era ancora il Tempio, ma il santuario di Silo. Questo bambino viene portato, viene dato al sacerdote Elem, diremmo noi, a fare il chierichetto. E questo bambino cresce al Tempio. Ed è un bambino. E la Bibbia ci dice che Samuele non conosceva il Signore. E una notte Samuele sente la voce che gli dice: Samuele, Samuele. Ma Samuele non conosce il Signore, non distingue la voce. Allora va da Eli, il vecchio sacerdote, lo sveglia e gli dice: Eli, mi hai chiamato? No, io non ti ho chiamato. Va di nuovo a dormire, sente di nuovo la voce, ma non la conosce. Pensate come questo brano vuole anche darci una lettura della difficoltà di uno che non ha mai ascoltato Dio e quindi non riconosce la voce. Samuele, Samuele. È anche significativo che senta di conseguenza la voce di chi gli sta trasmettendo la fede. Ci sarebbero molte cose da dire sulla responsabilità di trasmettere la fede. Poi certo è sempre Dio, ma ci vuole qualcuno. E gli dice no. Poi va la terza volta. Mi hai chiamato? No. E questo vecchio sacerdote gli dice: beh, ha capito, se non sono io, è il Signore. Dice: adesso va a letto, e se senti di nuovo la voce, tu dirai: parla, Signore, che il tuo servo ascolta. Ecco la preghiera dove inizio. Da quel momento si dice, notate che c'è una parola che è straordinaria, da quel giorno Samuele non lasciò cadere accanto a sé, vi sto traducendo esattamente dall'ebraico, nessuna delle parole del Signore. Cioè la parola gli andava dritta al cuore, non permetteva che la parola cadesse accanto, andasse a vuoto, perché aveva un cuore ascoltante. Ecco, pensate noi invece, la nostra tendenza, lo dico anche per me, nonostante che mi sia dato da fare tanto nella vita, ma sono vecchio e vedo che i vizi permangono, sovente quando vogliamo pregare, cosa facciamo? Ascolta, Signore, che il tuo servo parla. Non parla, Signore, che il tuo servo ascolta. Ascolta, Signore, che il tuo servo parla. E abbiamo sempre tante cose da dirgli, tante cose da dirgli, e lo obblighiamo ad ascoltare il nostro pettegolezzo spirituale. Ecco, vedete come l'ascolto davvero è primario, primario. Permettetemi di dirvi alcune cose estremamente importanti di ordine antropologico, che noi oggi, grazie alle scienze umane, sappiamo. Noi ci umanizziamo grazie al funzionamento dei sensi, lo sapete. E i sensi sono dei buchi che noi abbiamo nel nostro corpo, degli orifizi. E sono quelli che ci permettono di umanizzarci, di crescere, di venire al mondo nel senso più forte del termine, che non è solo essere espulsi dall'utero di nostra madre. Noi abbiamo due buchi con cui vediamo, abbiamo due buchi con cui sentiamo gli odori e respiriamo, abbiamo la bocca con cui ingoiamo il cibo, abbiamo gli orifizi genitali con cui possiamo generare e propagare la vita, e abbiamo l'orifizio meno onesto con cui ridiamo alla terra ciò che abbiamo mangiato. È la nostra comunicazione. E voi sapete come dall'esercizio di tutti questi sensi dipende la qualità di una persona, dipende la sua maturità. Sono essenziali. Non a caso quando uno è menomato, è un non vedente, un non udente, voi sapete che l'umanizzazione è molto più difficile. Pensate che aiuto si deve dare e ringraziamo oggi degli aiuti che ci sono. Perché pensate un tempo che nella nostra ignoranza, ma fino a 50 anni fa, credevamo che i muti fossero muti perché mancava qualcosa in gola ed era semplicemente perché non avevano l'udito. Pensate. Ma proprio noi oggi sappiamo che l'udito è il primato su tutto, su tutti i sensi, per alcune ragioni. La prima, noi abbiamo scoperto che quando siamo nell'utero di nostra madre e tutti gli altri sensi non funzionano, l'udito al quarto mese, quinto, funziona già. Noi cominciamo a sentire attraverso l'udito e noi, pensate, gli studi che vengono fatti, io credo che voi avete sentito parlare di Tomati, Alfredo Maty. I libri sono tradotti in italiano, lui ha passato tutta la sua vita a studiare l'udito e lui andava soprattutto, io l'ho conosciuto in questa forma, andava nei monasteri francesi perché voi sapete che molte persone, e nei monasteri questo si nota, mentre a volte in famiglia si nota meno, molte persone non sentono. E in realtà ci sono persone che non sentono per ragioni psicologiche e non per ragioni di vero udito. E lui ha passato a studiare tutta la vita, i suoi libri sono tradotti in italiano da Angeli, questi libri scientifici, passato a studiare l'udito e studiando anche la vita prenatale con l'udito del bambino nel seno della madre, arrivando a scoprire che il bambino nel seno della madre a un certo punto sente con piacevolezza la voce della madre e sente con fastidio la voce del padre, perché sente che il padre in qualche misura è qualcuno che si incunea nel rapporto che lui ha proprio fusionale dovuto al corpo che sta insieme con la madre. E lui faceva notare che effettivamente questo è l'unico organo che noi abbiamo che è sempre aperto, sempre vigilante, e noi non possiamo chiudere. Noi chiudiamo la bocca, noi chiudiamo gli occhi, ma invece l'udito mai, anche quando dormiamo resta vigilante. È sempre in funzione. E se noi riusciamo a difenderci nel sonno è proprio grazie all'udito. Ora, voi sapete anche che quando uno vive e cresce è proprio gli ascolto che gli permette di dire io sono qui. Perché il suono gli permette di dire io sono qui. Perché se il suono viene di qui, viene di là, distante, vicino, gli permette la collocazione. Noi abbiamo bisogno proprio del suono e la difficoltà. Molti dicono che i non udenti è peggio che i non vedenti. E chi è vecchio e diventa non udente, guardate che è un'esperienza terribile, terribile. Perché voi non udite più. Voi non avete più il riferimento con gli altri. Alla fin fine un non vedente sa lui dov'è. Soprattutto se ha visto già prima nella vita, sa muoversi con l'immaginazione. Ma chi è sordo, guardate che sono situazioni, e i vecchi molte volte accelerano proprio grazie alla sordità la loro vecchiaia e anche la loro morte, perché diventa una fragilità senza fine, un essere tagliato dalla comunicazione degli altri. Quindi c'è tutta un'antropologia dell'ascolto, dell'udito, che noi dovremmo tener presente. Questo che cosa ci dice? Che con quello noi capiamo perché nella Bibbia c'è il primato dell'ascolto, perché il nostro Dio è un Dio che parla. E perché nella Bibbia, attenzione, da un lato non è vero che è un Dio che parla soltanto, è anche un Dio che vede, è anche un Dio non solo che parla, ma che appare, le teofanie nell'Antico Testamento. Ma il grande primato è il Dio che parla. Quando Mosè nel Deuteronomio, quella pagina, interroga pure tutte le genti da un confino all'altro della terra, interroga i popoli dei tempi passati, prova a chiedere se c'è stato un popolo che ha udito la voce di Dio. Quello è lo straordinario dell'ebraismo e del cristianesimo, un Dio che parla. Poi trovate che un Dio che appare, le teofanie ci sono. Non si può essere radicali e dire no, e quante volte appare. È un Dio che vede. Quante volte si dice di Gesù che guardò, vide, dal giovane ricco che... Quindi anche il vedere di Dio ha un suo peso, non solo il suo parlare. Però certamente c'è un primato, che è quello della parola di Dio, e per noi uomini c'è l'ascolto. Io amo sempre fare un giochetto di questo tipo, ma non è banale. Se Giovanni nel prologo dice «in principio era la parola», per dire Dio, definite l'uomo, «in principio era l'ascolto». Se voi mettete «in principio era la parola» e dite che era Dio, «in principio è l'ascolto» e dite l'uomo. Ecco, è molto importante dunque che noi capiamo questo primato dell'ascolto e noi capiamo allora alcune cose. Perché Gesù ha detto, io vi do solo alcuni testi, ma poi li cercate da solo, la Bibbia la conoscete, fate attenzione a ciò che voi ascoltate. Prima cosa, cosa si ascolta? Fate attenzione a ciò che voi ascoltate. Bisogna imparare a far discernimento tra le cose che ascoltiamo, perché magari ci sono anche parole piacevoli. Vi ricordate che dicevano ai profeti, ma diteci cose piacevoli, perché ci dice cose che ci spiacciono? Fate come i falsi profeti che ci dicono cose piacevoli. E ricordate sempre quel lamento straordinario di Ezechiele, il quale dice, sì, loro amano proprio le canzoni, ma mica amano me come profeta e cantante. Le canzoni gli piacciono, le canticchiano anche una volta che io ho fatto la mia predica, se le ricantano, ma mica osservano e mica piaccio io come profeta. Quindi state attenti a ciò che ascoltate. Secondo, molto importante da parte di Gesù, state attenti al modo con cui ascoltate. C'è una maniera di ascoltare. Gesù preciserà, voi dovete ascoltare con un cuore largo e buono. Cardia, calè, caia, gazzè. Un cuore largo e buono. Se uno non ascolta, ecco la terribile cosa che succede, la malattia è la sclerocardia. Questa è una malattia, attenzione, che la dico coi termini greci del Nuovo Testamento. Sclero, voi lo sapete, la sclerosi è la durezza, è la callosità. Cardia sta in greco per lev, cuore. Quindi viene il cuore calloso, dice l'Antico Testamento, altre volte il cuore indurito. Io credo che qualcuno di voi, non i giovani, ma qualcuno ha avuto l'esperienza del callo. Quando vi viene un callo in un piede, viene una zona la quale è callosa, indurita, ma è insensibile. È insensibile. E allora, non so se avete mai avuto questa cosa, si pigliano le forbici, si piglia l'ago da maglia, si infila, si cerca di andare dentro, intanto non si sente nulla, finché eventualmente non si tocca e poi si piglia l'infezione. Guardate che questa è davvero la parabola del nostro cuore malato di sclerocardia. La parola di Dio arriva e dice più niente. La parola di Dio arriva, non ci punge più, non ci converte. È la tragedia secondo l'Antico e il Nuovo Testamento. Gesù denuncia: ma siete duri di cuore, ricordatevi grandi rimproveri fatti agli apostoli, duri di cuore, cioè diventate insensibili perché incapaci a ascoltare. E questo succede quando noi ascoltiamo la parola di Dio e non la mettiamo in pratica. Perché noi uomini è così. Noi, a forza di vivere non come pensiamo, finiamo di pensare come viviamo. Chi vive come non pensa, poco per volta arriva a pensare come lui vive. E quindi la parola di Dio non lo tocca più, il cuore è insensibile, indurito, è la sclerocardia. Ecco questo primato dell'ascolto, sul quale potremmo andare avanti molto. Vorrei farvi notare solo una cosa, che questo primato c'è nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Giovanni, qualcosa come sempre di rivelativo di questo grande evangelista. Quando Giovanni vuole parlare dei rapporti che per noi sono il mistero dei misteri, i rapporti all'interno della Trinità, non so se avete mai notato cosa privilegia Giovanni. Gesù dice: il Padre mi ascolta sempre. Oppure lui dice: Padre, io so che tu mi ascolti sempre. E poi lui dice: io ciò che ho ascoltato dal Padre ve lo dico. Oppure dice: lo Spirito Santo che ha ascoltato da me ve lo dirà. Cioè, quando Gesù tenta di rileggere le relazioni tra Padre, Figlio e Spirito Santo in Dio, usa due verbi: ascoltare e l'altro, ma meno frequentemente, amare. Io amo il Padre ama me, avete presente? Ma non arriva mai a usare, ad esempio, il Padre ama lo Spirito Santo ama me. Invece la circolarità delle relazioni è proprio dall'ascolto. Io sono sempre in ascolto del Padre. Padre, ti ringrazio, io so che tu sempre mi ascolti. Il Padre vi ascolta, lo Spirito che ascolta da me e vi dirà quello che io ho detto. Questo vi dice il primato dell'ascolto. La preghiera nasce da lì, il primo quadro è abbozzato.
1: Mediteremo dal punto di vista liturgico cosa significa leggere le scritture nella liturgia. E vorrei partire da una constatazione. Una e una sola volta nei Vangeli Gesù legge le scritture e quella sola volta lo fa in una liturgia. L'unica volta che nei Vangeli si dice che Gesù ha letto le scritture lo fa in una liturgia. Nella sinagoga di Nazareth, in mezzo ai suoi fratelli riuniti in preghiera il giorno di sabato. E Gesù lì legge la profezia di Isaia che gli è posta tra le mani e la commenta. Stando al testo evangelico, le persone riunite in quella sinagoga sono le uniche a aver visto Gesù leggere a voce alta le scritture. Gesù le avrà lette certamente in solitudine o con i suoi discepoli, ma stando al racconto di Luca 4 è la sola volta in cui si è visto e udito leggere, Gesù leggere a voce alta le scritture all'interno di un'assemblea liturgica. E possiamo dire beata quell'assemblea perché è la sola ad aver ascoltato con i suoi orecchi la parola leggere le scritture. La sola assemblea che ha visto la parola leggere le scritture. Nel Vangelo di Luca Gesù dà inizio al suo ministero di predicazione con quella lettura, esattamente con quella lettura. Così che il suo primo atto ministeriale è un atto cultuale, il suo primo gesto pubblico è un gesto liturgico. Gesù celebra l'inizio del suo ministero in una sinagoga leggendo le scritture e non nel Tempio di Gerusalemme offrendo un sacrificio, non a caso. Voi sapete, nei Vangeli non si dice mai che Gesù ha offerto sacrifici al Tempio. Si dice di Maria e di Giuseppe che portarono, ma non di Gesù. Gesù apre la sua missione aprendo il rotolo della profezia che gli è stato messo tra le mani e vi legge: lo Spirito del Signore è sopra di me. Dal battesimo nel Giordano, dove discese sopra di lui lo Spirito Santo, lo Spirito non solo guida Gesù nel deserto, ma guida Gesù anche nella lettura del rotolo della profezia, a dire che l'epiclesi dello Spirito accompagna sempre la lettura delle Scritture e ne ispira l'interpretazione. Questo per Gesù come per ogni cristiano. L'incipit della lettura profetica diventa così l'incipit del presentarsi di Gesù ai suoi compaesani come un profeta, lasciandoli sorpresi e increduli per le sue parole. Voi sapete l'esito di quell'episodio che leggeremo. I compaesani non credono alle parole di Gesù. Ancora di più, l'incipit della pericope liturgica è l'incipit del suo manifestarsi come il Messia, come quella che si celebra nella sinagoga di Nazareth. Così, in quel modo, quella che si celebra nella sinagoga di Nazareth è liturgia, epifania e teofania a un tempo, perché in essa il Nazareno fa realmente accadere in quella insignificante borgata di Galilea, ai margini di Israele, ciò che secondo la lettera agli Ebrei il Cristo confessa entrando nel mondo. Avete ben presente Ebrei 10:7: di me sta scritto nel rotolo del libro. Di me sta scritto nel rotolo del libro. Girolamo nella Vulgata traduce: in capite libri scriptum est de me. Cristo è il caput libri, la testa, l'inizio, il principio del libro nel quale sta scritto la volontà del Padre. E per questo, come ha scritto un autore medievale, il Figlio incarnato è il Liber Maximus, le cui pagine sono la sua carne, il libro più alto, il libro eccelso. E scrive questo autore: egli stesso, Cristo, è il libro che ebbe come pergamena la carne e come scrittura il Verbo del Padre. Il libro più grande è il Figlio incarnato. Libro dai colori intensi, invece lo appella un altro autore inedito in un manoscritto stuttgardense. Vi leggo questo passaggio di un manoscritto ancora inedito, dove si legge: il Figlio di Dio è un libro dai colori intensi. Questo libro prezioso non è mai chiuso, le sue pagine non ingialliscono con il tempo, è più leggibile di notte che di giorno. È un libro di immenso valore, un libro di grande purezza, un libro per ogni tempo da leggere e affidare al cuore. I medievali hanno letto Gesù come il libro. Ciò che accade quindi nella liturgia sinagogale di Nazareth è l'istituzione della liturgia cristiana della parola. Quel che Gesù ha fatto a Nazareth è quello che noi ogni volta nella celebrazione eucaristica compiamo nelle nostre assemblee. È il tipo, si dice, cioè il tipo, il modello, allo stesso identico modo in cui quello che accade nella Camera Alta di Gerusalemme nell'ultima cena è l'istituzione della celebrazione eucaristica cristiana. Così possiamo dire che Gesù nella sinagoga di Nazareth ha istituito la liturgia della parola, così come Gesù nella Camera Alta, dove ha celebrato l'ultima cena con i suoi discepoli, ha istituito la liturgia eucaristica. Se prendendo tra le mani il rotolo di Isaia, Gesù ha dato inizio al Novum Testamentum, prendendo tra le mani il calice della cena, ha dato inizio al Calix Novum Testamenti. Voi sapete che nel testo latino si dice: questo è il calice della nuova alleanza, noi traduciamo in italiano, in realtà in latino è calix novi testamenti. Quindi c'è un novum testamentum che è il libro e c'è il calice che è il nuovo testamento. A Nazareth la parola ha letto le scritture e da quel giorno, da quell'oggi, come dice appunto Luca 21, la lettura fatta da Gesù è diventata la maniera con la quale i cristiani hanno letto le scritture. I cristiani leggono le scritture come Cristo ha letto le scritture. Allo stesso modo con il quale Cristo ha letto, compreso e interpretato il passo di Isaia nella sinagoga di Nazaret, trovando in esso ciò che di me sta scritto, così i cristiani hanno letto, compreso e interpretato le scritture di Israele, quelle che noi chiamiamo Antico Testamento, nelle loro assemblee liturgiche, trovando ogni volta nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi, Luca 24, 44, ciò che si riferiva a lui. Vedete, Gesù, leggendo la profezia di Isaia, dice oggi si è compiuta, questo testo parla di me. Noi cristiani, leggendo l'Antico Testamento, diciamo nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi, si parla di Gesù. Allora, la lettura cristiana delle scritture l'ha compiuta per primo il Cristo, ed è cristiana perché l'ha compiuta Cristo. E per questo egli è il caput libri del Nuovo Testamento, come abbiamo detto. A ben guardare l'ammonimento di Giovanni 13,15, vi ho dato un esempio perché anche voi facciate come ho fatto io, concerne non solo la lavanda dei piedi, compiuta da Gesù ai dodici, ma anche la lettura e l'interpretazione delle scritture che Gesù risorto ha compiuto per i suoi discepoli, quando, come si dice in Luca 24-27, cioè l'episodio dei discepoli di Emmaus, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva di lui. Penso di non scandalizzare se diciamo che quando Luca ha scritto il capitolo 24, l'episodio dei discepoli di Emmaus, già aveva presente come i cristiani leggevano le scritture. E quindi il risorto legge le scritture come i cristiani leggono le scritture. Solo attenendosi all'esempio che Cristo ha dato leggendo il passo di Isaia nella liturgia sinagogale narrata da Luca, la Chiesa può confessare, come ha fatto al Concilio, il Concilio Vaticano II, che, come si legge nella Sacrosantum Concilio numero 7, è lui Cristo che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura. O ancora, nella liturgia Dio parla al suo popolo, Cristo annuncia ancora il suo Vangelo. Perché? Perché è Cristo che legge le sue Scritture, che proclama la sua parola, quando noi leggiamo le scritture nella liturgia. Guardate che è molto forte, ci torneremo poi sopra questa affermazione di Sacrosantum Concilium. È lui Cristo che parla quando nella Chiesa si legge le Sacre Scritture. È sempre Cristo che legge se stesso, fondamentalmente. Questi passaggi tra i più alti del Magistero Conciliare sulla parola di Dio nella vita della Chiesa esprimono l'autentico senso di fede che la Chiesa mostra di avere circa la centralità della lettura delle scritture nell'assemblea liturgica. La Chiesa rivela questa sua saldezza nel credere e comprendere che ogni volta che nella liturgia lei legge le scritture, è Cristo stesso che parla, annunciando ancora il suo Vangelo. Ecco, quindi scopo della nostra riflessione sarà dunque quello di capire le ragioni di questa consapevolezza della Chiesa, di andare in profondità. E lo faremo mettendo insieme, facendo dialogare tra loro due testi biblici, Luca 4 che leggeremo e Neemia 8 che ben conoscete, un testo che penso più volte avete avuto modo di meditare, anche perché nella liturgia, la terza domenica dell'anno C, del tempo ordinario, c'è proprio Neemia 8 come prima lettura e Luca 4 come Vangelo. Perché? Perché c'è una simmetria di significati grandi. Noi lo leggeremo alla luce del nostro tema, evidentemente. E questi due racconti biblici, potremmo accostarci, ma non abbiamo tempo, anche la lettura nell'Apocalisse, quando si dice che l'agnello apre il libro, guarda caso è l'agnello che apre il libro, è come Gesù aprì il libro nella sinagoga. Ecco, in questi due racconti biblici, Neemia 8 e Luca 4, vi sono tre elementi comuni, gli stessi tre elementi che ci sono nella nostra liturgia della parola. Primo elemento, la comunità riunita in assemblea. Secondo elemento, il libro delle scritture che viene letto. Terzo elemento, il lettore che proclama la lettura. La dinamica di questi elementi, assemblea, comunità riunita, letture delle scritture e lettore con la sua voce, vedremo l'importanza della voce del lettore, cosa fa il lettore, l'insieme di queste dinamiche permette all'assemblea di ascoltare la parola di Dio. La parola di Dio è ascoltata se avvengono questi elementi insieme, mai l'uno senza l'altro, mai comunità senza scritture, mai scritture senza comunità, mai scritture se non vengono lette dal lettore alla comunità. Leggiamo allora l'episodio di Luca 4, 16, 21. Lo conosciamo bene, ma lo scopo della lettura delle scritture è penetrarvi ascoltandola sempre e continuamente. Luca 4, 16, 21. Gesù venne a Nazaret dove era cresciuto e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Fermiamoci qui. Primo elemento, abbiamo detto, la comunità radunata. Abbiamo letto: Gesù, secondo il suo solito, di sabato entrò nella sinagoga. Entrare nella sinagoga per Gesù non ha semplicemente significato fare l'ingresso in un edificio di culto, ma unirsi a una comunità riunita in assemblea liturgica. Entrò nella sinagoga, dice il testo di Luca. Significa dunque molto più che accedere a un luogo fisico. Significa invece convenire insieme ai credenti in uno stesso luogo per compiere una stessa azione. E questo lo si fa per essere membri del Kahal Adonai, della convocazione del Signore, normalmente tradotta con assemblea del Signore. Per un figlio di Israele entrare in una sinagoga per la preghiera comune, così per noi cristiani entrare in una chiesa o per ogni credente entrare nel suo luogo di culto, significa entrare a far parte di tutta la storia di fede di un popolo, appartenervi interamente, entrare per starvi. Vuol dire scegliere di essere membro del corpo storico, presente e passato della comunità credente. Il Kahal Adonai, il popolo di Dio riunito in assemblea santa, è il fine e al tempo stesso l'immagine di tutto il cammino di salvezza che Dio ha fatto compiere a Israele, dalla condizione di asservimento a quella di servizio, dalla schiavitù al servizio. Questo servizio, che è chiamato in ebraico l'avodah, è ciò che noi diciamo il culto, la liturgia, in ebraico si dice avodah, servizio. Il culto, il servizio, l'adorazione del Signore è infatti lo scopo della liberazione di Israele dalla schiavitù d'Egitto, secondo la parola rivolta da Dio a Mosè in Esodo 3,12. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. Servire il Signore significa accedere progressivamente alla piena libertà. Adorare il Signore significa allontanarsi dalla schiavitù dell'idolatria per crescere ed esercitarsi nella libertà. Il Signore Dio di Israele, infatti, lo può adorare solo un popolo libero, non un popolo schiavo. perché è sempre il Dio che si adora che rivela se si è ancora schiavi o se si è diventati figli. È il Dio che noi adoriamo che ci dice se siamo schiavi o siamo figli. Dall'assemblea nel deserto a quella nella sinagoga di Nazaret, entrare a far parte del Kahal Adonai significa dunque confessare di quale padre sei scelto essere figli e dire pubblicamente a chi si appartiene in verità, al Signore e alla comunità dei suoi figli da Lui chiamati a sé. Quando noi entriamo a far parte di un'assemblea liturgica, noi confessiamo di chi siamo figli, chi è nostro padre e quali sono i nostri fratelli in verità. Il primo atto che emerge dal racconto di Luca è dunque la sinagoghe. Sinagoghe significa appunto l'andare insieme, il mettersi insieme, l'essere convocati, sinago, l'andare insieme. Che prima di essere il luogo della riunione culturale ebraica, cioè la sinagoga, è il nome della comunità stessa riunita, perché è convocata da Dio per ascoltare la sua parola nel giorno a lui consacrato per gli ebrei. È il sabato, per noi cristiani è la domenica. A essa Gesù si unisce per prendere parte alla preghiera sabbatica e ascoltare la lettura della legge dei profeti. Allo stesso modo, anche nell'assemblea di Esdra, narrata in Neemia 8:1-12, che noi commenteremo passo a passo, il primo elemento è proprio la convocazione del popolo chiamato a formare la prima assemblea di Israele dopo il ritorno dall'esilio babilonese, convocata dal governatore Neemia per l'ascolto del libro della legge. Così ha inizio questo racconto, Neemia 1:2, vi leggo. Tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza, davanti alla porta delle acque, e disse allo scriba Esdra di portare il libro della legge di Mosè, che il Signore aveva dato a Israele. Il primo giorno del settimo mese, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere e di volere. Siamo a circa la metà del V secolo avanti Cristo. Il popolo di Israele, ritornato dall'esilio, ha ricostruito non senza fatica il Tempio di Gerusalemme e ora con un solenne culto di lettura guidato da Esdra, scriba esperto dalla legge di Mosè, accoglie la Torah così come era, come esisteva allora. Voi sapete, la Torah è stata scritta durante l'esilio babilonese, non la Torah come l'abbiamo noi adesso qui, ma sostanzialmente è la Torah. Tornato dall'esilio babilonese, il popolo si raduna e lo scriba Esdra legge la Torah a Israele. Quindi è un momento intensissimo per la storia di Israele. La Bibbia di Gerusalemme titola questo capitolo Fondazione del giudaismo. Lì inizia la religione del libro, la religione della Torah, a tal punto che alcuni rabbini hanno detto che Israele ama la Torah più di Dio, tanto si identifica con la legge. Il soggetto dell'azione è il popolo di Israele che forma l'Assemblea Santa del Signore. Vi è un'espressione suggestiva che avete sentito, dice il popolo si radunò come un solo uomo. E questo come un solo uomo non descrive semplicemente il risultato del convenire, ma l'unanimità di spirito alla quale sono giunti i presenti. Sarebbe bello che anche delle nostre assemblee si potesse dire sono come un solo uomo. Unanimità che indica la qualità della convocazione, che spesso nella Bibbia è evocata. Non stiamo qui a evocare tutti i passi, ma più volte nella Bibbia si dice che il popolo si radunò come un solo uomo. Il narratore precisa che l'assemblea di Esdra è formata da uomini, donne, quanti erano capaci di intendere, vale a dire tutti i cittadini di Gerusalemme dai 10 anni in su circa, senza alcuna distinzione. A indicare dunque che quell'assemblea raduna tutti i figli di Israele, è un'assemblea totale. Il luogo della convocazione è la piazza davanti alla Porta delle Acque, a sud-est del Tempio di Gerusalemme, in un territorio non sacro. Attenzione, questo è interessante, che questa assemblea non è convocata nello spazio sacro del Tempio, ma al di fuori dello spazio sacro. Ciò che sorprende è che in questo racconto biblico, che risale a un periodo nel quale il secondo Tempio era già stato ricostruito e anche consacrato nel 515, l'assemblea non è riunita all'interno dell'area propriamente sacra del Tempio, ma all'aperto sulla piazza principale di Gerusalemme, perché le piazze furono le prime sinagoghe di Israele. Il primo elemento che emerge nei racconti biblici che abbiamo letto di Luca e di Neemia è dunque la comunità dei credenti radunate in assemblea liturgica. Questo è il primo dato narrativo, perché è il primo dato teologico e dunque anche il primo dato liturgico. Qui si potrebbe dire molto sul fatto che è il primo dato. La comunità precede le scritture. Questo è il dato narrativo, dato teologico e dato liturgico. La comunità credente precede le scritture, perché prima della Bibbia c'è il popolo della Bibbia. La Bibbia c'è perché un popolo ha creduto, ha confessato e ha scritto la sua fede. Teologicamente e cronologicamente, prima vi è l'esperienza di fede dei credenti che riconoscono e confessano l'opera salvifica di Dio, e poi vi sono le scritture. Vedete come avviene? Azione di salvezza di Dio, riconoscimento da parte di Israele, del credente. Questo riconoscimento è una professione di fede, è una celebrazione della fede. Scrittura di questo, perché? Perché questa sia testimonianza che rimane nello spazio e nel tempo. Questa scrittura contiene la parola di Dio, perché contiene la narrazione dell'agire di Dio, e la comunità si sottomette a questa parola, fa obbedienza a questa parola. Più di ogni discorso eloquente a questo riguardo, una norma liturgica ancora oggi in vigore nel culto sinagogale e per certi versi anche in quello cristiano, ma non stiamo a declinarlo troppo, secondo la quale il rotolo della legge non può essere preso dall'arca, dall'Aron, e letto se non vi sono almeno 10 uomini adulti, Minyan si chiama. Ci vogliono 10 capi famiglia perché il celebrante, il rabbino, prenda dall'Aron, dove sono custoditi i rotoli della Torah, e lo esponga e lo legga alla comunità. Questa norma sta a indicare anzitutto che non è sufficiente che vi sia il libro della legge e il lettore che fa la scrittura, cioè il rabbino eventualmente, ma è necessario che vi siano orecchi che ascoltano. Vi è qui indicata la differenza essenziale e decisiva tra lo studio personale dei testi biblici e la lettura liturgica delle scritture. Non vi può essere rapporto diretto individuale con le scritture, ma tra il libro e il singolo ascoltatore vi è il Kaal Adonai, l'ecclesia, la comunità liturgica dei credenti. Questo significa che il libro, colui che lo legge, colui che lo ascolta, stanno sempre all'interno dell'ecclesia, della chiesa, della comunità. Il libro, chi lo legge e chi lo ascolta, mai l'uno senza l'altro. L'ascolto delle scritture infatti avviene pienamente e autenticamente solo all'interno della comunità credente, all'interno della Chiesa. Perché? Perché nella Chiesa sono nate, nella comunità credente sono nate, in quel processo che ho descritto. Se lì sono nate, lì raggiungono la loro pienezza. Non vi sono infatti le scritture e accanto la tradizione, ma le scritture nella tradizione.
2: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Il caso del nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti al Trump, alla premier Meloni. Le persone passano, ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, afferma il ministro della difesa Crosetto. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato un'immagine sul suo social Truth che lo ritrae con la premier e la scritta: serve un ordine restrittivo. Il tutto a poche ore dal vertice NATO ad Ankara e alla vigilia del summit dell'Alleanza Atlantica, dove si discuterà anche del sostegno all'Ucraina. La Russia ha colpito Kiev con un massiccio attacco missilistico che ha provocato almeno 14 morti e spinto il presidente Zelensky a chiedere decisioni forti agli alleati. Diversi droni ucraini intanto hanno colpito il polo industriale settentrionale di Omsk in Russia, oltre 2500 chilometri dal confine con l'Ucraina. In Venezuela il bilancio del sisma continua ad aggravarsi, oltre 3000 vittime, 16000 feriti, e mentre si continua a scavare tra le macerie, il governo cerca di rispondere alle accuse sulla gestione dell'emergenza.
2: Nel giorno delle celebrazioni per l'anniversario dell'indipendenza, la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha parlato della creazione di una nuova unità militare dedicata alla gestione delle calamità naturali. Un annuncio accompagnato dalla difesa dell'operato dell'esecutivo, accusato di essere intervenuto tardivamente e in modo insufficiente. A questo si aggiungono le denunce di chi sostiene che funzionari pubblici chiedano fino a $450 per la restituzione delle salme ai familiari. Intanto si muove la macchina della solidarietà internazionale. Panama ha aperto 2 centri di raccolta per alimenti, medicinali e beni di prima necessità e disposto l'invio di squadre di soccorso. Ma anche gli aiuti sono finiti al centro delle polemiche. Il sindaco di Panama City ha denunciato il presunto dirottamento di una parte del materiale umanitario destinato alla popolazione. Nelle città devastate dal sisma, intanto, migliaia di persone stanno tornando negli edifici lesionati e pericolanti per recuperare oggetti personali e provare a ricominciare da quel poco che resta. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Accusato di tentato omicidio, l'anziano di 99 anni che stamani ha sparato la moglie ultra ottantenne a Savona. L'uomo, che subito dopo i fatti era stato portato all'ospedale per alcune scoriazioni, è stato sentito in caserma mentre la moglie si trova in terapia intensiva e versa in condizioni critiche. Secondo quanto appreso, l'uomo custodiva in casa l'arma, una pistola semiautomatica, ma non aveva il porto d'armi. Ancora da chiarire le motivazioni del gesto. La società di gestione dell'aeroporto di Catania comunica che in seguito alle attività dell'Etna permane l'interruzione dei voli in arrivo, il blocco integrale alle partenze fino alle 20. E tennis, Flavio Cobolli vola ai quarti di finale a Wimbledon, l'azzurro sconfitto in 3 set l'australiano Alex de Minaur. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia.
1: E fonde il mio cuore liete parole. Io canto al re il mio poema. La mia lingua è stilo di scriba veloce. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Ti ha benedetto Dio per sempre. Cingi, prode, la spada al tuo fianco. Nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte. Avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. La tua destra ti mostri prodigi. Le tue frecce acute colpiscono al cuore i tuoi nemici. Sotto di te cadono i popoli. Il tuo trono, Dio, dura per sempre. È scettro giusto lo scettro del tuo regno. Ami la giustizia e l'impietà detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato. Con olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali. Le tue vesti sono tutte mirra, aloè e cassia. Dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre. Figlie di re stanno tra le tue predilette. Alla tua destra la regina Enori di Ofir.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia. Ecco
3: lo sposo che viene, andiamo incontro a Cristo Signore.
4: Ascolta, figlia, guarda. Porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo, è la casa di tuo padre. Al re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo signore. Prostrati a lui. Dati

0: altri succederanno i tuoi figli. Li farai capi di tutta la terra. Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni, e i popoli ti loderanno in eterno, per sempre.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Ecco lo sposo che viene. Andiamo incontro a Cristo Signore.
3: Ora si compie il disegno del Padre, fare di Cristo il cuore del mondo.

0: Ora si compie il disegno del Padre, fare di Cristo il cuore del mondo.
1: Noi ringraziamo Dio continuamente, perché avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l'avete accolta non quale parola di uomini, ma come è veramente, quale parola di Dio che opera in voi che credete.

0: Salga a te, Signore, la mia preghiera.
1: Salga a te, Signore, la mia preghiera.
0: Come profumo d'incenso,
1: la mia preghiera.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Salga a te, Signore, la mia preghiera.
2: Senza fine ti esalto, mio Dio.

0: mio Dio.
1: Rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera a Gesù Cristo, che ama la sua Chiesa, la nutre e la santifica con la parola e i sacramenti.
0: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
2: Signore Gesù, fa che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza perfetta della verità.
0: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
2: Proteggi il nostro Papa e il nostro Vescovo. Sostienili con la potenza del tuo Spirito.
0: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
2: Provvedi ai disoccupati e ai senza tetto. Fa che ogni uomo abbia ciò che è necessario a una vita dignitosa e sicura.
0: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
2: Sii rifugio al povero, aiutalo nella sofferenza e nel bisogno.
0: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
2: Ti raccomandiamo i sacri ministri che hai chiamato a te da questa vita. Fa che cantino in eterno la tua lode nella liturgia del cielo.
0: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia

0: noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio onnipotente, che hai sostenuto i tuoi fedeli nella fatica di questo giorno, accogli la preghiera della sera come sacrificio di lode per i tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, Si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
1: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Trump torna a dominare la scena internazionale, nuovo affondo contro Meloni con un post che riapre lo scontro di giugno, mentre sul fronte sportivo la sua telefonata a Infantino per Balogun scuote i mondiali. Alla vigilia del vertice NATO di Ankara la tensione sale, Zelensky si prepara al faccia a faccia con gli alleati e intanto un nuovo attacco russo devasta Kiev. Disagi sulla rete ferroviaria, lavori a Firenze rallentano l'alta velocità, guasto a Milano Centrale, in mattinata blocca treni tra ritardi e cancellazioni. Buonasera da Elena Seno, in apertura le tensioni riaperte dal presidente statunitense Trump con l'Italia. Dopo il nuovo attacco alla premier Meloni, Palazzo Chigi sceglie di non replicare. Il servizio di Augusto Cantelmi.
2: Sopire, troncare, troncare, sopire. Di fronte al nuovo attacco di Trump a Meloni a Palazzo Chigi ci si affida al motto manzoniano per spegnere al più presto l'ennesimo scontro con Washington. Bocche cucite, l'ordine di scuderia che coinvolge tutte le forze di maggioranza. Le uniche dichiarazioni concesse a Tajani, per il quale le parole di Trump si commentano da sole, e a Crosetto le persone passano, i legami con gli Stati Uniti restano. Nel meme pubblicato sui social di Trump campeggia una foto con la frase «Serve un ordine restrittivo», il riferimento abbastanza esplicito al G7 francese e alla polemica legata proprio a Meloni e alla richiesta di selfie implorata, come raccontato da Trump. Anche in questo caso dunque un attacco volgare verso la premier italiana, vista come una specie di stalker a cui servirebbe, secondo il post di Trump, un divieto di avvicinamento nel vertice di domani dell'alleanza Atlantica. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, lì nello studio.
1: E l'ennesima frecciata del presidente americano contro la premier italiana arriva appunto a poche ore dal summit della NATO in Turchia. Tensioni in seno all'alleanza tra Europa e Stati Uniti sulla questione fondi. Antonio Soviero.
3: La vigilia del vertice NATO ad Ankara è segnata da un'altissima tensione geopolitica e rigorose misure di sicurezza. Diverse strade della capitale turca chiuse, presidiate da un numero elevato di poliziotti, vietata qualsiasi manifestazione. Al summit di domani e dopodomani parteciperanno 32 capi di Stato e di Governo. Il più atteso, manco a dirlo, è Donald Trump. Sul tavolo del vertice gli aiuti all'Ucraina, il possibile attacco russo alla Polonia e soprattutto le spese militari. Nella conferenza pre-summit il segretario generale Rutte dichiara che gli USA non stanno spaccando la NATO e che è giusto riequilibrare le spese militari. Da Ankara potrebbe uscire una NATO 3.0 a trazione, in prospettiva europea, con capofila la Germania. Il tycoon ribadirà che gli USA garantiranno la sicurezza solo a chi aumenterà fino al 5% del PIL la spesa per la difesa e gli alleati europei mostreranno invece i passi concreti per raggiungere l'obiettivo. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Intanto in Ucraina la Russia ha colpito ancora pesantemente la capitale Kiev. Sentiamo il servizio di Vito De Torre.
4: I servizi segreti ucraini avevano avvertito la popolazione che la Russia avrebbe lanciato un nuovo pesante attacco su Kiev e così è stato. Allo scattare dell'allarme missilistico decine di migliaia di persone si sono rifugiate nella metropolitana, ma non tutti sono riusciti a mettersi in salvo. Il bilancio provvisorio è di 15 morti mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. L'attacco arriva alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Zelensky chiede decisioni forti agli alleati. La contraerea ucraina a corto di munizioni non è riuscita ad intercettare i 35 missili lanciati contro la capitale. Intanto Trump sostiene che Putin sente la pressione e vuole mettere fine alla guerra, ma sul campo non ci sono segnali di distensione. Il Cremlino parla ormai apertamente di guerra e non più di operazione militare speciale e lascia intendere una mobilitazione più ampia. Kiev invece rivendica attacchi contro 3 raffinerie russe. Vito De Torre, linea allo studio.
1: In Iran anche oggi le celebrazioni funebri dell'Ayatollah Khamenei, presenti molti familiari ma non il figlio e successore Moqtada. Il servizio di Fabio Bolzetta.
5: Cerimonie d'addio al terzo giorno. Oggi nella piazza attorno alla torre Azadi, uno dei luoghi simbolo di Teheran, il corteo funebre del leader supremo Ali Khamenei. Lungo 20 chilometri si moltiplicano le bandiere nazionali iraniane e le immagini del leader ucciso nell'attacco statunitense-israeliano il 28 febbraio scorso a Teheran. Un'altra processione si terrà nella città centrale di Qom e mercoledì il corpo di Khamenei sarà trasferito nelle città sante sciite di Najaf e Karbala in Iraq, per ulteriori riti, poi verrà sepolto giovedì nella sua città natale di Mashhad. È vendetta una delle parole che risuona tra la folla e il lutto a Teheran. Vi sono il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e i familiari di Ali Khamenei, mentre assente e mai comparso in pubblico il suo successore Mojtaba, rafforzando ancora una volta le ipotesi sul suo stato compromesso di salute causato dal ferimento sotto gli attacchi a Teheran. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E restiamo in Medio Oriente. Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo di governo della striscia di Gaza. Ci aggiorna la corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
6: Hamas ha annunciato oggi da Gaza City lo scioglimento del suo comitato di governo di emergenza per trasferire i suoi poteri al comitato di tecnocrati palestinesi che ancora non hanno messo piede nella striscia, nominati mesi fa dal Consiglio di pace di Donald Trump. Ne prendiamo atto, ma valuteremo le azioni e non le promesse, la risposta secca del direttivo dell'organismo creato dalla Casa Bianca per un piano di pace per Gaza, di fatto in stallo, perché nell'annuncio di oggi non è coinvolto il braccio armato di Hamas e senza la consegna almeno graduale delle armi difficilmente si faranno passi in avanti. Ieri il premier Netanyahu ha ripetuto che senza disarmo di Hamas non inizierà alcuna ricostruzione neppure nel territorio occupato dall'esercito israeliano, ormai quasi 70% della striscia praticamente ridotto in un cumulo di macerie. Nei prossimi giorni potrebbero riprendere in ogni caso i negoziati al Cairo, nella speranza che qualcosa si muova a beneficio dei 2 milioni di palestinesi che sopravvivono da quasi 3 anni in condizioni indegne e che non sono evidentemente la priorità di nessuna delle parti in causa. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, giornata con pesanti disagi per chi ha viaggiato stamane in treno a causa di lavori programmati a Firenze, ma anche di guasti. Il servizio è di David Murgia.
7: È iniziata una settimana caldissima non solo per l'AFA che attanaglia l'Italia, ma anche per il trasporto ferroviario. Il traffico è interrotto fino al 10 luglio sul nodo ferroviario interessato dall'alta velocità all'altezza di Firenze per un intervento di manutenzione programmato, ma le ripercussioni sono a livello nazionale. Come se non bastasse, la giornata di oggi è stata segnata anche da guasti sulle linee rimaste attive. Il più importante, alla stazione di Milano Centrale, ha generato ritardi fino a 1 ora e la soppressione di diverse corse. La colpa, si fa per dire, di tutto questo caos per il trasporto ferroviario è la demolizione e la ricostruzione di questo cavalcavia toscano, noto come Ponte Alpino. Una prima interruzione del traffico è scattata alle 23 di ieri e terminerà alle 4 di venerdì 10 luglio, dividendo di fatto così l'Italia in due parti. Poi ci sarà una seconda tranche di lavori dalle 23 di domenica 26 luglio fino alle 11 di giovedì 30 luglio. Per evitare troppi disagi è stato previsto un servizio navetta con bus tra Firenze Campomarte e Firenze Santa Maria Novella in collegamento con alcune frecce. Davide Murgia, linea allo studio.
1: La società di gestione dell'aeroporto di Catania comunica che in seguito alle attività vulcaniche dell'Etna permane l'interruzione delle attività di volo in arrivo, il blocco integrale alle partenze fino alle ore 20 di stasera, quindi disagi anche per chi viaggia da Catania. È accusato di tentato omicidio l'anziano di 99 anni che stamani ha sparato alla moglie ultraottantenne a Savona. L'uomo, che subito dopo i fatti era stato portato all'ospedale San Paolo per alcune escoriazioni, è stato poi sentito in caserma, mentre la moglie si trova in terapia intensiva e versa in condizioni critiche. Secondo quanto appreso, l'uomo custodiva in casa l'arma, una pistola semiautomatica, ma non aveva il porto d'armi. Ancora da chiarire le motivazioni del gesto. Appello dei vescovi della regione Campania che si rivolgono alle comunità cristiane e alle istituzioni politiche, raccogliendo l'eredità delle recenti visite del Papa a Pompei, Napoli e a Cerra. Il servizio è di Nicola Ferrante.
8: Un invito a mettere al centro la dignità della persona e il cuore dell'appello sottoscritto dai vescovi della Conferenza Episcopale Campana, che rilancia il messaggio consegnato da Papa Leone durante la sua visita nella regione a fine maggio scorso. Non possiamo ignorare la condizione delle carceri, scrivono i presuli campani. Ci preoccupano i centri di permanenza per il rimpatrio.

0: dividere alcuni da altri, quindi basta dividere anche i cattolici tra quelli più sensibili a certi temi e altri sensibili ad altri temi.
1: Nicola Ferrante, linea allo studio.
2: Pubblicato il percorso tematico per l'incontro che si terrà in Vaticano d'ottobre, convocato da Leone XIV a 10 anni dall'esortazione apostolica Amoris Laetitia, il servizio di Cristiana Caricato.
3: A 10 anni da Amoris Laetitia, la Chiesa torna ad interrogarsi sulla famiglia e le sue dinamiche. Presentato oggi dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e dalla Segreteria Generale del Sinodo, il percorso tematico per l'incontro annunciato da Leone XIV il 19 marzo scorso, che si terrà in Vaticano dal 7 al 14 ottobre 2026. Convocati i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali, ma come rivelato dal pontefice a conclusione dell'ultimo concistoro, parteciperanno anche alcune famiglie per condividere la propria esperienza, essenziale per rilanciare poi nelle chiese locali un'azione pastorale condivisa. Uno spazio reale di ascolto, discernimento, confronto, ma soprattutto concretezza. A 10 anni dall'esortazione post-sinodale che aveva aperto delle possibilità per i divorziati risposati per accedere all'Eucaristia, si farà una verifica delle intuizioni contenute nel testo ed emerse nelle due assemblee dedicate alla famiglia. Precarietà lavorativa e abitativa, malattie, emergenza educativa e solitudini, le tante fragilità che le famiglie devono affrontare, mentre il loro ruolo nella missione della Chiesa rimane centrale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Mondiali nella bufera, la FIFA revoca la squalifica di Balogun dopo la telefonata di Trump a Infantino. L'attaccante statunitense torna in campo contro il Belgio, decisione senza precedenti che scuote il mondo del calcio. Federico Plotti.
4: Quel fallo non c'era, dice il presidente americano Trump, che rivela di aver parlato con il numero uno del calcio mondiale Infantino prima della decisione della UEFA di sospendere la squalifica del bomber statunitense Folarin Balogun, espulso per un fallo nell'ultima partita disputata dagli States contro la Bosnia. A salvare l'attaccante americano ci ha pensato direttamente la Federazione Internazionale, che ha sospeso la squalifica appellandosi a un articolo del suo statuto che finora, nella storia quasi centenaria dei campionati del mondo, non era mai stato applicato. Dunque Balogun ci sarà questa notte, calcio d'inizio alle 2 ore italiana contro il Belgio negli ottavi di finale. Trump ringrazia e lo fa pubblicamente sul suo social, alimentando però sospetti su possibili ingerenze da parte della Casa Bianca direttamente sul numero uno del calcio mondiale. Non ci sta però il Belgio, la stessa UEFA. La credibilità del mondiale è ormai compromessa, commenta l'Unione delle Federazioni Calcistiche Europee. Federico Plotti, linea allo studio.
2: Tennis, Flavio Cobollivole, quarti di finale di Wimbledon, l'azzurro sconfitto in 3-7, l'australiano Alex de Minaur per 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. E anche Jasmine Paolini si è qualificata ai quarti di finale del torneo di Wimbledon, l'azzurro ha superato in 3-7 la filippina Alexandra Ayala col punteggio di 6-4, 4-6 e 6-3. L'Italia torna a scaldarsi a metà settimana, secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore. Per Firenze domani prevista l'allerta arancione, da mercoledì si raggiungono anche Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona. Siamo al termine del nostro radiogiornale, ringrazio Sabino D'Alessandro in regia e ringrazio voi per l'ascolto.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: Diamo il benvenuto a Don Giuseppe Iacono, cappellano dell'ospedale Giovanni Paolo II e parroco della parrocchia San Giovanni Maria Vianney. Lo ringraziamo perché ci aiuta ancora una volta, è qui per spezzare la parola di Dio in questa quindicina in onore della Madonna del Carmine. E oggi in modo particolare siamo lieti di accogliere la sottosezione di Ragusa dell'Unitalsi. Grazie ancora una volta per partecipare, per fare festa insieme a noi, per vivere anche un momento di agape fraterna dopo la Santa Messa, come abbiamo fatto ogni anno. Ed è bello anche condividere la consacrazione che avete fatto gli altri anni, cioè la consacrazione alla Madonna attraverso l'imposizione dello scapolare, segno che tutti noi apparteniamo a Maria, e questa appartenenza oggi è sottolineata tra l'altro dalla memoria che vogliamo celebrare Maria, Madre della Divina Grazia.
0: Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e commissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che nella tua infinita sapienza hai scelto Maria come madre del Salvatore e cooperatrice della nostra salvezza, concedi a noi che confidiamo nel suo aiuto l'abbondanza delle tue benedizioni e guidaci al porto della gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto, e avverrà in quel giorno, oracolo del Signore. Mi chiamerai marito mio, e non mi chiamerai più Baal, mio padrone. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà, e tu conoscerai il Signore. Parola di Dio.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore.
2: Misericordioso e pietoso è il Signore.
1: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore, è degno di ogni lode. Senza fine è la sua grandezza.
2: Misericordioso e pietoso è il Signore.
1: Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese, il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Parlino della tua terribile potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia. Misericordioso e pietoso è il Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
3: Misericordioso e pietoso è il Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi, gli si prostò dinanzi e disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco, una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: «Andate via, la fanciulla infatti non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, prese la mano della fanciulla, si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Parola del Signore.

Penso che dopo aver ascoltato questa liturgia della parola, la quale il profeta Osea nella prima lettura ci guida all'incontro con il Signore attraverso questi tre verbi: io sedurrò il tuo cuore, io ti condurrò nel deserto e ti parlerò. Dopo aver ascoltato questa parola, penso che possiamo portare a casa tre parole che possono aiutare la nostra vita spirituale e il nostro cuore. E le parole sono cuore, poi mano e poi mantello. Perché cuore? Perché il Signore attraverso il profeta ci dice che vuole incontrare la nostra vita. Esso non vuole essere un incontro superficiale, ma un incontro cuore a cuore. Per questo dice: io ti sedurrò. Qual è la seduzione che il Signore attua nei confronti dell'uomo? È la capacità di tirare fuori tutto l'amore che ciascuno di noi si porta nel cuore per Dio, che tante volte nella nostra giornata è coperto da tante altre cose, coperto da tante altre cose che pensiamo siano prioritarie rispetto a questo. E invece il Signore ci dice: tira fuori quell'amore che io ti ho messo nel cuore, quell'amore che ti permette di dire che tu sei amato da Dio così come sei. E per riscoprire questo amore è necessario fare esperienza del deserto, che non è il luogo della privazione, non è solo il luogo dove c'è tanto caldo, e noi già ne patiamo abbastanza, ma il deserto è il luogo nel quale si mettono a tacere tutte le voci, si mettono a tacere tutte le altre voci che tante volte riempiono il nostro cuore e la nostra testa, per poter ascoltare solo la voce dell'amato. A questo serve il deserto. Il Signore ci conduce nel deserto per donarci ancora una volta una parola, e lo fa per le mani purissime di Maria, lei che ha avuto un cuore splendido, trasparente, un cuore così aperto alla parola di Dio che ogni parola che il Signore le donava diventava per lei occasione di meditazione. Il cuore di Maria lo possiamo immaginare come un grande scrigno che custodiva come tesoro prezioso le parole del Signore. E oggi Maria ci chiede proprio questo: trasforma il tuo cuore in un grande scrigno per conservare non solo gli affetti, ma per conservare la parola che il Signore giorno dopo giorno ci dona. E poi è necessario, dopo aver parlato del cuore, fare l'esperienza della mano. Qual è la mano? È quella di Gesù, che ancora una volta si china sulle nostre fragilità. È quella di Gesù che si china sulle nostre malattie, sulle nostre infermità, ma è anche quella della donna del Vangelo, che ha avuto questo ardore di voler toccare, sfiorare il mantello di Cristo. E se noi ci pensiamo, è questo doppio incrocio di mani fra la mano di Dio che si abbassa su di noi per toccare la nostra fragilità e la mano dell'uomo che si innalza per poter toccare il mantello di Cristo, si realizza ogni qualvolta noi partecipiamo ai sacramenti di Dio. Perché partecipare all'Eucaristia non vuol dire toccare il mantello di Cristo, ma vuol dire nutrirsi della presenza viva e reale di Cristo, che viene a fare casa dentro di noi. E allora qual è la mano che Maria ci tende oggi? È la stessa mano che ha teso ai servi nelle nozze di Cana, quando ha consegnato loro delle parole particolari: fate quello che vi dirà. La mano di Maria ci indica una direzione, e la direzione è una sola, è quella di Gesù. Maria
ci indica la direzione di Gesù, perché ci dice: attraverso l'obbedienza alla sua parola voi scoprirete dentro di voi una sorgente di gioia che zampilla per sempre. E allora ciascuno di noi, se da una parte fa l'esperienza di essere toccato dal Signore e tocca il corpo di Cristo, dall'altra parte e riceve la missione di diventare dito puntato verso l'altro, non per accusare il fratello, ma per tendergli la mano per poterlo rialzare, per aiutarlo in quelle che sono le necessità. E allora la mano di Maria per noi diventa servizio, la mano di Maria per noi diventa occasione di aiutare un fratello, una sorella che si trova in difficoltà. E infine c'è il mantello che lo sappiamo, lo abbiamo ascoltato nel Vangelo, è quello di Gesù. A me questo mantello piace pensarlo come il manto della Madonna, dove ogni cuore trova rifugio. Il mantello è quella protezione che i figli hanno bisogno e che solo una madre può dare. Il mantello è quel rifugio sicuro che ospita i cuori in tempesta. E allora a Maria noi oggi chiediamo che ci metta tutti sotto il suo manto, ci metta tutti sotto il suo manto per sperimentare la sua protezione e per sperimentare quanto è bello stare nella casa di Dio. E allora se il cuore è colmo di fede, se la mano è tesa per il servizio e se il mantello ci porta la protezione di Dio, il nostro cuore vivrà in pace nel deserto dell'amore del Signore.

0: Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre misericordioso, che nella sua provvidenza ci ha donato Maria come madre premurosa.
1: Diciamo insieme: ascoltaci Signore.
0: Ascoltaci Signore.
1: Per la Chiesa, perché sull'esempio di Maria sappia prodigarsi per tutti i figli dispersi nel mondo, generandoli alla fede e raccogliendoli nell'unità, preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per tutti gli sposi cristiani, perché la loro unione sia una luminosa testimonianza dell'amore oblativo di cui il sacramento nuziale li renda capaci, preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per le anime consacrate a te, perché guardando a Maria sappiano offrire a tutti la testimonianza di una dedizione generosa e lieta, preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per noi qui riuniti, perché impariamo da Maria ad affidarci umilmente alla parola che salva, preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore. Eleviamo la nostra preghiera di suffragio per la nostra sorella Maria Giorgia e per tutti i nostri cari che si sono addormentati nel Signore. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Ricevi, o Padre, le suppliche dei figli che in te confidano, e per intercessione di Maria, nostra Madre, guida e sostieni il nostro cammino. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, ricevi dalla tua mano questo sacrificio, il cuore del suo nome, per dire le nostre di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Padre, l'offerta della tua Chiesa e trasformala nel sacramento che ci salva, perché sia per tutti noi sorgente di perdono e di salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: Spirito. In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Ma è soprattutto dolce e doveroso magnificare il tuo amore per noi nel devoto ricordo di Maria sempre Vergine. Nel mistero della Redenzione tu l'hai scelta cooperatrice del tuo Figlio, madre e modello della Chiesa, mistica stella del Monte Carmelo. Maria illumina e guida i suoi figli che ha rivestito del santo abito in segno della sua protezione. Con bontà materna e lo splendore della sua bellezza ci attrae a te sulla via della perfetta carità, perché nella contemplazione del tuo volto annunciamo ai fratelli le meraviglie del tuo amore. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli del cielo, proclamiamo la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Teresa di Gesù Bambino e i suoi santi genitori Luigi e Zelia e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, insieme diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Scambiatevi il dono della pace.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

La comunione per celiaci sarà distribuita nel transetto laterale alla mia destra.

0: Preghiamo. O Dio, che ci hai saziati alla fonte della nostra pace, per l'intercessione della Beata Vergine Maria, fa che aderiamo pienamente al sacerdozio di Cristo per collaborare al mistero della Redenzione. Per Cristo nostro Signore.
1: Ringraziamo ancora Don Giuseppe Iacono, gli auguriamo a lui un buon cammino, un buon ministero, un ministero fiducioso, accogliendo la grazia del Signore. Ricordo che subito dopo la Santa Messa ci riuniamo in piazza ancora una volta, gli amici qui del Carmine, i volontari del Carmine hanno preparato un momento di agape fraterna che poi sarà ulteriormente arricchita con una animazione fatta dagli amici clown dottori dell'associazione Ci Ridiamo Su. È per voi cari fratelli dell'Unitalsi, ma è per tutti, quindi tutti possiamo partecipare per vivere questo momento di festa. Domani qui in santuario ci sarà un'ulteriore festa perché celebreremo la solennità della dedicazione della Chiesa. Presiederà Don Corrado Garozzo e subito dopo vi sarà una conferenza del professore Giorgio Flaccavento e ci parlerà del nostro anniversario, cioè l'80° dei Carmelitani Scalzi a Ragusa, la nostra presenza qui a partire dal 29 settembre 1946 e quest'anno quindi celebriamo 80 anni. E subito dopo ci sarà una proiezione del documentario su Carmelo Cappello, Il volo di Icaro. Bene, ci vediamo quindi in piazza, adesso riceviamo la benedizione del Signore.
0: Padre Gianni, prima della benedizione, grazie. Grazie perché ancora una volta mi hai dato l'occasione di celebrare qui, in questo santuario, ai piedi della Mamma del Cielo. E grazie perché ci lega tanta stima, tanto affetto e tanta preghiera. E quindi io ti assicuro a te e alla tua comunità la mia preghiera e ti chiedo ancora una volta di pregare per me, per la mia comunità e per il servizio che il Signore mi ha affidato. Ci mettiamo ancora una volta sotto il manto di Maria e riceviamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi.
2: Chinate il capo per ricevere la benedizione.

0: misericordioso che per mezzo del tuo figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
0: A voi tutti, che celebrate con fede la memoria della Beata Maria, Vergine della Grazia, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: dal santuario della Madonna del Carmine di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: le peuple qui a proyé
5: in Pantheon
6: in semblance do
7: Sommo la maniera restituita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Cari amici, benvenuti in diretta. Di che cosa parleremo oggi? Parleremo di migranti, perché il ministro dell'interno Piantedosi in qualche modo parla di successi nel contrasto all'immigrazione illegale. Lui ha detto oggi ci sono 14.000 nuovi arrivi irregolari di migranti e sono raddoppiati i rimpatri. Poi parleremo del vertice NATO sull'Ucraina, vertice molto atteso nonostante continuino i combattimenti, e ancora il Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti per far sì davvero che i nostri centri urbani siano sempre meno presi di mira dalle auto. Allora, appunto, questi sono gli argomenti, eccolo là. Io sono Alessandro Guarasci, invece in regia c'è Gabriele Di Domenico. E allora, appunto, iniziamo questa puntata del Mondo alla Radio parlando di migrazioni, perché il portavoce della Commissione Europea ha commentato le parole di sabato del Papa a Lampedusa e ha ribadito l'impegno di Bruxelles sul fronte dei soccorsi e della lotta alle reti dei trafficanti. Allora, letteralmente, cosa ha detto il portavoce? Salvare vite in mare è un tema che ci sta a cuore da molto tempo e continua ad esserlo anche oggi. La Commissione è impegnata assieme ai partner internazionali in un'azione globale contro il traffico di esseri umani. Allora, il ministro Piantedosi ha snocciolato alcuni numeri, ha detto: quando siamo arrivati al governo c'erano 157.000 sbarchi e 5.000 rimpatri. Oggi, dopo, siamo arrivati a 14.000 nuovi arrivi e nello stesso tempo, lui parla dei primi sei mesi del 2026, nello stesso tempo una quota di rimpatri pari a quella che si faceva prima in un anno intero, quindi li abbiamo praticamente raddoppiati. Dobbiamo dire che secondo l'UNHCR sono 2.758 le persone sbarcate sulle coste italiane nel mese di giugno 2026, in diminuzione del 10% rispetto al mese precedente. Logicamente i paesi di arrivo sono sempre gli stessi: Libia, Algeria, Tunisia e Turchia. Il 56% delle persone sono sbarcate a Lampedusa, e davanti all'isola un fondamentale aiuto ai soccorsi lo dà il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. Il volontario Attilio Dello Vicario ci ha detto: in troppi arrivano in condizioni disperate.
9: La nostra attività principale si svolge in mare. Noi siamo gli unici sanitari che operiamo direttamente in mare, a bordo delle motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto. Un medico e un volontario per ogni motovedetta, e quando c'è un'allerta, un allarme, una richiesta, le motovedette escono e noi siamo a bordo con loro per portare ai migranti il primo soccorso di cui hanno bisogno.
8: Ecco, c'è stato un calo degli sbarchi nel 2026, ma voi che cosa avete registrato? Quali problemi avete evidenziato, soprattutto nel soccorrere e assistere questi migranti?
9: I problemi, le problematiche che vediamo noi sono sempre gli stessi, perché i numeri sono sempre molti, anche se possono essere diminuiti, ma le problematiche sanitarie sono sempre le stesse e vanno dalle ferite, dalle ustioni da idrocarburi, dalla scabbia, cioè sono tutti sintomi, e li ritroviamo comunque anche se possono esserci meno arrivi.
2: Ecco, parlando con queste persone, che poi sicuramente avrete un rapporto con loro, un contatto, sì. che cosa vi dicono? Attilio, a lei che cosa rimane dentro di queste persone? Perché a volte, per esempio, continuiamo a ritrarre la figura del migrante in modo un po' spersonalizzato, poi però voi entrate direttamente in contatto con loro.
9: Beh, quando sei su una motovedetta e vi aiuti, a parte il loro timore, all'inizio hanno il timore di queste persone che non conoscono e gli si avvicinano, ok? Perché nonostante noi abbiamo le nostre insegne e con scritto medico, infermiere, cioè siamo riconoscibili, comunque il timore di queste persone che si avvicinano dopo tutto quello che hanno passato, a volte anche mesi di viaggio, per poi essere salvati, sono un po' sono spaesati, ma quello che ti resta è che quando anche solo gli dai un po' d'acqua, gli dici una parola, cioè loro ti sorridono, cioè loro per un sorriso è la cosa che ti apre veramente, ti fa capire che queste persone, quello che stai facendo per queste persone dopo tante vicissitudini che hanno passato.
2: C'è qualche storia in particolare che le è rimasta dentro, Attilio?
9: Allora Alessandro, io ero qui il 3 ottobre del 2013 quando ci sono stati quando alla Tabaccara ha affondato il barcone con 365 migranti

0: poi, e quindi è questo poi quello che abbiamo visto, le immagini che avete visto in televisione, per chi l'ha vissuta, restano ancora dentro.
1: Attilio, lei è un sanitario, questa attività perché lo fa e perché, e soprattutto il fatto di essere un volontario, che cosa le dà in più alla sua professione?
0: Io sono un volontario soccorritore, come professione non faccio il medico o l'infermiere, sono un soccorritore che ha operato sulle motovedette, che ha fatto i suoi corsi come soccorritore 118. In quello che faccio nel mio volontariato, esperienze di questo tipo ti fanno operare ancora più in profondità, ancora con maggiore dedizione. Non è un lavoro, ma forse è più di un lavoro, una cosa ancora più importante.
1: Adesso parliamo di Ucraina perché, come probabilmente sapete, domani e dopodomani ad Ankara ci sarà il vertice NATO, proprio per cercare di capire come aumentare anche gli aiuti all'Ucraina. Allora, dobbiamo dire che purtroppo dal punto di vista dei combattimenti i bombardamenti continuano, perché diversi droni ucraini hanno colpito il polo industriale settentrionale di Omsk in Russia, mentre sono saliti a 18 i morti negli attacchi russi di stanotte sull'Ucraina, che hanno preso di mira la capitale Kiev e la sua regione. L'aeronautica militare, poi, sempre l'Ucraina, ha intercettato una serie di missili e droni, per la precisione 36 missili e 326 droni. Dunque c'è molta attesa per quello che succederà ad Ankara, e su questo sono intervenuti anche i leader mondiali, perché Trump si è detto sicuro che Putin vuole finire la guerra in Ucraina. Ne parleremo appunto alla NATO. Il segretario generale della NATO, Rutte, precisa: Putin sempre più disperato, ma gli alleati devono sostenere Kiev. Dunque, il panorama sembra piuttosto in evoluzione, e di questo ha parlato con Marco Guerra, greco, vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali.
2: Stiamo assistendo ad una intensificazione degli attacchi da una parte e dall'altra. Si può parlare di escalation in un certo senso, perché abbiamo visto questi ultimi attacchi russi nel corso delle ultime settimane, adesso negli ultimi giorni, particolarmente massicci. Quelli di ieri contro Kiev è stato uno dei più sanguinosi, e si deve al fatto che adesso i russi colpiscono sempre più anche edifici residenziali o strutture civili, che producono naturalmente molte vittime, e poi usano anche nuovi tipi di armi, in particolare droni con motore a reazione che sono in grado di sfuggire alla difesa ucraina e percorrono molto rapidamente il tratto fino all'obiettivo, e sono in grado di produrre questi droni molto più che in passato. Hanno una capacità industriale che hanno rafforzato. D'altro canto vediamo che continuano a colpire anche con missili balistici. L'attacco di ieri hanno usato numerosi, sicuramente almeno 25 missili balistici, però nel contempo l'Ucraina ha mostrato una crescente capacità di colpire in profondità nel territorio russo e di quindi neutralizzare anche impianti, strutture militari, anche strutture di comando molto importanti, quindi infliggendo dei danni molto significativi ai russi. Di recente anche questi attacchi in Crimea, che è una base logistica fondamentale, hanno mostrato che l'Ucraina sta seguendo una strategia per cercare di impedire che questa proiezione, che è venuta soprattutto dall'Ucraina, dei russi nelle regioni limitrofe.
3: I droni quindi sono uno strumento sempre più determinante in questo conflitto, anche gli attacchi missilistici. Fatto sta che Zelensky è tornato a chiedere un rafforzamento delle difese aeree agli alleati europei e all'America.

0: Ecco, è una guerra che si vince su questo fronte, ma si combatte anche ancora sul terreno in Donbass.
1: Beh, da tutto quello che sappiamo, nel Donbass le valutazioni, diciamo, più attendibili, i russi non riescono ad avanzare. Adesso hanno detto di aver occupato Kostiantynivka, ma diciamo, questo è smentito. In ogni caso, questi progressi ci sono stati dall'una e dall'altra parte e sono stati assolutamente limitati. Quindi, nel Donbass la situazione rimane stabile dal punto di vista delle zone occupate dall'Ucraina e dalla Russia, mentre invece vediamo questa intensificazione degli attacchi, e naturalmente i droni sono aerei, e i droni sono un po' la chiave di questa guerra, perché sono estremamente versatili, possono essere usati per una serie di missioni difficili da individuare, da battere, perché sono piccoli, ma anche vengono inviati a sciami, quindi riescono a saturare anche le difese, e naturalmente la cosa importante è che per abbatterli servono molto spesso dei missili che sono molto costosi, quindi la difesa è molto complicata. Zelensky sta insistendo da tempo per riuscire ad avere soprattutto il sistema Patriot, ha naturalmente delle piattaforme Patriot che può usare, ma gli mancano praticamente i missili intercettori, che quindi la richiesta adesso pressante agli alleati è quella di fornire questi missili che servono per la difesa. Ha mandato di recente anche una lettera a una quarantina di paesi per ottenere queste armi che sono essenziali per la sua difesa.
0: La NATO vuole rispondere agli appelli di Zelensky varando un altro pacchetto di aiuti da ben 140 miliardi di euro. C'è l'accordo in vista del vertice di Ankara. Ecco, è un sostegno determinante quello della NATO, però ci sono anche là alcune spaccature e gli Stati Uniti non metteranno mano al portafoglio.
1: Sì, questo è un dato di fatto però che esiste già da quando, diciamo, si è insediato di fatto Trump alla Casa Bianca, cioè sono state sospese gli invii da parte degli Stati Uniti, l'acquisto da parte degli Stati Uniti per inviare queste armi. Quindi sono gli europei che stanno facendo carico queste spese per gli armamenti da inviare in Ucraina, e molto spesso poi si tratta in realtà di armi americane, perché sono quelle che servono in questo momento, come appunto abbiamo parlato dei sistemi antimissili e di difesa. Ci sono molte altre armi che gli europei non hanno ancora, che devono acquistare dagli americani. C'è peraltro un meccanismo specifico che gli europei hanno messo in piedi per questo acquisto.

0: E allora noi adesso cambiamo argomento, parliamo di mobilità, perché pensate, da inizio anno sono 214 i pedoni morti in seguito appunto a incidenti stradali. La Lombardia purtroppo in testa con 33 decessi. Allora, anche di questo parlerà il Festival Eco, Festival della mobilità sostenibile delle città intelligenti, che sarà a Roma il 15 e 16 settembre. Dunque, dall'educazione ambientale alla forestazione urbana, dalle infrastrutture ai servizi, dalla mobilità elettrica alla logistica, all'economia circolare, fino appunto a sicurezza e salute. Insomma, sono davvero tanti i temi di cui si parlerà in questo festival. Una cosa è certa: l'Italia detiene il primato europeo per tasso di motorizzazione, con circa 70 auto ogni 100 abitanti e picchi che superano le 800 vetture ogni 1000 abitanti in città come Torino e Catania. Allora, nei fatti questo si traduce in una grave congestione urbana. Palermo e Roma sono le città più trafficate, e tra l'altro in pesanti ripercussioni proprio sulla qualità dell'aria. Insomma, chi interverrà al festival, e tra poco ne sentiremo alcuni dei protagonisti, delinea una situazione non facile proprio per le città italiane.
1: Giuseppina Fusco, presidente Fondazione Filippo Caracciolo, troppe auto nelle nostre città?
2: Sì, abbiamo un utilizzo dell'auto che purtroppo ci pone al primo posto in Europa. Roma tre volte il tasso di motorizzazione che hanno Parigi e Londra, Milano due volte, quindi siamo proprietari di veicoli, ci muoviamo con i veicoli a quattro ruote, e purtroppo questo è un fattore critico se il sistema del trasporto pubblico di linea non è in grado di far fronte alla pressione della domanda. Una domanda che nei centri urbani tende a crescere, la popolazione si concentra sempre di più in città, nelle aree suburbane, questo determina un crescente pendolarismo, casa-lavoro, casa-scuola. Abbiamo, grazie a Dio, tanti turisti, ma questo significa ancora più pedoni. Questo significa più ciclisti, più utilizzatori di monopattini. Bene per l'economia, ma molti più rischi per il futuro della nostra mobilità, sia in termini di ambiente, sia in termini di sicurezza.
1: Ecco, ma voi allora quale ricetta proponete?
2: Le ricette sono tante, sono molteplici. Noi che in questi ultimi anni proprio stiamo studiando il settore urbano per valutare quali sono le misure da adottare, devo dire che Roma, Milano si stanno adeguando a ciò che è stato fatto anche già da molti anni però a Londra, a Parigi, alle altre città con cui ci confrontiamo. Significa intervenire sui pilastri della mobilità, significa intervenire sulle infrastrutture, sui veicoli e sotto il profilo dell'automobile oggettivamente i progressi che si stanno realizzando sono enormi. Avremo sempre più auto munite di sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida, avremo sempre più auto connesse, capaci di muoversi richiedendo sempre meno l'apporto del conducente fino all'auto che si guida da sola. Non è più un futuribile, è un percorso che sta andando avanti molto velocemente, e quindi l'auto sarà sicuramente elettrica e sicuramente auto che si guida da sola.
1: Maria Annunziata Giaconia, direttore Operations regionale di Trenitalia, come state pensando di incrementare il trasporto su ferro?
3: Stiamo lavorando per un'intermodalità sempre più estesa, perché riteniamo che per una mobilità sempre più sostenibile l'integrazione tra le varie modalità di trasporto pubblico possa essere la chiave vincente. Abbiamo anche lavorato per digitalizzare anche il processo di acquisto, perché è tanto più facile acquistare il biglietto, quindi il biglietto digitale, il tap in tap out, tanto più togliamo quelle barriere che possono esserci nell'uso del trasporto pubblico. Abbiamo anche investito oltre 7 miliardi per cambiare tutta la flotta dei treni regionali.
1: Alessandro Cavo, consigliere Conf Alessandro Cavo, consigliere Confcommercio per i centri storici. I nostri centri storici, quelli italiani, sono troppo presi di mira dalle auto?
4: La svolta è concentrarci nuovamente con l'attenzione sui centri storici per far sì che diventino un ecosistema sostenibile per tutti. Solo così il commercio, che è quello che a noi primariamente interessa, potrà rifiorire nelle sue attività, che non sono solamente presidi economici, ma sono anche presidi sociali e un valore comune di tutto il quartiere. E quindi così, rigenerando l'ambiente, anche i residenti, i domiciliati, i turisti potranno trovare un ambiente accogliente in cui magari, oltre a venire a visitarlo, potranno anche trasferirsi un giorno. Sono centri storici che hanno patito negli ultimi anni. In 13 anni abbiamo perso il 25% del nostro commercio di vicinato nei centri storici. Dobbiamo rigenerarli per rigenerare il commercio, ma anche e soprattutto per rigenerare la vivibilità di quei quartieri.
0: E allora, avete sentito, è necessario cambiare le città italiane, insomma, meno centrate sull'utilizzo dell'auto. Io vi lascio per circa 4 minuti e mezzo e poi linea a Gianmarco Murroni.

0: Il mondo alla radio.
1: Progetti mirati a una nuova consapevolezza del rapporto tra città e campagne che cambia attraverso l'arte. Tutto questo attraverso la didattica dell'arte, il coinvolgimento delle comunità, con l'obiettivo di sostenere la responsabilità sociale, culturale e ambientale d'impresa e per migliorare lo spazio pubblico creando connessioni tra arte, cultura e rispetto della fragilità. Questa è la mission dell'Associazione Arte Continua. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'associazione, Mario Cristiani.
2: Io con degli altri amici, insomma, siamo cresciuti lì nella zona che va da San Gimignano, Poggibonsi, ecco, la Val d'Elsa, e volevamo fare un discorso come poter, come dire, aggiornare le identità d'arte che hanno le città, diciamo, caratterizzano un po' questa zona della Toscana. Ma questo è un po' un discorso, diciamo, un po' metaforicamente un discorso un po' sull'Italia, cioè su, o comunque su come fare in modo, diciamo, che l'arte diventi qualche cosa che non è solo, come dire, per cui devi sempre pagare un biglietto, chiedere un permesso o cosa. Cioè in Italia, diciamo, ma in tantissime città europee l'arte era proprio un patrimonio, diciamo, della vita quotidiana delle persone, cioè accompagnava proprio lo spazio in cui viveva qualunque persona. E secondo me questa educazione, diciamo, su vasta scala ha creato anche questo buon rapporto, diciamo, tra l'uomo e il suo ambiente. Infatti, insieme alle opere d'arte che noi realizzavamo chiamando dei curatori, uno italiano e uno che veniva da fuori dall'Italia, però tutti, diciamo, erano già riconosciuti, diciamo, come facenti parte un po' della comunità internazionale dell'arte, perché volevamo chiamare i più bravi artisti a lavorare, diciamo, in dialogo con gli artisti che già erano stati scelti nel tempo e che diventavano un dono per le generazioni come la mia, insomma. La mia famiglia, diciamo, non è una famiglia di persone colte o che hanno studiato, quindi per me l'accesso, diciamo, all'arte è stato perché appunto bastava entrarsi in una chiesa qualunque di tutte quelle che ci sono nel nostro territorio e già vedevi dei grandissimi artisti, appunto, che, come dire, raccontavano la vita del Vangelo, ma raccontavano la Bibbia, ma raccontavano anche la vita quotidiana delle persone che vivevano in queste piccole città, insomma. Quindi c'era una specie di educazione di alto livello anche per chi appunto la domenica entrava così alla cerimonia della messa e poteva in qualche maniera, come dire, entrare in contatto con i più grandi artisti della capitale di Firenze o di ecco, questo ruolo, diciamo, per me, questo dono che io avevo ricevuto dal passato, mi sembrava ingiusto, insomma, non trovare il modo di farlo nella mia vita, insomma.
1: Certo, di sottolinearlo anche in qualche modo, di metterlo in luce.
2: Sì, cioè trovare il modo per cui questi grandi artisti di oggi potessero in qualche maniera essere disponibili per qualunque persona si trovasse a passare, a vivere in queste piccole città, insomma.
1: Certo.
2: Quindi creare un passaggio, diciamo, un legame tra quello che magari succede nei posti grandi, importanti, e quelle che sono la vita quotidiana di tante persone. Ecco, per me il punto era cosa c'è nella tua città oggi, in modo che tu, se vuoi fare il turista, lo fai perché hai voglia di andare a vedere qualcos'altro, non perché non c'è niente dove stai. Questi territori, diciamo, queste piccole comunità, sono dei presidi di umanità anche, perché diciamo così, nelle città più grandi sicuramente i rapporti sono molto più impersonali, sono molto più, come dire, distaccati, e invece secondo me nelle piccole comunità, se tu inserisci degli elementi, come dire, di intelligenza, di sensibilità, di poesia, selezionati appunto nel mondo, uno può essere contento anche di stare dov'è.
1: Quindi, certo. Ma in che modo viene fatto,
2: diciamo,
1: questo, Mario? In che modo viene fatto nella pratica?
2: Allora, in pratica, diciamo, l'associazione, che appunto è una non profit, chiama dei curatori, amici, diciamo, perché oramai è 35 anni che viene fatto dei progetti dall'associazione. E quindi essendo un'attività non profit, tutti sono un po' più disponibili, diciamo, a non avere prezzi di mercato e a finire a fare qualcosa per la comunità. Quindi i curatori insieme a noi scelgono poi gli artisti che faranno il progetto e troviamo poi il modo, insomma, un po' di contributi pubblici, un po' di altri amici, diciamo, che credono un po' nell'arte, mecenati, ok. E poi, insomma, io ho sempre contribuito anche quando non avevo tutti i soldi. Infatti poi a un certo punto ho trovato, mi sono ipotecato pure la casa per far rimanere queste opere. Insomma, un po' un'azione collettiva, sapendo che nessuno, diciamo, approfitta degli altri, e delle opere di artisti come Anthony Gorme, come Anish Kapoor, come Mimmo Paladino, come Kiki Smith, sono ora patrimonio permanente di queste città.
1: Certo, ma questo è un modo tramite l'arte anche per ripensare le città, ripensare il territorio.
2: Sì, esatto, per me, diciamo, lo scopo sarebbe, ora sembra una bischerata, ma insomma, io quando ho cominciato questa cosa qui, quando avevo 20 anni, 24, 25 anni, volevo fare in modo che rimanesse una città come San Gimignano, però con gli artisti più importanti di oggi, ma come un fatto di vita quotidiana, cioè in maniera organica, diciamo, continuare il costruito, l'abitato, il vissuto, però coinvolgendo questi artisti come era stato fatto nel passato, in qualche modo, cioè quello che è stato donato a me, perché io l'ho avuto gratuitamente di poter vedere Benozzo Gozzo lì nella chiesa di San Gimignano, no? Nel Duomo. E allora, cioè, ho detto, ma perché noi no? Cioè, perché noi no? L'artista, diciamo, è una figura che sta un po' che cuce, insomma, cuce, diciamo, poeticamente sia il rapporto con la natura, ma anche con le persone che, appunto, magari hanno più difficoltà, insomma, a entrare in relazione con quegli altri, hanno più difficoltà anche nella vita, insomma.
1: Certo.
2: Quindi partire dalle parti più svantaggiate per farle diventare un po' l'esempio di come potremmo ripensare anche tutto le città.
0: Adotta pazza che ta Maria me, adotta pazza che ta Maria me.
1: La riscoperta delle tradizioni locali, del patrimonio culturale e storico potrebbe essere la carta vincente per Taranto. La città sta vivendo un momento di forte depressione economica, legata anche al fatto che finora non è stata trovata nessuna alternativa valida per il rilancio dell'ex Ilva, la più grande acciaieria d'Europa. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è pessima da tutti i punti di vista. Il capoluogo ionico vive una crisi profonda. Dal 2024 i dati INPS mostrano un crollo demografico con saldo naturale negativo di oltre 2.900 persone, un'occupazione ferma al 40,7% e un welfare sotto pressione crescente. Ora, una serie di associazioni, grazie a un bando della Fondazione Con il Sud, si sono messe insieme per gestire un bene storico della città vecchia, l'ex convento San Gaetano, e farne un centro polifunzionale per tutto il quartiere, come ci dice il parroco della cattedrale, Monsignor Emanuele Ferro.
3: Allora, parliamo di una zona di Taranto che è, potremmo dire, il cuore del cuore, cioè è una delle zone più viscerali del quartiere di Taranto Vecchia, che di per sé è un quartiere, è un'isola ed è una delle parti anche un po' più buie, se vogliamo, letteralmente, nel senso che nella parte bassa dell'isola è il vecchio quartiere dei pescatori, eccetera. Qui insistevano diverse chiesette, sedi confraternali, eccetera. Col passare del tempo sono state abbandonate, chiuse. Opera della Chiesa è quella di riaprire piano piano tutti questi luoghi di culto. Questo luogo di culto dedicato a San Gaetano in realtà nel frattempo era diventato patrimonio del comune. Il comune l'ha dato in comodato d'uso alla parrocchia, non è più una chiesa e quindi è diventato un salone polivalente, un'app, cioè un luogo di incontro, con tutte le sfide che riguardano quella zona, che è una zona interessata da diverse fragilità in ambito lavorativo, sociale, educativo, eccetera. Quindi anche con riguardo un'importante fetta di abbandono, di disagio. E lì la parrocchia svolge, attraverso l'associazione Simbolum, una data di associazione, una serie di progetti che cercano di mettersi in dialogo con un territorio che spesso e volentieri vede, seppur tanti volenterosi che vorrebbero importare tante buone opere e pratiche all'interno della città vecchia per attuare quella che viene chiamata la rinascita, eccetera, però che tante volte prescindono dal dialogo con le persone, cioè dal viverci insieme.
4: Ecco, senta, la città vecchia,
3: sociale,
4: la città vecchia di Taranto è un luogo molto caratteristico, lo sappiamo, in parte abbandonato, però che voi assieme a una serie di associazioni, tra cui anche col contributo della Fondazione Con il Sud, state rilanciando. Quali attività vengono svolte in quella chiesa e soprattutto chi sono in questo momento gli abitanti della città vecchia di Taranto?
3: Allora, gli abitanti della città vecchia di Taranto sono una fascia di abitanti, parliamo di 1800 persone, la maggior parte di essi è interessata da problemi legati al lavoro e alla povertà. Quindi voglio dire, parliamo di una fetta importante di persone che hanno bisogno sostanzialmente di essere aiutate. Lì in quest'hub di San Gaetano noi svolgiamo attività a carattere prettamente formativo e quindi attività teatrali, attività ludico, sportive, scolastiche, di attività contro la dispersione scolastica, quindi a favore dei minori. E poi ci sono anche tante altre attività che riguardano gli adulti e quindi centri di ascolto, per esempio per il mondo della pesca, per il mondo del lavoro, attività di ginnastica anche per persone mature, per persone anziane. Anche e soprattutto in questi anni si è profilata, diciamo, una vocazione di questo centro che funge da luogo di accoglienza turistica, specialmente per il turismo scolastico. La città vecchia è attenzionata anche da tanti turisti, persone che la vogliono visitare, ma manca di alcuni servizi principali, quale può essere l'accoglienza per i ragazzi che devono fare colazione al sacco piuttosto che pranzare, eccetera. Lì questo luogo ha sviluppato questa microeconomia anche di accoglienza di questo turismo scolastico e conta quasi 7.000 ingressi da aprile a giugno, che è il momento delle gite scolastiche. E ovviamente noi formiamo il personale per poterli accogliere e poter tenere questa struttura in ordine.
4: Certo, è anche un modo per non far sì che quella parte di Taranto, antichissima, che addirittura affonda le sue radici prima della nascita di Cristo, non si spopoli?
3: No, non si spopoli, in realtà è in parte spopolata, però non del tutto, però sicuramente renderla più abitabile, renderla più attrattiva, più bella, dà la possibilità anche di ripopolarla, è un sogno che noi abbiamo, ma a prescindere dai sogni noi desideriamo che quel che è rimasto, che in realtà rappresenta un po' la cifra identitaria della città vecchia, venga salvaguardata.
1: Partire dalla tradizione artistica per raccontare un territorio con il rispetto per ciò che già esiste, l'impegno costante a comprenderne il linguaggio, le radici, le dinamiche sociali e simboliche, tenendo ben presente che solo attraverso lo studio della storia, la condivisione autentica e la forza generata da un lavoro comune sia possibile immaginare nuove opportunità di crescita e sviluppo per l'intero territorio. È uno degli obiettivi del progetto Tessere, che sarà presentato a Nule nel nord Sardegna, nel territorio della città metropolitana di Sassari, il 18 gennaio. Ne parliamo con il direttore artistico della rassegna, l'architetto Angelo Zirano. Angelo, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi, vi ringrazio.
1: Grazie della disponibilità, ma partiamo proprio dal progetto. L'evento Tessere sarà presentato, l'abbiamo detto, il 18 gennaio. Innanzitutto, come nasce questa idea e di cosa tratterà, ecco, questo progetto?
5: Allora, l'idea nasce dalla forte volontà dell'amministrazione locale e regionale di valorizzare questi antichi saperi. Noi parliamo di un centro come Nule, dove, ma in diversi centri della Sardegna, dove la tessitura ha un iter millenario, quindi con tutta una serie di risvolti storici e culturali legati alla comunità e al territorio, quindi questo patrimonio immenso che si tramanda da generazione in generazione è alla base della forza potenziale di questi territori.
1: E dunque in questo caso arte che diventa in qualche modo territorio.
5: Sì, consideriamo che questa operazione di sviluppo, di studio attraverso i secoli, quindi anche nel Novecento diverse figure importanti, studiosi, artisti regionali si cimentano, si confrontano con le tessitrici e creano uno sviluppo, un continuo aggiornamento, uno studio di queste manualità, di questi antichi saperi che vengono portati avanti e poi tramandati di generazione in generazione. Ma l'aspetto fantastico in questo caso della tessitura e di tutte le artigianalità locali è che è una presenza costante delle donne, cioè di questa. Dopo 20 anni è stato riaperto la casa della tessitura, la casa delle donne, dove si incontrano queste fiere conoscenti di questa manualità, hanno la possibilità di condividere insieme, di studiare insieme, di portare avanti questa creatività artigianale ma anche artistica, e anche di confrontarsi e di poter insieme lavorare per un mercato più ampio, un confronto più ampio, trasportare questo sapere anche i mercati nazionali e internazionali.
1: Certo, ma la tradizione, la cultura, come può offrire anche poi opportunità di sviluppo per il territorio e per le persone che abitano quel territorio?
5: Allora, la base del nostro lavoro è stato proprio questo, l'ascolto, essere accolti da questa comunità, studiarla, capire queste manualità, però questo ha diversi valori di sviluppo, sia il valore di sviluppo di nicchia di un'opera d'arte, ma anche consideriamo che Nule ha un'azienda tessile, un'azienda che dalla materia prima fino ai filati e alla produzione di una tessitura anche industriale, ma tutto insieme questo costituisce un valore culturale, e lo spazio dedicato a questa esposizione storica e alle tessitrici diventa anche un luogo di accoglienza dove movimenti turistici nazionali e internazionali si possono avvicinare a queste piccole comunità, quindi creando anche un indotto diverso, un indotto dovuto anche all'accoglienza, all'enogastronomia, eccetera. Quindi i risvolti sono molteplici sul territorio.
1: Angelo, abbiamo detto il 18 gennaio verrà presentato il progetto, l'evento, ma un evento appunto che proseguirà nei giorni poi successivi.
5: Allora, l'importanza di questo evento è che avrà una durata fino adesso si sono dal confronto tra le tessitrici e designer contemporanei si sta producendo anche una nuova linea, diciamo, di design, quindi con 6 tappeti che vedranno la fine dei lavori a fine gennaio. Però è nell'intenzione dell'amministrazione di fare un percorso per tutto il 2026-2027, dove altri designer verranno chiamati a confrontarsi con le tessitrici, e quindi questo lavoro continuerà, creerà anche un contagio, perché già piccole giovani tessitrici stanno nascendo, e quindi si crea anche una trasmissione di questi saperi, cioè la nostra volontà più forte è di garantire la tutela e la trasmissione di questi saperi.
1: E dunque l'importanza anche di preservare, ecco, queste tradizioni, i saperi, affinché non si perdano e siano sempre di esempio per le generazioni anche future. Grazie Angelo Zirano, architetto direttore artistico del progetto Tessere. Grazie Angelo.
5: Grazie a voi, buona serata.
1: Noi chiudiamo qui questa puntata del Mondo alla Radio, grazie dall'altra parte del vetro a Gabriele Di Domenico, grazie a voi che ci avete seguito finora, ci lasciamo in musica con i Tazenda, un saluto da Gianmarco Murroni.

0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
1: Alexa, metti Radio Vaticana.
2: Grazie a te per la richiesta.
3: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

0: con il suono che è uno spasso. Se penso a prima non ci credo, yo. Da Plus è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Sol, Sol, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Sol, Sol.
1: Silvio Garattini, farmacologo, ricercatore, tra le personalità più influenti nel campo della ricerca scientifica internazionale. Possiamo dire un monumento, interpellato da tutti e su tutto.
2: Un monumento un po' troppo fisso.
1: Lo so, è vero, lei invece si muove tantissimo nonostante l'età, dobbiamo dirlo,
2: sì,
1: e
2: certo.
1: Quindi ha una vitalità che tutti le invidiano, lo sa.
2: Sì, certo, Il stile di vita è fondamentale.
1: Ecco, stile di vita, non genetica.
2: Ma la genetica è certamente importante, perché se uno ha determinati geni che portano inevitabilmente a delle malattie, è chiaro che ha un peso. Però molto spesso la genetica è un alibi per non fare le cose che bisogna fare. Noi oggi, dalla epigenetica, che è una nuova disciplina, sappiamo che la genetica non è immutabile. Le buone abitudini di vita permettono di ridurre l'espressione di geni che sono negativi. Le cattive

0: le abitudini tendono a farlo aumentare.
1: E non è mai troppo tardi, che il titolo dell'ultimo libro, che appena esatto, appena pubblicato la PM, cioè va bene a qualunque età, non è tempo perso quando uno passa la gnà.
0: Noi naturalmente più presto si comincia, certo, e tanto meglio è, però a qualsiasi età migliorare le proprie abitudini di vita dà un vantaggio.
1: E infatti bisognerebbe, so che lei è fautore di un'educazione alimentare nelle scuole, bisognerebbe cominciare, cioè, con i piccoli.
0: Da piccoli bisogna cominciare nelle scuole, bisogna fare in modo che i ragazzi non abbiano, per esempio nelle scuole, accesso a tutti i cibi, le patatine, le merendine, dei distributori.
1: Senta professore, ma lei voleva fare il prete? Sarebbe stato un dono per la Chiesa, ma una grande perdita per la scienza.
0: Cioè, volevo fare molte cose in realtà, e poi fare il prete è sempre una cosa che credo che la maggior parte dei ragazzi abbiano.
1: Davvero?
0: Soprattutto se frequentano l'oratorio,
1: se hanno sempre
0: avuto,
1: più
0: come
1: raro
0: nel mio caso, una educazione, diciamo, di tipo cattolico. Quindi a un certo punto uno vuole fare il prete, vuole fare lo psichiatra, vuole aiutare la gente.
1: È una formazione, lei ha partecipato anche ai movimenti giovanili, so che è una formazione che dice mi ha dato molto. Cosa?
0: Sì. E mi ha dato molto perché mi ha intanto aiutato a migliorare la comunicazione. Cioè, dovendo fare catechismo, dovendo parlare alla gente, dovendo parlare ai giovani, questo aiuta molto a sapere e a imparare piano piano come fare a comunicare, perché la comunicazione è una disciplina che non è direttamente connessa con la conoscenza. Uno può avere le migliori conoscenze del mondo, ma non saperle esporre a chi non le ha.
1: Basta pensare a Mosè, esatto, se non ci fosse stato Aronne.
0: Esatto, quindi abbiamo storicamente anche abbiamo questo tipo di problemi. E poi, diciamo, io ho avuto anche problemi familiari, per cui mia mamma e mio fratello,
1: una sofferenza grande, vero?
0: Hanno avuto delle malattie. Allora non c'era il Servizio Sanitario Nazionale, quindi per questo che io sono un grande sostenitore del Servizio Sanitario Nazionale. Mio padre, per avere i soldi necessari per fare le visite a mia mamma, a mio fratello, per i farmaci, eccetera, eccetera, ha dovuto prendere un secondo lavoro. E io, insomma, da ragazzo vedevo mio padre tutte le sere che lavorava per questo secondo
1: lavoro.
0: Però
1: lei ha iniziato a lavorare da giovane, perché ha fatto perito chimico e poi ha lavorato in fabbrica.
0: Sì, ho lavorato in fabbrica, e aver fatto il perito chimico è stato per me molto importante, cioè è l'unico titolo di cui in qualche modo sono orgoglioso, perché è quello che mi ha permesso, allora, la scuola a Bergamo che ho frequentato per diventare perito chimico era una scuola che faceva lavorare. Oggi le scuole sono passive,
1: certo,
0: e noi avevamo parecchi pomeriggi alla settimana in cui ognuno aveva le sue attrezzature di laboratorio, il suo banco di lavoro, doveva fare delle analisi e veniva valutato per la precisione delle analisi. Per cui quando io sono andato, poi dopo il diploma, sono andato a lavorare in un'acciaieria, non mi hanno insegnato a fare le analisi dell'acciaio, le ho fatte a scuola e quindi ho potuto farle direttamente.
1: A un certo punto un signore che si chiama Mario Negri l'ha incontrata, e da questo incontro è nato un istituto che è una fondazione che è tra le più importanti per la ricerca del nostro paese.
0: Le voglio raccontare com'è esattamente la storia.
1: Esatto, mi interessa.
0: Ok, allora la storia nasce così, che io ho lavorato nei laboratori dell'Istituto di Farmacologia dell'Università e fin da studente ho cominciato a fare delle pubblicazioni. Avevo dei collaboratori e una cosa che a noi interessava molto era vedere l'eccellenza della ricerca negli Stati Uniti. e ci siamo chiesti molte volte: ma come mai sono così bravi? Cosa hanno? Certamente hanno più soldi di quelli che abbiamo noi, hanno più apparecchiature, ma però ci deve essere anche qualcosa di particolare. E allora io ho detto: vabbè, l'unico modo per saperlo è quello di andare a vedere. In America le fondazioni sono diverse dalle nostre. Da noi vengono fatte per dare soldi agli altri. In America le fondazioni hanno i loro laboratori di ricerca, quindi facciamo una fondazione per avere i nostri laboratori di ricerca. E poi l'altra cosa importante è che in America la ricerca è fatta a tempo pieno. Da noi in Italia invece si devono fare tante cose in università, per cui di fatto si fa ricerca solo nei ritagli. Poi dopo chiedevo a tutti perché non mi aiuta
1: i fondi a fare. Ci volevano soldi.
0: Esatto. Ecco. E lì quando un giorno io chiedevo a tanti, tanti sorridevano, dicevano: ma sei troppo giovane, ma aspetta un momento, ma fai la carriera universitaria. E a me non interessava, volevo fare ricerca. E un giorno arriva per caso Mario Negri, che era un gioielliere milanese, e un certo giorno ho chiesto anche lui perché non mi aiuta a fare una ricerca.
1: È stato un mecenate, insomma.
0: Esatto.
1: Senta, professore, ma all'Istituto Mario Negri si fa ricerca, ma sì, è ricerca libera? Cioè, si può fare libera ricerca?
0: E in Italia è molto difficile.
1: Ah, però voi ce la fate o no?
0: Noi ce la facciamo perché noi vogliamo essere il più possibile non profit, quindi vogliamo che tutto quello che facciamo sia nell'interesse dei pazienti e non nell'interesse della finanza, della politica, dei partiti, dell'industria. Se dobbiamo anche collaborare con l'industria, abbiamo le nostre regole. Noi non brevettiamo e quindi tutto quello che facciamo lo pubblichiamo, è a disposizione di tutti.
1: È curioso perché le maggiori perplessità, o meglio la messa in guardia sui farmaci, arriva proprio da un presidente ed ex direttore di un istituto farmacologico. Sì. Farmaci, luci ed ombre, tra l'altro. Beh, è anche un titolo di un suo libro.
0: Sì.
1: Noi spendiamo troppo in farmaci e più o meno la metà sono inutili o dannosi?
0: Beh, noi abbiamo una situazione per cui abbiamo, come Servizio Sanitario Nazionale, abbiamo spinto molto la ricerca sulle cure. Lei mi dirà: beh, cosa deve fare la medicina se non curare? Certo che deve curare. Abbiamo fatto progressi, abbiamo farmaci che sono meglio di quelli che c'erano una volta, facciamo fare molte cose che prima non potevamo fare. Però questo ha creato inevitabilmente un grande mercato, perché i farmaci li fanno le industrie, e facendoli le industrie devono fare profitto, e dovendo fare profitto fanno parte del mercato. Non ci sono mercati che vogliono diminuire.
1: E quindi bisogna creare l'offerta, anche se l'offerta non c'è, la inventano.
0: Esatto.
1: Attraverso la propaganda, dei media, della pubblicità.
0: Esatto. E le cose che fanno sono, per esempio, quelle di condizionare molto la legislazione.
1: Ah.
0: La legislazione dice: per approvare un nuovo farmaco cosa bisogna fare? Bisogna avere tre caratteristiche: qualità, efficacia e sicurezza, che vanno bene, ma non dicono che il nuovo farmaco deve essere comparato con quelli che già ci sono per le stesse indicazioni. E questo serve all'industria.
1: Sì, insomma, vengono in mente i cosiddetti farmaci generici che nessuno compra, sì, nessuno ti propone, no?
0: Sì, ma però l'industria ha la grande caratteristica di poter dire: il mio è il farmaco migliore. È difficile da contraddire, perché se non si fanno paragoni, se non si fanno confronti, ognuno può dire quello che vuole.
1: Ma una povera persona che, se dalle più grandi reti nazionali si vede proporre integratori, fermenti lattici, melatonina, e perché non deve credere che siano efficaci per la sua vita?
0: Certo, però deve farsi una cultura.
1: Okay.
0: È per quello che noi riteniamo come istituto che sia necessario una grande rivoluzione culturale, e cioè noi dobbiamo passare dalla mercato. Il mercato cosa vuol farci credere? Il mercato vuol farci credere che le malattie piovono dal cielo e ci sono loro che poi se ne occupano. In realtà noi sappiamo scientificamente che la maggior parte delle malattie sono evitabili. Mm. Abbiamo 4 milioni e mezzo di diabetici di tipo 2, e il diabete di tipo 2 è una malattia evitabile. Non deve avvenire, basta che uno abbia delle buone abitudini di vita. Se non diventa obeso, se non aumenta troppo la glicemia, se mangia in modo adeguato, se cammina e si muove, non diventa diabetico.
1: Lei dice
0: il 40% dei tumori è evitabile, e muoiono ogni anno 180.000 persone di tumore in Italia. È questo che bisogna cambiare.
1: Lei dice sempre che se avessimo una prevenzione adeguata, la malattia sarebbe vista come un fallimento e non come una fatalità.
0: Esatto, esatto. Perché se noi facciamo prevenzione diminuiamo molto le probabilità di avere una malattia, quindi di andare dal medico, quindi di avere dei farmaci, quindi di andare nel Servizio Sanitario Nazionale.
1: Che comunque resta uno dei migliori al mondo.
0: Certo,
1: ancora,
0: ma ci lamentiamo delle liste d'attesa, dipendono da noi, perché se noi avessimo buone abitudini di vita non andremmo a far lavorare il Servizio Sanitario Nazionale per qualcosa che è evitabile. E quindi avere buone abitudini di vita non è importante soltanto per noi, non è solo un sano egoismo, è anche una modalità di solidarietà nei confronti del Servizio Sanitario
1: Nazionale.
0: Perdoni
1: se sorrido, ma credo che la solidarietà nel confronto delle istituzioni sia molto poco abituale nel cittadino
0: italiano.
1: Noi
0: dobbiamo avere solidarietà, perché vogliamo che il Servizio Sanitario Nazionale continui a lavorare come lavora, ha cambiato la faccia della salute del paese.
1: Lei dice non solo pretesa ma anche collaborazione.
0: Esatto. Mm.
1: E in fondo anche le farmacie, se anziché essere dei negozi diventassero dei presidi di medici realmente?
0: Certo, le farmacie hanno una doppia faccia, cioè vorrebbero essere e potrebbero essere delle fonti di educazione, ma hanno all'interno un bazar di cose completamente spesso inutili. Hanno tutti questi integratori alimentari.
1: Non servono gli integratori?
0: Ma no, no, servono a chi li vende, non servono a chi li usa.
1: Lei è molto severo, eh?
0: No, non sono
1: anche
0: severo.
1: Anche con l'omeopatia è severissimo.
0: Ma non ci sono prove scientifiche, cioè se l'integratore alimentare avesse prove scientifiche di attività sarebbe un farmaco.
1: Okay.
0: E l'omeopatia non contiene nulla, quindi non può essere un farmaco. Se non contiene nulla non può essere.
1: Nelle farmacie non andrebbero venduti questi.
0: Assolutamente, è diseducativo vendere, è un bazar.
1: Tornando alla sua infanzia, a quell'educazione in parrocchia, lei si è convinto che scienza e fede hanno qualcosa in comune, oltre a non avere molte cose in comune?
0: Ma la scienza e la fede sono due cose differenti. Sul piano teorico non si possono incontrare, perché la scienza per andare avanti ha bisogno di prove. La fede è basata sulla credenza, cioè io credo che qualcosa esista per la grazia che mi deriva dal Padre Eterno, ma insomma lì io non ho bisogno di prove. Però se noi andiamo a guardare la situazione, ci troviamo in una situazione in cui la Chiesa si è sempre occupata delle sofferenze, i primi ospedali sono stati fatti dalla Chiesa, la scienza si occupa delle sofferenze, poi più recentemente Papa Francesco era molto interessato a migliorare il pianeta, perché è considerato il creato, ma anche la scienza è interessata a migliorare il pianeta perché ci devono vivere le persone. Quindi scienza e fede non hanno nulla in comune in termini di conoscenza, ma in termini di attività possono lavorare insieme.
1: Il loro oggetto è l'uomo.
0: E possono essere sinergici. E in fondo essere sinergici vuol dire far capo a quello che è il maggiore e più importante messaggio che deriva dalla religione, che è il messaggio evangelico. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Questa è la cosa più importante, è quella che dovrebbe rendere tutti gli uomini parte della stessa famiglia.
1: È quello che ha mosso il suo lavoro, questa frase?
0: Certamente.
1: Cioè,
0: è quella in cui credo, cioè io credo che è importante che ognuno di noi guardi agli altri con lo stesso interesse con cui guarda al suo interno.
1: C'è ancora sospetto, pregiudizio, diffidenza, se non vero e proprio odio, tra questi due ambiti del sapere, secondo lei, nella ricerca?
0: No, io non è che la veda molto.
1: Perché lei sa bene che la Chiesa si espone spesso in alcuni ambiti anche che toccano la scienza, l'intelligenza artificiale, la bioetica e viene in contrasto con la cosiddetta scienza, sempre perché ha un'idea dell'uomo diversa. No?
0: Sì, ma non c'è, secondo me, per quanto riguarda per esempio la scienza, per quanto riguarda il modo con cui si devono studiare i farmaci, l'etica è qualcosa che non è contrario alla mentalità religiosa.
1: Certo.
0: Quindi l'etica deve essere presente in tutte le attività umane, non è soltanto una...
1: Beh, nella tecnoscienza non sempre c'è questo interesse per l'etica, questo sguardo alla persona.
0: È quello che noi invece proponiamo ci debba essere, cioè quando parlavamo prima di come si approva un farmaco, noi siamo contrari a questa legislazione. Perché? Perché questa legislazione dice qualità, efficacia e sicurezza, non ci dice come questo nuovo farmaco si confronta con quelli che già esistono, e quindi studia il farmaco nuovo contro il placebo. Ma la dichiarazione di Helsinki, che è la dichiarazione di etica più importante, dice che non è etico studiare un nuovo farmaco contro il placebo. Bisogna studiare, usare il placebo se non c'è un farmaco che ha lo stesso tipo di indicazione terapeutica, ma se c'è un farmaco che ha quella indicazione terapeutica, quello deve essere il controllo. Ma questo non va bene all'industria, perché è facile far vedere che qualcosa è meglio di niente, del placebo, è più difficile far vedere che è meglio di quello che già esiste.
1: Senta, professore, la sperimentazione è adeguata dappertutto nel mondo? Lei sa bene tutte le polemiche che sono nate sui nuovi vaccini, no? Quelli RNA, eccetera. La sperimentazione, ripeto, è stata ed è ancora adeguata nei farmaci?
0: No, noi vorremmo che la sperimentazione non fosse fatta da chi vende. Okay. Cioè vorremmo che la sperimentazione fosse fatta da chi è neutro. Okay. Difatti noi riteniamo che anche quando lei vuole leggere un articolo scientifico ci sono alcune cose che dovrebbe guardare come prima di guardare a quello che c'è dentro l'articolo. Chi ha pagato la ricerca? I ricercatori hanno conflitti di interesse? Nella maggior parte degli articoli trova che il farmaco studiato è la ricerca pagata dall'industria, che quelli che hanno studiato il farmaco hanno conflitti di interesse, cioè sono stati pagati dall'industria o da altre industrie, quindi non hanno una mentalità indipendente. E noi è quello che vogliamo.
1: È bello che sia così battagliero. Senta, ma l'intelligenza artificiale, a proposito di nuove frontiere, aiuterà nella sperimentazione, nella ricerca farmacologica?
0: Aiuterà se sarà indipendente.
1: Se sarà etica.
0: È sempre quello, perché noi abbiamo sperato molto anche nell'internet, ma internet è diventato una cosa di cui non ci possiamo più fidare, perché c'è tutto e l'opposto di tutto. A me su internet con l'intelligenza artificiale fanno fare propaganda di farmaci che non mi sognerei mai di fare.
1: Proprio a lei.
0: Perché a me, come a tante altre persone conosciute, con l'intelligenza artificiale fanno dire quello che vogliono. E questo bisogna che non succeda anche nell'uso dell'intelligenza artificiale in medicina, e per questo bisogna preparare la gente. I giovani devono essere preparati a capire cosa vuol dire, a capire quali sono i vantaggi, quali sono i possibili rischi, quali sono i pericoli. È questo che bisogna fare, ma non si fa, perché non interessa. Cosa fanno gli ordini dei medici? Perché gli ordini dei medici non si oppongono a tutta una serie di cose che vanno contro la buona medicina?
1: Lei è un rivoluzionario, lo sa?
0: No, non sono. Cioè, io credo che la prevenzione sia una forma di rivoluzione.
1: Perché è rivoluzionario dire la verità. Senta, due cose ancora, professore, sì, prima di salutarci. Uno, beh, insomma, vista le sue affermazioni, che cosa vorrà chiedere, che cosa vorrebbe chiedere al buon Dio?
0: Ma io penso che prima di tutto dobbiamo chiedere a noi. Perché chiedere al buon Dio è un alibi, è sempre una modalità che è tipica negli uomini, ma in particolare fra gli italiani, che la colpa è sempre di qualcun altro, la colpa è dei politici, ma ci dimentichiamo che i politici li eleggiamo noi, quindi dipende da noi. La colpa è delle liste d'attesa, però le liste d'attesa dipendono dal fatto che noi non facciamo quello che dovremmo fare.
1: Il complimento, cioè, per il suo realismo. C'è una canzone, una musica con cui vuole che chiudiamo questo dialogo?
0: Va pensiero.
1: Perché?
0: Perché mi piace questa idea del pensiero che vaga e che avvolga tutto e che aiuti la gente a essere razionale.
1: Sì, sentiva cantarla da qualcuno a casa?
0: Sì, perché mio papà aveva una bella voce e cantava nella filodrammatica dell'Orfanotrofio di Bergamo e cantava nelle operette, quindi insomma l'ho sentita, la ricordo per via dell'infanzia.
1: Che sia un omaggio a lui allora. Sì. Grazie professore.
0: Grazie a voi.

Sol, un programma di Monica Mondo. Il meglio di...

ricordano mai, non sai quante volte vorrei entrare dentro i sogni che fai quando hai le guance rosse. Ok, lo so, non lo merito e non sono un angelo. Ok, ma forse non lo sei nemmeno tu. E allora Giulia,

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Verso l'autunno dell'anno 50, l'Apostolo Paolo arrivò ad Atene, nella grande capitale della cultura classica. L'Apostolo arrivò da solo. Al termine di un anno impegnativo, dove aveva percorso centinaia, migliaia di chilometri. Era partito l'autunno precedente da Antiochia, in Siria, e aveva percorso tutte le regioni dell'Anatolia, l'attuale Turchia, fino a Troade. Poi, con una navigazione di 2 giorni, si spostò in Europa. Evangelizzò Filippi, poi Tessalonica, quindi Berea. Lasciò Luca, Timoteo e Sila a guidare le nuove comunità nate in Macedonia e si spostò da solo ad Atene. Atene non era più una città importante dal punto di vista politico, economico, ma rimaneva la capitale culturale del mondo greco. Era una città piena di templi e di statue. Il giudeo Paolo freme vedendo tutte quelle raffigurazioni che, secondo la propria educazione religiosa, non avrebbero dovuto esistere. Soprattutto freme per questo politeismo, per questa molteplicità di dei e di culti che venivano praticati nella città di Atene. E sente l'esigenza di annunciare quella verità che lo ha conquistato. Freme in cuor suo e, guardando, trova uno spunto interessante. Vede un altare, un piccolo oggetto religioso, tipo ex voto, dedicato ad un dio ignoto, Agnosto Zeo. Forse qualche ricco personaggio ateniese, avendo avuto una grazia e non sapendo quale divinità ringraziare, aveva dedicato questa edicola sacra ad un dio sconosciuto. Per non offendere nessuno, lo ha dedicato al dio che non riusciva a conoscere. Quella scritta è servita a Paolo come una provocazione e gli ha fatto venire una idea da cui partire. Entrato in discussione con alcuni filosofi stoici ed epicurei, abbondantissimi nella piazza del mercato di Atene, nell'agorà o nella stoà, cioè il porticato dove si trovavano a discutere di tutte le questioni filosofiche che potevano interessare. E Luca stesso dice che gli ateniesi sono molto curiosi, sono interessati alle ultime novità, e quando arriva un predicatore nuovo che insegna delle dottrine originali lo stanno subito ad ascoltare perché sono affamati delle ultime novità. E quindi Paolo trova un terreno che sembra favorevole. Lo portano su una collina dove tenevano riunioni decisionali, l'Areopago. È una bella collina rocciosa proprio di fronte all'Acropoli di Atene. E lì decidono di ascoltare Paolo. Gli chiedono che presenti in sintesi la sua dottrina. Paolo inizia con un capolavoro di retorica. La seconda parte del capitolo 17 degli Atti degli Apostoli ci riferisce questo discorso mirabile che l'Apostolo Paolo ha tenuto ad Atene, adoperando il metodo della retorica classica, adattandosi alle orecchie, ai gusti, alle abitudini dei suoi interlocutori. Sembra che abbia fatto bene, perché compone un discorso adatto ai greci, e tuttavia è un discorso fallimentare. Non convince i destinatari, non muove una adesione di fede. E forse Luca ha voluto delineare proprio un discorso un po' diverso da quelli a cui Paolo era abituato, per sottolineare proprio come un certo tipo di predicazione che vuole adattarsi troppo all'uditorio sia fallimentare, perché non comunica la novità cristiana, ma semplicemente sembra adattarsi al modo comune di pensare. Paolo parla un linguaggio filosofico, parte da quella espressione che ha visto scritta sull'edicola religiosa. Ho visto, dice con atteggiamento da captatio benevolentiae, che siete in tutto molto religiosi. Ho visto addirittura una scritta che dedica l'altare ad un Dio ignoto. Bene, io sono venuto ad annunciarvi questo Dio che voi non conoscete. È il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene. È il Signore del cielo e della terra, ma non abita in templi costruiti da mano d'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa. È Lui invece che dà il respiro, che dà la vita, che dà ogni cosa. È una velata polemica contro il culto pagano, contro i templi e le statue, contro i servizi religiosi che portavano alimenti agli dèi come offerte. Il Dio che io vi annuncio, dice Paolo, è quello che ha creato tutto il mondo, che ha guidato l'umanità e ha messo nel loro cuore il desiderio di ricercare Dio, anche se vanno come ciechi, attentoni

Alcuni dei vostri poeti hanno detto, e fa una citazione dai Fenomena di Arato di Soli, poiché di lui noi siamo stirpe, noi uomini siamo genos, stirpe di Dio. Ma allora, se noi siamo parenti di Dio, Dio non è fatto d'oro, d'argento, di pietra, non porta l'impronta dell'arte o dell'ingegno umano. Dio è passato sopra secoli di ignoranza. E l'ignoranza è quella dei vostri filosofi, è quella della vostra grande cultura, che tuttavia non è riuscita a trovare Dio. Adesso quel Dio che voi non conoscete decide di colmare la vostra ignoranza e ha stabilito di farsi conoscere da tutti i popoli, perché Dio ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo e lo ha fatto dando prova sicura di un uomo da lui scelto, risuscitandolo dai morti. Sta arrivando ad annunciare Gesù Cristo. È partito da lontano, ha fatto un po' di polemica, ma dolce, velata, ha parlato il linguaggio dei filosofi e dei poeti e arriva ad annunciare la risurrezione di Gesù. Quando parla di risurrezione, lo bloccano e gli dicono: tempo perso, lascia perdere, ti sentiremo un'altra volta. Non capiscono nemmeno di che cosa Paolo stia parlando. Pensano che Anastasis sia il nome di una divinità femminile, è il nome della risurrezione, ma la prendono come una ipostasi orientale insieme ad un'altra divinità di nome Gesù. Il discorso risurrezione dei morti ai filosofi greci non piace per niente. Non perché siano miscredenti, sono ben convinti della immortalità dell'anima, sono eredi di una tradizione platonica, ma credere nell'immortalità dell'anima è cosa diversa dall'annunciare la risurrezione della carne. Paolo sta proponendo un valore del corpo, della umanità concreta, mentre la tradizione greca è pronta a difendere l'immortalità dell'anima come liberazione dal carcere corporeo. Paolo sta predicando il valore del corpo e della storia umana che nella escatologia, cioè nella fase finale del progetto di Dio, verrà pienamente valorizzata e ricreata. Non lo ascoltano. Interrompono quel discorso e non accettano la sua predicazione. Piccolissimo gruppo di persone resta in qualche modo legato a Paolo, ma il mondo culturale di Atene lo ha qualificato come un ciarlatano. Il narratore degli Atti adopera il termine spermologos, uno che butta parole come un seminatore, ma a vanvera, un ciarlatano che si accontenta di sproloqui senza senso. E Paolo deve lasciare la capitale della cultura con un fallimento sulle spalle, che gli pesa ancora di più delle bastonate che ha ricevuto in altre città. E così, all'inizio dell'inverno, arriva a Corinto, poco distante da Atene. È una città costruita sull'istmo, che prende il nome dalla città stessa, e quindi si trova ad avere due porti, uno sull'Egeo e uno sullo Ionio, ed era il passaggio delle navi per evitare la circumnavigazione del Peloponneso,
quella parte meridionale.

0: meridionale della Grecia, con una costa molto frastagliata, piena di scogli, che rendevano la navigazione pericolosissima. Per cui era molto più conveniente tirare le navi a riva e attraverso un binario chiamato Diolcos trasportarle da un porto all'altro. Ci voleva una giornata. Quindi immaginate una nave che arriva nel porto orientale. I marinai scaricano la merce su dei carri, la nave viene tirata a riva, ci sono degli operai capaci di queste operazioni che trasportano a forza di braccia la nave lungo l'istmo. La nave quindi viene messa in acqua nell'altro porto, la merce viene ricaricata e la nave può partire. Ci vuole un giorno, due, per fare questa operazione. I marinai nel frattempo hanno una giornata libera. E Corinto si è attrezzata non solo per avere degli operai per trasportare le navi, caricare e scaricare le merci, ma anche per offrire divertimento ai marinai che avevano una giornata libera. Corinto era una città di prostituzione. Erano numerosissimi i locali malfamati che offrivano vino, donne, canti. Offrivano i passatempi per una ricca popolazione proletaria di passaggio, con quattro soldi per godersi la vita. La città di Corinto antica era stata distrutta qualche secolo prima ed era stata ricostruita al tempo di Giulio Cesare. Il grande condottiero aveva pagato i suoi veterani con un pezzo di terra e una casa a Corinto. E molti si erano trasferiti ad abitare a Corinto. Era diventata una città portuale, quindi piena di traffico, luogo ideale per chi aveva del commercio. Vi abitavano ricchi imprenditori del trasporto e una marea di popolo semplice, noi diremmo proletari, che vivevano di lavoro manuale, di espedienti o di divertimenti. In questa città di basso livello culturale e soprattutto morale, Paolo arriva da solo, stanco, deluso. E in un ambiente come quello del porto, con tutte le caratteristiche che facilmente possiamo immaginare, Paolo inizia una predicazione cristiana. È interessante fare il confronto fra la nobile e colta Atene e la popolare, ignorante, volgare Corinto. Nonostante questa contraddizione, è proprio a Corinto che il Vangelo mette radici. Fra gli aristocratici, arroganti filosofi di Atene, il Vangelo non ha messo radici. Invece, in quell'ambiente malfamato di Corinto, trova casa la predicazione evangelica. Ripensando a queste cose, mi viene in mente la frase di De André. Dall'etame nascono i fiori, dai diamanti non nasce niente. E Atene è un po' l'ambiente del diamante, freddo, che non dà origine a nulla. È la cultura chiusa in se stessa, egocentrica e autoreferenziale. Corinto è un mondo umano, magari corrotto, pieno di peccati, di vizi, di brutte abitudini, senza interessi culturali, ma è un'umanità vera, è un letamaio umano, dove i semi possono produrre dei fiori. E quelle persone, incontrando uno come Paolo, sono maturate, sono cresciute, hanno superato quel basso livello, hanno alzato il livello della loro vita, hanno aderito a Cristo. A Corinto c'è una notevole presenza ebraica e quindi, come di consueto, Paolo comincia dalla sinagoga. Predica in sinagoga e diversi lo accolgono. Anche il capo della sinagoga diventa cristiano. Qualcun altro però si oppone e Paolo allora lascia la sinagoga e cerca alloggio sulla stessa piazza dove c'era la sinagoga. Va ospite in casa di un certo tizio giusto, vedete, nome tipicamente romano, deve aver avuto un locale a pian terreno, che dà in affitto a Paolo, il quale usa questa stanza come punto di incontro, diventa un ambiente di ritrovo dove propone il Vangelo. Appena arrivato a Corinto, Paolo ha avuto la fortuna di trovare in sinagoga due ricchi giudei che provenivano da Roma, Aquila e sua moglie Prisca, detta familiarmente Priscilla. Erano stati implicati in una questione per cui l'imperatore Claudio aveva allontanato i giudei da Roma. Lo ricorda lo storico romano Svetonio, dicendo che l'imperatore allontanò da Roma i giudei assidue tumultuantes, continuamente in rivolta, impulsore Cresto. È uno dei testi più importanti che nella letteratura latina pagana danno testimonianza della prima predicazione cristiana a Roma. Svetonio non sa nulla del cristianesimo, pensa che sia un tizio presente in Roma di nome Cresto che sobilli delle rivolte. Lui sente dire Cristo. Ma gli sembra strano che si chiami unto, per cui immagina che si scriva con la eta, la e lunga, che veniva pronunciata i. Quindi è una questione di pronuncia che non viene scritta in modo corretto. Proprio per questo ha un grande valore storico, perché lo storico riporta una notizia senza capire che cosa sta dicendo. Dice che i giudei a Roma, al tempo di Claudio, nell'anno 49, erano continuamente in tumulto a causa di un certo Cresto. Noi leggiamo Cristo, che non è un personaggio presente, ma è una questione. I giudei di Roma nel 49, prima che vi arrivasse Pietro e Paolo, hanno già la notizia di Gesù. Alcuni lo riconoscono come Cristo, altri lo rifiutano e discutono fra di loro. L'imperatore interviene in modo drastico e ne manda via molti, soprattutto quelli più benestanti. Aquila e Priscilla sono vittime di questa espulsione. E allora cambiano sede della loro fabbrica, si trasferiscono a Corinto, un ambiente ideale per il commercio. Hanno una fabbrica di tessuti, di tende, e Paolo di mestiere era tessitore, intrecciava stuoie. Si incontrano in sinagoga e assumono Paolo, gli danno lavoro e ospitalità in casa loro. Chissà se erano già cristiani, sicuramente conoscendo Paolo lo diventano. Nel tempo libero Paolo predica il Vangelo, lavora con le sue mani e si guadagna da mangiare. Nel tempo libero va in quel locale sulla piazza della sinagoga e incontra persone. Incontra la gente di Corinto, quella gente di passaggio, e offre un altro tipo di divertimento. Offre una parola evangelica. Quando arrivano dalla Macedonia Sila e Timoteo, lavorano loro per mantenere il gruppo e Paolo ha tutto il tempo a disposizione per predicare il Vangelo. Si ferma un anno e mezzo. È un record. Fino a questo momento non si era mai fermato tanto in una città. Evidentemente trova che ci sia un popolo numeroso in quella città. E quindi si impegna con grande zelo per l'annuncio del Vangelo. Un anno e mezzo dopo il cambio del governatore, perché Corinto è capitale della Caia, la Grecia meridionale, fa sì che i giudei ne approfittino per accusare Paolo. Ma il procuratore Gallione, proconsole di Acaia, è un saggio, è il fratello del filosofo Seneca. Appena sente l'accusa dei giudei, dice: cari amici, se fossero questioni serie vi ascolterei, ma qui non c'è nessun problema che riguarda Roma, sono questioni vostre, aggiustatevela, io non voglio entrarci. E i giudei se la prendono con Sostene, capo della sinagoga, lo bastonano sulla piazza del mercato come un incapace che non è stato in grado di condurre un processo. Gallione non si interessa di nulla. Paolo, libero, prende la nave e ritorna ad Antiochia. Termina così il secondo viaggio. Siamo nell'autunno del 52. È concluso un altro momento significativo in cui l'Apostolo ha dato vita a delle nuove, belle comunità cristiane.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È lunedì 6 luglio.
2: Sono le 22:37.

0: tormento.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno riconosciamo i nostri peccati.

0: Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica. Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
2: Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue opere. Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
3: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome. Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai strappato. Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi. Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele, volgiti a me e abbi misericordia, dona al tuo servo la tua forza, salva il figlio della tua ancella. Dammi un segno di benevolenza, vedano e siano confusi i miei nemici, perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
3: Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
4: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
4: Dio di verità, Tu mi hai redento.
2: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle Tue mani

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

tu temporale, acqua e vento, il fuoco è spento e in volo mi hai salvata. In chiaro

Dal Vangelo secondo Marco al capitolo primo. E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito parlarono a Gesù di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano e la febbre la lasciò ed ella li serviva. Evangelo del Signore.

Fratelli e sorelle, oggi noi preghiamo per i malati, preghiamo assieme a un gruppo di giovani ucraini che vengono dall'Olanda e da tanti altri che si riuniscono qui e con tanti altri che si riuniscono qui. Il Vangelo di Marco è molto ricco di racconti di guarigioni che rivelano Gesù come il taumaturgo dell'anima e del corpo. A Cafarnao, prima del brano che abbiamo letto, c'è una guarigione dolorosa, la storia dello strazio di uno spirito immondo in un uomo. Ciascuno pensa che la sua malattia sia complessa e la guarigione difficile. Invece, a Cafarnao viene proposto un altro breve racconto di guarigione in casa di Pietro e di Andrea, dove Gesù è accompagnato anche da due discepoli che sono nella Trasfigurazione, Giacomo e Giovanni, mentre sul Monte Tabor sarebbe mancato Andrea. Segno questo accompagnamento di un momento importante. Eppure il racconto è piccolo. Una donna, forse non più giovane, ha letto con la febbre. A una certa età, soprattutto in quel tempo, essere allettati con una febbre forte poteva essere un segno molto, molto grave. Non ci viene detto niente della malattia, né ci vengono spiegate le sofferenze di questa donna. L'assenza di particolari del racconto, che poi è il primo racconto riguardo a una donna nel Vangelo di Marco, l'assenza di particolari del racconto favorisce che tutti i malati di qualunque malattia, forse tutti noi possiamo identificarci con quella donna. Certo, lei era presa da un'estrema debolezza, tanto da non potersi alzare dal letto, priva di forze, svuotata, incapace di muoversi anche per accogliere la visita, quella visita così importante a casa sua, e lo comprendeva dall'atteggiamento di suo genero Simone e dall'atteggiamento del fratello di lui Andrea. L'assenza di particolari sembra rendere grave anche la situazione della donna. Quasi ci sia poco da fare. In realtà lo schema del racconto fa pensare che questo Vangelo fosse letto in una preghiera di guarigione per i malati e in fondo fosse stato scritto tenendo presenti tutti gli ammalati. Gesù veniva dalla sinagoga dove aveva insegnato e tutti si erano stupiti di una dottrina insegnata con autorità e del fatto che gli spiriti immondi gli obbedivano. Ora la casa dei due fratelli, un luogo comune, diventa un luogo santo, quasi a dire che in ogni casa dove c'è un dolore, lì Gesù viene ed è presente. Non sentirti solo allora, perché Gesù è con te a casa tua. Era appena entrato nella casa che subito gli parlarono di lei, subito. Un po' aggressivo per un ospite che viene investito subito dei problemi di quella casa. Ma in fondo questa è l'insistenza fastidiosa della preghiera che Gesù ci comanda. La preghiera del bisogno, la domanda di piena guarigione,
la preoccupazione per quella donna allettata creano un insieme per cui subito vanno dal maestro, subito. Ma non dobbiamo anteporre la preghiera, parlare, pregare per chi è in difficoltà. Non dobbiamo anteporre la preghiera a ogni cosa. In realtà lasciamo la preghiera per ultima cosa nelle nostre giornate, ma la preghiera cambia la vita e la storia. Anche la vita di chi prega è cambiata dalla preghiera, e la vita di colui per cui si prega, ovviamente. Il gesto di Gesù, che si avvicina a una malata, la prende per mano, è semplice e affettuoso. L'aiuta ad alzarsi, a camminare. Qui non c'è una formula di guarigione, non c'è un'imposizione delle mani, non c'è saliva o altro, solo un gesto fraterno, e non si sentono parole pronunciate. La donna, abbattuta e febbricitante, fu liberata dalla febbre e si mise a servirli. Per Marco, seguire e servire sono legati tra di loro, si identificano. Per seguire Gesù bisogna servire Lui e gli altri, riempiendo il proprio tempo di questa passione. Per una donna viene forse più facile darsi da fare quando c'è qualche ospite, e un ospite importante. Lei lo crede che è importante e ha mutuato la sua fede da Pietro. Per i maschi è più difficile conciliare la sequela con il servire, e noi ce li immaginiamo seduti a parlare come in Oriente e le donne a servirli, perché le donne non mangiavano con loro, non sedevano con loro. La donna diventa, nel Vangelo che abbiamo letto, un Vangelo per le guarigioni, la donna diventa un modello per noi. È una malata che guarisce per la mano di Gesù, una svuotata che ritrova un senso forte di servizio nella vita, una persona che si ritrova in casa Gesù, una accasciata, febbricitante sul letto, che subito ritrova forza per fare quello che sa fare, cioè servire. Ogni discepola è una guarita, e spesso una guarita diventa discepola o una migliore discepola. Abbiamo parlato di questo Vangelo, ma io vorrei infine rivolgere un pensiero a tutti noi guariti da Gesù, ai malati, ma soprattutto a quanti anziani sono sdraiati sul letto negli istituti, senza futuro. La loro malattia spesso si chiama abbandono, perdita di senso, condanna a essere malati. Tutto questo si aggiunge alla loro malattia. Accostarsi al loro letto, come fanno taluni di noi, è una mano tesa per non perderli sulla via della morte. È una mano tesa mentre affondano nel mare. E attraverso quella mano, sì, una semplice mano, passa il calore dell'interesse, passa l'amicizia, ma quella mano porta anche la benedizione del maestro. E poi la mano solleva e dice:
ancora puoi servire, ancora sei utile, ancora vali qualcosa. Sia benedetto allora, fratelli e sorelle, chi tende la mano agli anziani e ai malati, il suo gesto sarà per lui una benedizione.

Al Signore buono e misericordioso che tutto può, presentiamo nella preghiera i nomi delle nostre sorelle e dei nostri fratelli malati, di tutti coloro che cercano la guarigione e la salvezza della loro vita.

0: O Signore Gesù, che hai teso la tua mano salvifica alla suocera di Pietro e hai ridato a lei la salute e il senso della sua vita, tendi la tua mano a tutti coloro che soffrono e sono malati. Sollevali dal letto del dolore, sostienili, guariscili. E a noi tutti insegna a credere con fede in te, che i tuoi miracoli della guarigione, della pace, della conversione sono possibili ora e sempre.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: la pace e la misericordia del Signore sia con tutti.
1: Amen.
0: E la pace che il Signore ci dona, noi ce la scambiamo.

Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run.
4: Le pape qui a proyé
5: il Pantheon
6: in semblance de son.
7: La maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Cari amici, benvenuti in diretta. Di che cosa parleremo oggi? Parleremo di migranti, perché il ministro dell'interno Piantedosi in qualche modo parla di successi nel contrasto all'immigrazione illegale. Lui ha detto oggi ci sono 14.000 nuovi arrivi irregolari di migranti e sono raddoppiati i rimpatri. Poi parleremo del vertice NATO sull'Ucraina, vertice molto atteso nonostante continuino i combattimenti, e ancora il Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, per far sì davvero che i nostri centri urbani siano sempre meno presi di mira dalle auto. Allora, appunto, questi sono gli argomenti, eccolo là. Io sono Alessandro Guarasci, invece in regia c'è Gabriele Di Domenico. E allora, appunto, iniziamo questa puntata del Mondo alla Radio parlando di migrazioni, perché il portavoce della Commissione Europea ha commentato le parole di sabato del Papa a Lampedusa e ha ribadito l'impegno di Bruxelles sul fronte dei soccorsi e della lotta alle reti dei trafficanti. Allora, letteralmente, cosa ha detto il portavoce? Salvare vite in mare è un tema che ci sta a cuore da molto tempo e continua ad esserlo anche oggi. La Commissione è impegnata assieme ai partner internazionali in un'azione globale contro il traffico di esseri umani. Allora, il ministro Piantedosi ha snocciolato alcuni numeri, ha detto: quando siamo arrivati al governo c'erano 157.000 sbarchi e 5.000 rimpatri, oggi dopo siamo arrivati a 14.000 nuovi arrivi e nello stesso tempo, lui parla dei primi sei mesi del 2026, nello stesso tempo una quota di rimpatri pari a quella che si faceva prima in un anno intero, quindi li abbiamo praticamente raddoppiati. Dobbiamo dire che secondo l'UNHCR sono 2.758 le persone sbarcate sulle coste italiane nel mese di giugno 2026, in diminuzione del 10% rispetto al mese precedente. Logicamente i paesi di arrivo sono sempre gli stessi: Libia, Algeria, Tunisia e Turchia. Il 56% delle persone sono sbarcate a Lampedusa, e davanti all'isola un fondamentale aiuto ai soccorsi lo dà il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. Il volontario Attilio Dello Vicario ci ha detto: in troppi arrivano in condizioni disperate.
9: La nostra attività principale si svolge in mare, noi siamo gli unici sanitari che operiamo direttamente in mare, a bordo delle motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto. Un medico e un volontario per ogni motovedetta, e quando c'è un'allerta, un allarme, una richiesta, le motovedette escono e noi siamo a bordo con loro per portare ai migranti il primo soccorso di cui hanno bisogno.
8: Ecco, c'è stato un calo degli sbarchi nel 2026, ma voi che cosa avete registrato? Quali problemi avete evidenziato, soprattutto nel soccorrere e assistere questi migranti?
9: I problemi, le problematiche che vediamo noi sono sempre gli stessi, perché i numeri sono sempre molti, anche se possono essere diminuiti, ma le problematiche sanitarie sono sempre le stesse e vanno dalle ferite, dalle ustioni da idrocarburi, dalla scabbia, cioè sono tutti sindromi, insomma sintomi, e li ritroviamo comunque anche se possono esserci meno arrivi.
8: Ecco, parlando con queste persone, che poi sicuramente avrete un rapporto con loro, un contatto, sì, che cosa vi dicono? Attilio, a lei che cosa rimane dentro di queste persone? Perché a volte, per esempio, continuiamo a ritrarre la figura del migrante in modo un po' spersonalizzato, poi però voi entrate direttamente in contatto con loro.
9: Quando sei su una motovedetta e li aiuti, a parte il loro timore, all'inizio hanno il timore di queste persone che non conoscono e gli si avvicinano, ok? Perché nonostante noi abbiamo le nostre insegne e con scritto medico, infermiere, cioè siamo riconoscibili, comunque il timore di queste persone che si avvicinano dopo tutto quello che hanno passato, a volte anche mesi di viaggio, per poi essere salvati, sono spaesati, ma quello che ti resta è che quando anche solo gli dai un po' d'acqua, gli dici una parola, cioè loro ti sorridono, cioè loro per un sorriso è la cosa che ti apre veramente, ti fa capire che queste persone, quello che stai facendo per queste persone dopo tante vicissitudini che hanno passato.
8: C'è qualche storia in particolare che le è rimasta dentro, Attilio?
9: Allora Alessandro, io ero qui il 3 ottobre del 2013 quando ci sono stati quando alla Tabaccara ha affondato il barcone con 365 migranti a bordo. Mi resta il capire che cos'è l'importanza ogni giorno di essere qui per queste persone, per quello che facciamo, il fatto che quel giorno tutta la comunità di Lampedusa, non solo noi che eravamo qui con le nostre squadre, ma tutti, non c'era più una barca in porto perché erano usciti tutti per salvare queste persone. E quindi è questo poi quello che abbiamo visto, le immagini che avete visto in televisione, per chi l'ha vissuta restano ancora dentro.
8: Attilio, lei è un sanitario, questa attività perché lo fa e perché, e soprattutto il fatto di essere un volontario, che cosa le dà in più alla sua professione?
9: Io sono un volontario soccorritore, come professione non faccio il medico o l'infermiere, sono un soccorritore che ha operato sulle motovedette, che ha fatto i suoi corsi come soccorritore 118. In quello che faccio nel mio volontariato, esperienze di questo tipo ti fanno operare ancora più in profondità, ancora con maggiore dedizione. Non è un lavoro, ma forse è più di un lavoro, una cosa ancora più importante.
8: Adesso parliamo di Ucraina perché, come probabilmente sapete, domani e dopodomani ad Ankara ci sarà il vertice NATO proprio per cercare di capire come aumentare anche gli aiuti all'Ucraina. Allora, dobbiamo dire che purtroppo dal punto di vista dei combattimenti i bombardamenti continuano perché diversi droni ucraini hanno colpito il polo industriale settentrionale di Omsk in Russia, mentre sono saliti a 18 i morti negli attacchi russi di stanotte sull'Ucraina, che hanno preso di mira la capitale Kiev e la sua regione. L'aeronautica militare, poi, sempre l'Ucraina, ha intercettato una serie di missili e droni, per la precisione 36 missili e 326 droni. Dunque c'è molta attesa per quello che succederà ad Ankara, e su questo sono intervenuti anche i leader mondiali, perché Trump si è detto sicuro che Putin vuole finire la guerra in Ucraina. Ne parleremo appunto alla NATO. Il segretario generale della NATO, Rutte, precisa: Putin sempre più disperato, ma gli alleati devono sostenere Kiev. Dunque, il panorama sembra piuttosto in evoluzione, e di questo ha parlato con Marco Guerra, greco, vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali.
2: Stiamo assistendo ad una intensificazione degli attacchi da una parte e dall'altra. Si può parlare di escalation in un certo senso, perché abbiamo visto questi ultimi attacchi russi nel corso delle ultime settimane, adesso negli ultimi giorni, particolarmente massicci, quelli di ieri contro Kiev è stato uno dei più sanguinosi, e si deve al fatto che adesso i russi colpiscono sempre più anche edifici residenziali o strutture civili, che producono naturalmente molte vittime, e poi usano anche nuovi tipi di armi, in particolare droni con motore a reazione che sono in grado di sfuggire alla difesa ucraina e percorrono molto rapidamente il tratto fino all'obiettivo, e sono in grado di produrre questi droni molto più che in passato, hanno una capacità industriale che hanno rafforzato. D'altro canto vediamo che continuano a colpire anche con missili balistici. L'attacco di ieri hanno usato numerosi, sicuramente almeno 25 missili balistici, però nel contempo l'Ucraina ha mostrato una crescente capacità di colpire in profondità nel territorio russo e di quindi neutralizzare anche impianti, strutture militari, anche strutture di comando molto importanti, quindi infliggendo dei danni molto significativi ai russi. Di recente anche questi attacchi in Crimea, che è una base logistica fondamentale, hanno mostrato che l'Ucraina sta seguendo una strategia per cercare di impedire che questa proiezione, che è venuta soprattutto dall'Ucraina, dei russi nelle regioni limitrofe.
3: I droni quindi sono uno strumento sempre più determinante in questo conflitto, anche gli attacchi missilistici. Fatto sta che Zelensky è tornato a chiedere un rafforzamento delle difese aeree agli alleati europei e all'America. Ecco, è una guerra che si vince su questo fronte, ma si combatte anche ancora sul terreno in Donbass.
2: Da tutto quello che sappiamo nel Donbass, le valutazioni diciamo più attendibili, i russi non riescono ad avanzare. Adesso hanno detto di aver occupato Kostiantynivka, ma diciamo questo è smentito. In ogni caso questi progressi ci sono stati dall'una e dall'altra parte, sono stati assolutamente limitati, quindi nel Donbass la situazione rimane stabile dal punto di vista delle zone occupate dall'Ucraina e dalla Russia. Mentre invece vediamo questa intensificazione degli attacchi e naturalmente i droni sono aerei, e i droni sono un po' la chiave di questa guerra, perché sono estremamente versatili, possono essere usati per una serie di missioni difficili da individuare, da battere, perché sono piccoli, ma anche

0: gli mancano praticamente i missili intercettori, che quindi la richiesta adesso pressante agli alleati è quella di fornire questi missili che servono per la difesa. Ha mandato di recente anche una lettera a una quarantina di paesi per ottenere queste armi che sono essenziali per la sua difesa.
1: La NATO vuole rispondere agli appelli di Zelensky varando un altro pacchetto di aiuti da ben 140 miliardi di euro. C'è l'accordo in vista del vertice di Ankara. Ecco, è un sostegno determinante quello della NATO, però ci sono anche là alcune spaccature. Gli Stati Uniti non metteranno mano al portafoglio.
0: Sì, questo è un dato di fatto però che esiste già da quando, diciamo, si è sediato di fatto Trump alla Casa Bianca, cioè sono state sospese gli invii da parte degli Stati Uniti, l'acquisto da parte degli Stati Uniti per inviare queste armi, quindi sono gli europei che stanno facendo carico queste spese per gli armamenti da inviare in Ucraina, e molto spesso poi si tratta in realtà di armi americane, perché sono quelle che servono in questo momento, come appunto abbiamo parlato dei sistemi antimissili e di difesa. Ci sono molte altre armi che gli europei non hanno ancora e che devono acquistare dagli americani. C'è peraltro un meccanismo specifico che gli europei hanno messo in piedi per questo acquisto.

0: E allora noi adesso cambiamo argomento, parliamo di mobilità, perché pensate, da inizio anno sono 214 i pedoni morti in seguito appunto a incidenti stradali. La Lombardia purtroppo in testa con 33 decessi. Allora, anche di questo parlerà il Festival Eco, Festival della mobilità sostenibile delle città intelligenti, che sarà a Roma il 15 e 16 settembre. Dunque, dall'educazione ambientale alla forestazione urbana, dalle infrastrutture ai servizi, dalla mobilità elettrica alla logistica, all'economia circolare, fino appunto a sicurezza e salute. Insomma, sono davvero tanti i temi di cui si parlerà in questo festival. Una cosa è certa: l'Italia detiene il primato europeo per tasso di motorizzazione, con circa 70 auto ogni 100 abitanti e picchi che superano le 800 vetture ogni 1000 abitanti in città come Torino e Catania. Allora, nei fatti questo si traduce in una grave congestione urbana. Palermo e Roma sono le città più trafficate, e tra l'altro in pesanti ripercussioni proprio sulla qualità dell'aria. Insomma, chi interverrà al festival, e tra poco ne sentiremo alcuni dei protagonisti, delinea una situazione non facile proprio per le città italiane.
1: Giuseppina Fusco, presidente Fondazione Filippo Caracciolo, troppe auto nelle nostre città?
2: Sì, abbiamo un utilizzo dell'auto che purtroppo ci pone al primo posto in Europa. Roma tre volte il tasso di motorizzazione che hanno Parigi e Londra, Milano due volte, quindi siamo proprietari di veicoli, ci muoviamo con i veicoli a quattro ruote, e purtroppo questo è un fattore critico se il sistema del trasporto pubblico di linea non è in grado di far fronte alla pressione della domanda. Una domanda che nei centri urbani tende a crescere, la popolazione si concentra sempre di più in città, nelle aree suburbane, questo determina un crescente pendolarismo, casa lavoro, casa scuola. Abbiamo, grazie a Dio, tanti turisti, ma questo significa ancora più pedoni, questo significa più ciclisti, più utilizzatori di monopattini. Bene per l'economia, ma molti più rischi per il futuro della nostra mobilità, sia in termini di ambiente, sia in termini di sicurezza.
1: Ecco, ma voi allora quale ricetta proponete?
2: Le ricette sono tante, sono molteplici. Noi che in questi ultimi anni proprio stiamo studiando il settore urbano per valutare quali sono le misure da adottare,

0: Devo dire che Roma, Milano si stanno adeguando a ciò che è stato fatto anche già da molti anni però a Londra, a Parigi e alle altre città con cui ci confrontiamo. Significa intervenire sui pilastri della mobilità, significa intervenire sulle infrastrutture, sui veicoli e sotto il profilo dell'automobile oggettivamente i progressi che si stanno realizzando sono enormi. Avremo sempre più auto munite di sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida, avremo sempre più auto connesse, capaci di muoversi richiedendo sempre meno l'apporto del conducente fino all'auto che si guida da sola. Non è più un futuribile, è un percorso che sta andando avanti molto velocemente e quindi l'auto sarà sicuramente elettrica e sicuramente auto che si guida da sola.
1: Maria Annunziata Giaconia, direttore Operations regionale di Trenitalia, come state pensando di incrementare il trasporto su ferro?
2: Stiamo lavorando per un'intermodalità sempre più estesa, perché riteniamo che per una mobilità sempre più sostenibile l'integrazione tra le varie modalità di trasporto pubblico possa essere la chiave vincente. Abbiamo anche lavorato per digitalizzare anche il processo di acquisto, perché è tanto più facile acquistare il biglietto, quindi il biglietto digitale, il tap in tap out, tanto più togliamo quelle barriere che possono esserci nell'uso del trasporto pubblico. Abbiamo anche investito oltre 7 miliardi per cambiare tutta la flotta dei treni regionali.
1: Alessandro Cavo, consigliere Confcommercio per i centri storici. I nostri centri storici, quelli italiani, sono troppo presi di mira dalle auto?
3: La svolta è concentrarci nuovamente con l'attenzione sui centri storici per far sì che diventino un ecosistema sostenibile per tutti. Solo così il commercio, che è quello che a noi primariamente interessa, potrà rifiorire nelle sue attività che non sono solamente presidi economici ma sono anche presidi sociali e un valore comune di tutto il quartiere. E quindi così, rigenerando l'ambiente, anche i residenti, i domiciliati, i turisti potranno trovare un ambiente accogliente in cui magari, oltre a venire a visitarlo, potranno anche trasferirsi un giorno. Sono centri storici che hanno patito negli ultimi anni. In 13 anni abbiamo perso il 25% del nostro commercio di vicinato nei centri storici. Dobbiamo rigenerarli per rigenerare il commercio, ma anche e soprattutto per rigenerare la vivibilità di quei quartieri.
4: E allora avete sentito, è necessario cambiare le città italiane, insomma meno centrate sull'utilizzo dell'auto. Io vi lascio per circa 4 minuti e mezzo e poi linea a Gianmarco Murroni.

0: Il mondo alla radio.
1: Progetti mirati a una nuova consapevolezza del rapporto tra città e campagne che cambia attraverso l'arte. Tutto questo attraverso la didattica dell'arte, il coinvolgimento delle comunità, con l'obiettivo di sostenere la responsabilità sociale, culturale e ambientale d'impresa e per migliorare lo spazio pubblico creando connessioni tra arte, cultura e rispetto della fragilità. Questa è la mission dell'Associazione Arte Continua. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'associazione, Mario Cristiani.
2: Io con degli altri amici, insomma, siamo cresciuti lì nella zona che va da San Gimignano, Poggibonsi, ecco, la Valdelsa, e volevamo fare un discorso come poter, come dire, aggiornare le identità d'arte che hanno le città, diciamo, caratterizzano un po' questa zona della Toscana. Ma questo è un po' un discorso, diciamo, un po' metaforicamente un discorso un po' sull'Italia, cioè su, o comunque su come fare in modo, diciamo, che l'arte diventi qualche cosa che non è solo, come dire, per cui devi sempre pagare un biglietto, chiedere un permesso o cosa. Cioè in Italia, diciamo, ma in tantissime città europee, l'arte era proprio un patrimonio, diciamo, della vita quotidiana delle persone, cioè accompagnava proprio lo spazio in cui viveva qualunque persona. E secondo me questa educazione, diciamo, su vasta scala ha creato anche questo buon rapporto, diciamo, tra l'uomo e il suo ambiente. Infatti, insieme alle opere d'arte che noi realizzavamo chiamando dei curatori, uno italiano e uno che veniva da fuori dall'Italia, però tutti, diciamo, erano già riconosciuti, diciamo, come facenti parte un po' della comunità internazionale dell'arte, perché volevamo chiamare i più bravi artisti a lavorare, diciamo, in dialogo con gli artisti che già erano stati scelti nel tempo e che diventavano un dono per le generazioni come la mia, insomma. La mia famiglia, diciamo, non è una famiglia di persone colte o che hanno studiato, quindi per me l'accesso, diciamo, all'arte è stato perché appunto bastava entrarsi in una chiesa qualunque di tutte quelle che ci sono nel nostro territorio e già vedevi dei grandissimi artisti, appunto, che, come dire, raccontavano la vita del Vangelo, ma raccontavano la Bibbia, ma raccontavano anche la vita quotidiana delle persone che vivevano in queste piccole città, insomma. Quindi c'era una specie di educazione di alto livello anche per chi appunto la domenica entrava così alla cerimonia della messa e poteva in qualche maniera, come dire, entrare in contatto con i più grandi artisti della capitale di Firenze o di ecco, questo ruolo, diciamo, per me, questo dono che io avevo ricevuto dal passato, mi sembrava ingiusto, insomma, non trovare il modo di farlo nella mia vita, insomma.
1: Certo, di sottolinearlo anche in qualche modo, di metterlo in luce.
2: Sì, cioè trovare il modo per cui questi grandi artisti di oggi potessero in qualche maniera essere disponibili per qualunque persona si trovasse a passare, a vivere in queste piccole città, insomma.
1: Certo.
2: Quindi creare un passaggio, diciamo, un legame tra quello che magari succede nei posti grandi, importanti, e quelle che sono la vita quotidiana di tante persone. Ecco, per me il punto era cosa c'è nella tua città oggi, in modo che tu, se vuoi fare il turista, lo fai perché hai voglia di andare a vedere qualcos'altro, non perché non c'è niente dove stai. Questi territori, diciamo, queste piccole comunità, sono dei presidi di umanità, anche perché, diciamo, nelle città più grandi sicuramente i rapporti sono molto più impersonali, sono molto più, come dire, distaccati, e invece secondo me nelle piccole comunità, se tu inserisci degli elementi, come dire, di intelligenza, di sensibilità, di poesia, selezionati appunto nel mondo, uno può essere contento anche di stare dov'è.
1: Quindi, certo. Ma in che modo viene fatto,
2: diciamo,
1: questo, Mario? In che modo viene fatto nella pratica?
2: Allora, in pratica, diciamo, l'associazione, che appunto è una non profit, chiama dei curatori, amici, diciamo, perché oramai è 35 anni che viene fatto dei progetti dall'associazione. E quindi essendo un'attività non profit, tutti sono un po' più disponibili, diciamo, a non avere prezzi di mercato e a finire a fare qualcosa per la comunità. Quindi i curatori insieme a noi scelgono poi gli artisti che faranno il progetto e troviamo poi il modo, insomma, un po' di contributi pubblici, un po' di altri amici, diciamo, che credono un po' nell'arte, mecenati, ok. E poi, insomma, io ho sempre contribuito anche quando non avevo tutti i soldi. Infatti poi a un certo punto mi sono ipotecato pure la casa per far rimanere queste opere. Insomma, un po' un'azione collettiva, sapendo che nessuno, diciamo, approfitta degli altri e delle opere di artisti come Anthony Gorme, come Anish Kapoor, come Mimmo Paladino, come Kiki Smith, sono ora patrimonio permanente di queste città.
1: Certo, ma questo è un modo tramite l'arte anche per ripensare le città, ripensare il territorio.
2: Sì, esatto. Per me, diciamo, lo scopo sarebbe, ora sembra una vischerata, ma insomma, io quando ho cominciato questa cosa qui, quando avevo 20 anni, 24, 25 anni, volevo fare in modo che rimanesse una città come San Gimignano, però con gli artisti più importanti di oggi, ma come un fatto di vita quotidiana, cioè in maniera organica, diciamo, continuare il costruito, l'abitato, il vissuto, però coinvolgendo questi artisti come era stato fatto nel passato, in qualche modo, cioè quello che è stato donato a me, perché io l'ho avuto gratuitamente di poter vedere Benozzo Gozzo lì nella chiesa di San Gimignano, no? Nel Duomo. E allora, cioè, ho detto, ma perché noi no? Cioè, perché noi no? L'artista, diciamo, è una figura che sta un po', che cuce, insomma, cuce, diciamo, poeticamente sia il rapporto con la natura, ma anche con le persone che, appunto, magari hanno più difficoltà, insomma, a entrare in relazione con quegli altri, hanno più difficoltà anche nella vita, insomma.
1: Certo.
2: Quindi partire dalle parti più svantaggiate per farle diventare un po' l'esempio di come potremmo ripensare anche tutto le città.
3: Adotta pazza che ta Maria me, adotta pazza che ta Maria me.
1: La riscoperta delle tradizioni locali, del patrimonio culturale e storico potrebbe essere la carta vincente per Taranto. La città sta vivendo un momento di forte depressione economica, legata anche al fatto che finora non è stata trovata nessuna alternativa valida per il rilancio dell'ex Ilva, la più grande acciaieria d'Europa. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è pessima da tutti i punti di vista. Il capoluogo ionico vive una crisi profonda. Dal 2024 i dati INPS mostrano un crollo demografico con saldo naturale negativo di oltre 2.900 persone, un'occupazione ferma al 40,7% e un welfare sotto pressione crescente. Ora, una serie di associazioni, grazie a un bando della Fondazione Con il Sud, si sono messe insieme per gestire un bene storico della città vecchia, l'ex convento San Gaetano, e farne un centro polifunzionale per tutto il quartiere, come ci dice il parroco della cattedrale, Monsignor Emanuele Ferro.
4: Allora, parliamo di una zona di Taranto che potremmo dire il cuore del cuore, cioè è una delle zone più viscerali del quartiere di Taranto Vecchia, che di per sé è un quartiere e un'isola, ed è una delle parti anche un po' più buie, se vogliamo, letteralmente, nel senso che nella parte bassa dell'isola è il vecchio quartiere dei pescatori, eccetera. Qui insistevano diverse chiesette, sedi confraternali, eccetera. Col passare del tempo sono state abbandonate, chiuse. Opera della Chiesa è quella di riaprire piano piano tutti questi luoghi di culto. Questo luogo di culto dedicato a San Gaetano in realtà nel frattempo era diventato patrimonio del comune, il comune l'ha dato in comodato d'uso alla parrocchia, non è più una chiesa e quindi è diventato un salone polivalente, un'app, cioè un luogo di incontro, con tutte le sfide che riguardano quella zona, che è una zona interessata da diverse fragilità in ambito lavorativo, sociale, educativo, eccetera. Quindi anche con riguardo un'importante fetta di abbandono, di disagio. E lì la parrocchia svolge, attraverso l'associazione Simbolum, una data di associazione, una serie di progetti che cercano di mettersi in dialogo con un territorio che spesso e volentieri vede, seppur diciamo tanti volenterosi che vorrebbero importare tante buone opere e pratiche all'interno della città vecchia per attuare quella che viene chiamata la rinascita, eccetera, però che tante volte prescindono dal dialogo con le persone, cioè dal viverci insieme.
5: Ecco, senta, la città vecchia,
4: sociale,
5: la città vecchia di Taranto è un luogo molto caratteristico, lo sappiamo, in parte abbandonato, però che voi assieme a una serie di associazioni, tra cui anche col contributo della Fondazione Con il Sud, state rilanciando. Quali attività vengono svolte in quella chiesa e soprattutto chi sono in questo momento gli abitanti della città vecchia di Taranto?
4: Allora, gli abitanti della città vecchia di Taranto sono una fascia di abitanti, parliamo di 1800 persone, la maggior parte di essi è interessata da problemi legati al lavoro e alla povertà. Quindi voglio dire, parliamo di una fetta importante di persone che hanno bisogno sostanzialmente di essere aiutate. Lì in quest'hub di San Gaetano noi svolgiamo attività a carattere prettamente formativo e quindi attività teatrali, attività ludico, sportive, scolastiche, di attività contro la dispersione scolastica, quindi a favore dei minori. E poi ci sono anche tante altre attività che riguardano gli adulti e quindi centri di ascolto, per esempio per il mondo della pesca, per il mondo del lavoro, attività di ginnastica anche per persone mature, per persone anziane. Anche e soprattutto in questi anni si è profilata, diciamo, una vocazione di questo centro che funge da luogo di accoglienza turistica, specialmente per il turismo scolastico. La città vecchia è attenzionata anche da tanti turisti, persone che la vogliono visitare, ma manca di alcuni servizi principali, quale può essere l'accoglienza per i ragazzi che devono fare colazione al sacco piuttosto che pranzare, eccetera. Lì questo luogo ha sviluppato questa microeconomia anche di accoglienza di questo turismo scolastico e conta quasi 7.000 ingressi da aprile a giugno, che è il momento delle gite scolastiche. E ovviamente noi formiamo il personale per poterli accogliere e poter tenere questa struttura in ordine.
5: Certo, è anche un modo per non far sì che quella parte di Taranto, antichissima, che addirittura affonda le sue radici prima della nascita di Cristo, non si spopoli?
4: No, non si spopoli, in realtà è in parte spopolata, però non del tutto, però sicuramente renderla più abitabile, renderla più attrattiva, più bella, dà la possibilità anche di ripopolarla, è un sogno che noi abbiamo, ma a prescindere dai sogni noi desideriamo che quel che è rimasto, che in realtà rappresenta un po' la cifra identitaria della città vecchia, venga salvaguardata.
1: Partire dalla tradizione artistica per raccontare un territorio con il rispetto per ciò che già esiste, l'impegno costante a comprenderne il linguaggio, le radici, le dinamiche sociali e simboliche, tenendo ben presente che solo attraverso lo studio della storia, la condivisione autentica e la forza generata da un lavoro comune sia possibile immaginare nuove opportunità di crescita e sviluppo per l'intero territorio. È uno degli obiettivi del progetto Tessere, che sarà presentato a Nule nel nord Sardegna, nel territorio della città metropolitana di Sassari, il 18 gennaio. Ne parliamo con il direttore artistico della rassegna, l'architetto Angelo Zirano. Angelo, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a voi, vi ringrazio.
1: Grazie della disponibilità, ma partiamo proprio dal progetto. L'evento Tessere sarà presentato, l'abbiamo detto, il 18 gennaio. Innanzitutto, come nasce questa idea e di cosa tratterà, ecco, questo progetto?
6: Allora, l'idea nasce dalla forte volontà dell'amministrazione locale e regionale di valorizzare questi antichi saperi. Noi parliamo di un centro come Nule, dove, ma in diversi centri della Sardegna, dove la tessitura ha un iter millenario, quindi con tutta una serie di risvolti storici e culturali legati alla comunità e al territorio, quindi questo patrimonio immenso che si tramanda da generazione in generazione è alla base della forza potenziale di questi territori.
1: E dunque in questo caso arte che diventa in qualche modo territorio.
6: Sì, consideriamo che questa operazione di sviluppo, di studio attraverso i secoli, quindi anche nel Novecento diverse figure importanti, studiosi, artisti regionali si cimentano, si confrontano con le tessitrici e creano uno sviluppo, un continuo aggiornamento, uno studio di queste manualità, di queste antiche, di questi antichi saperi che vengono portati avanti e poi tramandati di generazione in generazione. Ma l'aspetto fantastico in questo caso della tessitura e di tutte le artigianalità locali è che è una presenza costante delle donne, cioè di questa. Dopo 20 anni è stato riaperto la casa della tessitura, la casa delle donne, dove si incontrano queste fiere conoscenti di questa manualità, hanno la possibilità di condividere insieme, di studiare insieme, di portare avanti questa creatività artigianale ma anche artistica, e anche di confrontarsi e di poter insieme lavorare per un mercato più ampio, un confronto più ampio, trasportare questo sapere anche i mercati nazionali e internazionali.
1: Certo, ma la tradizione, la cultura, come può offrire anche poi opportunità di sviluppo per il territorio e per le persone che abitano quel territorio?
6: Allora, la base del nostro lavoro è stato proprio questo, l'ascolto, essere accolti da questa comunità, studiarla, capire queste manualità, però questo ha diversi valori di sviluppo, sia il valore di sviluppo di nicchia di un'opera d'arte, ma anche consideriamo che Nule ha un'azienda tessile, un'azienda che dalla materia prima fino ai filati e alla produzione di una tessitura anche industriale, ma tutto insieme questo costituisce un valore culturale, e lo spazio dedicato a questa esposizione storica e alle tessitrici diventa anche un luogo di accoglienza dove movimenti turistici nazionali e internazionali si possono avvicinare a queste piccole comunità, quindi creando anche un indotto diverso, un indotto dovuto anche all'accoglienza, all'enogastronomia, eccetera. Quindi i risvolti sono molteplici sul territorio.
1: Angelo, abbiamo detto il 18 gennaio verrà presentato il progetto, l'evento, ma un evento appunto che proseguirà nei giorni poi successivi.
6: Allora, l'importanza di questo evento è che avrà una durata fino adesso si sono dal confronto tra le tessitrici e designer contemporanei si sta producendo anche una nuova linea, diciamo, di design, quindi con 6 tappeti che vedranno la fine dei lavori a fine gennaio. Però è nell'intenzione dell'amministrazione di fare un percorso per tutto il 2026-2027 dove altri designer verranno chiamati a confrontarsi con le tessitrici, e quindi questo lavoro continuerà, creerà anche un contagio, perché già piccole giovani tessitrici stanno nascendo, e quindi si crea anche una trasmissione di questi saperi, cioè la nostra volontà più forte è di garantire la tutela e la trasmissione di questi saperi.
1: E dunque l'importanza anche di preservare, ecco, queste tradizioni, i saperi, affinché non si perdano e siano sempre di esempio per le generazioni anche future. Grazie Angelo Zirano, architetto direttore artistico del progetto Tessere. Grazie Angelo.
6: Grazie a voi, buona serata.
1: Noi chiudiamo qui questa puntata del Mondo alla Radio, grazie dall'altra parte del vetro a Gabriele Di Domenico, grazie a voi che ci avete seguito finora, ci lasciamo in musica con i Tazenda, un saluto da Gianmarco Murroni.

0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
1: Alexa, metti Radio Vaticana.
2: Grazie a te per la richiesta.
3: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

0: casa è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

La giornata inizia bene quando tu passi nuda dallo specchio in bagnolet.

Fuori casa il marciapiede sporco, i cani pisciano. Il barista quando vede te si accorge anche di me.

Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.

solo un'ora, da 10 anni a quest'età, da quando ero illuminato dalla tua presenza. È passato ormai un minuto,

restano che segni al tuo passaggio, sentinelle di un messaggio ormai sbiadito che non leggerò. Un messaggio immaginario in onda

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Nella primavera dell'anno 60, a Cesarea Marittima ci fu il cambio del governatore di Giudea. Antonio Felice lasciò il posto a Porcio Festo. Il nuovo procuratore si trovò fra i numerosi casi da risolvere anche quella questione di un prigioniero di nome Paolo. Da 2 anni l'apostolo si trovava internato a Cesarea, nel pretorio romano, in attesa di giudizio. Non c'erano motivi seri per accusarlo, tuttavia il governatore Antonio Felice da una parte voleva far piacere ai giudei tenendolo in prigione e dall'altra sperava che il prigioniero pagasse una tangente per farsi liberare. Non avendo nulla di fatto, Porcio Festo intende risolvere la questione. Quando sale a Gerusalemme per parlare con le autorità del Sinedrio, gli chiedono di trasferire a Gerusalemme il prigioniero. L'intenzione era sempre quella, che abbiamo già visto in passato, di eliminare violentemente Paolo con un'imboscata durante un trasferimento. Festo rispose che Paolo stava sotto custodia a Cesarea e che egli stesso sarebbe partito fra breve. Quelli dunque che hanno autorità fra di voi, disse, vengano con me e se vi è qualche colpa in quell'uomo, lo denuncino. Festo si trattiene a Gerusalemme ancora una decina di giorni, poi ritorna a Cesarea. Lo seguono alcuni giudei che sono venuti proprio per accusare Paolo e si rinnova il processo. Paolo a sua difesa disse: non ho commesso alcuna colpa, né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare. Gli accusatori non riescono a dimostrare nessuna sua colpevolezza e Paolo rifiuta ogni accusa. Festo gli propone di andare a Gerusalemme. Se vuoi andare a Gerusalemme per essere giudicato davanti al tribunale giudaico di queste cose, dillo. Se preferisci essere giudicato da loro, è possibile. Certamente Festo voleva togliersi il problema, perché non sapeva che pesci pigliare, e offre nuovamente a Paolo